percepito, t'ho visto venire, t'ho sentito. Ma è stordito di suono, di colore e d'odore. Tolta la parola di bocca, cedono le mie ginocchia, cedono tre dita, pulsa una vena, pulsa calda ferita.

0: 갔다 해. 여기 봐서. 야따따따 야따따
1: 내가 너 뒤돌리면 뭐 하지? 너 뒤돌리면 뭐 하지?

0: Lives Matter!
1: Black Lives Matter!
0: Say his name!
2: George Floyd!
0: Say his name!
1: George Floyd!
0: Say his name!
1: George Floyd!
0: George Floyd!
3: Yo, what's good? Sono Dr. Double D from the hood. Restate sintonizzati su Gospeziato in pentola per voi, lo chef è Medi Brescia.

Ciao, siamo Litmos e state ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Vov, la bevanda che vi rinfranca vi presenta.
1: Sei calvo? Noti su di te i segni di una precoce perdita dei capelli?
2: Beh, rassegnati, perché quello che è perso, è perso. E le pubblicità che vedi sui giornali e in televisione sono solo truffe ai danni del tuo portafoglio. Sei calvo e ci rimani. Hai due possibilità. Puoi usare un parrucchino, che però si vede. Oppure ti puoi fare un riporto con quei peli che ti sono rimasti, ma anche quello si vede. Come puoi constatare, non ci sono soluzioni al tuo problema ed è quindi giusto che ti danni. Tanto più che senza capelli fai

vita è come un piatto di ciliegie. Amore, il nocciolo, la polpa sei tu. Io forse ti dovrei telefonare, ma certo è meglio che a chiamarmi sia.

Sì, sì. Perché va detto, come va detto, censurami sto cazzo, io lo chiamo genocidio. Vedo il cielo sopra Gaza, ma non è mai sereno. C'è chi non ha più una casa, né una striscia di terreno, terra

0: une soif de révolution. Une soif de révolution.
1: Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
2: And run.

0: Buonasera a tutte e tutti. Questa sera i racconti musicali di Rusty Cage ci portano in Inghilterra. Parleremo infatti della storia luminosa e brevissima di Vincent Rodney Chessman Crane. In perenne battaglia con i suoi disturbi mentali, che ha mantenuto in vita a intermittenza gli Atomic Rooster per quasi 20 anni, il che non è bastato a salvargli la vita, ma sicuramente a scriverne il loro nome nella storia del rock con un pugno di oscuri capolavori. Il tutto cominciava qualche anno prima, nel 1968, Vincent Crane e Carl Palmer con il Crazy World, con il pazzo mondo di Arthur Brown, erano in testa alle classifiche di tutto il mondo con questo brano.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Se Arthur Brown rappresentava l'eccentrica immagine scenica del gruppo, Vincent Crane era sicuramente l'anima musicale del Crazy World di Arthur Brown. Non solo aveva scritto e arrangiato il grande hit, ma caratterizzava il suono del gruppo con il suo Hammond. Andiamoci ad ascoltare infatti una rendition splendida di I Put a Spell on You, sempre dal unico grande album di The Crazy World of Arthur Brown, in cui, se la performance vocale arriva direttamente da Screaming Jay Hawkins, abbiamo per la prima volta in grande ennesima evidenza l'organo Hammond di Vincent Crane.

Vincent Crane e il batterista del tour americano, un giovanissimo Carl Palmer, vengono letteralmente abbandonati dal leader che si rifugia dalle parti di Woodstock e nessuno vedrà più Arthur Brown per qualche tempo. I due allora, con l'aiuto del bassista Nick Graham, che suona e si arrangia anche con la chitarra, iniziano a lavorare in studio in Inghilterra, firmano un contratto con la BNC e nel 1970 pubblicano un album storico per la definizione del futuro hard progressive, hard prog. Sono tutte composizioni dalla struttura jazz, dall'ispirazione prog, dall'esecuzione hard, che faranno letteralmente la storia. Andiamoci ad ascoltare il brano di apertura, quel singolo, Friday the 13, venerdì 13, una vera e propria dissacrazione per gli americani, per cui non esiste neppure il tredicesimo piano. Atomic Rooster, 1970, l'album omonimo per la BNC, Carl Palmer, il genio a Lemon di Vincent Crane, e la voce un po' sgraziata di Nick Graham.

L'album è davvero straordinario e tra i brani diciamo più heavy, più hard prog, abbiamo anche delle ballate splendide come questa dolcissima Winter a raccontarci l'animo gentile anche della perturbata mente di Vincent Crane.

La grande formazione a trio degli inizi tuttavia non dura, perché tutti sappiamo che Carl Palmer, poche settimane dopo aver inciso il lavoro con gli Atomic Rooster, inizierà a provare con Greg Lake e Keith Emerson e comincerà tutta un'altra storia.

E come già sul primo lavoro, anche in Death Walks Behind You, alla compattezza e alla energica durezza dei riff congiunti di Hammond e chitarra, Vincent Crane alterna queste immagini liriche splendide come al pianoforte in Nobody Else, che chissà perché mi ricorda tantissimo i momenti più dolci e belli degli Area e di Demetrio Stratos. Siamo invece nel 1971, l'album è Death Walks Behind You, per la BNC, 1971, ancora Vincent Crane e i suoi Atomic Rooster.

Gli Atomic Rooster sono finalmente riconosciuti e accreditati come una grandissima band. Riescono addirittura a rientrare con due singoli, Tomorrow's Night e Devil's Answer, scritto da John Duquesne, nelle classifiche americane. Ma qui cominceranno i problemi e le relazioni interpersonali complicate per tutti con Vincent Crane. Andiamoci ad ascoltare la versione americana del singolo Devil's Answer, scritto da John Duquesne per gli Atomic Rooster di Vincent Crane a metà del 1971.

0: forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: The Sims World. Make the Sims fascist again.
4: Quando si pensa a dei videogiochi simulativi e nello specifico a simulatori di vita, è difficile non pensare a The Sims. Un universo che dopo 22 anni dalla sua nascita fa ancora parlare di sé. Ma prima di cominciare il viaggio che ci porterà a ripercorrere l'intera storia del simulatore di vita più famoso di tutti i tempi, dobbiamo fare un passo indietro e scoprirne le origini. Era il 1985 quando un giovane informatico e sviluppatore, Will Wright, stava lavorando a un titolo per la casa videoludica Brotherband, Raid on Bungling Bay, uno sparatutto. Mentre lavorava a questo titolo si rese conto che la costruzione degli scenari era più divertente della loro distruzione. Così decise di sviluppare da solo un nuovo titolo basato sulla costruzione.
5: Gioca al capitalismo, play the game. Gioca facile o difficile, a che classe appartieni? Trova la tua classe, accogli il tuo status.
6: Super callous, fascist, racist, sexist, Nazi, POTUS. Just the sort of guy who gets dismembered in white lotus. Thinks he can deport all of the people who have noticed. That he is a fascist, racist, sexist, Nazi, POTUS.
7: Quanto è importante l'industria videoludica per la nostra realtà? Quanto è stato importante l'Istituto Luce per il fascismo? A fine settembre 2025, durante le trattative condotte per la sospensione temporanea del genocidio palestinese, Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e inviato speciale nell'area, si è recato diverse volte in Arabia Saudita per incontrare, tra gli altri, il suo amico e socio in affari, il principe Mohammed bin Salman. Il 30 settembre, Forbes ha annunciato che una cordata composta da Public Investment Funds, Silver Lake e Affinity Partners ha rilevato con un investimento di 55 miliardi di dollari la Electronic Arts, una delle principali società di produzione di videogiochi del mondo. Con una malcelata ammirazione, gli articoli pubblicati su Forbes hanno sottolineato come l'operazione sia stata il più grande leverage buyout della storia, cioè un'acquisizione realizzata con parte dei fondi ottenuti in prestito da altri. Tra i fondi che hanno prestato il denaro necessario c'è JP Morgan, il più grande istituto finanziario del mondo, la banca che ha innescato la crisi dei mutui sopra nel 2008, quella dello scandalo dei derivati nel 2010, quella dello scandalo sulla manipolazione del mercato dell'energia. JP Morgan ha prestato circa 20 miliardi di dollari. Quando gli amici chiedono una mano, non ci si può certo sottrarre. Electronic Arts è l'azienda che produce FIFA, Need for Speed, i giochi del franchise di Harry Potter, The Sims. Nell'ultimo anno ha realizzato ricavi per circa 7,6 miliardi di dollari.
4: Il febbraio del 2000 quando si affacciò nel mondo videoludico The Sims. Lo stesso Wright si rese conto che il titolo non poteva essere una via di mezzo. Sarebbe stato un fallimento o un successo. Il successo fu immediato, grazie a diversi fattori. The Sims infatti si dimostrò essere estremamente innovativo e decisamente avanti rispetto ai tempi. Nel titolo infatti non erano presenti pregiudizi dati da sesso, genere o razza, ma semplicemente i Sim potevano innamorarsi, sposarsi e avere figli con chi volevano. Anticipando di almeno 10 anni ciò che poi sarebbe accaduto nel mondo reale.
8: Su The Sims hai a disposizione 20.000 simoleon con cui puoi comprare una casa, qualche mobile e iniziare una nuova vita simulata. Il lavoro su The Sims è assicurato. Naturalmente devi pagare le bollette e rispettare gli orari di lavoro. Devi aumentare le tue abilità e farlo costa. Devi divertirti, socializzare e farlo costa. Ma comunque lavoro e casa sono assicurati per tutte. Certo, ci sono case e case e devi stare attento a non morire bruciato, a bruciare la tua casa se non hai l'allarme antincendio. Però sono cose che capitano. Nasci così, con l'aspetto che vuoi o quasi. Le scelte possibili sono limitate a quelle che hanno programmato. D'altronde anche il nostro DNA è così. Anche se ci sono sempre gli scherzi, i cambiamenti e le possibilità sono molte di più. Ma diciamoci la verità, non devi neanche pagare per una chirurgia. Se vuoi crearti delle difficoltà perché proprio ci tieni, adesso c'è The Sims in affitto Expansion Pack. Allora, ci sono quelli che amano le difficoltà. Non so se mi capite, che pensano se si simula una vita, che si simuli bene. E quelli che vogliono prendersela comoda.
9: Gioca al capitalismo. Play the game. Gioca facile o difficile. In che classe appartieni? Trova la tua classe. Accogli lo Stato.
10: Mentre aspettiamo che il genero di Trump faccia distribuire The Sims Expansion Pack suprematismo bianco, ci domandiamo chi sono i tre partner che hanno comprato la casa di videogiochi. Public Investment Fund è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, sarebbe cioè pubblico, sotto il controllo governativo, con la particolarità che l'Arabia Saudita è una monarchia e il presidente del fondo è il principe ereditario. Public Investment Fund, con circa 925 miliardi di dollari, dovrebbe essere il terzo fondo sovrano al mondo, dopo quello norvegese e quello cinese. In questo momento il principale

0: tutti i settori della produzione di software e di tecnologie digitali, ma non disdegna di possedere azioni per un valore di 5,1 miliardi di dollari della cinese Alibaba o per 1 miliardo in Airbnb. I Sims dovrebbero iniziare anche a preoccuparsi del costo della vita nei loro quartieri. Infine, Affinity Partners, il fondo di investimenti fondato da Jared Kushner, il genero del presidente, che investe soprattutto in aziende israeliane, ma in partnership con fondi sauditi. No, non è la trama di una spy story. Il tutto è decisamente più noioso e prevedibile. Kushner ammette in diverse interviste che la maggior parte dei fondi della sua impresa proviene dagli investimenti sauditi, dagli iniziali 2,5 miliardi di dollari in poi. In un'intervista al Wall Street Journal ha spiegato la sua visione. Se riusciremo a far collaborare israeliani musulmani nella regione, l'attenzione delle persone si concentrerà sugli interessi e sui valori condivisi. Abbiamo dato il via a un cambiamento storico nella regione che deve essere rafforzato e alimentato per raggiungere il suo potenziale. In fondo, sta lavorando anche lui per far vincere il premio Nobel per la pace a Donald Trump. Nel frattempo, Affinity Partners non disdegna gli investimenti immobiliari come un eco resort sulle coste dell'Albania. Jared Kushner è figlio d'arte. La sua esperienza nel mondo degli affari è iniziata quando è subentrato nella gestione della newyorkese Kushner Costruzioni in seguito alla condanna per 18 diversi reati inflitta al padre. La condanna relativa a 10 reati che ha subito lui è stata invece condonata dal suocero presidente.
1: Quello che rese questa idea geniale fu che all'epoca nessun gioco aveva mai offerto una scelta all'utente così ampia. Un titolo dove il giocatore deve badare a tutti gli aspetti della vita dei personaggi, i loro bisogni come la fame, l'igiene, il divertimento e il sonno, la loro realizzazione professionale, il luogo in cui vivono, con la possibilità di costruire e arredare la propria casa dei sogni e la possibilità di creare una famiglia. La grande quantità di attività che si potevano svolgere e la nascita di una community affiatata resero The Sims un titolo che fra pochi è riuscito a unire le persone. Una community che tutt'oggi, 22 anni dopo, si dimostra essere unita e vogliosa di condividere le proprie esperienze sulla saga di The Sims.
2: Unprecedented civil unrest. All forms of protest are now classified as acts of terrorism. This is not a test. This is not a test.
3: Coward, traitor, liar, foe, grabber.
4: Le società di analisi di mercato hanno difficoltà a classificare le maggiori società di produzione di videogiochi. È una scelta complicata, soprattutto perché la maggior parte lavorano anche in altri settori. Per esempio, sono anche produttrici di software, di console, di app per la comunicazione. La classifica di Digitech vede al primo posto Tencent, la società cinese che è proprietaria di WeChat. Ha un fatturato nel settore videogiochi di poco meno di 30 miliardi di dollari. Ha acquisito la Riot Games, la società che produce League of Legends, la PUBG, che produce la versione per device mobili di Call of Duty. Seguono le tre principali società che producono anche console: Sony, che ha fatturato 23 miliardi nel settore produzione di videogiochi, Nintendo con 15,8 miliardi e Microsoft con 13,8. Electronic Arts è la sesta azienda globale. Se si guarda la concentrazione del mercato, però, la classifica cambia leggermente. Il mercato è in effetti dominato da 5 aziende che non sono produttrici di soli videogiochi. La prima è sempre Tencent, la seconda Sony, la terza Apple, la quarta Microsoft e la quinta NetEase Games, altra società cinese di tecnologia per internet che, oltre a produrre propri titoli, gestisce le traduzioni cinesi di alcuni grandi videogiochi come World of Warcraft oppure Overwatch. NetEase opera soprattutto attraverso il portale 163.com, che insieme a Bilibili rappresenta una nuova tipologia di portale di accesso a contenuti digitali in cui si creano ambienti complessi che consentono alle storie nate su un supporto di evolversi anche negli altri. Le storie dei videogiochi proseguono nelle fiction, per esempio, e gli eventi che avvengono in una narrazione condizionano quelli delle altre. Tra i poco meno di 400 milioni di utenti della piattaforma cinese Bilibili, per esempio, si è ormai consolidata una fruizione mista dei prodotti, che spesso comprende anche la partecipazione alla produzione dei contenuti. Probabilmente il futuro dei videogiochi si intravede già in questi ambienti digitali.
5: Super Terra, la nostra casa. Prosperità, libertà.
6: E la
5: democrazia.

0: nostro stile di vita.
1: Oh.
0: Ma la libertà non è gratis.
1: No! Santissima libertà! No!
0: Ti sembra familiare? Scene come queste stanno accadendo in tutta la galassia proprio ora. Tu potresti essere il prossimo. A meno che tu non prenda la decisione più importante della tua vita. Dimostra a te stesso che hai la forza e il coraggio di essere libero. Unisciti agli Helldive. Diventa parte di una forza di pace d'elite. Copri nuove forme di vita esotiche e diffondi la democrazia controllata in tutta la galassia. Diventa un eroe. Diventa una leggenda. Diventa un Helldiver.
2: Io su The Sims non ci voglio rifare niente. Sono uno di quelli che manda i meme sul lavoro, uno di quelli che quando gli chiedono gli straordinari ti guarda come per dire: ma stai dicendo a me? Ma sei serio? Così io utilizzo i trucchi. 500.000 euro di base per il sim con cui sto giocando, ma non solo per lui, ma per tutti i simmini. Come dire, è un bonus famiglie, le famiglie sono composte anche da un simmino da solo. Come dire, è una base per tutti, un bonus buona vita per tutti. E non lo faccio per generosità, lo faccio per me. Se gli altri simmini sono tristi, avranno relazioni sociali tristi, non saranno disponibili. Potrebbe anche capitare che si cerchino un lavoro, magari uno di quelli pagati male, babysitter, cameriere, tutto fare.
3: Gioca al capitalismo, play the game. Gioca facile o difficile, a che classe appartieni? Trova la tua classe, accogli il tuo status.
4: Il mercato mondiale dei videogiochi è in crescita del 5% annuo, ha raggiunto 219 miliardi di dollari annui e sembra destinato a mantenere questo tasso di crescita. Secondo una ricerca condotta dalla società Bain & Company, il mercato tende a polarizzarsi ed è cambiato molto rispetto al passato. I primi 10 videogiochi di ogni piattaforma producono in genere più della metà dei ricavi e ottengono oltre il 70% delle preferenze degli utenti. I primi 10 titoli in pratica sono per ogni piattaforma il mercato principale. In più, oltre alla metà dei ricavi complessivi del settore provengono ormai da transazioni digitali, acquisti in-game, espansioni o forme di abbonamento. È cambiata molto la fruizione. Le piattaforme di comunicazione che ruotano intorno alla cultura dei videogame sono fondamentali. YouTube, Twitch, Discord e Luna sono i luoghi di condivisione di esperienze e di promozione che hanno anche modificato il modo di vendere e di produrre i videogame. Sponsor, pubblicità, vendita di contenuti ruotano tutti intorno alle piattaforme. Le community dei videogiochi sono diventate laboratori di vendita, ma sono anche un luogo fondamentale di interazione per milioni di utenti, milioni di persone che hanno contribuito a rendere i videogiochi uno dei principali strumenti di intrattenimento del pianeta. Il mercato dei videogame è ormai in crescita ovunque. Oltre 1 miliardo e 200 milioni di persone giocano ogni giorno ai videogiochi. Oltre la metà sono donne.
5: Principi, nobili e cavalieri di tutta Europa, unitevi sotto lo stendardo della croce. In una battaglia che verrà ricordata per secoli. Conduci i crociati nella conquista di Gerusalemme. Ancient prophet, only
6: preaches for profits, gives you the rope to sell you a coffin. Ma quanto incide sulla cultura in generale la subcultura dei videogame? Appartiene a qualche specifica famiglia di pensiero? Marianne Vid, nel suo libro Everything to Play For, How Videogames Are Changing the World, sostiene che è fondamentale occuparsi dei videogiochi se si vuole cambiare il mondo. Non solo perché l'industria dei videogame è diventata la prima industria mondiale nel settore dell'intrattenimento, gli utenti stabili di videogiochi sono infatti oltre 3 miliardi, ma
7: perché, come tutta l'industria dell'intrattenimento, veicola contenuti e visioni della realtà sociale. Secondo Did, la destra globale si è accorta di questo da parecchio tempo, aggiungendo nuovi elementi ideologici alla già grande quantità di contenuti per capitalisti veicolata dai videogame. La piattaforma di distribuzione di giochi Steam, da giugno 2018, ha rimosso 179 giochi a causa dell'aggiornamento delle politiche di moderazione dei contenuti. Molti dei giochi rimossi sostenevano ideologie far right e si basavano su contenuti e immagini neonazisti. La questione non è nuova. Ormai da decenni il mondo dei videogiochi viene anche studiato in relazione alla costruzione di posizionamenti politici o alle possibilità che offre di organizzarli. Negli ultimi anni, diverse inchieste si sono concentrate sull'uso da parte delle organizzazioni della far right di piattaforme e videogiochi. La rivista scientifica Games and Culture ha ospitato decine di studi sull'attivismo digitale dell'estremismo di destra e sui metodi di diffusione di teorie e modelli razzisti e suprematisti nel mondo dei videogame. Ci sono poi i casi un po' più noti di uso delle piattaforme o dei sistemi di comunicazione delle community dei giochi per organizzare azioni politiche. Animal Crossing New Horizons, il gioco usato dai dissidenti di Hong Kong, è solo uno dei casi e tutto sommato nemmeno particolarmente radicale. Tutte le rivolte degli ultimi anni hanno trovato nelle comunità virtuali dei videogiochi luoghi in cui costruire dissenso, in parte perché sono meno controllabili, in parte perché offrono maggiori spazi di espressione. Il canale della piattaforma Discord Youth Against Corruption, che ha raggiunto i 160.000 partecipanti in pochi giorni dopo la sua creazione, è stato il luogo in cui è iniziata la protesta che ha portato alla caduta del governo nepalese nel 2025. Nei primi giorni dopo l'insediamento, il governo provvisorio ha iniziato anche a riunirsi su un altro canale Discord per segnare la discontinuità rispetto al passato.
8: Noi di CD Projekt Red ci impegniamo a raccontare storie immersive. E con ogni nuovo progetto puntiamo a creare giochi sempre più grandi, più complessi e coinvolgenti. Tutto per proporvi la nostra visione di un futuro oscuro.
9: Non hai mai sentito come se la città non ti lasciasse scelta?
8: No. È l'anno 2077. Una crisi economica e un conflitto nucleare hanno lasciato l'America in pezzi. Con buona parte del continente divisa in zone di guerra senza legge, gente di ogni provenienza è confluita nella già sovrappopolata Night City, una delle ultime megalopoli del mondo. Agglomerato che concentra le risorse e le competenze migliori, nonché sede delle industrie tecnologiche più all'avanguardia, Night City continua ad offrire la promessa di un futuro civilizzato. Ma per le strade infuria una spietata lotta per il potere. E in questo mondo consumato da eterni conflitti, a volte solo un cane sciolto può cambiare le cose. E quello sei tu. Un mercenario urbano, un sicario cibernetico.
10: Sembra che ci siamo capiti. Prendi anche questi.
8: In quanto mercenario, non hai legami di fedeltà. Hai scelto una vita da fuori legge, affidandoti alle tue capacità per scalare la spietata piramide sociale del sottobosco di Night City.
11: Eccolo qui, il cuore di Night City.
8: Di scegliere come spendere i tuoi soldi sporchi.
4: Qualcuno mi dice: ma perché stai a giocare a quel gioco? Fai altro, è meglio uno spara tutto, ti sfoghi. Io mi sono fatta una mia idea. Se utilizzo i trucchi, si apre uno spazio del desiderio, dove tutti hanno quello di cui hanno bisogno. Suono, ascolto musica, dipingo, ballo, organizzo feste, magari qualche volta litigo, ma ci sta. Il problema è che cercano sempre di rovinarmelo questo gioco. Se mi viene un'idea nel gioco, subito dopo mi rendono impossibile realizzarla e me la fanno pagare con un expansion pack. Insomma, sono capaci di rovinarti anche l'evasione, il piccolo sogno, quel maledetto spazio del desiderio che vivi in un piccolo schermo a casa. Ma non hanno capito che se ti abitui a desiderare, a sognare, a simulare come costruire il sogno, poi potrebbe finire che lo vuoi realizzare davvero.
12: Not a video game based on the terrorist attack of the Twin Towers.
13: Questo non è un gioco basato sull'attacco terroristico alle Twin Tower. Questo gioco riguarda la storia di un paese chiamato Cile, che si trova nell'estremo sud dell'America. Il 4 settembre del 1970 il Cile è stato il primo paese a eleggere un presidente socialista. Dopo tre anni di boicottaggi, aggressioni e sabotaggi promossi dalla CIA e dalla destra cilena, il presidente Allende è stato spodestato da un colpo di Stato l'11 settembre 1970. 1973. Da quel momento sono iniziati 17 anni di dittatura militare, durante la quale sono state esiliate, sterminate e umiliate tutte le forme di opposizione. La storia di questo videogioco è ispirata dalla resistenza a quegli anni oscuri di guerra sporca.
14: I videogiochi, per come sono oggi, presentano diversi aspetti. Una certa libertà, che per esempio si concretizza nell'uso di mod realizzate dagli utenti e distribuite gratuitamente o inserite nel marketplace. In generale, il principio di funzionamento del capitalismo, appropriarsi delle novità e usarle per l'accumulazione. Il pay to win, ovvero chi è più ricco ha più possibilità di vincere pagando o di giocare meglio. Piattaforme libere come Roblox, che permettono di realizzare idee, sono diventate ambienti di lucro, di incontro, per gruppi dell'estrema destra. Nei giochi è sempre tutto più facile da realizzare, l'utente viene infantilizzato a discapito della creatività e dell'utilizzo del pensiero e toglie soprattutto la possibilità dell'errore. Bisogna solo seguire i comandi, ci sono sempre meno margini di libertà. Alcuni giochi sono distopie che fanno riflettere sul mondo. I videogiochi appartengono alle grandi corporation che mutano i contenuti da veicolare. Gli utenti cercano sempre di liberarsi dei limiti imposti dal gioco. Nei giochi di simulazione gestionale, di conduzione amministrativa ed economica delle città, giocando ti accorgi di come funzionano e che il gioco è già truccato. Perché le regole di conduzione sono quelle del mercato capitalista. Devi prima inquinare per poter produrre attraverso l'energia rinnovabile. L'economia funziona solo se produci sempre di più a livello globale. E così via. Nei giochi si apre lo spazio del desiderio, del mondo che si potrebbe costruire, in particolar modo nei giochi di simulazione. Marx e Foucault vanno a braccetto. L'accumulazione e il controllo sociale si realizzano attraverso gli stessi processi. Per il capitalismo è necessario controllare la creatività e la libertà per trasformarle in accumulazione. Il capitalismo ha imparato dai videogiochi ciò che è valido per i videogiochi. Pagare continuamente, spesso un pack, mod, sta diventando valido per la realtà. Tutto è regolato da contratti di base che offrono servizi aggiuntivi. Tutto è suddiviso e venduto in forme aggiuntive. I videogiochi sono una forma di produzione culturale fondamentale. Da anni ormai esistono forme di controcultura digitale che si esprimono anche nella realizzazione di videogame dallo spiccato spessore politico, che rappresentano rivoluzioni, la crisi climatica, i problemi della distribuzione globale del lavoro. Controllare la libertà di parola nelle comunità di videogiocatori sta diventando quindi necessario per il mantenimento dell'ordine sociale. Nel 2024, nel dibattito, è intervenuto anche Elon Musk, rispondendo a un tweet su X di Shibetoshi Nakamoto, pseudonimo del creatore della criptovaluta Dogecoin. Nakamoto si chiedeva come mai i videogiochi stessero progressivamente cambiando posizione politica negli ultimi anni, passando da una serie di contenuti esplicitamente anticapitalisti a veicolare una serie di ideologie di estrema destra. L'esilarante risposta di Musk è stata che il problema sono gli studi di sviluppo in mano alle grandi corporation. Il magnate ha sostenuto che avrebbe trovato una soluzione affidando l'intelligenza artificiale e l'ideazione di videogiochi. Quindi si desume che l'intelligenza artificiale di Musk sia effettivamente intelligente. Intelligente e rivoluzionaria, perché se le chiedi di ideare un videogioco, ragiona su contenuti e messaggi anticapitalisti. Gen-

0: Radio D'Urto, sono le 7:02, una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e ascoltatori. Riprendiamo le trasmissioni in diretta. Questo giovedì 11 di giugno lo faremo tra poco, in particolar modo andando a vedere insieme come aprono le loro edizioni i giornali. Poi avremo, come sempre, storie di classe di questo 11 di giugno, appunto, e poi la giornale radio a chiudere un po' la prima parte della mattinata, genere dei comunicati e appuntamenti e anche alcuni dei contributi a seguire che andremo a proporvi nella nostra conduzione mattutina. Detto tutto questo, qualche spot che ricorda un po' gli appuntamenti in città e anche la possibilità di sostenere Radio Onda d'Urto, e poi le prime pagine.
1: Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con patties, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con patties, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45670. Il ricavato della cena andrà a finanziare il borso di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017. 4.

Le prime pagine dei giornali di questa mattina, di questo giovedì 11 di giugno. Beh, gli argomenti sono diversi sulle aperture dei giornali. Per esempio, fa una scelta tutta sua il Manifesto, ma è anche comprensibile perché è probabilmente l'evento più discusso del momento e anche più contestato, anche negli paesi come il Messico, nel quale uno dei paesi nel quale si tiene, sono i mondiali di calcio. Mondiali di calcio che troviamo in apertura appunto sul Manifesto, con il titolo che spiega bene un po' il tema: campo minato. Gioco di parole, come spesso fa questo giornale: tifosi banditi, giocatori arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera, e cominciano in Messico, Stati Uniti e Canada i mondiali della segregazione. Li chiama così. Alleato della FIFA, ma in guerra col mondo, il RAS della Casa Bianca ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo, segnala questo giornale. E l'apertura sui mondiali in chiave critica un po' viene data dal Manifesto stamattina, che poi parla anche di quanto accaduto a Belfast, ma lo vedremo dopo. Abbiamo invece gli altri giornali. Il Domani decide di aprire con la nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran. Trump: colpiamo duro Teheran, ma la diplomazia resiste ai missili. Fatto Quotidiano invece si concentra su Israele, che va a bombardare ancora una volta Gaza. Netanyahu: nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. L'IDF prepara i piani per la striscia, il titolo è Massacri elettorali. Mentre per quanto riguarda il Corriere della Sera, anche qui si torna all'Iran. Trump: nuovo attacco all'Iran, il titolo del Corriere della Sera. Il leader americano lancia un'ondata di raid su vasca scala. Il regime: risponderemo. Per quanto riguarda Repubblica, decide invece di mettere in evidenza la riforma dei medici di famiglia che è saltata dal governo. Stop al decreto legge, protestano le regioni, e Schillaci dice: non mollo. Meloni contro intanto la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. Perché il fisco ingiusto, titolo della Stampa invece, che torna un po' a prendere spunto proprio dalle parole di Meloni sulla patrimoniale. Non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio, dice la Presidente del Consiglio a Confcommercio, intervista al responsabile ufficio parlamentare di bilancio: le riforme aumentano le disparità. L'Unità decide di aprire invece con l'Irlanda appunto del Nord, con Belfast, gli unionisti xenofobi in piazza. Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba, scrive Piero Sansonetti. Mentre il Sole 24 Ore apre con l'iperammortamento: dalle 12 di domani è possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE, e decide di aprire con questa notizia del via alle domande. L'attesa delle imprese per gli incentivi del nuovo piano Transizione 5.0, cioè gli sconti per le aziende. Torniamo sul Manifesto, che appunto su Belfast scrive: il pogrom che non ti aspetti, rifugiato sudanese tenta di decapitare un bianco, social scatenati, notte di attacchi e roghi. Il Domani invece sul ponte sullo Stretto in taglio basso, scandalo ponte, così l'indagato fu chiamato dal CSM. Fatto Quotidiano invece decide di concentrarsi su altri temi, come anche di palazzo, come il tema Ucraina. Kiev lega contro gli alleati e il PD scavalca la destra a sostegno appunto dell'Ucraina. Secondo il Fatto Quotidiano, con Zelensky che intanto vende armi, Germania e Gran Bretagna senza soldi, follow-up dei tre a Londra, secondo il Fatto Quotidiano. E a centro pagina sul Corriere della Sera invece abbiamo, oltre alla questione ponte, con tentativi di corrompere altri giudici, l'inchiesta sul ponte vede gli indagati che tentarono di corrompere altri due giudici, sono Saccomanno e Virgilio, scrive Bianconi stamattina sul Corriere della Sera. Mentre il decreto del governo su scuole e polizia, sia all'uso dell'intelligenza artificiale, ecco le regole, via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale a scuola e anche per le forze di polizia. Sul Mondiale invece Repubblica centropagina lo chiama Mondiale delle contraddizioni.
o Emanuele Audisio che firma un articolo quest'oggi, mentre La Stampa, centropagina, mette le fotografie degli scontri a Belfast, ostaggi dei razzisti, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Questo su dai quotidiani nazionali, brevemente anche quelli locali. Abbiamo Giorno di Brescia che apre con gli incidenti mortali. Nell'ultimo anno e mezzo quasi 100 scontri fatali nel Besciano. L'ultima vittima è Paolo Calabresi, un 19enne di Pozzolengo, deceduto dopo una lenta agonia dopo 2 mesi. Incidenti mortali, croce senza fine, scrive il Giornale di Brescia. Brescia Oggi invece si concentra sul caro affitti. I canoni si mangiano metà degli stipendi, i costi sono schizzati alle stelle. Mentre il dorso bresciano del Corriere della Sera, Brescia, apre con Buffalora e le desideri del Union Brescia di allargare, fare qui una sorta di campo d'allenamento su 120.000 metri quadri. Paroli, lo stadio a Buffalora, il senatore di Forza Italia promuove l'idea dell'Union e rilancia, si realizzi lì una nuova arena, area è strategica. L'ex sindaco ricorda che la zona venne scelta dalla sua giunta per la cittadella dello sport, insomma una replica a quello che si sta vedendo, seppur un po' più piccola. Questo un po' dalle prime pagine dei giornali di quest'oggi. Noi lasciamo queste un po' i quotidiani, li ritroveremo alle 7:50 minuti, minuto più, minuto meno. Adesso la musica e poi storia di classe.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Alina Puente, ti do ancora 30 secondi. 30 secondi, Ali, da questo momento.
2: Sì, fate saltare. Fate saltare avanti. Con voi non tratto. Solo una cosa vorrei fare con voi. Ammazzarvi tutti come mosche. Come mosche. Come facevate voi allora, quando iniziò la nostra battaglia. Sì, una battaglia che dovevamo combattere non solo fuori ma anche dentro, in seno a noi, per pulire, togliere il marcio, la feccia, i traditori.
3: L'FLN t'ha condannato a morte.

11 giugno del 1957, la Francia sequestra e uccide Maurice Oden, matematico, militante del Partito Comunista Algerino e compagno attivo nella lotta per l'indipendenza dell'Algeria dal dominio francese. Vanno a prenderlo a casa Maurice, ci vanno i parà con i berretti rossi, una dozzina, attorno alle 11 di sera, sfondano la porta ad Algeri nel distretto di Champ de Manoeuvre, in casa la moglie Josette e i figli di 3, 18 mesi ed un mese. Maurice è in casa, non fa resistenza, viene portato a El Biar, un sobborgo sulle alture della città, un edificio in costruzione. Durante la lotta per la liberazione dell'Algeria era diventato un centro di tortura dell'esercito francese, dentro il primo reggimento dei paracadutisti, con poteri di polizia. Arrestano, interrogano, torturano e uccidono. C'è la legge marziale, infatti, in Algeria e i paracadutisti sono padroni della città. Il loro capo, il generale Massoud, vuole l'ordine con ogni mezzo. L'11 giugno del 57, quando rapiscono Maurice Oden, morirà di tortura qualche giorno dopo, a soli 25 anni. È un francese, è anticolonialista, è iscritto al Partito Comunista Algerino. Per lui e per la moglie, compagna di lotte, l'indipendenza dell'Algeria è semplicemente una cosa ovvia. Anche un matematico di grido, Oden, geniale, dicono, insegna all'Università di Algeri e sta preparando la tesi per entrare a fare il dottorato alla Sorbona. Pochi giorni dopo la moglie chiede di capire dove è finito il marito, gli presentano un rapporto molto dettagliato, una jeep costretta a rallentare, il marito che ne approfitta e salta giù, veloce come un gatto, i parà che gli sparano dietro, suo marito signora per noi è un evaso, chissà dove è finito, poi più niente, nemmeno dopo l'indipendenza, nemmeno il corpo. Lei, Josette Oden, ha passato tutta la vita a chiedere verità e giustizia per il marito e compagno. Lettere a centinaia, petizioni, un comitato, il comitato per la ricerca di Maurice Oden, che si è riunito regolarmente per anni ad Algeri, articoli sui giornali, richieste ai tribunali, per anni, ma niente. Niente fino al settembre del 2018, quando il presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto la responsabilità dello Stato francese nella scomparsa di Maurice Oden. In una dichiarazione fatta proprio alla vedova, che morirà alcuni mesi dopo, Macron aveva riconosciuto in nome della Repubblica Francese che Maurice Oden fu torturato e poi giustiziato o torturato a morte dai soldati che lo arrestarono a casa sua ad Algeri l'11 giugno del 1957.

0: Radio L'Adulto, sono le 7:20 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo 11 giugno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Israele non avrebbe partecipato attivamente, sostiene Donald Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave, intanto che cercherà di attraversare lo stretto di Hormuz, annunciando di averne già attaccate due. Washington però smentisce, assicurando che le imbarcazioni commerciali starebbero transitando nello stretto. Sempre Trump continua a sostenere che funzionari di Teheran gli avrebbero chiesto di fermare i bombardamenti e trattare, ma intanto gli scontri continuano. E se da un lato Trump sostiene che Israele non abbia partecipato alle operazioni in Iran, Tel Aviv si concentra sul Libano, in particolar modo nel sud. Qui gli attacchi israeliani continuano e hanno ucciso ieri almeno 12 persone, colpite anche la città di Sidone, un quartiere di Tiro. Migliaia di persone sono anche oggi in fuga e altre decine di migliaia invece rimangono bloccate dalle bombe. I massacri anche nella striscia di Gaza, con Israele che continua ad attaccare la popolazione. Dall'entrata in vigore del finto cessate il fuoco l'11 ottobre scorso si contano quasi 1000 morti. Dall'inizio della guerra, 7 ottobre 2023, invece, il Ministero della Sanità di Gaza ha riportato un bilancio di 73.000 morti e 173.000 feriti. E lasciamo il Medio Oriente e torniamo all'Italia, dove l'inchiesta sul ponte sullo stretto proseguirebbe con il tentativo di corrompere altri giudici. Ne sono convinti alla Procura di Roma, stanno passando al setaccio i PC e i cellulari sequestrati a tre degli indagati, in particolar modo Miele, Virgilio e Saccomanno. Dal governo intanto ci sarebbe invece l'intenzione di continuare ad andare avanti con l'inutile, costoso progetto. L'opera va fatta, dice anche il vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, il forzista Tajani. E sempre in tema di promesse di governo, Meloni annuncia all'Assemblea di Confcommercio di voler ridurre il carico fiscale sul ceto medio, ma intanto salta la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Mentre accelera Palazzo Chigi sull'intelligenza artificiale, dando l'ok in Consiglio dei Ministri a dei decreti attuativi del regolamento europeo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo per le forze di polizia e a scuola. Mobilitazioni nel mondo del lavoro, oggi sciopero delle ferrovie, organizzato fino alle 2 di domani da CUB ed SGB, e mentre dalle 9 alle 17 per l'Assemblea Nazionale del Personale Macchinista di Bordo e CAT al centro dello sciopero, il rinnovo del contratto, in scadenza a fine dicembre, ma già quando fu rinnovato l'anno scorso, non aveva risolto i problemi denunciati da tempo, orari di lavoro, sicurezza, salute per i ferrovieri. E torniamo agli esteri, andiamo a Belfast, seconda notte di pogrom da parte della destra xenofoba a Belfast, con decine di dimostranti che hanno dato alle fiamme case e veicoli, ingaggiato scontri con la polizia per tentare poi di aggredire immigrati, in particolar modo d'origine africana. Arriva la condanna del premier britannico Starmer, che definisce inaccettabili i disordini e manda rinforzi da Londra. I populisti di Farage invece cavalcano le proteste, alimentati dagli appelli sui social, dai diffusi dai gruppi neofascisti e neonazisti britannici. Uno di questi è stato rilanciato tra l'altro anche da Elon Musk, con tanto di invito a scendere in strada. La polizia ha informato anche la sindaca del Partito Repubblicano, che sta ricevendo minacce di morte. E a chiudere, parte stasera tra le proteste in Messico i mondiali più discussi di sempre. La prima delle 104 partite sarà stasera, si svolgeranno poi anche in Stati Uniti e Canada. Se in Messico i movimenti sociali scendono in piazza da giorni contro lo spreco di soldi e la militarizzazione, soprattutto nella capitale, negli Stati Uniti d'America invece sono chiamati i mondiali della segregazione. Controlli estenuanti alle frontiere, rimpatri forzati, come quello accaduto anche ad un arbitro, Omar Artan, che sarebbe stato il primo somalo ad arbitrare ai mondiali, e sono una quarantina i paesi che hanno avuto restrizioni parziali o totali nei viaggi e all'ingresso negli Stati Uniti. Oltre appunto alla Somalia c'è anche l'Iran e decine di altri. tutto col giornale radio in breve di questa mattina. La linea che passa adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mentre il GR torna alle 8:20 minuti. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 11 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi E730, scrivi il codice 0208 4620 174. Radio Onda d'Urto in onda senza pubblicità, senza padrini, senza padroni da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. Per continuare ad essere uno strumento di informazione dal basso e senza condizionamenti, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi 730 con il codice 0208 4620 174. Lo trovi anche sul sito radioondadurto.org. Come ogni giovedì, la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito aperto a tutte e a tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento è come ogni giovedì alle ore 21 presso il magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'associazione culturale Passi di Partenza propone l'incontro intitolato Le donne nella resistenza e nella Costituzione. Ospite e relatrice Bruna Franceschini, studiosa e scrittrice della storia del Novecento. Un appuntamento per approfondire il ruolo storico, civile e politico delle donne nella costruzione della democrazia italiana. Appuntamento per questa sera alle ore 20:30 presso la sala civica del comune di Monticello di Brusati, provincia di Brescia. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 20 fino a domenica 14 di giugno. Si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina di Brescia dà anche appuntamento per una riunione questa sera, giovedì 11 giugno alle ore 20:30 presso la sede del movimento non violento di via Milano 65 a Brescia. Da domani, 12 giugno e fino al 14 di giugno, Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. La mostra verrà inaugurata domani, venerdì 12 giugno, alle ore 18:30, presso Padri della Pace di Via Pace numero 10 a Brescia. Ancora oggi lo Spazio Freudiano, associazione di psicanalisi, presenta l'incontro intitolato Disagio ambientale, dai traumi della guerra all'ecoansia. Presenta Disagio ambientale, dai traumi della guerra all'ecoansia, di Adriano Zamperini, autore in dialogo con Giuseppe Ricca ed Alessandro Di Prima di Spazio Freudiano. L'appuntamento con la presentazione del libro è presso la libreria Ferrata oggi alle ore 18, corso Martiri della Libertà numero 39 a Brescia. Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi consiglio di quartiere San Polo Parco alle ore 18 presso la sala civica Cascina Aurora di via Raffaello 165 a Brescia. Libera Dolci presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina. Libera Dolci narra la storia della madre Vincenzina Mangano Dolci e del padre Danilo Dolci, entrambe figure chiave di quella rivoluzione non violenta, dentro casa come nel mondo, ora manifesta, ora fiume carsico, che non smette di indicare la strada della Sicilia chi cammina. In dialogo con l'autrice ci saranno Ludovica Danieli e Monica Bertelli della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, insieme a Raimondo Di Maio, edizioni libreria Dante Descartes. L'evento in collaborazione con Libera Università dell'autobiografia di Anghiari. L'appuntamento con Libera Dolci, che presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina, è oggi alle ore 18:45 presso la nuova libreria Rinascita, via della Posta 7, Brescia. appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18:15. Il film Resurrection alle ore 18:30. Il film Visioni Sarde alle ore 20:30. E infine il film Suicide Club alle ore 21:30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Vediamo delle anticipazioni per il fine settimana. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47, cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria. La cena, con inizio alle ore 20, propone doppio menù di carne e vegano, necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Entrambi i menù costano 12 euro. Il ricavato della cena finanzierà borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese. La cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka è questo venerdì 12 giugno alle ore 20 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia, prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che sono ancora aperte le iscrizioni per l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, che si terrà il 14 giugno, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, il cui ingresso costa 15 euro. La durata della visita, che invece è gratuita, sarà di 2 ore. L'appuntamento è per domenica 14 di giugno. Per partecipare è richiesta la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. La visita guidata, intitolata Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, è questa domenica 14 di giugno, con ritrovo alle ore 18:10 in Piazza del Foro a Brescia. Chiudiamo l'agenda ricordandovi che questo sabato 13 di giugno inizia la Festa della Resistenza, che si tiene presso il cortile delle scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti, associazioni, animazione e laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco, poi laboratorio Mille Pappaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. La Festa della Resistenza, 16ª edizione, inizia questo sabato 13 di giugno, continuerà fino a sabato 20 giugno, cortile scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo email è redazione@radiondadurto.org.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, abbiamo un po' di contributi da proporvi questa mattina, come sempre, molto interessanti. Il primo ci porta direttamente a sabato, a Roma, manifestazione che seguiremo ovviamente contro la calata xenofoba in nome della cosiddetta remigrazione. Ci spiega un po' di questa manifestazione Luca Blasi.
1: Beh, innanzitutto che non si può stare a casa quando una parata neonazista arriva in città con quelle parole d'ordine. Roma si è sempre mobilitata, non ha mai lasciato lo spazio pubblico vuoto nel momento in cui la città, medaglia d'oro per la resistenza, subiva questo tipo di provocazioni. Parlo di provocazione per quale motivo? Anche nelle intenzioni degli organizzatori sanno che la dimigrazione è un fake, è un progetto non attuabile in queste attuali condizioni generali. Non è riuscito a farlo neanche Trump in America, benché ci abbia provato con le milizie dell'ICE e con le esecuzioni nelle strade. Ma persino, diciamo, gli ideologi di questo movimento che spinge la rimigrazione sanno che è un progetto realizzabile, però c'è in realtà tutto un processo pedagogico rispetto all'orrore, all'abitudine all'orrore, cioè ripetere costantemente queste parole, farle diventare linguaggio comune, farle diventare un orizzonte possibile, anche se inapplicabile, è comunque qualcosa che ci abitua a ragionare in quei termini lì, cioè che il problema attuale nella nostra società sono le persone che fuggono da guerre e disastri che l'attuale assetto economico globale sta imponendo nel mondo. Compito nostro, cioè di tutti quelli e quelle che in questo momento si stanno battendo contro la nuova fase di sovranismo imperante che passa per il genocidio a Gaza, gli attacchi scellerati in Iran e in Libano e tutto quello che sappiamo anche rispetto alla nuova geopolitica americana, rispetto all'America Latina, Cuba, Venezuela, Colombia, eccetera, eccetera, è quello di essere in qualche modo sempre più presenti e sempre più forti nelle piazze e non lasciare spazio a questo tipo di provocazioni.
2: Come ti spieghi, Luca, la presenza di tante associazioni neofasciste sabato 13? Lo ricordiamo, naturalmente abbiamo ricordato la manifestazione sulla remigrazione e poi avremo anche la manifestazione antiabortista di Pro Vita e Famiglia. Ci sarà all'auditorium Conciliazione il generale, il leghista, ex leghista Vannacci, il suo futuro nazionale. In serata lo ricordiamo, ci sarà poi il fascio rock, un appuntamento annuale, se non erro, con la scena neofascista rock.
1: No, ma non è un caso, è evidente che si sta saldando tutto un pezzo di estremismo di destra e di sovranismo globale che in Italia appunto viene tradotto in quei termini lì. Vannacci chiaramente ne è l'esperienza in questo momento più avanzata, dragando voti dalla Lega, per fortuna, per adesso non conquistandone di nuovi, ma semplicemente facendo un travaso all'interno dei consensi già dell'estrema destra istituzionale. Però c'è il rischio chiaramente di una saldatura pericolosa delle frange più oscurantiste, che vanno dai Pro Vita fino a Casa Pound e ai gruppi nazisti europei. Purtroppo sappiamo anche della presenza di gruppi dalla Romania e Ungheria che saranno a Roma, in particolare per la manifestazione della rinnegazione, ma anche per il concerto serale. C'è il tentativo di una saldatura e su questo tentativo noi da tempo stiamo denunciando e lavorando affinché aumenti l'allerta antifascista, cioè mentre in diversi paesi d'Europa e negli Stati Uniti si lavora affinché Antifa diventi una sigla socialmente terroristica da mettere al bando con i processi vergognosi che abbiamo visto anche nei confronti di Maya Tia e di Ilaria Salis, dall'altra parte invece si sta creando un'internazionale nera sempre più forte che incomincia ad avere anche dei profili istituzionali che in qualche modo riescono a bucare il tetto del mainstream, che è quello che per anni l'estrema destra non è riuscita a fare. Un tentativo che è pericoloso ed è per quello che ci troveranno in piazza in tanti e tanti, pronti comunque intanto a dargli il centro della città, obiettivo in questo caso già raggiunto, ma dall'altra anche a fargli capire che tutte le volte che proveranno a scendere in piazza noi saremo lì e saremo pronti in moltitudine e in più di loro a bloccarli.
2: La responsabilità di questo governo?
1: Sì, sono alte perché hanno sloganato chiaramente una serie di codici, una serie di parole d'ordine che poi vengono tradotte anche con violenza sulle strade. Quello che stiamo vedendo in queste ore, anche la risposta alle provocazioni degli influencer leghisti, le cose vergognose che abbiamo visto anche rispetto anche al piano generale europeo che si sta compiendo in queste ore sulla pelle dei migranti, no? Quindi in realtà non si parla di rimmigrazione, ma già in qualche modo stanno costruendo un meccanismo per cui le persone con background migratorio che attraversano la Balcanroute e il Mediterraneo avranno molte più difficoltà a entrare nei nostri paesi, a diventare cittadini e cittadine europee. Nel suo complesso c'è un attacco generale di cui il governo Meloni chiaramente si è fatto portavoce, subendo in questo momento anche dei contraccolpi, perché è evidente che l'esploit di Vannacci li sta mettendo particolarmente in difficoltà rispetto alla stabilità dell'assetto attuale del governo. Tengono poco, Trump è andato troppo avanti, l'essersi stretto troppo con Trump li sta portando a perdere consenso, perché poi gli effetti materiali il popolo italiano li comincia a vedere. Ormai quando vai a fare benzina è un salasso e la situazione non sembra migliorare rispetto alla crisi che non si risolve sullo stretto di Hormuz. Quindi ci sono delle contraddizioni che gli stanno scoppiando in mano e che potrebbero essere un terreno positivo di appunto provare a dire ecco quello che fanno i sovranismi. Quando si riaffacciano sovranismi e nazionalismi portano solo guerre, di creazione e comunque per tutti una vita meno felice. Dobbiamo essere capaci di tradurre questo anche appunto in un'azione politica complessiva. Speriamo che la piazza del 13 sia larga, sia maggioritaria e faccia capire insomma che la parte giusta della storia, anche quella, come dire, maggioritaria in questo paese, è dall'altra parte, è quella che parla di solidarietà, internazionalismo e volontà di costruire un mondo senza guerre.

contro la cosiddetta marcia della remigrazione, questa calata neofascista sulla capitale Roma di sabato, abbiamo sentito Luca Blasi e andremo anche a riprenderlo nei prossimi giorni, oltre che a seguire le manifestazioni antifasciste, antirazziste di sabato pomeriggio nella capitale. Ora invece ci spostiamo ancora più a sud, perché ci siamo occupati

0: Ah, buongiorno a tutte e tutti.
1: Ecco, ti chiedo di innanzitutto spiegare anche se si conoscono meglio i contorni di questa indagine, che cosa ha evidenziato e eventualmente se questo può rappresentare per voi, per chi si batte contro quest'opera, una sorpresa oppure era qualcosa di prevedibile.
0: Ma a parlare di sorpresa no, anche perché, come dire, nel corso degli ultimi mesi più volte abbiamo manifestato preoccupazioni rispetto al fatto che l'iter procedeva e riceveva delle approvazioni, diciamo, da varie parti di organismi di controllo, anche con forzature, penso per esempio all'osservazione sulla valutazione di impatto ambientale, cioè pareri positivi con decine e decine e decine di osservazioni, e quindi abbiamo parlato di strane nomine avvenute prima nell'ambito delle commissioni. Questa volta si parla proprio di un tentativo di corruzione di un membro della Corte dei Conti nel tentativo di superare quella valutazione che fortunatamente invece non ha visto il benestare da parte, diciamo, della Corte dei Conti, tanto che ha bloccato l'approvazione del progetto definitivo. Quindi, diciamo, una situazione dai contorni molto preoccupanti, chiaramente tutto da verificare, stiamo parlando di un'inchiesta, ma se da una parte, come dire, c'è la valutazione giuridica, c'è da parte c'è la valutazione politica che, ripeto, sposa pienamente tutto quello che negli anni abbiamo denunciato.
1: Ecco, a questo proposito io ti faccio anche un po' sintetizzare quali sono le principali motivazioni che vi portano ad essere nettamente contrari alla realizzazione del ponte sullo Stretto, sia per quanto riguarda appunto motivazioni di carattere ambientale e sociale, ma anche per quelle che potrebbero essere poi le implicazioni di altro genere.
0: Ma diciamo, a parte tutto quello che è stato sempre detto negli anni, ripeto, le preoccupazioni di costruire un'opera così impattante in un'area dal punto di vista diciamo idrogeologico fragilissimo e anche dall'alto rischio sismico, parliamo di un'opera che poteva avere una sua ragion d'essere 50-60 anni fa, quando si è iniziato a parlare di ponte, ma oggi i dati di attraversamento dello Stretto ci dicono che un investimento di questa portata non ha più senso. Gli attraversamenti si sono ridotti notevolmente negli anni, hanno banalmente realizzato molti più aeroporti e molti più voli, quindi chi da Palermo deve andare a Roma da anni non attraversa più lo Stretto, quindi non ha una sua logica, se non quella di drenare risorse pubbliche a favore della Stretto di Messina, del tutto il giro di consulenti, ingegneri, di chi spera nell'apertura dei cantieri non per beneficio per i territori, ma beneficio per i propri bilanci, diciamo. Quindi un'opera che si regge, ripeto, solo sugli interessi. Io una cosa vorrei ribadire: l'amministratore dell'Stretto di Messina, Ciucci, ieri si è subito, prontamente, appuntamente dichiarato che si tratta di un'azione individuale che non riguarda l'amministrazione. Ripeto, è un processo in corso tutto quanto, però vorrei ricordare che uno dei tre indagati, l'avvocato Saccomanno, che era componente della consiglio di amministrazione della Stretto di Messina, non è che era un semplice cittadino, ma era consulente, era componente del consiglio di amministrazione dopo che è stato per anni commissario straordinario della Lega in Calabria. Quindi non c'è solo una persona che tenta di corrompere, ma è qualcuno che è legato alla Lega e qualcuno che era all'interno del consiglio di amministrazione. Pensare che quel consiglio di amministrazione non fosse interessato mi pare una cosa abbastanza fuori dalla logica. Ripeto, siamo in un'inchiesta, ma quanto denunciato

0: nasconderà il vero, diciamo, siamo di fronte a qualcosa che va ben oltre la semplice coinvolgimento di tre persone.
1: Allora, del progetto sul ponte, sullo stretto si parla da decenni, insomma periodicamente riemerge, sembra che i lavori debbano partire di lì a poco, così è fatto anche come politica dell'annuncio l'attuale ministro Salvini. In realtà ci puoi fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda questo progetto, cioè al di là dell'indagine adesso e di quelle che anche potrebbero essere le ricadute, ma
0: il progetto fondamentalmente si può dire che siamo fermi a quando il governo Monti lo bocciò, siamo ancora in attesa dell'approvazione del progetto definitivo che non ha superato il vaglio della Corte dei Conti, cioè proprio il vaglio che si è tentato di fuorviare attraverso questo tentativo di corruzione, o almeno secondo quanto dice l'inchiesta. Quindi, a parte tutti gli annunci dell'imminente apertura di cantieri e quant'altro, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista progettuale, passi avanti negli anni non ne sono stati fatti, se non quello di voler aprire a tutti i costi dei cantieri, ma non tanto per portare avanti un'opera, un progetto che, ripeto, ancora siamo, non abbiamo l'approvazione, non abbiamo, diciamo, il via sul progetto definitivo, e poi progetto definitivo significa poi avere il progetto esecutivo, quindi la progettazione definitiva non significa che andiamo ad aprire i cantieri, significa fare uno step in più per arrivare alla progettazione esecutiva, che è quella che poi dovrebbe portare alla cantierizzazione. Tra l'altro, dall'ultima notizia sappiamo che l'Europa ha chiesto 12 milioni di euro indietro alla stretta di Messina, proprio perché non siamo lontani dalla progettazione esecutiva. Quindi c'è una parte che è quella degli annunci, delle propagande, dei 100.000 inaugurazioni rinviate da Salvini, dall'altra c'è quella delle carte, e ci dicono che, ripeto, siamo di fronte a un sperpero di denaro pubblico, a promesse fatte ai calabresi e ai siciliani che, non avendo lavoro, fanno le domande di poter far parte della flotta che dovrà costruire il ponte, perché, ti ripeto, il problema è quello che manca il lavoro, e il ponte in tutti questi anni non è stato un elemento di sviluppo, come ci dicono, ma è stato un elemento di drenaggio di risorse pubbliche e di presa in giro per i calabresi, perché alla richiesta di lavoro, di strutture, di infrastrutture, di risposte ai problemi reali, ci hanno sempre detto: state calmi che vivremo il ponte.
1: Grazie Peppe Marra, Movimento No Ponte sullo Stretto, e a presto, a risentirci.
0: Grazie a voi, buona giornata.

Bene, allora le 7:51 minuti. Abbiamo sentito Peppe Marra, No Ponte. La musica tra poco invece, le prime pagine dei giornali di quest'oggi.

0: Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con petis, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con petis, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese.
1: Le prime pagine dei giornali di questo giovedì mattina. Allora, andiamo a vedere insieme le aperture dei quotidiani. Partiamo dal Manifesto, che decide di aprire con l'appuntamento dei mondiali di calcio inaugurati stasera, partiranno stasera dal Messico. Titolo è Campo minato, tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera. Cominciano in Messico, Stati Uniti e Canada i mondiali della segregazione, alleato della FIFA ma in guerra col mondo, il RAS della Casa Bianca trasforma quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. Apre così il Manifesto, decide di aprire con questa notizia. Beh, la troviamo in chiave sempre di analisi critica di questo mondiale di calcio anche per esempio su Repubblica. Parte il mondiale delle contraddizioni, è il titolo dell'articolo di Emanuele Audisio. Welcome, per niente, andare sulla luna forse è più facile, scrive la giornalista di Repubblica. Malvenuti nel mondiale più pazzo del mondo, così obeso che fa fatica ad aprire le porte. È il più ricco, il più caro, il più diffuso, il più sconfinato, il più controverso, ma soprattutto il meno pacifico. Scrive, e anche devo dire, per esempio ex calciatori prendono parola, via al mondiale, corsa al trono di Messi, titola la stampa, ma in taglio basso si dà Giulia Zonca, intervista un ex calciatore, Boniek, poi allenatore. Questo calcio è soltanto per le elite, dice lui, Zibi Boniek, che di mondiali ne ha giocati tre. Di questo però dice, sono successe cose che non piacciono a nessuno. Lasciamo i mondiali di calcio, visto che era un po' l'apertura del Manifesto, li abbiamo seguiti in questo modo, veniamo alle altre notizie. L'altro tema ovviamente è il Medio Oriente, in particolar modo l'Iran, i bombardamenti di Trump su Teheran. Colpiamo duro Teheran, titola il Domani, attribuendo il virgolettato a Donald Trump, la diplomazia però resiste ai missili. Dopo la Pasha abbattuto, gli Stati Uniti d'America attaccano i sistemi di difesa, le stazioni di controllo e i radar iraniani. Hezbollah detta le condizioni. In Libano un'intesa è possibile solo col ritiro dell'IDF dai nostri territori, scrive il Domani. Di Gaza parla invece, apre il Fatto Quotidiano, parlando di come Netanyahu per rinviare il voto stia preparando piani di ennesimi massacri nella striscia. Netanyahu, due punti, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. L'IDF prepara i piani per la striscia. La scusa di Hamas col comandante Zamir, che racconta che disarmerà le milizie. Netanyahu scende nei sondaggi, Donald Trump lo scarica, non si ricandiderà, dice lui. Per quanto riguarda invece l'apertura di quella della sera su Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime dice risponderemo. Per vedere un po' come vengono affrontate le notizie che troviamo sui quotidiani, abbiamo dato un po' il taglio critico, un po' più indulgente, come lo è sempre d'altronde il Manifesto, con Aldo Cazzullo sui mondiali di calcio. Il calcio batte la politica, anche se le avvisaglie sembrano pessime, sarà un successo e gli ascolti televisivi saranno ottimi anche in Italia, nonostante l'assenza della nazionale. Certo, l'America che ospita i mondiali è quella di Trump, un arbitro designato dalla FIFA non può entrare nel paese organizzatore perché viene dalla Somalia, paese che Trump detesta. ed è uno scandalo l'idea di una squadra, l'Iran, che deve andare in ritiro in Messico su una delle frontiere più difficili del mondo, Tijuana, per saltabeccare negli Stati Uniti solo il tempo della partita. Sarebbe ridicola se non fosse drammatica i prezzi di biglietti, insomma, ricorda tutto. Tuttavia, pensiamo a 3 anni e mezzo fa, il mondiale in Qatar fu contestatissimo e si disse che il paese violava i diritti umani, ed era vero. Eppure, dice lui, sarà un successo questo mondiale. Cazzullo questo, stamattina sul Corriere. Lasciamo così anche questo giornale, questa insomma digressione, torniamo alle notizie vere e proprie e andiamo in particolar modo a Belfast. Ne parla il Manifesto, ci apre tra l'altro l'Unità stamattina col titolo Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba. Il Manifesto parla apertamente di pogrom che non ti aspetti, bruciano per una notte le strade di Belfast, anzi due, perché anche stanotte gli scontri sono proseguiti. Tra l'altro il video dell'aggressione di un rifugiato sudanese che attacca a coltellate uno scozzese e cerca di decapitarlo infiammano prima i social e poi le strade, e ricorda e ricostruisce un po' il tantam sulle piattaforme, che batte forte, si convocano manifestazioni per fermare gli stranieri che presto diventano attacchi nella zona dell'aggressione, ma molto più nei quartieri unionisti. Il Sinn Féin condanna ma in difficoltà, si muove l'intera angiosfera d'ultradestra con in testa il solito Farage, persino Elon Musk è chiamato in causa per l'uso senza limiti del suo X, rilancia i post razzisti e dice che non sono io, è questa immigrazione incontrollata, dice Musk. Questa è la situazione ripresa dal Manifesto. Ne parlano anche altri giornali, ovviamente, oltre all'Unità e al Manifesto. Per esempio lo fa La Stampa in taglio basso, ostaggi dei razzisti, virgolettato. Qureshi sugli scontri di Belfast parla di mix di povertà e propaganda che sta distruggendo il Regno Unito. Quanto accaduto a Belfast in realtà poi non troviamo in evidenza su altri giornali questo, ma troviamo per esempio il Ponte sullo Stretto. Ponte sullo Stretto, tentativi di corrompere altri giudici, segnala per esempio in prima pagina il Corriere della Sera. E su quello che sta accadendo al governo, ai progetti del governo, ne parlano diversi quotidiani, ovviamente. E andiamo a vedere allora anche quello che poi in realtà il governo sta attivandosi per cambiare un po' anche l'ordine del discorso. Spalle al muro in Europa, Meloni, le promesse a ricchi e ceto medio, patto regressivo con Confcommercio, tutela dei ricchi, promesse inique al ceto medio. Meloni cerca sponde, ma dai dati sono impietosi, i salari reali scendono dell'8%, aumentano le diseguaglianze fiscali. Oggi in Parlamento dovrà affrontare i nodi contro l'Unione Europea. Ieri si è scagliata anche contro la patrimoniale, questa mattina Emanuele Felice sulle pagine invece in questo caso del Domani firma un fondo dal titolo «Perché serve a tutti tassare i super ricchi, le bugie antipatrimoniale». In Italia è ripartita la discussione sulla patrimoniale, forse è meglio chiamare tassa sui multimilionari. Condita di luoghi comuni e falsità su tutte quelle che colpirebbe il ceto medio, che sarebbe invisa agli elettori. In realtà, sebbene impostata, una tassa sulla ricchezza multimilionaria è tema su cui tutte le forze di centro-sinistra potrebbero trovare un'ampia intesa e consenso, anche più ampio tra i cittadini. Sarebbe segno che si muovono su una prospettiva di chiara alternativa rispetto alle destre e rottura con gli errori del passato. Vediamo perché. Oggi i multimilionari pagano come percentuale meno tasse di altri. Non è una tassa progressiva, ma è una tassa regressiva, lo si è detto in tutte le salse in queste settimane, tra l'altro. Andiamo invece a vedere sulle pagine del Fatto Quotidiano il tema Ucraina. perché ne parla il Fatto Quotidiano con due articoli a pagina 4 e 5 in doppia pagina. Pagina 4 si parla di quello che per il Fatto Quotidiano è stato il flop della cosiddetta coalizione dei volenterosi a Londra. Zelensky vende armi, Germania e Gran Bretagna senza soldi, è il titolo in prima pagina. Mentre sul riverberi, insomma, interni all'Italia, su Kiev, sull'Ucraina, la Lega è contro i suoi alleati e il PD lo scavalca a destra. Mentre per quanto riguarda il decreto salari, doveva essere un po' uno degli elementi del governo, è stato svuotato, Natuzzi trasloca in Romania dopo 20 anni di aiuti. Ma lasciamo questo e veniamo invece piuttosto, visto che parlavamo anche di governo, all'apertura di Repubblica. Salta la riforma dei medici di famiglia. Dal governo è arrivato uno stop al decreto legge, protestano le regioni con Schillaci che dice non mollo e la Meloni che si scaglia contro la patrimoniale. Salta la riforma sui medici di famiglia, scrivono poi diversi giornalisti, fa da pagina 2 a pagina 5 gli approfondimenti di Repubblica Oggi su questo, doveva essere un decreto di 10 articoli. Nel quale si prevedeva che una piccola parte dei medici di famiglia avrebbe coperto i turni nelle case di comunità. Ma la destra si è spaccata e ieri è diventato un provvedimento più prudente. Una marcia indietro che scatena le ire delle regioni. Il ministro della Salute Schillaci dice non m'arrendo e Meloni si oppone intanto alla patrimoniale. Ma questo è un discorso che abbiamo già affrontato. Per quanto riguarda invece l'intelligenza artificiale, il governo si attiva in Consiglio dei Ministri con un decreto attuativo, scuola e polizia, il debutto dell'intelligenza artificiale, il rischio dei dati in mano ai privati. L'allarme lanciato dalla Stampa stamattina rispetto alla volontà del governo regolamentare o comunque aprire all'utilizzo in maniera regolamentata dell'uso dell'intelligenza artificiale nella scuola e nelle forze di polizia. Tra l'altro Valentina Santarpia la chiama regole antropocentriche che metterebbero al centro, insomma, l'uomo e l'utilizzo, insomma, dell'intelligenza artificiale. Lasciamo anche questo articolo, veniamo al continuiamo sulle pagine dei quotidiani ad andare sul Sole 24 Ore. In taglio alto sotto la testata si mette in evidenza la volontà di Trump di ordinare altri attacchi. L'accordo, siamo stati presi in giro, dice Trump. Invece per quanto riguarda i territori occupati si va a Gaza, Sulle 24 Ore lo fa segnalando come Amnesty International accusa Israele di pulizia etnica contro i beduini della Cisgiordania. E per quanto riguarda invece sempre il Sole 24 Ore segnala centropagina SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, domanda da record per l'IPO del secolo al Nasdaq. Insomma, la società aerospaziale di Musk è, tra l'altro, è valutata a 1.800 miliardi di dollari, più dell'intera borsa di Milano. Giusto per rendersi conto della portata dell'azienda, insomma. Lasciamo così anche il Sole 24 Ore, ma di la verità lasciamo così un po' i quotidiani nazionali di questa mattina. Veniamo ai quotidiani locali. Abbiamo Giornale di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera Brescia, tre quotidiani bresciani. Giornale di Brescia decide di aprire con l'aumento delle morti sulle strade nel bresciano. Incidenti mortali, croce senza fine. Si parla, si prende spunto della tragedia, l'ultima vittima, questo ragazzo 19enne Paolo Calabresi di Pozzolengo che dopo 2 mesi di agonia è morto in ospedale. Nell'ultimo anno e mezzo sono quasi 100 gli scontri fatali nel bresciano. Poi per quanto riguarda invece le notizie di Brescia, taglio del nastro di famiglia universitaria, si parla di cattolica, mentre Mille Miglia seconda tappa balza in testa Tongonoki, si parla della corsa, insomma, d'auto d'epoca, niente di che. Quindi dal segnalare di verità su Brescia poco e nulla. Più bresciano il Brescia Oggi. Caro affitti, a Brescia i canoni si mangiano metà degli stipendi. L'aumento dei canoni d'affitto corre molto più velocemente della crescita degli stipendi. Ormai Brescia serve in media il 43% dello stipendio per sostenere le spese di una locazione. Dal 2019 al 2025 il palzo è stato del 32%. Per singole coppie risulta difficile anche acquistare casa, scrive il Brescia Oggi, che poi si occupa del maltempo, di una doppia grandinata che flagella la provincia, danni e smottamenti. Allora, prima c'è stata quella a Valsabbia e Valtrompi, e poi la seconda, con tanto anche di smottamenti, ieri grandinata in città e zona ovest, basta, e anche un po' Lago di Garda, insomma. Poi la tragedia sfiorata a Vaglio Terme, pullman sbanda sulle coste, vola nella scarpata, 8 feriti, tragedia sfiorata. Mentre investito dopo la caduta, gravissimo un operaio a Vezza d'Oglio. Da ieri mattina è ricoverato in prognosi riservata al civile. Questo operaio, 61 anni, vittima di un infortunio a Vezza d'Oglio, stava effettuando un intervento notturno alla rete del gas quando è scivolato da un escavatore ed è stato travolto da un'automobile che stava passando in strada. Le condizioni sono apparse molto gravi, ha perso conoscenza, ricoverato d'urgenza in ospedale. Mentre per quanto riguarda le notizie del dorso bresciano del Corriere, decide di aprire con l'ex sindaco Adriano Paroli. Lo stadio a Buffalora, il senatore promuove l'idea dell'Union di fare qui il proprio campo di allenamento e rilancia, si realizzi lì anche la nuova arena perché è un'area strategica. E poi l'ex sindaco di Brescia, tra l'altro, e oggi senatore di Forza Italia, ricorda che quella zona venne scelta dalla sua giunta per la cittadella dello sport. Rispetto invece al progetto Union Brescia da 12 ettari, proprio a Buffalora, la sindaca dice: bene in città, ma dovremo confrontarci. Dice un conto, afferma ho commentato favorevolmente le parole del presidente Pasini sull'accordo trovato per portare l'Union a Rigamonti perché ritengo positivo che la squadra si alleni e costruisca il suo vivaio in territorio comunale. Riguardo l'eventuale ampliamento del centro sportivo, dovrà essere presentato un progetto che seguirà un procedimento amministrativo, sarà oggetto di confronto e dibattito sia in commissione che in consiglio comunale. Per quanto riguarda invece le altre notizie dal dorso bresciano del Corriere, abbiamo RSA, gli anziani in lista d'attesa sfiorano i 30.000, CRE, tante offerte ma alcuni costi non sono per tutti, segnala sempre il Corriere della Sera Brescia, e poi morto 19enne dopo 2 mesi di ricovero, segnala il Corriere Brescia. Lo lasciamo e lasciamo così, a dire la verità, un po' le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, sia nazionali che locali. Li ritroveremo come sempre nelle rassegne stampa in onda alle 8:30 minuti, quella di carattere nazionale, alle 9:15 quella locale. Adesso spazio a musica e poi il nostro Storia di classe di quest'oggi.
2: A teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Alina Puente, ti do ancora 30 secondi. 30 secondi, Ali, da questo momento.
2: Sì, fate saltare. Fate saltare avanti. Con voi non tratto. Solo una cosa vorrei fare con voi. Ammazzarvi tutti come mosche. Come mosche. Come facevate voi allora, quando iniziò la nostra battaglia. Sì, una battaglia che dovevamo combattere non solo fuori, ma anche dentro, in seno a noi, per pulire, togliere il marcio, la feccia, i traditori.
3: L'FLN t'ha condannato a morte.

11 giugno del 1957, la Francia sequestra e uccide Maurice Oden, matematico, militante del Partito Comunista Algerino e compagno attivo nella lotta per l'indipendenza dell'Algeria dal dominio francese. Vanno a prenderlo a casa Maurice, ci vanno i parà con i berretti rossi, una dozzina, attorno alle 11 di sera, sfondano la porta ad Algeri nel distretto di Champ de Manoeuvre, in casa la moglie Josette e i figli di 3, 18 mesi ed un mese. Maurice è in casa, non fa resistenza, viene portato a El Biar, un sobborgo sulle alture della città, un edificio in costruzione. Durante la lotta per la liberazione dell'Algeria era diventato un centro di tortura dell'esercito francese, dentro il primo reggimento dei paracadutisti, con poteri di polizia. Arrestano, interrogano, torturano e uccidono. C'è la legge marziale, infatti, in Algeria e i paracadutisti sono padroni della città. Il loro capo, il generale Massou, vuole l'ordine con ogni mezzo. L'11 giugno del 57, quando rapiscono Maurice Oden, morirà di tortura qualche giorno dopo, a soli 25 anni. È un francese, è anticolonialista, è iscritto al Partito Comunista Algerino. Per lui e per la moglie, compagna di lotte, l'indipendenza dell'Algeria è semplicemente una cosa ovvia. È anche un matematico di grido, Oden, geniale, dicono. Insegna all'Università di Algeri e sta preparando la tesi per entrare a fare il dottorato alla Sorbona. Pochi giorni dopo la moglie chiede di capire dove è finito il marito, gli presentano un rapporto molto dettagliato, una jeep costretta a rallentare, il marito che ne approfitta e salta giù, veloce come un gatto, i parà che gli sparano dietro, suo marito signora per noi è un evaso, chissà dove è finito, poi più niente, nemmeno dopo l'indipendenza, nemmeno il corpo. Lei, Josette Oden, ha passato tutta la vita a chiedere verità e giustizia per il marito e compagno. Lettere a centinaia, petizioni, un comitato, il Comitato per la ricerca di Maurice Oden, che si è riunito regolarmente per anni ad Algeri, articoli sui giornali, richieste ai tribunali, per anni, ma niente. Niente fino al settembre del 2018, quando il presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto la responsabilità dello Stato francese nella scomparsa di Maurice Oden, in una dichiarazione fatta proprio alla vedova che morirà alcuni mesi dopo. Macron aveva riconosciuto in nome della Repubblica Francese che Maurice Oden fu torturato e poi giustiziato o torturato a morte dai soldati che lo arrestarono a casa sua ad Algeri l'11 giugno del 1957.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Radio d'Urto, le 8 e 20 minuti, giornale radio, edizione delle notizie di questo giovedì mattina. Nuovi attacchi statunitensi stanotte contro l'Iran. Il Teheran minaccia dal canto suo invece di colpire qualsiasi nave che cerca di attraversare lo stretto di Hormuz. Annuncia di averne già attaccate due. Gli Stati Uniti però smentiscono, assicurando che le imbarcazioni commerciali starebbero transitando all'interno dello stretto. Presidente Trump afferma che l'Iran gli avrebbe chiesto di fermare questi bombardamenti, mentre sempre il presidente USA sostiene che Israele non stia partecipando attivamente agli attacchi. Israele che però intanto attacca il Libano e Gaza. Ieri raid israeliani nel sud del Libano hanno ucciso almeno 12 persone. Sono state colpite in particolar modo la città di Sidone, un quartiere di Tiro. Migliaia di persone risultano essere in fuga e altre decine invece bloccate tra le bombe. I massacri proseguono anche nella striscia di Gaza, con Israele che continua a massacrare la popolazione. Dall'entrata in vigore del finto se c'è cessato il fuoco lo scorso ottobre sono un migliaio i morti palestinesi, oltre 3.000 i feriti. Dall'inizio della guerra, 7 ottobre 2023, il Ministero della Salute di Gaza ha riportato un bilancio di 73.000 morti e oltre 173.000 feriti. Andiamo a un'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina. Nella notte droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio nel territorio di Krasnodar, in Russia. Un grave incendio sarebbe in corso nell'impianto. Video pubblicati in rete mostrerebbero dei sistemi di difesa aerea russi in azione, un incendio che divampa proprio nell'area della raffineria. Sull'altro fronte invece le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con missili balistici e 221 droni di diverso tipo. La difesa aerea ucraina ne avrebbe abbattuti 195, dice l'aeronautica militare, un attacco che sarebbe ancora in corso poiché diversi droni russi sono ancora presenti nello spazio aereo ucraino. E torniamo adesso in Italia, partiamo dagli scioperi oggi nelle ferrovie, organizzato da CUB e SGB fino alle 2 di stanotte. Dalle 9 alle 17 invece Assemblea Nazionale del Personale di Macchiniste di Bordo e CAT. Al centro dello sciopero c'è il rinnovo del contratto, scadrà a fine dicembre, ma già quando era stato rinnovato l'anno scorso non risolveva i problemi denunciati da tempo, dagli orari di lavoro, la sicurezza, la salute dei ferrovieri, un vero diritto al pasto, i maggiori riposi, oltre che ovviamente la parte economica. Politiche di palazzo intanto, con le promesse di governo che Meloni, annunciando di voler ridurre il carico fiscale sul ceto medio, cerca di accarezzare i partecipanti all'assemblea di Confcommercio, alla quale ha preso parola ieri. Salta intanto però all'interno del suo governo la riforma Schillaci dei medici di famiglia, mentre il governo accelera sull'intelligenza artificiale. Arriva l'ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo per quanto riguarda l'utilizzo nella scuola e nelle forze di polizia. Per quanto riguarda invece il ponte sullo stretto, le indagini dell'inchiesta continuano e gli indagati avrebbero tentato di corrompere altri giudici. Ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio anche i PC e i cellulari sequestrati a Virgilio, Saccomanno e Miele dal governo. C'è intanto l'intenzione di andare avanti col grande, costoso, inutile progetto del ponte sullo stretto. L'opera va fatta, ha detto anche il segretario e vice premier Tajani, segretario di Forza Italia. Torniamo adesso agli esteri. Irlanda del Nord, con la seconda notte di pogrom da parte della destra xenofoba di Belfast. A Belfast decine di manifestanti hanno dato alle fiamme case e veicoli, danneggiato scontri con la polizia, tentando di raggiungere ed aggredire immigrati, in particolar modo d'origine africana. Arriva la condanna del primo ministro Starmer, che definisce inaccettabili i disordini, invia rinforzi da Londra. I populisti di Farage cavalcano invece le proteste, alimentate dagli appelli diffusi sui social, tra questi anche quelli rilanciati da Elon Musk con tanto di invito a scendere in strada. La polizia ha informato che anche la sindaca del partito repubblicano Sinn Féin di Belfast, partito repubblicano, sta ricevendo minacce di morte. E chiudiamo con i mondiali di calcio che partono tra le proteste in Messico. Sono i mondiali più discussi di sempre, 104 partite per 48 squadre che si svolgeranno anche tra Stati Uniti e Canada, e in Messico i movimenti sociali sono scesi in piazza anche proprio in queste ore contro lo spreco di soldi e la militarizzazione in corso nella capitale e contro il governo. Negli Stati Uniti sono invece i mondiali della segregazione, controlli estenuanti alle frontiere, rimpatri forzati come quello accaduto ad un arbitro che sarebbe stato il primo somalo ad arbitrare i mondiali, e sono in tutto però una quarantina i paesi che hanno ricevuto restrizioni da parte degli Stati Uniti d'America, parziali o totali, ai viaggi e all'ingresso. Oltre alla Somalia, come dice Manu, c'è l'Iran e decine di altri paesi. Otto e 26 minuti, è tutto con il giornale radio in breve, linea che passa subito, l'agenda dei comunicati e gli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa curata da Giulia della redazione, mentre il giornale radio torna come sempre alle 11. Un buon ascolto.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 11 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi e 730, scrivi il codice 0208 4620 174. Radio Onda d'Urto in onda senza pubblicità, senza padrini, senza padroni, da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. Per continuare ad essere uno strumento di informazione dal basso e senza condizionamenti, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi 730 con il codice 0208 4620 174. Lo trovi anche sul sito radioondadurto.org. Come ogni giovedì, la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito aperto a tutte e a tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento è come ogni giovedì alle ore 21 presso il magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'associazione culturale Passi di Partenza propone l'incontro intitolato Le donne nella resistenza e nella Costituzione. Ospite e relatrice Bruna Franceschini, studiosa e scrittrice della storia del Novecento. Un appuntamento per approfondire il ruolo storico, civile e politico delle donne nella costruzione della democrazia italiana. Appuntamento per questa sera alle ore 20:30 presso la sala civica del comune di Monticello di Brusati, provincia di Brescia. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 20 fino a domenica 14 di giugno. Si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina di Brescia dà anche appuntamento per una riunione questa sera, giovedì 11 giugno alle ore 20:30 presso la sede del Movimento Non Violento di via Milano 65 a Brescia. Da domani 12 giugno e fino al 14 di giugno, Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. La mostra verrà inaugurata domani venerdì 12 giugno alle ore 18:30 presso Padri della Pace di via Pace numero 10 a Brescia. Ancora oggi lo Spazio Freudiano, associazione di psicanalisi, presenta l'incontro intitolato Disagio ambientale, dai traumi della guerra all'ecoansia. Presenta Disagio ambientale, dai traumi della guerra all'ecoansia, di Adriano Zamperini, autore in dialogo con Giuseppe Ricca ed Alessandro Di Prima di Spazio Freudiano. L'appuntamento con la presentazione del libro è presso la libreria Ferrata, oggi alle ore 18, Corso Martiri della Libertà, numero 39 a Brescia. Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi consiglio di quartiere San Polo Parco alle ore 18 presso la sala civica Cascina Aurora di via Raffaello 165 a Brescia. Libera Dolci presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina. Libera Dolci narra la storia della madre Vincenzina Mangano Dolci e del padre Danilo Dolci, entrambe figure chiave di quella rivoluzione non violenta dentro casa come nel mondo, ora manifesta, ora fiume carsico, che non smette di indicare la strada della Sicilia a chi cammina. In dialogo con l'autrice ci saranno Ludovica Danieli e Monica Bertelli della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, insieme a Raimondo Di Maio. Edizioni Libreria Dante Descartes, l'evento in collaborazione con Libera Università dell'autobiografia di Anghiari. L'appuntamento con Libera Dolci, che presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina, è oggi alle ore 18:45 presso la nuova libreria Rinascita, via della Posta 7, Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18:15. Il film Resurrection alle ore 18:30. Il film Visioni Sarde alle ore 20:30. E infine il film Suicide Club alle ore 21:30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Vediamo delle anticipazioni per il fine settimana. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47, cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria. La cena, con inizio alle ore 20, propone doppio menù di carne e vegano, necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 45670. Entrambi i menù costano 12 euro. Il ricavato della cena finanzierà borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese. La cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka è questo venerdì 12 giugno alle ore 20 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia, prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che sono ancora aperte le iscrizioni per l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, che si terrà il 14 giugno, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, il cui ingresso costa 15 euro. La durata della visita, che invece è gratuita, sarà di 2 ore. L'appuntamento è per domenica 14 di giugno. Per partecipare è richiesta la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 45670. La visita guidata, intitolata Liberty, l'arte dell'Italia moderna, cura di Alba Duina, è questa domenica 14 di giugno, con ritrovo alle ore 18:10 in Piazza del Foro a Brescia. Chiudiamo l'agenda ricordandovi che questo sabato 13 di giugno inizia la Festa della Resistenza, che si tiene presso il cortile delle scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti, associazioni, animazione, laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco, poi laboratorio Mille Pappaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. La Festa della Resistenza, 16ª edizione, inizia questo sabato 13 di giugno, continuerà fino a sabato 20 giugno, cortile scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo email è redazione@radiondadurto.org.
4: Ragazzi, Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
5: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
6: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
7: Give me five!
8: Give me five!
7: All right!
9: Dacci il 5, scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
8: Give me five!
7: All right!
10: Radio Onda d'Urto, sono le 8:35 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Al via la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina che ci accompagnerà fino alle ore 9:15. Già vi preannunciamo che ci sarà qualche minuto di sforamento all'interno della rassegna stampa nazionale per dedicare maggiore spazio alle notizie di carattere internazionale, soprattutto che arrivano dai quotidiani italiani, rubando qualche minuto alla rassegna stampa dei quotidiani locali che questa mattina invece è meno nutrita di notizie. Ci occuperemo come prima battuta di Medio Oriente, passeremo in rassegna le notizie che arrivano dall'Iran e dal Libano. Ieri il territorio iraniano colpito da una nuova ondata di raid statunitense sul paese, così come i bombardamenti israeliani in Libano e in Palestina. Ci occuperemo anche, nel bel mezzo di questo mondo in fiamme, dei mondiali di calcio che iniziano proprio oggi, distribuiti tra Stati Uniti, Messico e Canada. Parleremo poi anche della politica di palazzo, le diverse inchieste che stanno, diciamo, scuotendo il governo Meloni, a partire dall'ultima, quella del ponte sullo stretto tra Calabria e Sicilia. Non da ultimo parleremo anche delle violenze, dei pogrom che abbiamo affrontato anche ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto in Irlanda, a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Se ne parla soprattutto sulle pagine del Manifesto, che apre proprio con questa notizia. E quindi iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina, partendo in questo caso dalla Repubblica, per affrontare prima di tutto le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Intanto il titolo della Repubblica: gli Stati Uniti lanciano un nuovo attacco all'Iran, Trump, l'accordo era vicino ma Teheran ci tratta come stupidi, exit, colpiremo duro, esplosioni anche in zone vicino a Hormuz, dagli Ayatollah no alla mediazione del Qatar. A pagina 2, a pagina 3, ampie notizie dedicate ai raid statunitensi su larga scala con missili ed esplosioni udite a Hormuz. Trump, devono pagare caro, fallisce l'ultima mediazione del Qatar, ondata di razzi nel mirino radar e difese aeree colpite l'isola di Qasem, Minab e Bandar Abbas. Teheran che dice droni sulle navi americane. Insomma, ieri abbiamo attaccato l'Iran duramente, lo rifaremo anche oggi. È stato lo stesso Donald Trump, parlando dall'ufficio Vale, ad avvertire che la rappresaglia per l'elicottero americano Apache abbattuto sullo stretto di Hormuz non era ancora finita. Leggiamo anche le notizie che arrivano dall'ANSA di questa mattina, quindi che non vengono riportate sui quotidiani nazionali che hanno chiuso la loro edizione nella nottata. È stata completata l'ondata di attacchi contro gli obiettivi iraniani, fa sapere il Pentagono, e Teheran che sottolinea che è stato colpito tutto il paese. Vedremo poi qual è l'entità dei danni e i morti causati da questo ennesimo attacco statunitense all'Iran. Abbiamo poi in taglio basso dichiarazione sul terrorismo, ma l'Italia non firma l'intesa, in questo caso caso si fa riferimento al documento dei 22 paesi che hanno firmato una condanna di attività ostili e complotti legati allo Stato iraniano in Europa, Nord America e Australia. L'Italia però non c'è. I firmatari accusano i servizi di sicurezza iraniani di avvalersi di reti criminali e di sostenere attacchi tramite intermediari. È la seconda notizia riportata questa mattina sulla Repubblica. Di fianco poi si parla del Libano, di Beirut, il popolo di Hezbollah in piazza contro l'escalation. Siamo l'asse della resistenza. Ad Ayin, infatti, cuore sciita della capitale libanese, gli abitanti condannano l'aggressione, assenti le altre anime invece del paese. Proseguendo poi con le notizie di cronaca che arrivano dalla guerra imperialista in Medio Oriente, ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, perché apre anch'esso, in questo caso più con uno sguardo sulla Palestina piuttosto che su Iran e Libano. Infatti il titolo in prima pagina stamani è: Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. Riprendere la guerra a Gaza, IDF pianifica, Netanyahu fa pressioni, in stallo le decisioni, il capo di Tzahal Zamir convinto che solo così si potrà disarmare Hamas. Per Bibi l'offensiva utile a eludere il voto. Per alcuni una certezza, per altri un'eventualità dalle probabilità incerte. La guerra a Gaza potrebbe ricominciare, o meglio tornare a una fase di conflitto aperto dopo 8 mesi di tregua, ovviamente una tregua fittizia, ci teniamo a sottolineare, dato che ha fatto oltre 900 morti in tempo di pace, tra virgolette, che ha portato ben pochi benefici alla popolazione civile. Fatto sta che quella che era finora solo una considerazione politica è ora diventata anche militare. Ieri il quotidiano Haaretz ha rivelato con fonti interne all'IDF che il comando sud dell'esercito israeliano sta preparando piani per una nuova offensiva militare contro Hamas nella striscia di Gaza, nella parte che non controlla al di là della linea gialla. Ricordiamo che a oltre 2 anni e mezzo, siamo a 2 anni e 9 mesi di genocidio nella striscia di Gaza, Israele ha occupato illegalmente il 60% delle terre della striscia. Ricordiamo che la striscia di Gaza è grande poco più del lago di Garda, per chi fosse del territorio dalla quale trasmettiamo, la provincia di Brescia. Questo è il contesto. Poi abbiamo altre notizie a pagina 2 e a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Da un lato si parla dell'Iran nel mirino di Netanyahu e Trump, con il presidente degli Stati Uniti che promette nuove operazioni e Teheran minaccia una tragica sorte. La guerra infatti continua, non promette passi indietro il portavoce delle forze armate iraniane Abolzafl Shekarchi, pronto a rispondere alle nuove operazioni in arrivo. Spetta una tragica sorte agli stranieri che si intromettono nelle mappe meridionali. Nonostante le sconfitte sul campo di battaglia, gli Stati Uniti hanno scelto di mettere alla prova la propria determinazione, ha detto ieri il ministro degli esteri Araghchi. La guerra non finirà, lo dice l'americano numero uno e lo dicono gli iraniani, la battaglia continua. Queste le dichiarazioni di ieri. Abbiamo poi altri elementi che arrivano in questo caso dalla Palestina e dei territori occupati, in questo caso nella Cisgiordania occupata. ONG espulse da Gerusalemme, rete israeliana al mondo, ribellatevi, la deregistrazione, 20 paesi tra cui l'Italia condannano. L'ultimo tentativo prima che cali la tagliola della deregistrazione, ieri un gruppo di 14 associazioni israeliane che si battono per il rispetto dei diritti umani, tra cui Adala, Bitzlem, Emek Shaveh, Yesh Din e Physician for Human Rights, quindi Physician for Human Rights.

e il loro trattamento in carcere. E poi l'articolo continua per appunto sostenere l'appello di queste organizzazioni: questa legge viola il diritto internazionale. E poi ancora il reportage dal Libano, in questo caso di Luca Steinman. A Beirut Sud, Hezbollah sfida i droni con la piazza, lo abbiamo anche letto dalle pagine della Repubblica, le manifestazioni di ieri dei sostenitori di Hezbollah. Poi si ricorda sulle pagine del Fatto Quotidiano, in realtà anche prima sulla Repubblica e su altri quotidiani più mainstream, si parla del dottore Abu Safiya. Il ricorso di Hussam Abu Safiya, medico palestinese, medico eroe, viene scritto sul Fatto Quotidiano, che ha operato durante la guerra a Gaza e direttore dell'ospedale Kamal Adwan, è sotto esame della Corte Suprema israeliana. Ricordiamo che è stato arrestato illegalmente nei territori palestinesi nel 2024 e da lì si trova in carcere in Israele. L'estensione della sua detenzione è stata disposta dalle autorità di Tel Aviv ad aprile. Ieri per la prima volta il dottore è apparso in collegamento video dalla sua cella. Dal febbraio 2025 non era mai più stato visto in pubblico. Al suo avvocato ha descritto dure condizioni di detenzione e problemi medici non curati. Ne abbiamo parlato anche qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Si parla poi di un'altra guerra, quella alle porte dell'Europa, sul Fatto Quotidiano a pagina 4 e a pagina 5. Da un lato Zelensky che vende armi agli amici, si parla di Gran Bretagna e Germania senza più soldi. A Londra il presidente lancia l'idea del missile rivale dei Patriot e ne testa uno suo su Starmer e Merz. Pesano i bilanci per gli armamenti. Infatti un'alternativa europea ai missili Patriot per liberarsi dalla dipendenza dei sistemi antimissilistici statunitensi è la proposta fatta dal presidente ucraino Zelensky al primo ministro britannico Keir Starmer, al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Merz al vertice di Londra, lo ha rivelato lo stesso leader ucraino in una intervista al Guardian. E poi ancora si parla in questo caso della Lega, dal punto di vista italiano. Per quanto riguarda le risoluzioni sulla guerra in Ucraina, la Lega detta condizioni a Fratelli d'Italia e Forza Italia, il PD scavalca la destra, la Premier riferisce sul Consiglio dell'Unione Europea, campo largo ancora diviso su Kiev, Conte dice, l'ex Premier Conte dice, con i democratici diversità di vedute, ma chiariremo proprio sul punto uno dei punti di rottura fondamentali del campo largo, cioè quello delle posizioni rispetto alla guerra in Ucraina. E poi ancora audizione Giorgetti, il MEF deve pesare nel CDA della RAI, caos Carroccio, lo vedremo anche sugli altri quotidiani, rivolta di Zaia & Company, anti Salvini, ora partito del Nord. Queste le anticipazioni anche per il capitolo che riguarda la politica di Palazzo, che affronteremo tra poco. Ma noi veniamo per anche uno sguardo diverso rispetto a quanto sta accadendo in Medio Oriente e anche dei mondiali di calcio che iniziano oggi, mentre il mondo va in fiamme, sul Manifesto. Il Manifesto infatti apre con il titolo «Campo minato». Tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera cominciano in Messico, Stati Uniti e Canada, i mondiali della segregazione. Alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. Abbiamo poi quello che affronteremo in questo caso sempre sul Manifesto, i pogrom a Belfast nell'Irlanda del Nord, che non ti aspetti, il rifugiato sudanese tenta di decapitare un bianco, social scatenati, notte di attacchi e roghi. Abbiamo proprio questo tema in primo piano, però andiamo in ordine e torniamo sul fronte medio orientale. Siamo a pagina 8 e 9 del Manifesto. Una pasce abbatte l'accordo di fantasia tra Iran e Stati Uniti, questa è anche la lettura politica di quello che è stato l'abbattimento di un elicottero militare statunitense, e poco importa che l'elicottero sia stato colpito per errore, Trump scatena la sua retorica e spara, colpiti anche serbatoi dell'acqua. Abbiamo poi in taglio basso Molotov contro le case di Taipei, Amnesty, coloni strumento dello Stato, polizia etnica in Cisgiordania. Iliana Riva ricorda gli aspetti dei nuovi piani dell'esercito israeliano per l'occupazione totale dei territori palestinesi e della striscia di Gaza. E poi Israele contro i libanesi sotto le sue bombe, unitevi a noi, e l'appello del premier Netanyahu. E poi in taglio basso quella che è la notizia
due notizie che riguardano le detenzioni illegali.

da un lato del medico Hussam Abu Safia, anche qui riportato con l'immagine, il frame del video della giornata di ieri, e sempre da pagina 9 anche quelli che sono gli attivisti italiani della Global Sumud Convoy di terra, quindi si parla della flotta solidale di terra che stava attraversando il Nord Africa per raggiungere i territori palestinesi occupati dalla striscia di Gaza, dal valico di Rafah, e portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. In questo caso sono stati bloccati in Libia e da lì almeno 10 attivisti rimangono arrestati. Sono passati in questo caso 18 giorni. Quando ho sentito Dina, questa è una degli due attivisti italiani bloccati in Libia, arrestati illegalmente in Libia, ha detto che il PM ha prolungato la detenzione di ulteriori 30 giorni. Mi sembra che le cose si stiano un po' ingarbugliando, dice Giuseppe Alberizia. Parla della sorella pugliese residente in Piemonte, si parla di Dina Alberizia, in pensione da 4 anni e da 2 determinata a fare qualcosa per i palestinesi di Gaza. È l'elefante nella stanza della conferenza stampa. I 10 attivisti trattenuti in Libia da 18 giorni erano lì perché a Gaza continua a esserci un genocidio che qualcuno chiama lento, qualcuno chiama bassa intensità, ma vuol dire che i palestinesi continuano a morire ammazzati, dice la portavoce della Global Sumud e Flottiglia Italiana, Maria Elena Delia. E qui ci sono le dichiarazioni del fratello di Dina Alberizia, che denuncia la custodia sarebbe stata prorogata di altri 30 giorni, è una situazione al di fuori di ogni regola giuridica. E poi ancora dal Manifesto, chiudiamo il capitolo Medio Oriente ma continuiamo in qualche modo a parlare dello sfondo della guerra che si riverbera anche sui mondiali di calcio che inizieranno proprio oggi, mondiali di calcio 2026 distribuiti tra Messico, Stati Uniti e Canada. Abbastanza paradossale anche i luoghi in cui verranno disputate le partite di calcio. Siamo in questo caso a pagina 10-11 del Manifesto. Il pallone gonfiato per Trump mentre il mondo va in fiamme, il titolo campominato è il capitolo dedicato appunto sul Manifesto a questo tema. Via il Mondiale 2026, negli Stati Uniti sarà il primo con le squadre di due paesi in guerra. Qui c'è un articolo di Luca Celada, giornalista del Manifesto da Los Angeles, che proprio Radio Onda d'Urto ha intervistato nella serata di ieri per anticipare quelle che è un po' anche i temi affrontati questa mattina sul Manifesto. Nel suo lungo articolo riportato a pagina 10 troverete l'intervista questa mattina sul sito radioondadurto.org, e la manderemo in onda anche all'interno dello spazio approfondimenti di questa mattina. Mondo in fiamme con pallone gonfiato. In un parcheggio non lontano da SoFi Stadium, lo stadio che ospiterà le 8 partite mondiali che si disputeranno a Los Angeles, qualche giorno fa si giocava una partitella di calcetto. Attivisti e ragazzi divisi per pettorali colorati riconoscevano un pallone rincorrevano un pallone fra l'incantamento del pubblico. Inizia così l'articolo di Celada. L'evento era stato organizzato dalla Community Self Defense Coalition, gruppo che promuove il boicottaggio del torneo FIFA. I mondiali, aveva spiegato al megafono un attivista prima della partita, come il Super Bowl del 2027 e le Olimpiadi che seguiranno nel 2028, sono mega eventi usati dal regime politico come distrazione di masse, strumenti per ammassare profitti dai grandi interessi che li promuovono sulla pelle delle comunità precarie e disagiate, distogliendo fondi pubblici delle città ospiti. I mondiali che iniziano oggi in Messico, sul lato statunitense, ripropongono i paradossi già in evidenza nel 1994 inerenti al trapianto dell'evento sportivo più seguito al mondo in un paese dove il calcio non è autoctono. Si parla appunto degli Stati Uniti, diciamo in quarta posizione per gli sport più seguiti nella terra ora di Donald Trump. Come disse l'attore tifoso messicano Diego Luna, quando negli anni 2000 gli statunitensi avevano preso a dominare i rivali meridionali, la cosa peggiore è che ci battono e non gliene frega niente a nessuno.
E poi ancora, l'articolo prosegue: i mondiali degli Stati Uniti sono sempre stati la festa delle comunità immigrate, massimo momento di coesione fra minoranze marginate attorno a una cosa che eludeva la cultura dominante, colorata quindi inevitabilmente di simbolica rivalsa culturale e solidarietà identitaria. Nel momento in cui proprio le comunità ispaniche erano sotto attacco, FIFA e Homeland Security hanno annunciato che ICE avrebbe effettuato ronde negli stadi. L'annuncio fatto nel mezzo della battaglia di Minneapolis e dopo le uccisioni di Rene Good e Alex Pretti da parte degli sgherri armati e mascherati anti-immigrati è sembrato parte della guerra psicologica del regime proprio contro le comunità più tifose. E poi si arriva a oggi: la rimozione degli agenti federali è diventata richiesta principale di proteste, boicottaggi e perfino dello sciopero minacciato dai lavoratori degli stadi, ora sventato da un accordo sugli aumenti dei salari annunciato ieri. La presenza degli agenti sarebbe confermata, ma lo sceriffo di Los Angeles ha detto di aver ricevuto assicurazioni che non vi saranno rastrellamenti attorno alle partite. L'ostilità che trasuda dalla retorica ufficiale sembra tuttavia confermarsi dai primi episodi di frontiera. In questo caso il respingimento dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, rimesso su un aereo all'arrivo. Le lungaggini per i visti di molte delegazioni, tra l'altro proprio quest'arbitro somalo è stato espulso di fatto dagli Stati Uniti, è uno dei più importanti arbitri africani, e in questo caso, quando ha fatto rientro in Somalia, è stato accolto da una massa enorme di persone che l'hanno trattato come eroe nazionale, insomma in anche chiave anti-imperialista, no? Di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Questo è uno dei tanti episodi che è avvenuto contro squadre, tifosi, scusate, calciatori, staff delle squadre dei mondiali di calcio che stanno raggiungendo gli Stati Uniti per disputare le partite. Non abbiamo il tempo di leggervi tutto l'articolo, ma proprio qui all'interno del Manifesto questa mattina Luca Celada ne parla. Abbiamo anche degli editoriali firmati in questo caso da Mario Ricciardi, che titola Altri democratici, cosa racconta l'ascesa di Plattner. Si parla delle elezioni di midterm in questo caso nell'editoriale di Ricciardi. E poi ancora Daniele Nalbone, sparizioni forzate e il resto, Messico da cartellino rosso, perché se da un lato abbiamo in questo caso le violenze anti-migratorie portate avanti dagli sgherri di Trump sia agli aeroporti statunitensi sia alla frontiera per cacciare quelli che sono calciatori, giocatori, staff, arbitri proprio per i mondiali, abbiamo dall'altro lato in Messico le proteste che stanno animando la piazza in occasione anche dei mondiali presenti sul territorio. 1000 organizzazioni per i diritti aprono la partita politica: vogliamo approfittare di questa attenzione mediatica per mostrare ciò che accade da queste parti sul piano dei diritti umani, sociali e ambientali, dice Edith Olivares di Amnesty International. Poi abbiamo le proteste degli insegnanti, desaparecidos e una ola umana da record, la saldatura delle proteste intorno allo stadio Azteca, alta tensione per l'inaugurazione di oggi. A poche ore dal fischio d'inizio, infatti, i collettivi schierano anche il calcio di strada. Una manciata d'ore al fischio d'inizio dei mondiali 2026, Città del Messico assomiglia a una festa dai contorni distopici. Mentre gli insegnanti mantengono lo sciopero e intensificano la protesta, migliaia di persone hanno battuto il record Guinness formando la più grande ola umana del mondo. Tifosi vestiti da Catrinas, cioè le iconiche figure scheletriche della tradizione messicana, in versione mondiale si preparano a sfidare sui viali inondati di arancione grazie alla massiccia presenza dei Sempa Sushil, il fiore tipico del giorno dei morti, portati approssimativamente per abbellire al massimo la città. E poi si parla delle proteste, pagina 11 del Manifesto, per quanto riguarda il Messico, e ce lo ricorda Caterina Morbiato da proprio Città del Messico. Sono le 8:58, continuando a parlare brevemente dei mondiali di calcio, da segnalarvi che sia sul Fatto sia sul Domani si fa riferimento proprio alla
kermesse del calcio mondiale. A pagina 14 del Fatto Quotidiano, ve lo segnaliamo in breve, c'è, diciamo, una cronistoria di quelli che sono stati gli eventi drammatici più importanti che si sono verificati attorno ai diversi, alle diverse stagioni dei mondiali di calcio. Whisky, dittatori e maiali, i mondiali ai tempi del muro, è questo il titolo. Dal 1930 al 2022 si sono tenute 22 edizioni del mondiale di calcio, Coppa Rimet fino al 1970, Coppa FIFA dal 74 in poi. Gli aneddoti raccontati fanno parte della grande storia della Coppa del Mondo del giornalista inglese Jonathan Wilson, e qui vengono riportati, non abbiamo il tempo di leggerveli tutti, vi leggiamo quello del 1938 in Francia. L'anno dei mondiali a Parigi fu quello dell'Anschluss, cioè quando il regime nazista si annette l'Austria. Nel calcio fu deciso di mescolare le due squadre tra le più forti in Europa col solo nome della Germania. Al primo turno contro la Svizzera furono schierati 6 tedeschi e 5 austriaci, e la Germania venne eliminata. Scrisse un giornale teutonico: i tedeschi e gli austriaci preferiscono giocare l'uno contro l'altro anche quando sono nella stessa squadra. L'Italia si confermò campione del mondo. Siamo nel 1938. Nel 1978 poi in Argentina Graciela D'Aleo dei Montoneros venne arrestata il 18 ottobre del 1977 e rinchiusa all'ESMA, l'Escuela Superiore de Meccanica de la Armada, dove fu torturata e costretta a fare la dattilografa per riassumere articoli di giornali e scrivere note false per la disinformazione di regime. Quando l'Argentina vinse la finale contro l'Olanda, la giunta dei militari decise di portare alcuni prigionieri a vedere i festeggiamenti in strada. Graciela D'Aleo era a bordo di una Peugeot 504 verde con il prefetto Hector Febres e un sottufficiale. Le consentirono di sporgersi con la testa dal tettuccio apribile dell'auto e lei pensò: se comincio a urlare che sono una desaparecidas, a nessuno fregherà niente. Nella folla ebbra di gioia, così si mise a piangere. Questo è uno dei ricordi, delle contestualizzazioni che si verificano spesso durante dei mondiali di calcio, quando vengono disputati in contesti di guerra o di dittature, come vi abbiamo raccontato adesso. Ci spostiamo da segnalarvi brevemente sul Domani, rimanendo a tema mondiali di calcio, anche qui un editoriale a pagina 13 per commentare il contesto internazionale di quello che sta accadendo. Azteca ieri, oggi e domani, il mondiale degli opposti parte nel tempo del calcio. Nell'impianto è stata scritta la storia, dalla partita del secolo alla mano dei Dios, gli allarmi sulla sua stabilità, le battaglie sul nome e il messaggio di Sheinbaum. Così il Messico vuole promuovere uno sport diverso, distinguendosi dagli Stati Uniti. Questo l'editoriale firmato da Valerio Piccioni. E poi c'è Maria Michela D'Alessandro, che anche in questo caso storicizza la kermesse calcistica. Dal Duce a Trump, il trofeo continua a sfidare la storia quando il pallone incrocia i conflitti, a pagina 13 del Domani. Noi però adesso ci spostiamo a Belfast, Irlanda, sulle pagine del Manifesto, per parlarvi di quanto vi abbiamo scritto ieri anche sul sito radioondadurto.org e messo in onda. Il pogrom che non ti aspetti è il titolo in prima pagina sul Manifesto. Il Manifesto infatti apre proprio con questa notizia dall'Irlanda del Nord. Belfast: sudanese cerca di decapitare a coltellate un quarantenne bianco, notte di roghi e di violenze antimigranti, Sinn Féin in difficoltà. Nella notte tra il 9 e il 10 di giugno le strade di Belfast sono tornate a bruciare, sconvolte da un'ondata di violenza anti-immigrazione esplosa con ferocia inaudita in diversi settori a maggioranza unionista protestante della città. Un'escalation che ha trovato il pretesto perfetto in un grave fatto di cronaca nera avvenuto la sera precedente, lunedì 8 giugno, sempre nel capoluogo nord irlandese. Lunedì, intorno alle 23:30 ora italiana, un cittadino scozzese di circa 40 anni, Stephen Ogilvie, viene aggredito in mezzo alla strada in un quartiere a maggioranza nazionalista cattolica adiacente a New Lodge, una delle roccaforti dell'Ira ai tempi dei Troubles.
L'assalitore si avventa sulla vittima con un coltello da cucina, colpendola alla testa, al volto e al collo. Un video girato con il cellulare da una persona del quartiere, che inizia subito a girare sul web, mostra l'inizio di un vero e proprio tentativo di decapitazione. A quel punto tre uomini intervengono per fermare l'aggressore. Uno di loro afferra una mazza da hurling, lo sport tradizionale irlandese, e colpisce l'uomo, salvando la vita a Ogilvy. La vittima viene portata in ospedale in gravi condizioni. La mattina dopo arriverà la notizia che ha perso l'occhio sinistro. Gli agenti della polizia nordirlandese, la PSNI, fermano l'aggressore. Si tratta di Hadi Alodid, un cittadino sudanese di 30 anni in possesso di un regolare visto di 5 anni ottenuto nel 2023, arrivato a Belfast via Parigi e Dublino. Intanto la macchina dei social si mette in moto, di questo parleremo tra poco. E cominciano a circolare slogan come Enough in Zenath, cioè troppo è troppo, ora basta. Vengono convocate manifestazioni e presidi per la sera di martedì, con l'obiettivo dichiarato di cacciare gli stranieri. In serata centinaia di persone, per la maggior parte giovani e giovanissimi, scendono in strada. I focolai principali si registrano lungo Crumbling Road, vicino al luogo dell'aggressione, e lungo Lower Newt Town Roads, nella zona est, un settore quasi esclusivamente unionista protestante. Gruppi di manifestanti incappucciati iniziano a cercare abitazioni in cui vivono persone di origine straniera, con modalità che la leader del Partito Socialdemocratico Laburista, Claire Hannah, definirà, senza mezzi termini, pogrom a sfondo razziale. Già in serata iniziano a girare testimonianze di uomini incappucciati che prendono a calci porte, sfondano finestre, urlando insulti xenofobi. Almeno tre case vengono date alle fiamme. In un caso, una famiglia con bambini piccoli intrappolata in un edificio in fiamme viene salvata dalla polizia. In un altro, una famiglia di rifugiati ucraini è costretta a fuggire dalla porta sul retro, mentre l'ingresso principale viene divorato dal fuoco. Un piccolo supermercato gestito dai migrati viene saccheggiato, incendiato, e un autobus snodato del servizio pubblico viene preso d'assalto e dato alle fiamme. E poi ancora, non abbiamo tempo di leggervi tutto l'articolo della lunga cronaca che fa Carlo Giannuzzi sulle pagine del Manifesto. Altri leader unionisti come Jim Allister sono andati oltre, scagliandosi contro costumi a noi alieni, imputando così a un gruppo sociale l'efferata azione di un singolo. Come hanno fatto notare in molti, il quartiere teatro dell'aggressione di lunedì sera è stato per diversi anni, all'apice dei Troubles, terreno di caccia degli Shankill Bach. I macellai di Shankill erano un'unità della milizia lealista filo-britannica UVF, che rapiva cittadini irlandesi scelti a caso per torturarli a morte con coltelli e mannaie. Difficilmente allora Jim Allister avrebbe definito tutti i protestanti tagliagole per via delle azioni degli Shankill Butchers. Ieri mattina Hadi Alodid è stato formalmente accusato di tentato omicidio e altri capi di imputazione minore e trattamento in cella e trattenuto in cella. I familiari della vittima, Stephen Ogilvy, che si trova tuttora in terapia intensiva, hanno fatto appello alla calma e chiesto a chiunque di non diffondere notizie false e incontrollate. Per citarvi quello che vi dicevamo prima, cioè come questo video tentato omicidio abbia fatto il giro del mondo, c'è un articolo dedicato in taglio basso di Leonardo Bianchi, sempre dalla seconda pagina del Manifesto. Musk soffia sui social: non sono io e questa immigrazione incontrollata si giustifica. Questo perché il video del brutale accoltellamento di Stephen Ogilvy a Belfast, la capitale dell'Irlanda del Nord, è stato girato la sera dell'8 giugno 2020 26 di diventato immediatamente virale sui social, in particolare su X, la piattaforma ex Twitter in mano Elon Musk. Nell'arco di qualche ora la clip si è trasformata in un grido di battaglia per l'estrema destra britannica, sempre più convinta che il vero razzismo nel paese sia quello contro la popolazione bianca. La viralità del video, unita allo status di rifugiato dell'aggressore, ha fatto così da detonatore ai pogrom razzisti scoppiati nella città, di fatto caldeggiati anche dai politici come Nigel Farage di Reform UK e anche di
Rupert Lowe di Restore Britain, nonché da Elon Musk. È un modus operandi studiato a tavolino. L'algoritmo infatti, in particolare di X, fonde complottismo e propaganda, e quando arrivano questi video diventano assolutamente virali. Significa che arrivano a più persone possibili, in particolare a proprio a quel target di giovani bianchi, in questo caso inglesi. Farage, in questo caso si parla ancora del leader della destra di Reform UK, diteci chi è stato, e la anglosfera si scatena. Anglosfera è il gioco di parole tra inglesi e manosfera, cioè tutta quella sfera di bianchi complottisti degli Stati Uniti, in questo caso il riferimento. C'è l'editoriale anche di Enrico Terrinoni dal titolo Lealisti e Patrioti, la nuova polveriera irlandese, per approfondire questo tema. Le trovate a pagina 3 del manifesto. Sono le 9:09, abbiamo ancora tutto un capitolo dedicato alla politica di Palazzo Italiana, le notizie che arrivano dai quotidiani nazionali. Noi facciamo una brevissima pausa musicale per poi tornare in studio. Ve l'avevamo anche anticipato all'interno dell'inizio della rassegna stampa dei quotidiani nazionali, che continua anche nei prossimi minuti, che occuperemo qualche minuto della rassegna stampa dei quotidiani locali, che di solito va in onda alle ore 9:15, per dare spazio appunto alle notizie che arrivano sul fronte nazionale e internazionale, anche stante il fatto che la rassegna dei quotidiani locali questa mattina ha meno notizie da segnalare. Dicevamo, facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo in studio. Rimanete all'ascolto qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ricordandovi anche che potete trovare gli audio delle rassegne stampa, tutte quelle che vanno in onda ogni giorno, sul nostro sito radioondadurto.org.

Tracy Chapman, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ci porta alla seconda parte di rassegna stampa dei quotidiani nazionali, venendo alla politica di Palazzo Italiana, le notizie che arrivano, in questo caso dal Manifesto. Siamo a pagina 4 con il titolo del capitolo dedicato alle notizie che arrivano dalle dichiarazioni di Meloni ieri all'assemblea di Confcommercio. A caro prezzo è infatti il titolo. Così Meloni blinda i miliardari, promesse inique al ceto medio, no alla patrimoniale e a second Confcommercio. Ma i soldi del taglio IRPEF non ci sono, viene ricordato da Roberto Ciccarelli qui sulle pagine del Quotidiano Comunista. Non si toccano i patrimoni dei miliardari, ma si cambia il sistema fiscale che crea diseguaglianze nel ceto medio. Quello che si dice di volere proteggere è il patto regressivo che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha stretto ieri a Roma all'Assemblea di Confcommercio con un altro capitolo, dopo quello rinnevato insieme a Confindustria. A Confindustria. Abbiamo poi i dati per quanto riguarda il 43%, viene ricordato, virgola 1, che è il record della progressione fiscale raggiunta sotto il governo Meloni. Sangalli di Confcommercio l'ha definita fiscocrazia. L'uso del fisco alla carte rischia di generare un innalzamento delle aliquote marginali effettive. Non si aumentano i salari, che sono i più bassi dell'8% dal 2020, dice UPB, a colpi di tagli fiscali, ma tramite aumenti coordinati all'inflazione, investimenti, aumento della qualità del lavoro, oltre che gli strumenti del welfare. Questioni non affrontate in questi anni a favore di una retorica sui record qualitativi del lavoro povero. Squilibri di questo tipo espongono alle stangate delle policrisi. L'ultima è quella del blocco di Hormuz disposto dall'Iran contro la guerra dell'ex, tra virgolette, e un punto di domanda, alleato di Meloni, cioè Donald Trump. Contraddizioni evidenti nascoste da Meloni ieri, che non rovescia le frittate a caso. La Presidente del Consiglio ha nascosto le grane attaccando le opposizioni, che hanno di nuovo fatto l'errore di parlare di patrimoniale. E poi qui l'articolo prosegue, ricordiamo che Giorgia Meloni nella giornata di ieri a Confcommercio probabilmente ha aperto la sua campagna elettorale. Per quanto riguarda il Parlamento, medici di famiglia, il centrodestra in crisi affossa la riforma, le opposizioni, il ministro si difende e si dimetta, e poi ancora l'esecutivo ha chiesto la 119esima fiducia di L primo maggio, gli ordini del giorno rimettono in gioco i contratti pirata. E poi ancora oggi le comunicazioni in vista del Consiglio dell'Unione Europea, sarà in aula infatti alla Camera la Presidente Meloni, la Premier in Parlamento senza sponde in Europa. È molto interessante notare come qui ci sia la declinazione al femminile, ma vediamo il sottopancia di Rai News in diretta a questo momento dalla televisione qui nei nostri studi, che parla alla Camera le comunicazioni del Premier Meloni, che fa molto ridere amaramente piuttosto che ridere veramente. Comunque la Premier sarà in Parlamento, il Premier come vuole farsi chiamare, sarà in Parlamento senza sponde in Europa. In Europa von der Leyen sbarra la strada alla revisione delle norme sulla decarbonizzazione, in taglio basso campo largo spaccato sull'Ucraina e molto altro, abbiamo notato anche in riferimento alla patrimoniale. Ma sulla legge elettorale c'è l'intesa, il Movimento ritira l'indicazione del capo della coalizione. Intanto Futuro Nazionale vuole abbassare le quote rosa nelle consultazioni politiche. Queste sono le notizie in breve che arrivano dalle pagine del Manifesto. Se ne parla ovviamente anche sugli altri quotidiani con tutt'altro taglio. Il Corriere della Sera, pagina 8 e 9. Non l'avevamo ancora aperto in realtà il Corriere della Sera, ma si somiglia molto con il La Repubblica, e le notizie sono simili a quelle che vi abbiamo già dato per quanto riguarda il fronte medio orientale. Apre proprio con questo il Corriere della Sera e poi arriva a pagina 8 e 9 con la politica di Palazzo. Meloni, no alla patrimoniale, sostegno al ceto medio, taglieremo ancora le tasse, l'intervento a Confcommercio, l'Italia non è la Repubblica delle banane. E poi ancora il primo pacchetto sull'intelligenza artificiale, dalla scuola al lavoro fino al contrasto dei reati, non è il Grande Fratello, anche se in realtà già esperti del mondo dell'hacking e del digitale hanno fatto sapere che il primo pacchetto sull'intelligenza artificiale, cioè la misura del Consiglio dei Ministri, apre la strada per il controllo totale dei cellulari
e dei nostri dispositivi tecnologici. E poi ancora pagina in questo caso 12 e 13 si parla di notizie un pochino più concrete. Punte sullo stretto, i PM cercano nei telefonini gli agganci con altri magistrati, l'indagine per corruzione, l'opposizione che dice fermare il progetto e Ciucci dello stretto di Messina SPA, società estranea, ma chissà come mai. Vieni, ti presento tre top manager pubblici, così l'imprenditore arruolava le toghe. Nelle intercettazioni il metodo e i contatti di Virgilio, se ne parla qui anche sulle pagine del Corriere della Sera, ma è il Fatto Quotidiano a dare ampio spazio al tema Ponte sullo Stretto. In questo caso siamo a pagina 6 e a pagina 7 del Quotidiano di Travaglio, vediamo se ci arriviamo. Eccoci qua, inchiesta Ponte sullo Stretto di Messina caccia i mandanti della corruzione, le pressioni per il progetto. Poi dalla Calabria Occhiuto, chiesta la proroga delle indagini, e poi ci sono insomma una serie di PC e device dove si cercano comunicazione con i soggetti di WeBuild, Eurolink, le società Stretto di Messina, che sono quelle deputate alla costruzione della Max opera, che non ha ancora visto nemmeno un centimetro di realizzazione, ma c'è già un'inchiesta per corruzione in corso. Questo è il bel paese. E poi ancora Mantovano, la vendetta alla Corte dei Conti contro gli antiopera, colpiti i relatori dell'Alt al viadotto e i critici della legge Foti, qui a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Andiamo ora sul Domani per chiudere del tutto la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Non abbiamo aperto il Sole 24 Ore perché in realtà non avevamo molto da segnalarvi dal quotidiano di Confindustria. Si fa riferimento in questo caso alle agevolazioni, all'iperammortamento, ci sono le varie domande. Infatti alle 12 di domani è possibile effettuare le prenotazioni sul portale della GSE, è arrivato l'ok della Corte dei Conti sul decreto attuativo con requisiti e paletti. Noi però torniamo sul Domani a pagina 6, a pagina 7 veniamo alla politica di Palazzo. Da un lato abbiamo Meloni in marcia verso il voto, Daniela Preziosi firma questo editoriale, la Presidente del Consiglio arringa, abbiamo appena iniziato, non intendiamo fermarci. Ormai sono passati 4 anni. Sinistre oggi in ordine sparso in aula, altre distanze su Kiev. Il PD dice sì all'ingresso in Unione Europea. Davanti alla platea di Confcommercio la Premier fa un comizio contro i gufi. E poi ancora Medici di Famiglia, Schillaci si arrende, naufraga un'altra riforma della sanità. E a pagina 7 si parla anche qui di quello che è lo scontro interno al Carroccio, alla Lega di Salvini. Salvini e i Moicani, sovranisti isolati, nordisti di Zaia rivogliono la Lega, il leader leghista sempre più solo, in pochi lo hanno difeso, così ha deciso di rinviare le decisioni, aumenta il rischio rottura. I seguaci del Doge, che ironizza sui salviniani, spingono per il cambio di segretario, ma si teme il contraccolpo sul governo. E poi abbiamo da segnalarvi a pagina 11 per chiudere del tutto la rassegna stampa nazionale, ricordando da Emanuele Felice come si possano sfatare i luoghi comuni e le falsità sulla tassazione per i ricchi, perché è giusto tassare i super ricchi, è il titolo. In Italia è ripartita infatti la discussione sulla patrimoniale, che forse è meglio chiamare tassa sui multimilionari, perché patrimoniale è anche una parola che non rende l'idea di che cosa si intenda. Condita di luoghi comuni o falsità su tutte quelle che colpirebbe il ceto medio o che sarebbe invisa agli elettori, e qui si contestualizza anche l'attacco di ieri di Meloni da Confcommercio. In realtà, sebbene impostata, una tassa sulla ricchezza dei multimilionari è un tema su cui tutte le forze di centro-sinistra potrebbero trovare un'ampia intesa e un consenso ancora più ampio fra i cittadini. Sarebbe anche il segno che si muovono su una prospettiva di chiara alternativa rispetto alle destre e di rottura con gli errori del passato. E qui poi si vede il perché, e lo ricorda Emanuele Felice. Noi però non abbiamo il tempo, sono le 9:22 e con questo si chiude la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
Rimanete però all'ascolto qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, perché a brevissimo al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Alle 10.10 invece, come sempre, la compagnia dei Gatti Neri, condotta da Laura Pescatori. Sentiremo adesso uno spot rigorosamente non commerciale, e poi alle 11 torna l'informazione con il giornale radio in breve, lo spazio approfondimenti di questa mattina. A tutti e tutte una buona continuazione qui sulle frequenze antagoniste, quelle di Radio Onda d'Urto.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Venerdì 12 giugno 2026. CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con patties, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con patties, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45 670, il ricavato della cena andrà a finanziare il borso di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione benefit srilanchese.

9:26 minuti di questo giovedì 11 di giugno inizia ora la rassegna stampa di carattere locale su Radio Onda d'Urto. Inizieremo da Milano con l'inserto di Milano della Repubblica per continuare a parlare dello scontro sul taser all'interno del comune. Ai vigili, secondo il comandante dei vigili, no all'accordo in consiglio. Parere tecnico negativo vincolante su alcuni degli emendamenti che la maggioranza ha posto come condizione per dare l'ok al taser per i vigili urbani. Lo stop è arrivato dal comandante Gianluca Mirabelli e riguarda i corsi di formazione per relazionarsi con le minoranze, nonché per la questione dell'aumento richiesto dal capo dei vigili delle pattuglie. Largo spazio daremo poi al tema della casa, tornando a Brescia, in particolare sul caro affitti. In prima pagina sulla Brescia Oggi questa mattina: a Brescia i canoni si mangiano metà degli stipendi, l'aumento dei canoni d'affitto corre molto più veloce della crescita degli stipendi. Ormai a Brescia serve in media il 43% dello stipendio per sostenere le spese di una locazione. Dal 2019 al 2025 il balzo registrato è stato del 32% e per single e coppie risulta difficile anche acquistare casa. C'è poi il problema delle liste d'attesa nelle RSA, lo vedremo dopo il tema della casa dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano. RSA, gli anziani in lista d'attesa sfiorano i 30.000 per appunto ottenere un posto nella RSA, tra 30.000 e 500 iscritti per la precisione, anche se specifica poi l'incipit dell'articolo che in realtà alcuni anziani sono iscritti in più di una struttura. Il numero è comunque molto alto e andrà sempre peggiorando, così ci racconterà nell'articolo Ghilardi, e le domande continuano ad aumentare, appunto 500 sono quelle in più solo quest'anno. Vedremo anche qualche articolo che ci porterà a scuola e in università, in particolare a scuola, adesso che sono in corso gli esami di maturità, entra in classe anche l'intelligenza artificiale per facilitare gli scrutini. Poi, a proposito invece di università, vedremo come la qualità della ricerca all'Università di Brescia e all'Università Cattolica di Brescia sia, secondo l'articolo che andremo a vedere, al top. La questione, lo scontro, la discussione a Palazzo Marino nel comune di Milano sul taser ai vigili, discussione che si ferma dopo l'avviso del capo dei vigili. Andiamo a vedere l'articolo che è firmato da Carmine Guarino e da Federica Venni. Scontro sul taser ai vigili, il veto del comandante sull'accordo in consiglio, parere tecnico negativo di Gianluca Mirabelli sugli emendamenti che avrebbero sbloccato il voto a Palazzo Marino. Il no ai corsi di formazione per gestire le minoranze e all'aumento delle pattuglie. Parere tecnico negativo vincolante su alcuni degli emendamenti che la maggioranza ha posto come condizione per dare l'ok al taser per i vigili urbani. Lo stop è arrivato non da un burocrate qualunque, ma dal comandante Gianluca Mirabelli, che infatti, interpellato in qualità di dirigente responsabile della direzione sicurezza urbana del comune, ha fatto sapere che quando i consiglieri presentano aggiunte o modifiche alle delibere in discussione è prassi che queste vengano analizzate dai tecnici delle direzioni competenti, oltre che dalla giunta. Il parere negativo, che è finito sulle scrivenie del sindaco Beppe Sala, del direttore generale di Palazzo Marino Cristian Malangone, riguarda in particolare gli emendamenti sui corsi di formazione per gestire le minoranze razzializzate e LGBTQIA+, e sul potenziamento delle pattuglie nelle fasce serali
e notturne. Il testo del primo punto, redatto anche per stemperare la contrarietà al taser espressa da una parte importante della comunità LGBTQIA+, chiede che il personale della polizia locale abilitato all'utilizzo dell'arma a impulsi elettrici sia tenuto a frequentare, prima dell'assegnazione operativa del dispositivo e con una cadenza biennale, un corso di formazione obbligatorio in materia di gestione dei rapporti con le comunità appartenenti a minoranze razzializzate e con le persone LGBTQIA+. Qui il tema è complesso e sullo sfondo ci sono naturalmente le violenze, i precedenti di cronaca che fanno tornare, diciamo, la memoria ad alcuni casi drammatici, come quello di una donna transgender che era stata colpita brutalmente da agenti della polizia locale proprio a Milano, il caso che aveva ha sollevato appunto forti timori sulla gestione della violenza e sull'abuso di potere sulle minoranze che appunto vengono dal Consiglio Comunale, dalla Polizia di Milano, vengono identificate in quelle razzializzate e in quelle LGBTQIA+. C'è poi il tema, continua l'articolo che poi andiamo a lasciare, l'altro punto, quello che ha bocciato il comandante dei vigili Mirabelli, quello che appunto riguarda la richiesta di potenziamento delle pattuglie che coprono i turni serali e notturni. Quindi La discussione sul taser è continua. Questo l'aggiornamento, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi all'interno di questa rassegna stampa, continueremo a parlarne, ma per ora lo lasciamo per venire alla città di Brescia con l'articolo che fa il punto sul tema degli affitti sempre in aumento, al contrario degli stipendi. Brescia e il caro affitti, i canoni si mangiano il 43% degli stipendi. L'aumento dei valori corre molto più veloce rispetto alla crescita delle retribuzioni, più 32% tra il 2019 e il 2025. Quindi questo è il titolo dell'articolo di Giada Ferrari che andiamo a leggervi dalla pagina 12 del Brescia Oggi. Il costo della casa continua a correre più veloce degli stipendi. A Brescia l'equilibrio tra redditi e abitazione si fa sempre più fragile. Oggi l'affitto medio assorbe il 43% dello stipendio netto, un dato che colloca il capoluogo al 17° posto in Italia e al secondo in Lombardia, dietro soltanto a Milano. A Milano poi ci riporta infatti una tabella, l'incidenza dell'affitto sullo stipendio mediamente equivale al 73%, 73% mangiato, si mangia di stipendio l'affitto a Milano, il 43% invece, dicevamo, è il caso di Brescia, che tutto questo è riportato in un'analisi elaborata dalla CNA Brescia sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e dell'Agenzia delle Entrate e sull'andamento delle retribuzioni nette tra il 2019 e il 2025. Qui in questa analisi si evidenzia come nello stesso periodo i canoni di locazione siano aumentati del 32%, con una crescita nettamente superiore rispetto a quella degli stipendi. Oggi infatti, per sostenere il costo di un affitto medio annuo, sono necessari 5,2 stipendi netti, segnali di una progressiva erosione del potere di acquisto delle famiglie e di un accesso alla casa sempre più difficile. Vediamo un po' di numeri. Il problema non riguarda soltanto chi sceglie o è costretto a vivere in affitto. Anche il mercato dell'acquisto mostra una riduzione dell'accessibilità. Secondo infatti uno studio di immobiliare.it Insight, dal 2021 a oggi la possibilità di acquistare un trilocale si è ridotta di 16,6 punti per i single e di 18,6 punti per le coppie. Attualmente un acquirente con un livello
con un reddito medio può permettersi circa il 29% dell'offerta disponibile sul mercato nazionale, mentre una coppia con due stipendi arriva a poco più del 61%. Il confronto evidenzia come la disponibilità di un secondo reddito migliori sensibilmente la possibilità di acquisto, pur in un contesto di generale peggioramento rispetto a 5 anni fa. Per CNA Brescia le conseguenze non si limitano alla sfera sociale, ma investono direttamente il tessuto economico. Quando quasi uno stipendio su due viene assorbito dall'affitto, il problema non riguarda più soltanto chi cerca casa, ma l'intero territorio, lo ha commentato, commenta così il presidente di CNA Brescia, Giordano Apostoli. E se il costo dell'abitare continua a crescere più velocemente dei redditi, diventa sempre meno sostenibile per molti lavoratori scegliere se trasferirsi o rimanere nelle aree economicamente più dinamiche. Brescia continua infatti a distinguersi per capacità produttiva, occupazione e attrattività economica, ma proprio queste caratteristiche contribuiscono ad aumentare la pressione sul mercato immobiliare. Il nostro territorio ha bisogno di giovani, competenze e professionalità per continuare a crescere, prosegue Apostoli. Rendere disponibili alloggi a canoni sostenibili significa non solo rispondere a un bisogno sociale, ma anche sostenere la competitività delle imprese e la capacità del territorio di attrarre nuove energie. Per l'associazione servono quindi interventi strutturali in grado di ampliare l'offerta abitativa, recuperare il patrimonio immobiliare inutilizzato e favorire la riqualificazione degli edifici esistenti. Senza un'opzione concreta, il rischio è che il costo crescente dell'abitare diventi un freno alla mobilità professionale, alla permanenza dei giovani e più in generale alla crescita economica del territorio. Una posizione ribadita anche dal presidente nazionale di CNA Dario Costantini. Il tema non rappresenta più soltanto una questione sociale, ma una vera emergenza economica che rischia di frenare crescita, investimenti e sviluppo locale. Servono interventi strutturali per aumentare l'offerta di alloggi a canoni sostenibili, recuperare il patrimonio immobiliare inutilizzato, favorire la rigenerazione urbana e sostenere l'equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità sociale. Questa era Giada Ferrari con una panoramica sul tema appunto del caro degli affitti. Poi ritornando tra l'altro alla tabellina di cui accennavo prima, il peso degli affitti a Brescia è al 17° posto in Italia, appena sotto Modena e appena sopra Bergamo. Appunto a Brescia, lo abbiamo detto, il 43% l'incidenza dell'affitto sullo stipendio. In primo posto Milano, 73% l'incidenza dell'affitto sullo stipendio, Firenze 62%, Bologna 58%, poi Venezia, Roma, Padova, Verona a seguire. Ma noi andiamo a vedere cosa riporta a proposito della protesta di cui abbiamo anche parlato già qualche giorno fa, la settimana scorsa, su queste frequenze, la protesta dell'associazione Diritti per Tutti. Alloggi popolari, solo una famiglia su 20 avrà una risposta. Questo era un po' l'oggetto anche del comunicato che appunto Diritti per Tutti aveva segnalato anche qui alla radio la scorsa settimana. Se sul mercato privato, scrive il Brescia Oggi, è sempre più difficile trovare una casa in affitto o acquistarla, anche l'edilizia residenziale pubblica fatica a dare risposte. Questo è quanto denuncia l'associazione Diritti per Tutti, che definisce il bando 2026 per l'assegnazione delle case popolari un bando della vergogna. Nella graduatoria provvisoria pubblicata il 27 maggio figurano infatti 1292 domande, ma gli alloggi disponibili sono soltanto 60, di cui 40 comunali e 20 ALER. In pratica, meno di una famiglia su 20, il 4,6%, potrà tenere un'abitazione. L'associazione ricorda di aver chiesto la messa a disposizione di almeno 200 alloggi, ritenendo comunque insufficiente anche quel numero, e sollecita interventi per rendere disponibili i circa 700 appartamenti sfitti di comune e ALER. Accelerarne la manutenzione e aumentarne il numero degli alloggi SAT destinati alle emergenze. A sostegno della richiesta viene citato il caso di una famiglia composta da una madre impiegata, come ha detto alle pulizie, in un ospedale e da due figli appena maggiorenni destinatari di uno sfratto il 18 giugno.
18 giugno, tra l'altro, aggiungo io, giornata nel quale l'Associazione dei diritti per tutti ha lanciato una grande mobilitazione proprio a sostegno di questa madre che rischia lo sfratto, appunto, il 18 di giugno, che è giovedì della prossima settimana. Continuando, finendo piuttosto l'articolo, pur essendo al 95esimo posto della graduatoria SAP, sempre la signora sotto sfratto, con gli alloggi previsti dal bando, le possibilità di ottenere una casa resta incerta. Quindi la ricorda anche l'articolo, la mobilitazione straordinaria contro gli sfratti, appunto del 18 giugno, come detto. C'è poi un altro articolo che ci riporta al dibattito dal dibattito politico, sempre sul tema casa, sempre qui nel comune di Brescia, riportando l'articolo che riporta in larga parte le parole dell'assessore ai servizi sociali in Loggia, Marco Fenaroli. Ve ne leggiamo alcuni passaggi. Tra risorse che sia assottigliano, patrimonio pubblico insufficiente e mercato immobiliare sempre più rigido, la questione abitativa a Brescia si conferma un nodo difficile da sciogliere. A emergere la necessità di un intervento strutturale che, secondo gli amministratori e operatori del settore, richiede un cambio di passo nazionale. Per l'assessore Marco Fenaroli il problema parte proprio dalla scarsità di edilizia pubblica. In Italia il patrimonio immobiliare pubblico rappresenta circa l'8%, mentre in Europa si attesta tra il 15 e il 20%. Se manca una legge sui suoli e non viene rifinanziato il piano casa, diventa difficile costruire un'offerta realmente sostenibile. E poi, ancora saltando nel centro dell'articolo, si sottolinea, come è sempre già da Ferrari a scrivere, che sottolinea che nel frattempo sono diminuiti gli sfratti fino a circa un centinaio all'anno. È cambiata però la loro natura. Almeno un quarto riguarda la cessata locazione, famiglie cioè che hanno sempre pagato il canone e spese, ma si vedono chiudere la porta. Alla denuncia sul piano casa governativo dell'assessore Fenaroli si affianca anche quella delle organizzazioni sindacali degli inquilini, che parlano di misure incapaci di affrontare l'emergenza abitativa. Nel documento unitario Sunia, Sicet, Uniat e Conia sottolineano come il piano non garantisca il rafforzamento dell'edilizia residenziale pubblica, non assicuri un adeguato recupero del patrimonio esistente e favorisca invece processi di privatizzazione e vendita del patrimonio pubblico. Poi vabbè, l'articolo continua con le altre dichiarazioni. Noi però andiamo a vedere una testimonianza che viene riportata sempre alla pagina 13 del Brescia Oggi in taglio basso. Si intitola "Casa, un sogno per una partita IVA". La fascia di cui non si parla mai, ma che spesso si trova più in difficoltà, è quella dei liberi professionisti, secondo la riflessione di Luca, 34 anni, grafico freelance, che da mesi cerca una casa senza riuscire a trovarla. Lavoro, ho clienti fissi e pago regolarmente

ristrutturare senza i soldi per risistemarla. Inoltre, per ottenere un mutuo, mi chiedono sicurezze che spesso un professionista autonomo non può dimostrare con la stessa intermediatezza di un dipendente. Allora, l'alternativa è cercare un garante, ma io non posso chiedere ai miei genitori che vivono con una pensione di ipotecare la loro casa per permettere a me di provare a comprarne una. Questo anche, insomma, a testimoniare con le parole di Luca, 34 anni, che il tema dell'affitto, ma anche dell'acquisto di una casa si allarga sempre di più anche diciamo, alla classe media, quindi qui in questo caso alle partite IVA. Andiamo a andare a vedere invece chi cerca una, diciamo così, un'ultima casa, la casa per passare l'ultima parte della propria vita, quando non si è più proprio autosufficienti, la RSA. Anche lì non è facile entrare, le liste d'attesa sono molto lunghe, come ci riporta l'articolo alla pagina 4 di Silvia Ghilardi. Residenze sanitarie per anziani, la lista d'attesa quota 30.500, domande in continuo aumento. E secondo Franco Milani, riportato nel sottotitolo, Franco Milani di ATS Brescia, la vera sfida è la gestione unitaria delle richieste anche per le RSA. Per entrare nelle RSA, i numeri, naturalmente, della popolazione anziana continuano ad aumentare. Questo naturalmente a causa dell'invecchiamento della popolazione. Andiamo a vedere cosa ci racconta Silvia Ghilardi. 30.500 persone in lista d'attesa nel Bresciano per un posto in RSA. È un dato che è stato aggiornato a fine di aprile di quest'anno, secondo i dati di ATS Brescia. Domande quindi aumentate rispetto al 2500 di circa 500 unità. Questo almeno secondo il report annuale realizzato dalla Federazione Regionale dei Pensionati della CISL. Lo scorso anno Brescia era la provincia con il picco di domande in Lombardia per un ingresso in queste strutture. Da ATS Brescia suggeriscono di prendere questi numeri con dovuta perquisizione. Questo è perché le persone possono fare domanda anche in più di una RSA, quindi i numeri sono sicuramente leggermente gonfiate, però il trend dell'aumento non cambia, anche perché, come l'abbiamo detto, con l'invecchiamento della popolazione non diminuirà. Sono, tra l'altro, pone in evidenza l'articolo, sono 63,11 euro i soldi che bisogna spendere, il costo minimo al giorno per un posto nella RSA sul territorio della ATS di Brescia, costo minimo quindi 63 euro al giorno, e invece sono 91 le RSA sul territorio di ATS Brescia, di cui 85 accreditate a contratto, 62 onlus, 27 no onlus e 6 pubbliche. E poi, insomma, l'articolo è ancora parecchio lungo e snocciola un po' i dati del report che ha redatto la CISL con le varie differenze nelle varie residenze, nei vari tipi di residenza. Ma noi passiamo all'articolo di taglio basso, che invece ci parla di CRE e CAMP, dei centri ricreativi estivi, dove anche qui le offerte non sono per tutte le tasche. La maggiore spesa per le attività sportive è il focus, appunto, di questo articolo firmato da Nicole Orlando. Quando inizia così l'articolo, in principio erano i Grest delle parrocchie, il faro estivo per bambini e ragazzi e anche per le loro famiglie. Le prime settimane dopo la fine delle scuole erano coperte fino all'inevitabile buco di agosto. Poi c'erano i campi nella natura e quelli sportivi in riva al mare, ma oggi i posti si riducono e i costi aumentano. L'offerta è più ampia, centri estivi comunali,
camp in acqua, sul parquet, sull'erba sintetica, laboratorio al museo, settimana di trasporti, piscina.

lingue straniere e le famiglie tentano una riorganizzazione delle giornate che finisce per pesare sui bilanci, ma garantisce una copertura indispensabile quando i genitori lavorano. Quindi qui, anche qui poi un po' di numeri nell'articolo, gli orari di apertura. Per quanto riguarda i centri ricreativi estivi, i CRE, poi si parla sempre nell'articolo dei classici GREST degli oratori che sono attivi in tutta la provincia ma che coprono soprattutto i mesi di giugno e di luglio, anche se ci sono, dice sempre Nicola Orlando, proposte per i mesi di agosto e settembre. I costi in questo caso sono variabili in base agli orari e ai servizi offerti. Poi fioriscono i camp sportivi e culturali, un'offerta ricca che però può risultare più costosa per i bilanci delle famiglie e orari in alcuni casi ridotti. Su il fronte culturale invece ci sono, poi conclude l'articolo, le proposte che vengono da Brescia Musei e si svolgono fino all'11 settembre, tra cui il Baby Camp e i Kids tra Santa Giulia e Castello, e eccetera eccetera eccetera. Insomma, tutto è nell'articolo di Taglio Basso, la pagina 4, Nicola Orlandi, CRE e Camp, questo è il punto. Ma noi, a proposito di campi estivi che si attivano, naturalmente campi estivi, centri ricreativi parrocchiali che si attivano con la fine delle scuole, andiamo proprio a scuola per una notizia che viene riportata in Taglio Basso anche nella prima pagina del Brescia Oggi questa mattina, e che ci porta appunto a scuola, agli esami di maturità in corso. Per gli scrutini interviene l'intelligenza artificiale, anticipa i risultati e le tendenze, così l'articolo, il titolo dell'articolo firmato Magda Biglia. I dati degli scrutini che si stanno svolgendo in questa settimana in tutte le scuole, a partire da quelli delle classi finali, possono essere elaborati dall'intelligenza artificiale e dare in tempo reale suggerimenti preziosi per le azioni di recupero e di programmazione da intraprendere. Poi parte subito l'articolo con numerosi esempi e con che vengono dalle dichiarazioni dei presidi, delle presidi che hanno già adottato questo strumento nelle loro scuole. Ne parlano naturalmente in maniera positiva. C'è però il tema dei costi, perché le scuole devono pagare le licenze per utilizzare questi strumenti, naturalmente le comprano dai grandi big dell'informatica a partire da Google, alcune volte le fanno pagare agli studenti, finora 5 euro ad alunno, che per le casse scolastiche non sono pochi. Questo succede lo dice Alessandro De Maria, preside del Perlasca, per esempio. E poi tante altre, insomma, dichiarazioni dei vari presidi e delle scuole che già, appunto, lo dicevamo, utilizzano questi strumenti. In generale, insomma, c'è in tutte queste dichiarazioni entusiasmo su questo strumento, che permette appunto di accorciare molto i tempi di per arrivare alle valutazioni per studenti e studentesse. C'è però il tema dei costi. Invece, cambiando quotidiano, andando sul Giornale di Brescia, c'è una storia che volevamo evidenziare, almeno in parte, leggervi in parte questa mattina, quella di Maria Elena Biban, che è una professoressa che dopo 21 anni di insegnamento andrà in pensione. L'ha intervistata Elisa Rossi e trovate l'intervista completa alla pagina 14 del Giornale di Brescia. Non è una scuola come tutte le altre, gli alunni non sono come gli altri, vanno dai 18 agli oltre 60 anni e sono detenuti. La scuola in carcere è una realtà della quale si parla poco, ma è uno strumento fondamentale di riscatto per chi sta scontando la pena. Può dare una nuova prospettiva di vita mentre si è in carcere, ma anche una volta usciti. Con una diploma in tasca si può ricominciare una nuova vita, ma una
classe non è fatta solo di studenti, ovviamente, ci sono anche gli insegnanti, per una parte della giornata diventano detenuti anche loro e vedono le cose sotto un'altra luce rispetto a chi sta fuori. Tra questi c'è Maria Elena Biban, architetta, da 20 anni di ruolo all'Istituto Tartaglia, presente nella casa circondariale di Canton Mombello e nella casa di reclusione di Verziano, con i percorsi CAT, costruzioni, ambiente e territorio. Qui insegnava fino a pochi giorni fa progettazione, costruzione, impianti, tecnica e tecnologia di rappresentazione grafica, gestione dei cantieri, scienze e tecnologie applicate. Le chiede quindi Elisa Rossi, la giornalista, come è arrivata a insegnare in carcere. Risponde Maria Elena Biban: ho fatto il concorso e l'ho vinto. Nel 2005 mi hanno chiamata per la cattedra e c'era posto solo in carcere. Ho quindi accettato. Quindi, insomma, è stato un caso, è stata una questione di opportunità per la professoressa andare ad insegnare in carcere. C'è poi rimasta 21 anni. Non ero spaventata, mi sono buttata, all'inizio è stato difficile, continua nell'intervista, è stato devastante dal punto di vista emotivo perché scopri realtà, storie e situazioni che non immagini. Il primo anno uscivo e piangevo, non ho mai pensato al trasferimento, sono rimasta e sono passati 21 anni. È un lavoro che ti prende, ma la parte più difficile è distaccarsi. Per imparare a farlo ci vuole tempo. Poi le chiedono tanti altri dettagli, insomma, le situazioni più difficili, le soddisfazioni, i dolori più grandi. A questo proposito, tra l'altro, lei risponde che appunto quando dolore più grande quando vede uscire un detenuto che però non ce la fa e quindi ritorna in carcere. Vabbè, quindi tanti i dettagli in questa interessante intervista che vi consigliamo di andare a leggere alla pagina 14 del giornale di Brescia. Noi andiamo con il Corriere della Sera, cambiando tema. Corriere della Sera, naturalmente, dorso bresciano. Il tema è quello dei nuovi impianti sportivi, la cittadella dello sport, l'ipotesi accarezzata dal presidente dell'Union Brescia di realizzare un centro sportivo della sua società su 120.000 metri quadrati di campi a Buffalora, davanti al Parco delle Cave. Una ipotesi che è destinata a creare un dibattito politico vivace, ci scrive Pietro Gorlani alla pagina 2, dibattito vivace tra sostenitori del progetto e detrattori, perché c'è naturalmente il tema dell'ennesimo consumo di suolo, a maggior ragione poiché questi campi sarebbero in erba naturale sintetica. E poi ci sono naturalmente i sottoservizi, gli spogliatoi, i parcheggi e quindi l'arrivo di tanto cemento. La sindaca però non pare intenzionata ad alzare barricate contro il progetto, anche se dovrà fare i conti con pezzi della sinistra ecologista che si preparano ad affilare le armi. E quindi la discussione è diventata a destinare, scrive ancora Pietro Gorlani, ancora più pepata, visto che l'ex sindaco di Brescia voleva fare questo progetto, sindaco di Brescia di 16 anni fa, voleva fare questo progetto, ma era stato bocciato all'epoca sindaco Paroli, e quindi in realtà adesso il centro-sinistra ci riprova. Vediamo un po' qual è il punto per la sindaca in un altro articolo firmato Manuel Colosio.
subito dopo il sogno infranto di riuscire a salire in Serie B in un solo anno dalla nascita dell'Union Brescia, la sindaca Laura Castelletti, dopo le dichiarazioni del presidente Giuseppe Pasini della provincia, aveva dichiarato che l'accordo raggiunto per realizzare il nuovo centro sportivo nell'area di Rigamonti, delle Rigamonti di Buffalora, sono segnali importanti di una visione che guarda il futuro, un futuro che però chiama in causa lei e la sua amministrazione, dato che l'intervento previsto sulle aree esterne non può essere realizzato senza che sia inserita nella maxi variante al PGT che la loggia sta preparando. Ho commentato favorevolmente le parole del presidente Pasini sull'accordo trovato per portare l'Union Brescia alla Rigamonti di Buffalora, perché ritengo positivo che la squadra di casa si alleni e costruisca il suo vivaio in un territorio, nel territorio comunale, ribadisce sul tema la prima cittadina, pur precisando che riguardo all'eventuale ampliamento del centro sportivo dovrà essere presentato un progetto che, come sempre accade, seguirà un procedimento amministrativo e sarà oggetto di confronto e dibattito sia nelle commissioni sia in consiglio comunale. Insomma, c'è l'apertura al confronto, ma si conferma come l'operazione non sarà immediata e nemmeno scontata, anche perché un impianto di questo tipo, per essere in deroga alle stringenti norme sul consumo di suolo, dovrà sottostare a diversi paletti e passaggi obbligati, non per ultimo quello di dimostrare la pubblica utilità di un'opera che al momento pare destinata ad un uso strettamente privato. Questo è un po' il tema, appunto. Poi c'è un altro articolo di Luca Bertelli che non andremo a leggervi, con tutti i dettagli su, appunto, il centro, sul centro sportivo. Ma sono le 10:01 in questo momento qui su Radio Onda d'Urto e noi andiamo verso la conclusione di questa rassegna stampa di carattere locale, con un'altra serie di segnalazioni. Restiamo in loggia, a proposito, visto che abbiamo appena citato la sindaca, rimaniamo però appunto in loggia per andare a vedere il piano aria clima, quindi tema a questo proposito continua ad essere quello dell'ambiente. Dopo il consumo di suolo c'è la questione dell'aria. La città accelera sulla transizione. Il comune punta a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030, intervenendo sulla sostenibilità urbana. Siamo alla pagina 20 nell'articolo di spalla del Brescia Oggi. Dopo lunghi mesi di percorsi partecipativi, il piano aria clima è pronto per entrare nella fase clou, con il via all'iter politico dello strumento volontario predisposto dalla loggia per delineare la strategia di transizione ecologica della città. Un iter che si suddivide in tre sedute della commissione consigliare ambiente, il passaggio cruciale in passaggio in consiglio comunale a fine giugno. Ieri pomeriggio la prima tappa in commissione, o forse è meglio dire il prologo, con gli interventi di Giuseppe Maffei di Terraria SRL, dell'urbanista Stefano Zanoni, entrambi consulenti della loggia nella stesura del piano. Si delineano gli obiettivi generali a partire dalla già annunciata riduzione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e una contestualizzazione dei dati climatici e meteorologici. Si parte, come ha spiegato l'assessore all'ambiente Camilla Bianchi, dalla fotografia della situazione bresciana. Nel PAC vengono infatti definiti tre pilastri: mitigazione, adattamento, città oasi e città spugna, e qualità dell'aria. Ma il documento non può che partire dai dati e dalle peculiarità di Brescia. La sua natura industriale, quindi fortemente energivola, la qualità dell'aria su cui impattano traffico e industria, e perché no anche le tendenze registrate da un punto di vista meteorologico: aumentano a 85 i giorni estivi con massime superiori a 30 gradi, diminuiscono sotto 40 quelli di gelo con minime inferiori allo zero. Nella seduta di ieri, molto legata all'esposizione di dati scientifici, non vengono registrati interventi da parte dei commissari. Discussioni che saranno attese nelle prossime sedute, a partire da quella di mercoledì prossimo, in cui saranno delineate le azioni previste dal PAC. Anche perché, come ricordato dal presidente di commissione Roberto Cammarata, il provvedimento è in fase di formazione e non è ancora stato deliberato dalla giunta. La fase finale del PAC è solo all'inizio. Questo
è il punto e le sfide dell'ambiente che riguardano l'aria e che sfide l'ambiente alle quali dovrà far fronte il comune di Brescia, che, come abbiamo detto, terranno anche conto della situazione relativa ai cambiamenti climatici, all'aumento delle giornate calde sull'anno e alla diminuzione di quelle più fredde. A proposito, infatti, di maltempo, naturalmente, per chi era nel bresciano nella giornata di ieri, la notizia che conoscerà è quella della ondata di maltempo che ha appunto travolto la città e una buona parte della provincia, in particolar modo il Garda, ma non solo, anche la valle Camonica, dovuta a un evento che è dovuto all'escursione termica che ha causato il calo brusco delle temperature, che erano alte, che sono crollate in poche ore, ma soprattutto una doppia grandinata, per esempio a Danfo, una martedì sera e una ieri, poi qui in città invece proiettili di ghiaccio con chicchi grandi come palline da golf. E naturalmente sono ancora in azione i mezzi dei vari comuni per liberare le strade dai prodotti di questa bomba di acqua e ghiaccio. Una doppia ondata lo definisce Luciano Scarpetta nel suo articolo, che ha flagellato il bresciano. La prima cellula temporalesca è quella che si è scaricata martedì sera su Valsabbia e Alto Garda, poi la tempesta che ha colpito nel pomeriggio di ieri la zona ovest della provincia e della città. Ma anche alle 17, grandi con chicchi grossi come palline da golf su Brescia, sull'Interland e sulla Val Tenesi. Il temporale ha provocato anche allagamenti. Insomma, questo è poi tutti i dettagli li trovate, anche quelli che riguardano la Val Trompia e la Valle Sabbia, alla pagina 24 del Brescia Oggi. Noi rimaniamo sullo stesso quotidiano, appunto, per qualche ultima segnalazione che ci parla di morti sul lavoro, morto in cantiere. Oggi l'ultimo saluto ad Angelo Giacomini, siamo a Piancamuno, saranno celebrati alle 15 nella chiesa della Beata della Santa Famiglia della Beata di Piancamuno, i funerali di Angelo Stefano Giacomini, 71enne, morto travolto da un muro martedì alle prime luci dell'alba. Lui era in realtà pensionato, residente accanto al capannone di proprietà dove è morto. Stava assistendo ai lavori di manutenzione straordinaria che la ditta del figlio stava eseguendo quando il muro ha ceduto e lo ha investito, facendolo cadere. Cadendo ha sbattuto violentemente la testa, il colpo gli è stato fatale. A nulla sono varsi i tempestivi soccorsi. Questa è la prima notizia. Poi la seconda invece è quella di un operaio di 61 anni che è scivolato da un escavatore, poi è stato travolto da un'auto. In questo caso siamo a Vezza d'Oglio, dove si è appunto verificato ieri mattina il grave infortunio sul lavoro, così scrive Lino Febbrari. Nel centro di Vezza d'Oglio, un 61enne dipendente di un'impresa della Bassa Bresciana che sta realizzando un'impresa, un importante lotto della metanizzazione di Vezza d'Oglio, è stato travolto da un'auto dopo essere scivolato da un mezzo d'opera sul quale stava salendo per poter completare l'interramento del tratto di condutture eseguito durante la notte. È stato sbalzato a qualche metro dal punto dell'impatto, restando a terra semincosciente, piegato su un fianco. È stato subito raggiunto dai colleghi che insieme all'automobilista gli hanno prestato i primi soccorsi. Una volta allertata la centrale operativa della REU, ha inviato a Vezza un'ambulanza dall'ospedale di Edolo e l'elicottero del 118 di Como, abilitato al volo notturno. Gli ha prestato soccorso, eccetera eccetera. Il punto è che fortunatamente l'uomo è ricoverato in rianimazione, quindi è ancora in vita. Quindi poi invece
A proposito di strade, il grande spazio era stato dato, è dato sul numero odierno del giornale di Brescia, gli incidenti mortali, una croce senza fine. Noi ve lo riportiamo rapidamente, a voi poi se interessati di approfondire il tema che vede, che è quello dell'aumento. Dell'aumento degli incidenti stradali mortali nel bresciano, 98 morti in 18 mesi dopo anni di costante calo sulle strade bresciane. Così il titolo del lungo articolo di Paolo Bertoli e di Giovanna Zenti, a pagina 8, pagina 9 del giornale di Brescia. Si parla di strade pericolose, di taxi alcolemici elevati, di distrazioni alla guida per via dell'uso scorretto del telefono. Si sono queste spesso le cause principali delle disgrazie sulla strada. Dopo due decenni di costante calo, il numero di persone che hanno perso la vita a causa degli incidenti del 2025 nel 2026 ha fatto registrare una preoccupante e brusca ripresa. Sommando i numeri dal 2001 a oggi, nella nostra provincia hanno perso la vita in incidenti stradali 2.554 persone. Il picco, in realtà i numeri del 2001, il picco più drammatico, scrive così, è scritto così nell'articolo, è quello del 2001, erano stati 185 i decessi, poi 172 nel 2002, 160 nel 2003, quindi il costante calo fino all'anno col minimo storico, naturalmente quello del Covid, per forza erano tutti a casa, comunque 56 croci. Poi un aumento nel 2023 a 59, un calo al 56, però adesso dai dati del 2025 riportano questo trend si sta invertendo e c'è appunto un'impennata in questi ultimi mesi che cancella i lenti progressi. E conclude l'articolo, impone una riflessione urgente sulla necessità di nuovi controlli stradali e interventi di modifica viabilistica, sì, aggiungerei io anche insomma di educazione civica, oltre che sempre ai soliti controlli. Questo è un po' il succo del lungo approfondimento a cui il giornale di Brescia oggi aveva dedicato la prima pagina. E con questo, quando sono le 10:12 minuti, concludiamo la rassegna stampa di carattere locale di Radio Onda d'Urto. La linea alla compagnia dei Gatti Neri di Laura Pescatori. E poi l'informazione tornerà con il giornale radio in forma breve, come sempre alle ore 11, seguito poi dallo spazio approfondimenti del mattino. Rimanete sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

E partiamo subitissimo andando all'11 giugno del 1996. E si parte alla grande, viene pubblicato il secondo album del Team Dresh, che meraviglia, si intitola Captain My Captain ed uscirà in casa Chainsay Records. Da qui ci ascoltiamo immediatamente Musical Fanzine.

0: You know you make me wanna.
1: E andiamo all'11 giugno del 1940, nasce a Passaic Joy D, cantante e musicista americano, lo troviamo nei Joy D and the Starlighters. Personaggio iconico, direi, nei primi anni 60, noi ci ascoltiamo la loro rivisitazione di un brano degli Isley Brothers, questa Shout. You know you make me wanna.

noi proseguiamo andando all'11 giugno del 1947. Facciamo gli auguri a Richard Palmer James, chitarrista e autore britannico. Dal 72 al 74 entra nei King Crimson in sostituzione a Peter Sinfeld nel ruolo di paroliere, si unisce poi ai Supertramp nel 1969. Noi rimaniamo in casa King Crimson e andiamo ad ascoltarci Starleys.

10 giugno 1949 andiamo a fare gli auguri anche a Frank Bird, batterista americano, lo troviamo in casa ZZ Top. Entra in questa formazione sul finire degli anni 60, per la precisione nel 1969. Prima però scaldò i motori, diciamo così, in altre formazioni texane, tra cui gli American Blues. Noi però per l'ascolto rimaniamo in casa ZZ Top e andiamo ad ascoltarci il brano Squonk, eccolo che arriva.

E andiamo all'11 giugno del 1950, auguri a Graham Russell, chitarrista e cantante britannico, lo troviamo negli Air Supply. Formazione che fonda nel 1975 assieme a Russell Hitchcock in quel di Melbourne. Tra le loro hit mondiali anche questa, Lost in Love.

11 giugno 1952, auguri anche a Donny Van Zandt, cantante e chitarrista statunitense. Nel 74 fonda assieme a Don Barnes i 38 Special. I Van Zandt invece sono un progetto nato assieme al fratello Johnny, e proprio da qui noi ci andiamo ad ascoltare Help Somebody.

0: arrivi all'11 giugno 1953. Auguri anche a José Bové, attivista antagonista e sindacalista agricolo francese. Nel 1987 è fondatore della Confédération Paysanne, sindacato agricolo di sinistra. Ci ascoltiamo Je vis caché del cantautore francese Renaud, in cui l'artista cita esplicitamente José.
1: Animateurs blaireaux, ces crétins dégénérés, fringués, coiffés comme des proxos, loin des

11 giugno 1969, auguri a Steven Rhodes, batterista e chitarrista statunitense. Lo troviamo nei Flaming Lips dal 91 al 2024. C'entra come batterista, ma in men che non si dica diventerà il polistrumentista della band. Ci ascoltiamo a Machine India dall'album Zirika dal 1997.

andiamo a chiudere questo l'11 giugno del 1987. Andiamo. Tanti auguri alla cantautrice bergamasca Ambra Amari, la troviamo anche nei John qualcosa. L'esordio discografico per lei arriva nel 2012 con la pubblicazione dell'album 3 anni, 2 mesi, 7 giorni. Noi però le facciamo gli auguri con il brano Diversa dall'album Bruciava tutto del 2016. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna qui puntualissima domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 4620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
3: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
4: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
2: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
4: Radio Onda d'Urto, sono le 11 in punto. In onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 11 giugno. Iniziamo con le notizie in breve dal Medio Oriente. L'accordo che Trump ha dato per imminente per la 38ª volta dall'inizio del conflitto è precipitato insieme alle bombe statunitensi piovute nella notte sull'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato di aver lanciato per 4 ore attacchi che hanno preso di mira capacità di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione e siti di difesa aerea in tutto l'Iran, in risposta, dicono, alla caduta dell'elicottero Apache nei giorni scorsi. I media iraniani parlano di esplosioni in tutto il paese, soprattutto lungo la sua costa meridionale, tra cui Bandar Abbas, ma anche Karachi, vicino a Teheran. E poi è arrivata la rappresaglia dell'Iran, che ha risposto lanciando raid contro 18 obiettivi militari statunitensi sulle sue basi aeree in Kuwait, Bahrain e Giordania. È scontro anche in mare, nello stretto di Hormuz, dove una chiatta cargo iraniana è stata colpita da un proiettile statunitense. Incendio anche su una petroliera a 21 miglia nautiche a nord-est dell'Oman. Morti 3 marinai indiani dopo un attacco delle forze statunitensi su una nave commerciale nel Golfo. Israele intanto si concentra sul Libano, qui i raid israeliani nel sud hanno ucciso ieri almeno 12 persone, colpiti anche le città di Sidone e un quartiere di Tiro. Migliaia di persone in fuga nel nulla cosmico, anche decine di migliaia restano bloccati tra le bombe. E a peggiorare il quadro nell'area è anche la Palestina, dove Netanyahu fa pressioni per riprendere apertamente la guerra a Gaza, occupata illegalmente già al 60% dall'esercito di Tel Aviv. La pulizia etnica del popolo palestinese è un'operazione studiata e coordinata anche nella Cisgiordania occupata, come ha denunciato l'ONU. Qui crescono gli attacchi con morti e centinaia di feriti palestinesi. E poi ci sono gli attivisti e le attiviste della flotta di terra della Global Sumud, da 18 giorni sequestrati in Libia dalle milizie di Haftar. Gli aggiornamenti continuano a essere pochi. In più di 2 settimane il console d'Italia a Bengasi ha potuto incontrare i 10 attivisti soltanto 2 volte, una delle quali ieri mattina. Si trovano a Bengasi in un luogo non definito, con una probabile accusa di ingresso illegale nel paese, un'altra di assembramento illegale e un'udienza saltata che ha lasciato il posto a un'estensione di 30 giorni per l'approfondimento delle indagini in corso. E ora la politica di Palazzo Italiana. Alla Camera le comunicazioni questa mattina in vista del Consiglio europeo di Meloni, uno dei pochi momenti in cui la Premier riappare nelle aule del Parlamento. Si riflette anche sulla direzione delle relazioni tra Unione europea e Israele, ha detto la Premier, tra le altre cose, per poi contraddirsi e sostenere che la sospensione dell'accordo tra Unione europea e Israele sarebbe controproducente. Controproducente per l'economia bellica e i rapporti neocoloniali di stampo commerciale tra i due paesi. La Premier nel pomeriggio passerà anche in Senato. Intanto oggi è sciopero nelle ferrovie, organizzato dalle 3 di notte fino alle 2 di domani per CUBE SGB e dalle 9 alle 17 per l'Assemblea Nazionale Personale di Macchina e Personale di Bordo e CAT. Al centro dello sciopero il rinnovo del contratto che scadrà il 31 dicembre, ma già quando era stato rinnovato l'anno scorso non risolveva i problemi denunciati da tempo da lavoratori e lavoratrici sul tema degli orari di lavoro, sicurezza e salute. Un vero diritto al pasto, maggiori riposi anche sulla parte economica. Ritirato invece dopo il tavolo al MIT, lo sciopero indetto da FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa e FAST. Bruciano per un'altra notte le strade di Belfast. Decine di manifestanti unionisti antimigranti hanno nuovamente dato alle fiamme case e veicoli, lanciando pogrom contro i residenti di origine migrante nel nord dell'Irlanda. Sul fronte istituzionale è arrivata la condanna di Starmer, ma i populisti di Farage cavalcano le proteste, alimentate anche dagli appelli diffusi sui social. Uno di questi è stato lanciato direttamente da Elon Musk. Istiga la rivolta, lo accusa Londra, mandando altri militari nella capitale nord irlandese. E a chiudere il giornale radio stasera, il via ai mondiali di calcio, i più grandi e più costosi di sempre. Alle 21 di questa sera allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico e Sudafrica, la prima delle 104 partite in programma fino al 19 di luglio. Un inizio tesissimo, visto che i mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada sono circondati dalle proteste. Da un lato le manifestazioni di piazza in Messico, dall'altro il delirio antimigratorio negli Stati Uniti di Trump, che continua a bloccare alla frontiera campioni di calcio e staff provenienti da tutto il mondo. E di questo parleremo anche all'interno dello spazio approfondimenti di questa mattina, tra pochissimo al via, prima qualche spot rigorosamente non commerciale. Il giornale radio torna in forma lunga invece alle ore 13 di questa mattina. Rimanete all'ascolto.
5: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
6: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
7: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me...

Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con petis, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con petis, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45 670. Il ricavato della cena andrà a finanziare il borso di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione Benefit Srilanchese.

0: Ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va a teatro con mezza sala, con i contributi di Camillo Scaglia, Claudio Simeone e, per quanto riguarda la danza, Valentina Pennacchio.
1: E Simone Cavagnini, ovviamente. Siamo qui per raccontare i palcoscenici della città, della provincia, quelli nazionali, muovendoci tra stagioni e festival, con un'attenzione particolare per le nuove generazioni teatrali.
0: Quindi ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è mezza sala dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30. Venite a teatro con noi.

0: Le 11:09 minuti, Radio Onda d'Urto, iniziano tra le proteste e in un mondo in fiamme i mondiali di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada. Da un lato le manifestazioni di piazza in Messico, dall'altro le politiche anti-migratorie degli Stati Uniti di Donald Trump, che hanno bloccato campioni di calcio e staff provenienti da tutto il mondo. Questo è il tema di apertura dello spazio approfondimenti di questa mattina di Radio Onda d'Urto. Avremo con noi da Los Angeles il giornalista del Manifesto, Luca Selada. Colonie illegali, un'inchiesta di Global Echo, ONG specializzata in violazione dei diritti umani in Palestina, ha dimostrato come Israele aggiri alcune disposizioni dell'accordo di associazione siglato con l'Unione Europea nel 2000. Secondo il rapporto, una spedizione su 5 destinata all'Unione Europea proviene dagli insediamenti illegali israeliani. Avremo con noi, per parlare di questo, Sandra Cangemi della VDS Italia, che si occupa di relazioni con la grande distribuzione organizzata e il commercio equo e solidale. Poi guerra, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran nella notte italiana. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Continuano intanto i colloqui per la tregua. Vi proporremo l'analisi di Ennio Remondino, già inviato di guerra per la RAI e ora coordinatore del blog remocontro.it, sul quale sta anche raccontando la ragnatela spionistica e militare di Israele sull'Iran. Proprio qualche istante fa, un'ultima ora, le forze armate di Teheran hanno dichiarato che lo stretto di Hormuz è chiuso a tutte le navi. Sempre dal Medio Oriente, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 13 vittime. Abbiamo poi due iniziative da presentare, una presidio a Roma domani, venerdì 12 giugno, per Alfredo Cospito contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, presenteremo con un compagno romano. E poi il festival SBAM, musica, gioia, rivoluzione, si svolge a Milano dal 12 al 14 di giugno, promosso da diverse realtà, dalla funk, dalla banda degli Ottoni a Scoppio, coinvolti anche tanti spazi sociali di movimento, una iniziativa autofinanziata di fanfare militanti che animerà le strade e gli spazi sociali della città con musiche di lotta e resistenza. Presenteremo questa iniziativa con Alberto Abo di Monte, nostro collaboratore da Milano. Alle 12 la Focus, dedicato a quanto sta accadendo in Irlanda del Nord, seconda notte di scontri e violenze contro i migranti e le loro famiglie causati da estremisti di destra. Scontri sono avvenuti anche a Glasgow, manifestazione in Inghilterra. Avremo un aggiornamento di cronaca su quanto sta accadendo con Carlo Giannuzzi, nostro collaboratore, autore della rubrica Diario d'Irlanda, insieme a Sara Agostinelli. Da Londra sentiremo Cero, un compagno nostro collaboratore. Avremo con noi anche Enrico Terrinoni, ordinario di letteratura inglese presso l'Università per Stranieri di Perugia e autore, traduttore soprattutto di Joyce, ma non solo, e giornalista, autore anche di un editoriale questa mattina sul Manifesto dal titolo Lealisti e Patrioti, la nuova polveriera irlandese. Se ci sarà spazio, vi proporremo anche l'intervista con Riccardo Michelucci, giornalista e autore di libri sul conflitto anglo-irlandese. Via quindi al primo servizio, iniziano i mondiali di calcio e tra l'altro segnaliamo anche che proprio in occasione dell'inizio dei mondiali di calcio il Nodo Solidale ha prodotto un podcast che si riferisce in particolare alla situazione in Messico, che vi proporremo anche noi nel corso di uno dei prossimi spazi informativi. Il mondiale dello sfruttamento lo trovate anche sul nostro portale. Ma come detto, partiamo con l'intervista che abbiamo realizzato da Luca Selada, giornalista del Manifesto che si trova a Los Angeles.
1: Radio Onda d'Urto, iniziano tra le proteste questo giovedì 11 giugno i mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Da un lato le proteste di piazza in Messico, dall'altro le politiche antimigratorie degli Stati Uniti di Donald Trump che hanno bloccato campioni di calcio e staff provenienti da tutto il mondo. Ne parliamo ed è collegato con noi con Luca Celada, giornalista del quotidiano Il Manifesto da Los Angeles. Un saluto e grazie per essere con noi.
2: Ciao, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, partiamo dagli Stati Uniti, dove ti trovi: perquisizioni, visti negati, esclusione dai mondiali di arbitri, calciatori e staff. Che cosa sta succedendo?
2: Sì, beh, sta succedendo che nulla dice benvenuti come favorisca il suo telefonino e mi dia il password. Succede che i mondiali, la festa del football mondiale, si svolgono quest'anno non solo negli Stati Uniti, che già nella precedente edizione del 1994 conteneva un po' questo paradosso, no? Della, diciamo, ospitata da parte di un paese in cui il calcio non è esattamente popolare, è comunque terzo, quarto in classifica degli sport, in crescita certo, ma ecco, c'era questo dato un po' anomalo. A questo si aggiunge, 30 anni dopo quell'edizione, il fatto che si svolgono negli Stati Uniti, ma nell'America di Trump, o cioè in un paese autarchico, isolazionista, anzi ostile verso l'universo mondo, verso i paesi, soprattutto alcuni paesi non bianchi, e quindi si aggiunge questo ulteriore paradosso che abbiamo visto esplicitato già nei giorni precedenti alla competizione con arbitri respinti, giocatori trattenuti, delegazioni incomodate, squadre perquisite, il Senegal, l'Uzbekistan di Cannavaro, insomma tutto il peggio che era prevedibile quando si giocano i mondiali nel mezzo di una campagna di remigrazione forzata, nel mezzo di una pulizia etnica.
1: Ecco, le notizie attorno ai mondiali hanno acceso i riflettori su una questione che va avanti da tempo, cioè le politiche antimigratorie portate avanti da Trump. Abbiamo visto in particolare nei mesi scorsi le violenze dell'ICE all'interno del territorio statunitense. Ecco, ma nonostante i riflettori, sono trattamenti che vengono riservati quotidianamente a chiunque entri negli Stati Uniti che non sia un americano bianco, ovviamente.
2: È certo che c'è il grande freddo, non è garantito, ma c'è la netta possibilità, no? Abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo horror story di turisti che finiscono campi di internamento anche per settimane, anziane signore deportate, non c'è garanzia e per l'appunto ci sono stati casi di tifosi che avevano già acquistato biglietti, che avevano già acquistato biglietti aerei, che poi si sono visti respingere il visto con le conseguenti perdite economiche. Ma certo, come segnali anche tu, tutto questo è poco rispetto a quello che stanno vivendo le comunità migranti in questo paese. C'è continua, magari a intensità lievemente più bassa degli atti dimostrativi che ci sono stati a Los Angeles, a Chicago e poi soprattutto a Minneapolis, con l'uccisione addirittura di manifestanti, però continua questa campagna, non c'è dubbio, e bisogna immaginare che lungi dal tentare di dissimulare, di abbassare il tono, questa amministrazione era poche settimane dopo l'uccisione di René Good e Alex Pretti a Minneapolis, annunciava niente meno che ICE avrebbe condotto ronde di sicurezza dentro agli stadi, cioè nei luoghi del mondiale, quello che si presupponeva essere una zona franca, e luoghi che per natura stessa dello sport attirerebbero stranieri, visitatori, forse persone senza documenti. Quindi c'è semmai questa politica di continuare questa postura ostile nel momento in cui si, fra virgolette, invita il mondo, no, a casa propria. Esistono tutti i presupposti per ulteriori così episodi incresciosi.
1: Ecco, a chiudere, per quanto riguarda questo sistema di potere enorme che gira attorno ai mondiali di calcio, in tutto questo la FIFA rimane in silenzio, da sottolineare che c'è un rapporto di stretta amicizia tra il presidente della FIFA Infantino e Donald Trump. C'è anche questo elemento, secondo te, che rientra nel dibattito? Ecco.
2: Assolutamente sì, e restare nel silenzio mi sembra caritatevole come definizione. A me sembra che ci sia una complicità esplicita. La FIFA, non certo, diciamo, un'organizzazione presieduta da Madre Teresa, si è mostrata sotto la guida di Infantino pieno partner di Donald Trump e del trumpismo, no? Abbiamo visto questa sequenza. Gianni Infantino è il dignitario straniero che ha annoverato più presenze dello studio ovale di qualunque politico mondiale. È stato ripetutamente invitato, ha accompagnato Donald Trump in viaggi di Stato come quella in Arabia Saudita, ha presenziato a partite in sua presenza, è stato addirittura invitato ad essere parte, non si capisce bene perché, del Board of Peace. Ha insignito il suo amico Donald Trump della Coppa della Pace inventata dalla FIFA per imbonire il presidente. Insomma, un livello di così genuflessione e piaggeria che lo rende veramente complice, io credo sia la parola giusta, e che trasmette sfortunatamente quest'immagine di un mondiale, di una festa del calcio, dello sport, che dovrebbe essere lo sport, no? Senza essere così troppo romantici, ma dico che dovrebbe essere lo sport della gente, sequestrata un po' dalla stessa oligarchia e plutocrazia che vediamo mettere le mani oggi sul mondo.
1: Ecco, ultimissima cosa che mi è venuta in mente, visto che ti trovi a Los Angeles, se ovviamente hai elementi da descriverci. Questo perché dicevamo che i mondiali di calcio si disputano tra Stati Uniti, Messico e Canada, e proprio nella città californiana da dove ci stai parlando, la comunità messicana è la più numerosa, no? Al di fuori del Messico. Ci sono state forti proteste di piazza in Messico alla vigilia dei mondiali. Ti chiedo se questa tensione la stai notando anche lì.
2: Ci sono state proteste anche qui, magari non oceaniche, ma numerose, da parte di coalizioni, di associazioni di base, molte vicine alle comunità immigrate, quindi chiaramente quelle ispaniche, i messicani, i salvadoregni, ma tutti, diciamo, i latinos degli Stati Uniti, che sentono più forte questo sopruso doppio, no? Dove viene cornuti e mazziati, gli viene un po' sequestrata il torneo del cuore, e in più, no, durante una campagna di deportazione di massa. Quindi ci sono state proteste, ci sono iniziative di boicottaggio, sindacati hanno minacciato scioperi fra i lavoratori degli stadi. C'è questa sensazione, e ripeto, è veramente una Coppa del Mondo che, forse come sempre avviene, rispecchia il momento in cui, no, che il mondo sta attraversando. Proprio qui a Los Angeles giocherà le tre partite del girone la squadra iraniana, e che rappresenta appunto tutti i paradossi, forse, no? Squadra iraniana, prima volta che una squadra in guerra col paese ospite, gioca delle partite sul suo suolo, è stata relegata a Tijuana, cioè al di là del muro di ferro in Messico. La squadra e la delegazione iraniana dovrà attraversare il confine ogni volta per venire a giocare, con la stipulazione che però deve tornare entro sera all'estero. Ecco, mi sembra che questo racconti bene un po' l'atmosfera attorno a questa coppa.
1: E da Los Angeles ringraziamo per essere stato con noi Luca Celada, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Un saluto e a presto dalla redazione.
2: Arrivederci, grazie. Lay it on them. Lay it on them.

0: ti giambacchia.
1: Di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto, quando sono le 11:28 minuti. Andiamo a parlare della nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran. Lo facciamo con Ennio Remondino, già inviato di guerra per la RAI, ora coordinatore del blog remocontro.it. Bentornato Ennio Remondino su queste frequenze.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, dicevamo, la nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran. Israele non avrebbe partecipato a questo almeno quanto specificato dal presidente Donald Trump. Secondo il Pentagono si tratta di un atto di diplomazia coercitiva. In risposta ai raid avvenuti nella notte italiana, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran ha annunciato di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Pur in mezzo quindi ad una violenta ondata di bombardamenti e raid reciproci, proseguono i colloqui diplomatici tra gli Stati Uniti e l'Iran per via indiretta. La diplomazia tra i due paesi si sta muovendo secondo la logica, appunto, come dice il Pentagono, della coercizione militare. Si alternano quindi lo scambio di fuoco ai tavoli negoziali mediati da paesi terzi. Allora, Ennio Remondino, alla luce di quanto detto, dei fatti di cronaca, qual è la tua lettura di questo pericoloso gioco tra potenze?
2: Una tristissima esibizione paranoica di impotenza e di incapacità politica e geostrategica. Gli Stati Uniti sono nei guai, Trump più che mai rischia di perdere anticipatamente la presidenza, quantomeno la possibilità di governare, perdendo la maggioranza al Congresso e al Senato, e Netanyahu rischia non solo di perdere le elezioni, ma come conseguenza di finire in carcere. E quindi la battaglia in Libano, che è una guerra parallela che condiziona quella scelta sciagurata di colpire l'Iran, però sta andando male, sta andando male nel senso politico interno, ovviamente. Il massacro in Libano prosegue in maniera selvaggia, feroce. Io ho vissuto la guerra in Libano del 2006 a tiro, assediata, ed era altro tipo di comportamento della stessa parte israeliana, che quando colpisce, colpisce sempre duro, ma non era così selvaggio, così indiscriminata, così modello Gaza, a distruggere, ad uccidere per uccidere, per creare il terrore della sopravvivenza. Sono due leader ormai al lumicino, ormai materialmente inconcludenti, incapaci, perdenti, che si battono per la loro volgare sopravvivenza. Quindi io non darei troppo peso a queste iniziative niente micidiali, perché sono iniziative politiche che implicano così implicano uccisioni, morti, uno sforzo bellico enorme, costoso, dispendioso, pauroso, ma insensato. Mentre poi alla fine ci sono i giochetti dietro alle spalle, delle borse che salgono e scendono, pilotate magari da interessi di bottega del palazzinaro Trump e altre cose molto molto sporche che non riusciamo certamente ad affrontare in queste quattro battute di stamattina.
1: Però, insomma, in due parole, alla luce di quanto ci hai detto, tra le varie potenze coinvolte, chi ci sta guadagnando, chi ci perde invece da questa situazione, da questo stallo?
2: Beh, intanto ci perdiamo un po' tutti. Chi ci guadagna? Ci guadagnano gli speculatori, gli amichetti di bottega di alcune famiglie interpotenti, e non sono i paesi, no, sono le lobby. Sono le lobby interne che condizionano alcune altre cose. C'è da dire che ad esempio il problema di Israele, che non abbiamo ancora valutato bene, va ragionato rispetto al fatto dei 15 anni di presidenza Netanyahu, che hanno corrotto profondamente in maniera integrale, spirituale, interna, il concetto stesso di democrazia in Israele. E recuperare quello ci vorrà chissà quanto tempo. Lo stesso un po' anche negli Stati Uniti, siamo quasi alla post-democrazia con Trump. Cosa accadrà dopo? Quello è il prezzo che pagheranno quei due paesi, ma quale prezzo sarà per il Medio Oriente e sarà per il blocco occidentale. La NATO esiste ancora, avrà senso parlare di alleanza atlantica dopo la svolta autoritaria in maniera ormai irreversibile? Forse irreversibile, sì, no, no. Ma degli Stati Uniti sono enigmi aperti a cui non sono certo io ad avere risposte.
1: Ennio Iremondino, c'è un altro tema che volevamo affrontare con te, quello di cui ti stai occupando sul blog che coordini, remocontro.it, la ragnatela spionistica e militare di Israele sull'Iran. Allora, di cosa si tratta e che ruolo ha la ragnatela nel conflitto in corso?
2: È un ruolo decisivo ed è interessante affrontarlo perché spiega come la politica israeliana sia lungimirante nel tempo, abbia da sempre l'accortezza di guardare ben oltre gli interessi stretti e immediati, sicuramente molto più lungimirante della politica di superpotenza esercitata dagli Stati Uniti. E nel senso, i dati di fatto che sono stati sviluppati da altro giornalismo, non siamo noi a scoprirlo, che ci dicono, scoprono con curiosità il fatto che il Somaliland, questo frammento di secessionista di Somalia che viene riconosciuto da Israele, diventa base per, essendo abbastanza vicino al Golfo Persico, base per interventi militari. Quindi la rete di presenze che sono apparentemente politiche o commerciali, ma poi in realtà scopri che sono anche presenze militari, perché offrono basi, supporti, radar, segnalazioni, radio, soprattutto torniamo a dire basi e aeroporti. E quindi ad esempio il caso dell'Azerbaijan, che è diventato base strategica per gli attacchi all'Iran, è confinante, lo scopriamo adesso. L'Iraq, che è da sempre base militare americana, l'Iraq che ha assegnato tre guerre internazionali volute dalla famiglia Bush, quasi una vendetta personale, e alla fine poi sono stati gestiti in maniera più interessata, più accorta, più utilitaristica da parte di Israele, che alleandosi con la componente curda ha creato degli interessi territoriali che erano consentiti di avere basi operative e che hanno utilizzato anche in questo attacco all'Iran. Quindi c'è questa ragnatela di interessi che poi coinvolgono poi la difesa della stessa lobby, la famosa lobby ebraica negli Stati Uniti, che va a difendere politicamente non solo gli interessi diretti di Israele, ma anche questi interessi collaterali di paesi amici o in quel momento utili nella strategia mediorientale di questa ormai grande potenza territoriale.
1: Vi invitiamo quindi, ascoltatrici e ascoltatori, ad approfondire il tema della ragnatela spionistica e militare di Israele sull'Iran sul sito remocontro.it, il cui coordinatore è Ennio Iremondino, che è stato nuovamente ospite sulle nostre frequenze, e lo ringraziamo.
2: Buona giornata a voi.
1: A risentirci, alla prossima.
0: I don't like to use the word U.S. interest. That's why I wish some other critics, friends of ours, would stop saying, we go into this country, we go into that country, we do this and we do that. And I'm going to say, shh, shh, we don't do anything. They do it to us. We are part of the victims. We're not part of the victimizers.

0: Ci spostiamo adesso in Palestina per parlare dell'inchiesta di Global Echo, ONG specializzata in violazione dei diritti umani, che ha dimostrato come Israele aggiri alcune disposizioni dell'accordo di associazione che è stato siglato con l'Unione Europea nel 2000. Secondo quanto documentato, beni e servizi prodotti negli insediamenti, nei territori occupati, inclusi quelli riconducibili a coloni oggetto di sanzioni europee, verrebbero esportati nell'Unione Europea beneficiando dei regimi tariffari preferenziali riservati ai prodotti originari di Israele. Secondo questo rapporto, su oltre 5.900 spedizioni israeliane di agrumi, datteri, taina e altri prodotti agricoli esportati in Europa negli ultimi 8 anni, 17-26, una spedizione su 6, vale a dire il 17,2%, proveniva da insediamenti illegali israeliani. Tra le spedizioni destinate nello specifico all'Unione Europea, la percentuale è di 1 su 5, vale a dire il 19,2%. Queste sono appunto le conclusioni di un'inchiesta durata 4 anni dell'organizzazione Global Echo, e che sottolinea che anche a causa della diffusa tendenza a occultare l'origine di questi prodotti, proprio per via dei boicottaggi in corso, è probabile che la reale portata del fenomeno tra le esportazioni agricole sia anche superiore. Abbiamo chiesto un parere su questo rapporto a Sandra Cangemi di BDS Italia, che si occupa di relazioni con la grande distribuzione organizzata e il commercio equo e solidale.
1: Sì, allora intanto grazie a voi per questa intervista. Dunque, non è una notizia così nuova, nel senso che già si sa, hanno quantificato Global Echo, però è noto da tempo che parte delle spedizioni agricole, delle esportazioni agricole israeliane vengono dalle colonie, e d'altra parte sono sempre di più le terre colonizzate illegalmente, no? Tra l'altro, una cosa che forse non si sa molto è che non è vietata l'esportazione di questi prodotti dall'Unione Europea, semplicemente non godono dei benefici di cui godono gli altri prodotti israeliani tuttora, perché tuttora Israele è equiparato a un paese europeo, l'accordo di associazione commerciale con l'Unione Europea, di cui Israele è il primo partner per le esportazioni, quindi non conta poco. Questo accordo non è ancora stato sospeso, come noto, nonostante tutto, nonostante le richieste, nonostante 1.400.000 firme raccolte in un'ICE specifica su questo, e questo ha tratto per l'opposizione del governo europeo, del governo scusate italiano nell'Unione Europea, non solo italiano ma insomma anche italiano, Germania e Italia sono i portabandiere dell'opposizione all'interruzione di questa associazione, che richiede l'unanimità purtroppo, per cui basta un paese che si opponga e non è possibile sospenderlo. Quello che era possibile fare era sanzionare i prodotti coloniali, anche su questo però l'Italia si è opposta, e quindi diciamo è stato il quinto paese, perché è una cosa a maggioranza, bastava che meno di 5 paesi si opponessero e sarebbe passata la cosa delle sanzioni dei prodotti coloniali. L'Italia è stata tra i paesi che si è opposta pure a questo, quindi diciamo che se da una parte il governo comincia a dire qualcosa contro i comportamenti israeliani, di fatto però continua a non fare nulla di concreto. Quindi è noto che questi prodotti coloniali vengono esportati in Italia, e come mai non non, i consumatori non lo sanno, perché viene nascosta questa cosa, cioè non è mai indicata in etichetta.
0: Sì, in effetti Global Echo nel rapporto che ha diffuso sottolinea che questi prodotti entrano illegalmente nei mercati europei.
1: Sì, più che illegalmente, perché non è una vera e propria esportazione legale, sì, i prodotti sono illegali, ma non è vietato esportarli in Unione Europea. Semplicemente, appunto, non sarebbero, diciamo, trattati, non avrebbero gli stessi benefici, quindi esenzione totale da quote, da dazi, eccetera, eccetera, dei prodotti israeliani. Anche solo per questo motivo, già da ben prima del 7 ottobre, Israele, che dovrebbe mettere il codice postale nell'etichetta di questi prodotti, ovviamente non lo fa. E quindi sono tutti prodotti israeliani, risultano tutti prodotti israeliani. I prodotti coloniali formalmente non ci sono, formalmente, perché in realtà ci sono. Ma non solo, Israele, specialmente adesso che vabbè, c'è una forte opposizione, ovviamente, tenta anche di mascherare la provenienza israeliana, e non è così. E non è così facile riconoscere gli stessi prodotti israeliani, a parte quelli coloniali, perché appunto, siccome c'è comunque in atto un boicottaggio, la gente non gradisce molto, molte persone non gradiscono comprare prodotti israeliani. Ci sono per esempio dei datteri Mejul che hanno questa marca Ventura, ma la gente non sa che Ventura è israeliana, no? Per cui distinguerli o col codice 729 oppure con la 792 oppure con la provenienza israeliana non è facile. Quello che stiamo facendo come BDS, e non solo, come molte organizzazioni, è chiedere alla grande distribuzione, uno, di identificare

0: questo boicottaggio.
1: Certo, è stata anche una delle richieste, insomma, degli BDS durante questi anni di mobilitazione di fatto permanente. Ecco, volevo chiederti una cosa, Sandra, se esistono in commercio, tu ti occupi appunto di grande distribuzione organizzata, ma anche di commercio equo e solidale. Per quanto riguarda il commercio equo e solidale, esistono dei prodotti agricoli israeliani che possono, come dire, fare parte di questa produzione?
0: No, no, no, poi il commercio equo e solidale non distribuisce assolutamente prodotti israeliani e non dal 7 ottobre, già da prima. No, esistono prodotti palestinesi. Poi certo, per l'esportazione comunque è chiaro che in qualche modo è coinvolto anche Israele, però sono prodotti palestinesi. Esistono un'organizzazione che è il PARC, che è proprio riconosciuta dal commercio equo e diciamo fa da mediatore tra i piccoli produttori e la esportazione in vari paesi tra cui l'Italia. No, il commercio equo non venderà mai prodotti, almeno spero non venderà mai prodotti, certamente non li ha mai venduti a quanto ne so io. C'è la questione di Natura Sì, che vende dei datteri, che dice prodotti in kibbutz, diciamo, dove lavorano sia israeliani che palestinesi, però i palestinesi bisognerebbe vedere in quali condizioni, perché bisogna vedere se sono semplice manodopera. non mi risulta che ci siano kibbutz in cui vivono, diciamo così, alla pari. Sì, kibbutz ok, però siamo sempre lì, sono su territori che sono stati sottratti, per cui non lo so, cioè a me non sembra corretto, ecco, sinceramente.
1: Chiarissimo. Sandra Cangemi, BDS Italia, grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.

Questa quindi Sandra Cangemi della VDS Italia, si occupa di relazioni con la grande distribuzione organizzata e il commercio equo e solidale. Suo commento su questa inchiesta durata 4 anni di Global ECHO, ONG specializzata in violazione dei diritti umani in Palestina, che ha dimostrato come Israele aggiri alcune disposizioni dell'accordo di associazione siglato con l'Unione Europea nel 2000. E secondo questo rapporto, una spedizione su 5 destinata all'Unione Europea proviene dagli insediamenti illegali israeliani nei territori occupati di Palestina.

Ricordo il focus delle 12 dedicato a quanto sta accadendo in Irlanda del Nord, in particolare a Belfast, con diversi interventi ai nostri microfoni questa mattina. Prima però andiamo a Roma. Domani ci sarà un presidio solidale per Alfredo Cospito. Fuori Alfredo dal 41 bis, una presenza solidale in occasione dell'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma. C'è stato un incontro il 4 giugno di compagni e compagne di Alfredo Cospito, individualità anarchiche che hanno organizzato appunto questa presenza solidale per domani in occasione dell'udienza al Tribunale di Sorveglianza di

0: di Roma. Ma altre iniziative sono in programma nei prossimi giorni. L'appuntamento domani mattina alle 9. Poi ce ne sarà un altro appuntamento lunedì 15 giugno alle 8:30 a Spoleto, in piazza Pianciani, in occasione dell'udienza del processo sulla manifestazione del 1° novembre 2022 nei confronti di 20 imputati, tra i quali anche Sara Ardizzone, morta in un'azione il 19 marzo insieme a Alessandro Mercogliano. E ancora un appuntamento lunedì 22 giugno alle 11 in piazzale Clodio a Roma, in occasione dell'udienza del processo sui fatti del 28 gennaio 2023 in piazza Trilussa, nel quartiere Trastevere, nei confronti di 13 imputati, anche in questo caso tra i 13 Sara Ardizzone. Qualche istante è con noi un compagno di Roma. Allora, si è tenuta nei giorni scorsi a Roma un incontro per organizzare la presenza solidale nella giornata del 12 di giugno nei pressi del Tribunale di Sorveglianza in occasione dell'udienza per il ricorso contro il rinnovo per altri 2 anni della 41 bis ad Alfredo Cospito. Ne parliamo con un compagno romano che era presente appunto a questo incontro. Una buona giornata, grazie per essere con noi. Allora facciamo un po' il punto della situazione con te.
1: Sì, buongiorno a tutti. Sono stati organizzati nell'incontro di cui tu hai parlato una serie di presenze solidali. La prima riguarda appunto il processo alla Corte di Appello di Roma, il ricorso sul prolungamento di altri 2 anni del 41 bis ad Alfredo Cospito, quindi è un presidio che si terrà il 12 giugno alle ore 9 a Roma. Riguarda appunto questa questione, il ministro di giustizia ha da poco rinnovato il 41 bis per altri 2 anni ad Alfredo, e quindi questa è l'unica occasione che c'è per poterlo togliere, quindi il ricorso alla Corte d'Appello, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che è l'unica sede deputata su tutto il 41 bis per i ricorsi, e quindi se non passerà lì Alfredo dovrà farsi altri 2 anni di 41 bis. Ecco, se faccio un breve commento. Intanto si conferma quello che avevamo detto già ai tempi della campagna: il 41 bis di fatto rappresenta una sorta di stato di eccezione all'interno delle carceri, proprio per le sue particolari durezza di questo trattamento. È prevista l'applicazione per un periodo limitati, però di fatto quello che avviene è che il rinnovo, che dovrebbe essere motivato da motivi appunto eccezionali, viene costantemente rinnovato, quindi quella che è l'eccezione poi diventa la regola. Chi entra in 41 bis non ne esce, anche appunto se dovrebbe essere una misura temporanea, è l'unico modo che c'è per uscire dal 41 bis è diventare un pentito, quindi dare allo Stato qualcosa in cambio che permetta poi l'uscita da questo regime, che è una forma di tortura bianca, lo ricordiamo forse perché non se ne parla da tanto, poi fondato su una sorta di isolamento totale, che poi è un modo con cui si provocano danni psicologici e fisici ai detenuti. Ecco, Alfredo più volte ha parlato della realtà del 41 bis, cioè una situazione in cui spesso si trovano persone anziane o malate, e non quindi tanto quei boss feroci che vengono paventati nell'immaginario. Ad Alfredo, come abbiamo visto, vengono fatte delle vessazioni che sono abituali in quel luogo, quali ad esempio non può ricevere un disco di musica punk che ha richiesto, non può ricevere un libro sulla fisica quantistica, quindi tutte cose che evidentemente fanno parte di qualche progetto criminale di cui noi non riusciamo a capire la sostanza. Insomma, banalmente appunto qualsiasi forma per poter infierire sulla persona gli viene utilizzata. Ma ripeto, come capita ad Alfredo, questo capita a chiunque sta all'interno di quelle sezioni. Ecco, un'altra cosa che voglio aggiungere brevissimamente sul 41 bis è che Alfredo ha potuto fare delle dichiarazioni in due processi recenti, ha ben chiarito qual è il ruolo del 41 bis, cioè questo ruolo del 41 bis rientra perfettamente in quella della logica di una permanente trattativa tra Stato e mafia, e quindi serve per regolare, diciamo, per amministrare la gestione dell'economia criminale. Quindi lo Stato decide chi deve o non deve entrare in 41 bis per quanto riguarda i mafiosi in base a quelli che sono gli interessi nei rapporti che ha con la mafia. Ecco, invece poi l'altro aspetto che si è denotato è come appunto l'antimafia, come logica il 41 bis come strumento principe dell'antimafia si sta sempre più orientando dalla repressione di tipo criminale mafioso a una repressione di tipo politico, cioè l'antimafia è appunto diventata anche antimafia, antiterrorismo. Ad esempio abbiamo visto il ruolo ad esempio in tutti i processi ai palestinesi che sono stati fatti in Italia negli ultimi anni con la costante presenza dell'antimafia, e quindi secondo Alfredo la sua presenza, diciamo, all'interno del 41 bis rappresenta un tentativo di estendere il 41 bis, diciamo, per un livello più bassi di reato politico rispetto a quelli che era stato usato in precedenza. E secondo sempre Alfredo, la campagna che è stata fatta in qualche maniera ha messo momentaneamente uno stop, perché ha avuto una certa rilevanza rispetto all'estensione di questo strumento repressivo nei confronti di altri compagni. Ecco, per quanto è Alfredo, direi che è tutto. Quindi la mobilitazione al fianco di Alfredo poi continua, noi compagni seguiremo sempre questo caso finché Alfredo uscirà dal regime speciale, finché anche gli altri compagni che sono intrattenuti in questo regime da oltre 20 anni potranno uscire da questo regime. Ecco, ho preso la parola senza fare domande, ho detto tutto, però volevo aggiungere invece che in questa serie di appuntamenti ci sono altre due giornate, sono giornate in solidarietà alle persone sotto processo per i fatti, diciamo, inerenti alla precedente mobilitazione. Quindi si terranno due appuntamenti, uno il 15 giugno alle ore 9 a Spoleto in piazza Pianciani e uno il 22 giugno alle ore 11 a Roma a piazzale Clodio, due appunto processi per la mobilitazione precedente. E vorrei anche concludere poi citando il fatto che in tutti e due questi processi è citata a giudizio una compagna, Sara Ardizzone, una compagna che aveva partecipato sempre al nostro fianco a tutta la precedente mobilitazione e che è recentemente morta insieme a Sandro Marcogliano durante, diciamo, un'esplosione che è avvenuta una notte, diciamo, in un quartiere di Roma Est. Quindi, insomma, vogliamo anche cogliere questa occasione per ricordare questi compagni, questa compagna in particolare che è sempre stata al nostro fianco durante tutta la mobilitazione.
0: Benissimo, allora il primo appuntamento, quello del 12 giugno alle 9 al Tribunale di Sorveglianza di Roma in via Triboniano, e ci aggiorneremo quindi eventualmente poi con le iniziative successive. Grazie allora per essere stato con noi e una buona giornata.
1: Ciao, grazie.
2: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
3: Piedi, seguiti dall'idrante, sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
4: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
5: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
6: No.
5: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto?
6: Barbero.
7: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
8: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
9: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
10: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
11: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
12: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
13: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stessa.
2: per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 0208 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

0: Le 12 e un minuto, il focus di questa mattina di Radio Onda d'Urto dedicato a quanto sta accadendo in Irlanda del Nord, in particolare a Belfast. Bruciano per un'altra notte le strade di Belfast, decine di manifestanti unionisti anti-migranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando pogrom contro i residenti di origine migrante. Una seconda notte di scontri, seppur meno intensa della precedente, sta di fatto che la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti a Glengormley, una cittadina che si trova alle porte di Belfast. Secondo le autorità la situazione si è fatta tesa quando gruppi di manifestanti hanno lanciato mattoni, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, incendiando anche alcuni cassonetti dei rifiuti. È stato quindi necessario utilizzare i cannoni ad acqua per disperdere la folla. Sul fronte istituzionale è arrivata la condanna di Starmer, ma i populisti di Farage cavalcano le proteste, alimentate anche da appelli che sono diffusi sui canali social. Uno di questi è stato rilanciato anche da Musk, che istiga alla rivolta. Il primo ministro nord irlandese Michelle O'Neill ha definito le violenze puro teppismo, mentre il segretario di Stato britannico per l'Irlanda del Nord Hilary Benn ha affermato che non c'è alcuna giustificazione per questo tipo di distruzione. Hanno preso la parola anche i familiari della vittima. Non vogliamo che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare l'ostilità. Siamo devastati, ma la protesta pacifica è l'unica via da seguire. Abbiamo molti migranti che danno un contributo prezioso al nostro paese, anche nel sistema sanitario e nel settore dell'ospitalità, e dipendiamo da loro per il buon funzionamento del nostro paese. Non vogliamo che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare l'ostilità, hanno detto appunto i familiari della persona, della vittima che è stata aggredita da un richiedente asilo di origine sudanese. Oltre a Belfast, manifestazioni si sono svolte anche nel centro di Glasgow, in Scozia, manifestanti anche a Edimburgo e in alcune zone dell'Inghilterra, in particolare Southampton, dove già c'erano stati scontri diversi giorni fa. Andiamo con ordine, sentiamo Carlo Giannuzzi, il nostro collaboratore e curatore della podcast Diario d'Irlanda.
1: Buongiorno, saluto a tutti e a tutti. Questa seconda notte, la notte scorsa, è stata decisamente più tranquilla. Ci sono stati alcuni disordini un po' più distante dal centro di Belfast, a nord-ovest, in una zona che si chiama Newtown Abbey, dove un gruppo di manifestanti giovani, giovanissimi, incappucciati, hanno cercato di attaccare la polizia, che però la notte scorsa era un po' più preparata, ha fatto addirittura arrivare agenti dalla Gran Bretagna e ha schierato quindi cannoni ad acqua. In questo modo ha contenuto appunto questi disordini intorno a una grande rotatoria a Newtown Abbey lungo la Antrim Road, che è la strada, la lunga strada che parte proprio dalla zona in cui lunedì sera si è verificata questa efferata aggressione, che è stata poi utilizzata come pretesto per le violenze di martedì sera, che, come ho avuto già modo di dire ieri nel collegamento con Michele, hanno riguardato quasi esclusivamente le zone a maggioranza unionista, diciamo così, protestante. Ieri sera, mercoledì sera, ci sono stati, oltre che a Newtown Abbey, anche alcuni disordini a Derry, però, ripeto, tutto sommato molto molto meno gravi rispetto a quelli di martedì sera. Il bollettino dice che 12 agenti di polizia sono stati feriti, la polizia poi ha operato 16 fermi. E, ecco, un'altra cosa che si può dire, diciamo un aggiornamento rispetto a quanto ci siamo detti ieri, è che la famiglia della vittima dell'aggressione Steven Ogilvy è intervenuta, si è esposta molto per cercare per fare appello, insomma, alla calma e soprattutto per fare appello a tutte e tutti, a chiunque, insomma, di evitare di diffondere notizie false, incontrollate. Questo perché fin dall'inizio è stato fatto il possibile da parte dei soliti noti, perché tutto questo, oltre che nelle piazze, lo sappiamo benissimo, si sta combattendo questa battaglia culturale, come si dice, sui social, lo sappiamo bene, anche con la partecipazione abbastanza attiva del solito Elon Musk, che ha un pubblico piuttosto sterminato, è stata combattuta proprio sulla diffusione di notizie false, per cui all'inizio si è detto da subito e si è insistito che questo quarantenne fosse morto, invece non era morto, che fosse stato decapitato, che l'aggressione fosse totalmente indiscriminata, che ha un suo rilievo perché quello che si voleva ottenere era di diffondere il più possibile la paura del gesto indiscriminato che potesse colpire chiunque. Per cui quando invece è emerso che l'aggressore e l'aggredito si conoscevano, allora si è provato a dipingere l'immagine di una persona un po' semplice, addirittura con problemi di udito, che aveva cercato nei giorni precedenti di aiutare questo giovane di origine sudanese ad ambientarsi nel quartiere, e invece sta emergendo, ma non è il caso adesso di approfondire, che invece questo Steven Ogilvy avesse da parte sua anche un passato difficile, con un numero piuttosto alto di reati, di condanne accumulate a partire dal 2020.
0: Questo quindi è un po' l'aggiornamento di cronaca, Carlo. Che tu sappia, sono previste manifestazioni nella fine settimana anche da parte di realtà antirazziste, di movimento, per rispondere anche un po' a queste aggressioni?
1: Al momento l'unica cosa che ho visto riguarda la città di Belfast, in cui alcuni piccoli gruppi repubblicani dissidenti, quindi non allineati con Sinn Féin e di tendenza socialista, quelli un po' più di sinistra, anche se sono molto piccoli, hanno emesso dei comunicati, hanno diffuso anche dei volantini, soprattutto nei quartieri nazionalisti repubblicani di Belfast, dicendo che si opporranno a qualunque tentativo di criminalizzazione, diciamo di aggressione, di intimidazione nei confronti dei cittadini di origine straniera che vivono appunto nei quartieri nazionalisti. E quindi questa è forse la presa di posizione più forte. È possibile che nel fine settimana si organizzino presidi in solidarietà appunto con le comunità migranti nelle 6 contee, così come è possibile che nel fine settimana ci sia anche un riacutizzarsi delle tensioni invece da parte degli estremisti di destra, degli estremisti unionisti e idealisti. Però per il momento devo dire che non ho visto nessuna notizia precisa in merito.
0: Carlo Giannuzzi, grazie, allora intanto e a risentirci.
1: Grazie, buona giornata.
0: Come dicevamo, quindi manifestazioni oltre a Belfast si sono svolte anche nel centro di Glasgow in Scozia, a Derry, ci ricordava Carlo Giannuzzi. A Glasgow centinaia di manifestanti si sono radunati in diverse aree della città con il volto coperto. Molti scandivano slogan, sventolavano bandiere britanniche e striscioni. Decine di manifestanti si sono materializzati anche nella serata a St. Andrew's Square a Edimburgo. Hanno marciato lungo Prince Street gridando slogan, accendendo fumogeni e sventolando croci di Sant'Andrea. Circa 100 persone hanno organizzato una manifestazione a Ayr. In Inghilterra decine di manifestanti hanno sventolato bandiere britanniche di San Giorgio davanti a un hotel di Southampton, un tempo utilizzato per ospitare richiedenti asilo. Vi proponiamo l'audio che ci ha inviato da Londra Claudio Ceruti, nostro collaboratore.
2: Da martedì scorso Belfast è al centro di violentissimi scontri. Tutto è cominciato con l'accoltellamento di un uomo da parte di un cittadino sudanese, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. In poche ore i video dell'aggressione hanno fatto il giro dei social, accompagnati da fake news, come quella che la vittima fosse morta, amplificati da influencer di estrema destra e anche dallo stesso Elon Musk. È bastato questo per far scendere in piazza centinaia di persone. Nelle aree orientali e settentrionali della città, i quartieri storicamente legati alla comunità unionista e lealista, è andata in scena una violenza che non si può descrivere altrimenti che come un pogrom. Gruppi di persone in passamontagna hanno incendiato automobili e abitazioni, alla caccia di stranieri e persone non bianche, con posti di blocco, ricerche porta a porta, con persone scelte per il colore della pelle e costrette a lasciare le proprie case, in alcuni casi finite anche incendiate. 27 persone hanno dovuto abbandonare la propria casa. Quello che stupisce non è solo la brutalità, ma la velocità con cui si sono verificati gli scontri. Nel giro di poche ore dall'accoltellamento le strade erano già piene di aggressori. Un copione che abbiamo già visto, un fatto di cronaca che coinvolge persone migranti o di origine straniera, amplificato immediatamente sui social e innestato su una narrativa preesistente che indica nell'immigrazione la causa di ogni male. È quello che è successo pochi giorni fa a Southampton, dopo l'omicidio di Harry Novak. È quello che ha alimentato le proteste dell'anno scorso contro i rifugiati. Ed è il filo che collega anche le manifestazioni in questi giorni a Liverpool e Glasgow, scese in piazza sull'onda di Belfast. Il primo ministro Keir Starmer ha come al solito condannato le violenze, senza però nemmeno pronunciare le parole razzismo o immigrazione. Di immigrazione parla invece volentieri Nigel Farage, leader di Reform UK, che denuncia i fallimenti del sistema britannico e si appella a quella che chiama la fredda rabbia che corre nel paese. In risposta, associazioni antirazziste, gruppi religiosi e organizzazioni della società civile hanno convocato per sabato una manifestazione di solidarietà nel centro di Belfast. Ma per questa sera si prevedono già nuovi scontri. In un paese dove qualcuno ha imparato a trasformare fatti di cronaca in un innesco e ogni straniero o persona non bianca in un nemico pubblico.
0: Questo quindi Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra. Questa notte, seconda notte di disordini in Irlanda del Nord, ha avuto un bilancio di 12 agenti feriti e 16 arresti. Una situazione decisamente più calma, soprattutto a Belfast, rispetto alla notte precedente. Ci sono stati però attacchi contro lavoratori di origine straniera e migrante in altre zone, come riporta il Belfast Telegraph. Un'infermiera è stata inseguita da 4 uomini mascherati fino all'Ulster Hospital nella contea di Down. Inoltre lavoratori e assistenti domiciliari di origine straniera hanno evitato i turni di notte temendo di essere presi di mira dai gruppi di lealisti segnalati in diverse località dell'Irlanda del Nord. La polizia locale ha diffuso anche immagini di 2 giovani a volto scoperto riprese durante i disordini di Belfast, invitando chi è stato fotografato a farsi avanti ora e chiedendo la collaborazione del pubblico per identificare queste persone. Su quanto sta accadendo a Belfast abbiamo raccolto il commento di Enrico Terrinoni, ordinario di letteratura inglese presso l'Università per Stranieri di Perugia e anche autore e traduttore, soprattutto di Joyce, ma non solo, giornalista, autore questa mattina di un editoriale sulle pagine del manifesto dal titolo Lealisti e Patrioti, la nuova polveriera irlandese. Sentiamo cosa ha cercato insomma di raccontare in questo editoriale.
3: Buongiorno, ho provato a dirimere una questione un po' complessa, un po' paradossale, ossia il fatto che i movimenti anti-immigrazione che sono nel nord dell'Irlanda localizzati nelle, diciamo, nella comunità lealista filo-britannica, unionista, e chiaramente non in quella nazionalista repubblicana, rappresentata in gran parte da Sinn Féin e da partiti simili, e hanno un corrispettivo nel sud, ovvero nella Repubblica. Sono scoppiati dei disordini nel 23 e nel 24 nelle zone popolari di Dublino, molto simili a quelli che abbiamo visto a Belfast. E nel sud il movimento anti-immigrazione è un movimento che si fa, si sfoggia, diciamo, il suo patriottismo, un sovranismo tipo in salsa irlandese. E tra l'altro ieri alcuni dei rappresentanti del nord lealista hanno persino chiesto a rappresentanti del sud di andare a unirsi in questa battaglia comune contro l'immigrazione. Ed è un terreno molto scivoloso, perché nel sud quelli che sono questi, un po', chiamiamoli così, patrioti dell'ultima ora, sono parte del bacino elettorale nazionalista, e quindi mettono in difficoltà proprio quei partiti che sì, parlano dell'Irlanda Unita, della prospettiva di un'unificazione, ma anche però dal punto di vista dell'apertura, non della chiusura. E quindi Sinn Féin è chiaramente un partito sempre stato contrario alla xenofobia, a qualunque tipo di chiusura, e però si ritrova adesso anche a dover fronteggiare queste frange molto minoritarie, che però fanno tanto rumore.
0: Ecco, che tipo di dichiarazioni ci sono state da parte dei rappresentanti della Sinn Féin?
3: Ma Sinn Féin ha condannato chiaramente questi atti di teppismo lealista e di estrema destra, e non c'è stato nessun tipo di esitazione in questo. La sindaca di Belfast, che è di Sinn Féin, ha ricevuto minacce di morte per la sua condanna. E Mary Lou McDonald, la presidente di Sinn Féin, che però sta nella Repubblica, ha persino detto: guardate che questi che fanno queste manifestazioni sono gli stessi che bruciano il tricolore, le nostre bandiere, nelle loro manifestazioni di luglio, quando c'è la stagione delle parate. Per cui non bisogna fare confusione, non è che c'è un'Irlanda che si sta difendendo, c'è una estrema destra fomentata da personaggi che sono sempre stati inequivoci in questo, e che però cercano di dividere proprio il movimento repubblicano in nome di un patriottismo che però non ha nessun senso.
0: Ecco, è anche vero che i quartieri repubblicani di Belfast non sono stati, come dire, coinvolti da queste violenze. Sarebbe interessante capire il perché. Il perché potrebbe essere appunto che il Sinn Féin esercita ancora un controllo molto forte su questi quartieri.
3: Ma no, è il discorso che la comunità nazionalista, diciamo, chiamiamolo così, quelli che noi, che a volte i giornalisti un po' sciatti chiamano i cattolici, non sono cattolici per niente, nazionalisti repubblicani, sono una comunità internazionalista, e quindi basta camminare per le stradine di Belfast, nei quartieri popolari nazionalisti repubblicani, per vedere bandiere palestinesi, per vedere le bandiere di tutto il mondo. E la xenofobia sta dall'altra parte, sta dalla parte dei realisti. Questo è un po' l'equivoco. Noi quando parliamo di nazionalismo in Italia siamo abituati al nazionalismo di difesa, a quelli che si vogliono proteggere, invece lì è un nazionalismo di resistenza, per cui sta dentro la cornice di... non è solo Sinn Féin, è proprio il sentire popolare che mette questa comunità al riparo da qualunque tipo di accusa xenofoba.
0: Ecco, nell'editoriale di cui facevamo riferimento ci tieni a sottolineare che non è solo cronaca, perché bisognerà poi capire anche gli sviluppi delle ultime ore. Ci dicono che disordini ci sono stati anche a Glasgow, a Southampton, dove appunto c'erano stati episodi molto simili non più di 10 giorni fa.
3: Sì, le mie fonti sul campo, insomma, i miei amici giornalisti che stanno a Belfast sono tutti inequivoci in questo. È chiaro che c'è un'orchestrazione da parte lealista e da parte dell'estrema destra pro Brexit, per cui ci sono anche influenze d'oltremare. Ma il problema reale è che c'è un disagio evidente, e il disagio evidente è quasi tutto interno alla comunità lealista nel nord e delle azioni popolari nel sud. Cioè c'è un problema di disoccupazione, di allocazione di case popolari, c'è un grande problema di coabitazione fra etnie in certi posti del nord, per cui queste cose prima o poi scoppiano. Ed è la lettura che stanno dando i giornalisti più raffinati, è che non scoppiano in maniera così organizzata senza che qualcuno le ha organizzate. Insomma, c'è dietro una mano che sicuramente stava aspettando solo questo, la miccia che facesse esplodere il tutto.
0: Chiarissimo. Enrico Terinoni, grazie e buona giornata, a risentirci.
3: Buona giornata a voi.
0: Enrico Terrinoni, ricordiamo, ordinario di letteratura inglese presso l'Università per Stranieri di Perugia, nonché autore e traduttore, soprattutto di Joyce, ma non solo, e giornalista, autore di un editoriale questa mattina sul Manifesto dal titolo Lealisti e Patrioti, la nuova polveriera irlandese. Il focus di Radio Onda d'Urto dedicato questa mattina a quanto sta accadendo in Irlanda. Noi cerchiamo adesso di avere un nuovo collegamento in diretta. Dovremmo raggiungere Riccardo Michelucci, giornalista, autore di libri sul conflitto anglo-irlandese, che è già stato ospite alla festa di Radio Onda d'Urto. Riccardo Michelucci, grazie per essere con noi e buona giornata intanto.
4: Salve a tutti e a tutte, buongiorno.
0: Allora Riccardo, intanto ti chiedo, come dire, un parere, insomma, di carattere come dire generale su quello che sta accadendo. Che idea ti sei fatto tu della situazione?
4: Beh, è una situazione che ricorda molto quella che è accaduta a Southampton qualche giorno fa, no? In seguito appunto alla vicenda di Henry Novak, il ragazzo ucciso nel dicembre scorso. È una vicenda che ricorda quanto accadde invece nell'autunno del 2023 a Dublino. Insomma, ci sono degli eventi di cronaca che diventano dei detonatori politici, che vengono sfruttati da gruppi di estrema destra che si coagulano e si radunano attraverso i social, attraverso le piattaforme, attraverso l'incitamento aperto da parte di elementi come Tommy Robinson, che è un pluricondannato estremista, xenofobo, estremista di destra britannico, e anche il grande diciamo agitatore della destra mondiale, se vogliamo, che è Elon Musk, anche se poi ieri sera ha smentito il fatto che lui abbia incitato. Però resta il fatto che su X lui ha retweetato continuamente molte di questi incitamenti. E purtroppo è un po' una situazione sociale esplosiva che coinvolge, però, e questo è bene sottolinearlo, perché la popolazione irlandese nel suo complesso non ha un DNA razzista, ma coinvolge i quartieri lealisti. Sono quegli stessi quartieri che negli anni 70 e dopo andavano ad attaccare le comunità, i quartieri cattolici, e insomma anche il paragone, insomma, è abbastanza eloquente, insomma, tra i pogrom dell'estate del 1969 che videro dare alle fiamme centinaia di abitazioni appunto abitate dai cattolici. Per fortuna adesso non siamo su quelle dimensioni lì, però abbiamo visto abitazioni date alle fiamme di cittadini immigrati, insomma negozi presi di mira, auto date alle fiamme. Insomma, c'è una situazione di razzismo diffuso che purtroppo non sembra nemmeno essere stata placata, visto che ieri sera è stata la seconda notte di scontri e di violenze gratuite sia a Belfast che in altre località dell'Irlanda del Nord.
0: Ecco, non solo in Irlanda del Nord, ma anche negli altri paesi del Regno Unito. Ecco, c'è un motivo per cui queste manifestazioni così violente succedono in Gran Bretagna? C'è qualcosa, insomma, che magari hanno i comuni mortali sta sfuggendo nella comprensione di questi fatti?
4: Beh, diciamo che la Gran Bretagna, forse più di altri paesi europei, insomma, c'è questa estrema destra che riesce a infiammare diciamo le periferie, e sicuramente per quanto riguarda l'Irlanda del Nord è un brodo di coltura molto favorevole ai gruppi lealisti, che poi spesso sono più i giovani che non hanno vissuto il conflitto, insomma sono giovani che appunto la generazione del dopoguerra, e riescono insomma a trovare in alcuni agitatori, citavo Tommy Robinson, c'è Jamie Bryson, ci sono tanti elementi insomma che riescono a radunare grandi gruppi E sicuramente, insomma, purtroppo è un po' un copione che stiamo vedendo un po' anche nel resto d'Europa, anche se forse in Gran Bretagna c'è un qualcosa in più. È difficile capire quale sia il motivo di questo qualcosa in più. Sicuramente viene cavalcato anche a livello elettorale. Ieri Nigel Farage ha fatto una conferenza stampa dove in un certo senso ha sposato, insomma, quelle che sono le tesi, se possiamo chiamarle così, dei contestatori, insomma, e purtroppo sappiamo che è l'attacco diretto un po' alla democrazia che sta avvenendo un po' in tutta Europa e anche nel nostro paese.
0: Ecco, quali sono gli anticorpi a queste latitudini che in qualche modo potrebbero disinnescare quanto sta accadendo?
4: Beh, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, quello che è confortante è il fatto che ci sia, sì, da una parte appunto un brodo di cultura, ci sia nei quartieri lealisti un terreno fertile per le violenze, ma dall'altro lato, insomma, si sono subito organizzati anche gruppi di cittadini dalla parte, cioè lì c'è proprio una dicotomia anche visiva, no? Gruppi di cittadini sono scesi in piazza per denunciare il razzismo, per manifestare solidarietà alle comunità finite nel mirino, insomma delle contromanifestazioni che sono un po' come dire, anche la fotografia abbastanza eloquente, insomma se si va a Belfast oggi si vede da una parte delle periferie, le periferie che cosiddette cattoliche, diciamo così, ci sono le bandiere palestinesi, c'è una solidarietà internazionalista, mentre dalla parte opposta vengono esposte con grande orgoglio, può sembrare assurdo, ma le bandiere israeliane. Quindi in questa dicotomia si può leggere un po' tutta anche le contraddizioni della società nordirlandese. L'importante è a questo punto, visto che Sinn Féin è il partito di maggioranza relativa sia in Irlanda del Nord che nel resto della Repubblica e ha all'interno del proprio DNA diciamo i germi dell'antifascismo e comunque del rispetto anche dell'immigrazione, cercare di contenere queste proteste, che non soltanto sul piano dell'ordine pubblico, ma anche nel controllo un po' dell'opinione pubblica. Sicuramente il problema è di ordine pubblico, in questo caso non a caso ieri sera sono ritornati in scena per le strade di Belfast e questa è un'immagine abbastanza eloquente perché era da qualche anno che non si vedevano, per dire, i cannoni ad acqua della polizia, no? che sono stati utilizzati sia per disperdere i manifestanti che anche per spegnere i focolai, diciamo, e le fiamme. Questo è un po' un elemento che mancava da qualche anno e che ha riportato alla memoria, insomma, epoche lontane che si pensavano ormai chiuse, come quelle del conflitto appunto dagli anni 70 in poi.
0: Riccardo Michelucci, grazie per essere stato con noi e una buona giornata, a risentirci.
4: A voi, buongiorno.
0: Riccardo Michelucci, quindi ai nostri microfoni nella Focus di questa mattina di Radio Onda d'Urto, dedicato ai fatti accaduti in Irlanda del Nord, che continueremo naturalmente a seguire anche nei prossimi giorni. Riccardo Michelucci, giornalista, autore di libri sul conflitto anglo-irlandese, già ospite alla festa di Radio Onda d'Urto.

Sono le fatte le 12:30 minuti, quindi fra qualche istante la linea andrà subito allo studio Viola per la prima parte dello spazio Dissonanza alle 13. Ricordo la prima edizione della Radio Giornale con i servizi.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31, prendiamo la linea dallo studio Viola per la prima parte di Mezza Sala, lo spazio di sonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, cosa combiniamo in questa prima mezz'oretta insieme?
1: Oggi per ora restiamo in zona, presentiamo la 22esima edizione di Acque Terre Festival, appuntamento, rassegno ormai decisamente tradizionale, lo facciamo con Vittorio Pedrali che è suo direttore artistico tra pochissimo.
0: E allora, intanto che ci mettiamo in collegamento con Vittorio, hai portato un paio di brani da ascoltare.
1: Un gruppo abbastanza giovane, non giovanissimo, non sono esattamente al loro esordio, ma insomma sono giovani, si chiamano Osgarottini. Il primo pezzo che vi faccio ascoltare è Falador.

0: Bene Camillo, a te il microfono, il nostro ospite è in linea.
1: Buongiorno Vittorio Pedrali, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a te Camillo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, come anticipavo, Acquaterre Festival 2026, 22esima edizione, si parte tra pochissimo, si comincia il 19 di giugno per arrivare poi fino al 28 di agosto. Prima di affrontare però il programma, volevo chiederti un paio di cose più generali. Una su una abbiamo già cominciato a confrontarci ed è un discorso relativo a quello che è il rapporto con il territorio. Tu hai portato e continui a portare gli spettatori più o meno attraverso tutta la provincia bresciana, dall'alta montagna fino alla pianura. Ci sono una serie di rassegne che sono in qualche modo hanno acquisito una loro fisionomia anche legata a un territorio. Si è appena chiusa, per quanto ti riguarda, Altri Sguardi, Teatro in Valsabbia, l'ex Città Dolci, piuttosto che la programmazione estiva del Telaio, si riferisce in particolare alla Francia Corta, Pressione Bassa ovviamente si muove sulla bassa, ma anche Acquaterre Festival è cambiato nel tempo, nel senso che una volta per esempio era diviso in due tronconi, Viaggi d'Acqua e Memorie di Terra, e adesso è diventato invece un unico palinsesto. Come è cambiato per voi organizzatori in questi anni, se è cambiato, il rapporto con il territorio e con questo appunto identificarsi in alcuni luoghi in particolare?
2: Sì, esatto, ne abbiamo già avuto modo di parlare di questa modifica dei rapporti col territorio in altre situazioni, e io credo che non ci siano sempre e solo unicamente risposte singole, insomma risposte molto molto definite. Uno dei motivi, credo il principale, è quello che un po' tutti i progetti, a meno che non siano super istituzionalizzati, vivono di entusiasmi intorno alle idee con le per le quali nascono, si sviluppino, si modifichino, si contraggano, si amplifichino e poi magari ogni tanto, come succede, siano in qualche modo costretti a dichiarare chiuso il loro rapporto, sia col pubblico che con le amministrazioni. È un ciclo, sono dei cicli che credo naturali, insomma alcuni li conosciamo bene, altri io spero per i miei di non conoscerli mai, se non per una mia definitiva ripartita da questo mondo.
1: Dio mio, adesso Vittorio, mi sembra presto per pensarci.
2: Sì, no, vabbè, era per dire che appunto mi auguro di lavorarci ancora per molti anni, insomma. Naturalmente anche questa è la prima considerazione che devo fare. I progetti, detto questo, i progetti sono fatti, credo, per durare, certamente. Perché se un progetto come Acquaterre dura da 22 anni, diciamoci che qualcosa di buono c'è stato, c'era e potrebbe ancora esserci. Naturalmente i cicli, come dicevo, sono quasi imponderabili, all'interno di modalità come queste ci sono anche le differenze di amministrazioni che cambiano in 22 anni. Io ho visto passare tante amministrazioni, non solo nei diversi comuni, ma persino negli stessi comuni. Con molti abbiamo mantenuto, come dicevi tu, ottimi rapporti, anche perché poi si è potuto immaginare, pensare, programmare anche altro come Altri Sguardi. Quindi una relazionalità positiva la devo certamente dichiarare nei confronti di tutte le amministrazioni con le quali ho collaborato, con alcune dall'inizio, con altre in momenti alterni, con altre sono chiuse, ma che io mi ricordi, sempre che io abbia buona memoria, nulla di così eclatante per la chiusura del rapporto.
1: Nulla di traumatico.
2: No. E poi, rispetto alla considerazione che viene fatta sui territori, diciamo che molti progetti si somigliano, hanno caratteristiche analoghe, insomma, ecco. Penso di non avere inventato nulla e penso che territoriali che si ritrovano in provincia di Brescia in qualche modo abbiano caratteristiche che sono di altri, pur dichiarando la loro unicità, la loro particolarità, la loro identità, insomma, che è legata sia al lavoro sui luoghi, sia al lavoro sul territorio, sia al lavoro sugli spazi, sia al lavoro sui generi. E i nostri due generi, come tu ricordavi ben prima, una volta era separato, aveva queste due tronconi, i viaggi di acqua dedicati più alla musica etnico-popolare e poi le memorie di terra più dedicate al teatro, soprattutto di narrazione, che in qualche modo aveva riferimenti anche non solo alle nostre terre, ma decisamente decisamente sì. Ora questi due, ricorderai, il pubblico anche ricorderà che ci furono gli anni in cui Acqueterre aveva quasi 60 appuntamenti. Erano anni esaltanti, erano anni difficili, nello stesso tempo erano anni in cui le risorse sia dei comuni che quelle dei privati che ci sostenevano erano più consistenti. È rimasto comunque un simbolo, un segno, una volontà di prosecuzione in alcuni comuni, perché vista la partecipazione, ma non solo, visto anche il gradimento del pubblico, questa operazione ha funzionato, sta funzionando con le sue particolarità, che sono appunto quello di creare amicizie tra i territori, noi e gli artisti, di creare contatto tra le specificità di alcuni comuni, tra gli spazi che questi comuni offrono o non offrivano, offrono adesso ma prima non offrivano, e che in qualche modo noi come Acqueterre ci sentiamo di poter dire che, per esempio, per la musica etnico-popolare di un certo genere, non dico siamo gli unici in provincia, però siamo quelli che hanno contribuito dall'inizio a raccogliere attenzioni su questo tipo di particolare indirizzo musicale, che in realtà, per quanto ci riguarda, ha sempre riscosso molta attenzione, insomma, ecco. E poi ognuno ha il suo territorio di riferimento, le sue relazioni, ogni ente sovracomunale che si riunisce all'interno di uno spazio di una rete come questa o come altre ha il suo vanto per la particolarità della sua proposta, e quindi diciamo che tante sono poi le motivazioni per le quali non dico ci si possa spartire la provincia, per carità, però si siano in qualche modo e si continui a proporre all'interno di, non a occupare, ecco, ma a proporre all'interno di un territorio qualcosa che viene visto come significativo per il territorio stesso.
1: Ci sono, dicevamo prima, dicevi, due grandi linguaggi, sono quelli della musica e quelli del teatro. Da quando Acqueterre Festival è diventato una sola programmazione, la musica ha acquistato, mi sembra di capire, molto più spazio, ma questo non impedisce al teatro di esserci, ed esserci in relazione con la musica. Segnalo soltanto tre cose, poi parlerai tu dei singoli appuntamenti, che il concerto di Angelo Baselli e Gianluca Casadei vede due musicisti che hanno collaborato negli anni con Marco Paolini e Ascanio Celestini. Lo spettacolo con Tindaro Granata, che forse porterà con sé una sorpresa, lo vedrà accompagnato da un musicista dal vivo, piuttosto che quello di Federica Molteni, racconta di una direttrice d'orchestra. Quindi c'è un gioco di scambio, in qualche modo, di attenzione reciproca tra la musica e il teatro.
2: Sì, questa è un'altra delle particolarità di Acqueterre. Abbiamo sempre cercato comunque, non solo nell'articolazione della proposta, di integrare questi due linguaggi o di proporli con la stessa legittimità, ma abbiamo voluto cercare degli esempi di incrocio tra questi due mondi. Ricordo per esempio Acquadoro con Lucilla Giagnoni e il musicista, di cui ora in questo momento non ricordo il nome, scomparso qualche anno fa. Ricordo altre situazioni situazioni nelle quali appunto questi due elementi erano fortemente integrati, perché questa è un po', credo, anche la volontà che mi anima non di proporre qualcosa di multidisciplinare, un termine che francamente non mi esalta, ma qualcosa che abbia appunto questo incontro, questo momento di relazione, ecco, io preferisco chiamarlo così, questo momento di relazione tra questi due mondi che in qualche modo incrociano anche e possono incrociare anche pubblici diversi, insomma, sì. L'altra componente forte è quella del, soprattutto parlo per quanto riguarda la parte di teatro, l'incrocio con la letteratura, ecco, questo è il momento che

0: piuttosto che si tratti di un impegno, semplicemente quello per esempio di essere sul luogo dello spettacolo alle 5 del mattino e quindi non passarci per caso, ma avere deciso di esserci.
1: Sì, hai perfettamente ragione, insomma, la notte letteraria è uso volentieri questo termine, una situazione immersiva, no, di solito si fa, si utilizza questo aggettivo per identificare quel teatro che viene proposto all'interno di una installazione particolare con la fruizione dei visori, con l'isolamento acustico fruibile solo attraverso cuffie, cose di questo genere. Io farei una domanda a chi usa questi termini, se forse non è comunque immersivo stare di notte in un bosco, coglierne i richiami piuttosto che le sollecitazioni, venire anche tra virgolette spaventato da quello che succede all'interno di questo bosco, percorrerlo con una luce fioca senza avere la garanzia, diciamo così, della facilità del percorso nei sentieri che si ha durante il giorno, con l'incontro con grandi alberi, con i grandi faggi dell'altopiano di Cariade, l'incontro con le buche, con le sorgive dell'altopiano di Cariade, e l'incontro ogni tanto anche con qualche attore che in un modo o nell'altro ti propone una riflessione non solo sul teatro, ma una riflessione su degli elementi di letteratura che variano e sono variati di anno in anno. Io considero immersiva anche una situazione di questo genere.
0: E parto ancora la notte letteraria per un altro argomento che attraversa la programmazione, che è quello delle date simbolo. In questo caso c'è un anniversario, l'anniversario di San Francesco tornerà in qualche modo, in modo diretto, trasversale, ma in due appuntamenti, ma c'è anche per voi invece l'identificare con alcune date la vostra programmazione, penso al solstizio d'estate piuttosto che il saluto all'estate, e negli anni questo gioco delle date si è come dire declinato in modo molto diverso, ma è qualcosa che anche in questo caso caratterizza il vostro cartellone da tempo.
1: Sì, dall'inizio il solstizio d'estate partì 22 anni fa con la prima programmazione del primo concerto a Calcinato in Piazza della Repubblica, dove torniamo quest'anno con due giorni di anticipo rispetto al solstizio, ma con una festa musicale che in qualche modo comunque richiama la festa europea della musica, insomma, ecco. E il saluto all'estate, anche questo viene fatto, è vero che l'estate stagionale termina più avanti, ma è anche vero che la fine di agosto è un po' il discrimine, il confine tra quelle che sono le leggerezze estive e quelli che cominciano a essere gli impegni autunnali settembrini. E naturalmente noi cerchiamo di festeggiarli comunque in qualche modo. E come dicevi tu, ecco, è vero che c'è il riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, ma lo facciamo anche con una visione particolare quest'anno, perché i due appuntamenti sono dedicati forse a quell'animale che per certi versi è un po' stato bistrattato sempre dall'uomo, che è un po' associato al bosco di notte, alla paura, alla luna quando è piena, e che è il lupo. Quindi un'attenzione che viene posta non solo nella figura del santo, ma anche di chi in qualche modo ha contribuito a darne attraverso anche la leggenda il quadro di quanto lui dialogava con un mondo che non è solo umano e che non deve essere solo umano. Lo comprendiamo, lo sappiamo, ma ogni tanto lo abbandoniamo per motivazioni non dico di economia, ma molto spesso di interesse.
0: Allora, non l'abbiamo ancora detto, tutte

0: gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per la notte letteraria di Serle, che ovviamente ha problema organizzativo da tenere in conto, c'è una prenotazione obbligatoria. Lo spettacolo, l'esperienza, l'immersione sarà in quattro tappe di 30 persone ciascuna, dalle 20.45 alle 22.15. E ricordiamo ancora, si tratta di venerdì 17 luglio in questo caso. Direi a questo punto, Vittorio, se vuoi raccontare ancora qualcosa tu dei singoli spettacoli, ricordando che si parte venerdì 19 alle 21.15 a Calcinato in Piazza della Repubblica. In caso di maltempo è previsto comunque per ognuno degli appuntamenti o una data alternativa o un luogo comunque nel quale rifugiarsi.
1: Esatto, ma guarda, io direi che volentieri scorro un po' il calendario brevemente, ma tutte le informazioni e anche gli aggiornamenti, tra cui segnalavi la probabilissima sorpresa di Calvagese per mercoledì 8 luglio, il nostro pubblico lo potrà trovare sul sito www.acqueterrefestival.com
0: e pagina Facebook
1: e pagina Instagram, sì. E poi presto sui siti e sui Facebook dei vari singoli. E quindi acqueterrefestival.it, il nostro sito, che verrà continuamente aggiornato con tutte le modifiche del caso, perché d'estate si fa ogni tanto un po' fatica a vedere confermate le ipotesi di presenze eccetera eccetera, o di date o di luoghi. Ce ne sono già un paio diversi, ma non eccessivamente problematici rispetto alla presentazione che abbiamo fatto in conferenza stampa la scorsa settimana. E come ricordavi tu, appunto, il venerdì 19 giugno si comincia a Calcinato alle ore 21.15 con la Fair Band aperta, FBA, in una folk and celtic night. Sono 7 musicisti che naturalmente hanno, come dice il sottotitolo, hanno come taglio musicale quello popolare irlandese, scozzese, britannico e folk europeo, insomma, che non solo credo tenderanno a far ascoltare le loro composizioni originali e le musiche popolari al pubblico, ma sicuramente lo faranno, se il pubblico vuole, così come noi ci auguriamo, lo faranno ballare in piazza. Abbiamo insieme all'amministrazione comunale deciso di riportare questo appuntamento lassù, perché gli spazi sono ampi, eccetera eccetera. Poi giovedì 25 giugno, come dicevamo, Savio Chiese con Angelo Vaselli e Gianluca Casadei, che sono appunto rispettivamente collaboratori musicali di Marco Paolini e di Ascanio Celestini, che ci portano nel mondo klezmer. Loro due hanno 2 anni di spedizione in quelle terre, nelle terre dell'est Europa, hanno trascritto un sacco di brani, hanno raccolto manoscritti, effettuato registrazioni, li hanno trasferiti all'interno di un disco che è un po' il corpus del concerto che verrà appunto proposto presso la Rocca, sul prato antistante della Rocca di Savio Chiese, un posto a mio avviso elettrico e magico. Poi Calvagese della Riviera, ce lo siamo già detti, mercoledì 8 luglio, Tindaro Granata, e se credi lo possiamo annunciare, e Angelo Di Genio, insieme a un musicista locale, presso uno spazio privato. Anche questa è una cosa che mi ha sempre riguardato la programmazione di Acque Terre, caratterizzato la programmazione di Acque Terre, presso uno spazio privato, giardino di Casa Buzzi Marinato, Calvagese della Riviera, con quello che io definirei spettacolo lettura, no? Di solito si dice lettura spettacolo, no? Questo è uno spettacolo lettura con alcune novelle, probabilmente le più conosciute, le più divertenti, del Decamerone di Boccaccio. Uno spettacolo che si chiama Boccaccesco. Dopodiché passiamo a Nuvolera con l'appuntamento al Parco degli Alpini giovedì 9, il giorno successivo, quindi con Federica Molteni in Ostinata Gombrio, dove appunto la musica diventa protagonista all'interno della storia di Antonia Luisa Brico, musicale nacque in modo abbastanza singolare. Il venerdì 17 luglio, dicevamo, Serle, la notte letteraria, che giunge alla 16ª edizione, poi qui è necessaria la prenotazione, o almeno è molto consigliata, non mandiamo a casa nessuno, anche se qualcuno si presentasse la sera stessa, però dobbiamo un po' ragionare sulla distribuzione delle presenze. E a Gavardo il 24 luglio un altro momento di musica e di ballo con gli Alzamantes. Il 10 di agosto alle 5 del mattino, l'ormai classico anche qui, gruppo Caronte con Fratello Lupo a Villanova sul Clisi, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Berniga. E per chiudere poi il 28 di agosto sempre a Serle con il saluto all'estate, quest'anno ci saranno le 5 musiciste rock dell'Italia Women Tribute.
0: Perfetto, grazie mille Vittorio di essere stato con noi. Acqueterre Festival 2026 a partire da venerdì 19 giugno, buon lavoro e buona estate.
1: Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori, e se non ci sentiamo, buona estate anche a voi.
0: Ciao.

0: brasileiro.
1: Bene, sotto le note di Soul Brasileiro noi ci salutiamo, perché sono le 13 in questo momento. Dobbiamo passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Nella seconda parte ci sarà Claudio, ma ci sarà anche Tiziana.
2: Esatto.
1: Quindi restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ci risentiamo tra una mezz'oretta, se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante, se ci state ascoltando in replica. A dopo.
2: Ciao.

0: pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, 13 minuti in onda ora, il giornale radio di questo giovedì 11 giugno. Subito i titoli. Notte di attacchi statunitensi all'Iran e rappresaglia delle guardie della rivoluzione su obiettivi militari USA in Kuwait, Bahrain e Giordania. Completamente chiuso lo stretto di Hormuz, gli aggiornamenti dal Medio Oriente in fiamme e diversi servizi. E nel bel mezzo delle guerre imperialiste iniziano stasera i mondiali di calcio, più grandi e più costosi di sempre, tra il delirio anti-immigrazione negli Stati Uniti e le proteste in Messico. Sentiremo da Città del Messico Sofia Puntiroli, giornalista freelance. Oggi intanto in Italia è sciopero nelle ferrovie organizzato dal CUB e SGB. Per l'Assemblea Nazionale Personale di Macchina e Personale di Bordo e CATE invece lo sciopero è sempre oggi, ma dalle 9 alle 17. Ne parleremo con David Leoni della CUB Trasporti. Sul fronte carcere è stata fissata al 12 di giugno, domani l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma sullo stato di detenzione di Alfredo Cospito. Fuori dal Tribunale un presidio solidale, ce ne parlerà un compagno da Roma. E poi a chiudere il giornale radio di questa mattina, l'Irlanda del Nord bruciano per un'altra notte le strade di Belfast. Sentiremo Riccardo Michelucci, giornalista e autore di libri sul conflitto anglo-irlandese. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa mattina partendo dall'accordo che Trump ha dato per imminente per la 38esima volta, che è precipitato nuovamente insieme alle bombe statunitensi piovute nella notte sull'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato di aver lanciato per 4 ore attacchi che hanno preso di mira capacità di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione e siti di difesa aerea in tutto l'Iran, in risposta alla caduta nei giorni scorsi dell'elicottero Apache. I media iraniani parlano però di esplosioni in tutto il paese, soprattutto lungo la sua costa meridionale, tra cui Bandar Abbas, ma anche Qayyai, vicino a Teheran. Rappresaglia dell'Iran poi, che ha risposto lanciando raid contro 18 obiettivi militari statunitensi sulle basi aeree in Kuwait, Bahrain e Giordania. È scontro anche in mare, nello stretto di Hormuz, dove una chiatta cargo iraniana è stata colpita da un proiettile. Incendio poi su una petroliera a 21 miglia nautiche a nord-est dell'Oman. Morti invece 3 marinai indiani dopo un attacco delle forze statunitensi su una nave commerciale all'interno del Golfo. L'Iran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz alle navi. I colloqui tra Stati Uniti e Iran comunque proseguono, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte. Su questo sentiamo Ennio Remondino, già inviato di guerra per la RAI e coordinatore del blog remocontro.it.
3: Una tristissima esibizione paranoica di impotenza e di incapacità politica e geostrategica. Gli Stati Uniti sono nei guai, Trump più che mai rischia di perdere anticipatamente la presidenza, quantomeno la possibilità di governare, perdendo la maggioranza al Congresso e al Senato, e Netanyahu rischia non solo di perdere le elezioni, ma come conseguenza di finire in carcere. E quindi la battaglia in Libano, che è una guerra paranoica, l'era che condiziona quella scelta sciagurata di colpire l'Iran, sono due leader ormai all'umicino, inconcludenti, incapaci, perdenti, che si battono per la loro volgare sopravvivenza. Io non darei troppo peso a queste iniziative, sono iniziative politiche che implicano uccisioni, morti, uno sforzo bellico enorme, costoso, mentre poi alla fine ci sono i giochetti delle borse che salgono e scendono, dotate magari di interessi di bottega del palazzinaro Trump e altre cose molto molto sporche.
2: Israele intanto si concentra sul Libano. I raid israeliani nel sud del paese hanno ucciso ieri almeno 12 persone, colpita anche la città di Sidone, un quartiere di Tiro. Migliaia di persone in fuga nel nulla, altre decine di migliaia restano bloccati tra le bombe. Una forza militare israeliana è anche penetrata nelle ultime ore nel sud della regione siriana di Kuteintra, al confine con il Golan, occupato da Israele nel 1967. Ha compiuto movimenti nelle aree agricole attorno al villaggio di Saidat al-Hatun. E a peggiorare il quadro nell'area è anche la Palestina, dove Netanyahu fa pressioni per riprendere apertamente la guerra a Gaza, occupata illegalmente già al 60% dall'esercito di Tel Aviv. La polizia etnica del popolo palestinese è un'operazione studiata e coordinata anche nella Cisgiordania occupata, come denunciato nelle scorse ore dall'ONU. Il gabinetto israeliano è pronto ad approvare un piano per stanziare più di 350 milioni di dollari per costruire altri 61 insediamenti illegali. Qui crescono gli attacchi e le violenze sistematiche di esercito e coloni, con morti e centinaia di feriti palestinesi. Un quadro che emerge dal nuovo rapporto della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est e Israele. Il documento sarà presentato ufficialmente a Ginevra al prossimo Consiglio dei diritti umani. E poi ci sono gli attivisti e le attiviste della flotta di terra della Global Sumud, da 18 giorni sequestrati in Libia dalle milizie di Haftar. Gli aggiornamenti continuano a essere pochi. In più di due settimane il console d'Italia Bengasi ha potuto incontrare 10 attivisti soltanto due volte, una delle quali ieri mattina. Posticipata di altri 30 giorni l'udienza in tribunale per formalizzare le accuse. Oggi presidio per la liberazione dei due attivisti italiani sequestrati in Libia, Dina Alberizia e Domenico Centrone. Appuntamento sotto la prefettura di Foggia alle 17.30, organizzato dal coordinamento Molfetta per la Palestina, paese pugliese da cui proviene Centrone. E ancora repressione alla solidarietà con il popolo palestinese. Venendo a Brescia, 1.200 euro di multa sono stati comminati al sindacato USB, colpevole di aver organizzato un gazebo per Gaza in piazza del Duomo lo scorso ottobre. Tra le raccomandate con cui il prefetto respinge il ricorso, come spiega ai nostri microfoni Dario Filippini di USB Brescia.
4: Io sono andato a fare la domanda alla segreteria del sindaco, è stato lì che mi hanno detto che ero fuori tempo massimo e il gazebo l'avrei messo 24 ore dopo, gli ho detto scusi ma lo metto per la flottiglia, è successo stanotte, l'ho detto anche al funzionario che è venuto, gli ho detto ma guardi che l'abbiamo messo alle 10 e lo tiriamo via oggi pomeriggio, mi spiace Filippini, mi hanno detto che il gazebo non deve essere messo, quindi è chiaro che c'era una volontà politica, cioè voglio dire, quindi a questi della volontà politica che hanno voluto volontariamente dare questo segno, ma domanda, sono disposti a ritirare le multe, lo dobbiamo proprio pagare, perché adesso che facciano i brillanti sempre con gli altri e mai con chi porta in piazza anche gli stessi valori, perché magari non sono gli stessi di tutti i consiglieri comunali, però di una parte della città sì, tu non mi puoi impedire di fare la solidarietà al popolo palestinese che stanno massacrando donne e bambini. E io porto il gazebo in piazza per denunciare questa cosa qua, che mi dice mi dovevi chiedere il permesso 20 giorni fa.
2: E nel bel mezzo delle guerre imperialiste iniziano questa sera i mondiali di calcio 2026, i più grandi e i più costosi di sempre. Alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite in programma fino al 19 di luglio. Un inizio tesissimo, visto che i mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada sono circondati dalle proteste. Da un lato le manifestazioni di piazza in Messico, soprattutto dei familiari delle persone scomparse nel paese, dall'altro il delirio anti-migratorio degli Stati Uniti di Donald Trump, che continua a bloccare alla frontiera campioni di calcio e staff provenienti da tutto il mondo. Ce ne parla da Città del Messico Sofia Pontiroli, giornalista freelance.
5: Ci sono molti analisti collettivi che parlano di una vetrinizzazione del territorio, ovvero le città vengono preparate per essere mostrate al mondo e ci sono questi stadi nuovi, i trasporti, le zone turistiche, i centri storici ripuliti, le città ripulite, mentre le crisi sociali vengono spostate ai margini o rese invisibili. Non stiamo parlando solo di ritrovamenti in fosse comuni, ma parliamo anche di una impossibilità dei familiari di mostrare la loro flotta, perché negli ultimi mesi i governi hanno proibito che si mostrino le, si chiamano ficha di desaparizione, ovvero delle foto e delle schede informative praticamente, dove si mostra la faccia della persona scomparsa, i suoi dati e tutti questi posti pubblici dove appunto i familiari cercavano di lottare e ritrovare i propri cari sono stati vetrinizzati, ovvero è stato reso impossibile svolgere questo lavoro, no? Che è anche una lotta in sé.
2: Politica di Palazzo Italiana, la Camera, le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Meloni, uno dei pochi momenti in cui la Premier riappare nelle aule del Parlamento. Si riflette anche sulla direzione delle relazioni tra Unione europea e Israele, ha detto, tra le altre cose, per poi però contraddirsi e sostenere che la sospensione dell'accordo tra Unione europea e Israele sarebbe controproducente. Controproducente per l'economia bellica e i rapporti neocoloniali di stampo commerciale. La Premier nel pomeriggio passerà anche in Senato. Ed è proprio Meloni in Parlamento che si trova senza sponde in Europa. Parla dell'aumento della spesa per il riarmo, sostenendo che l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL al vertice NATO, mentre gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui sul destino della guerra. Nel frattempo nelle aule parlamentari la riforma Schillaci dei medici di famiglia è naufragata dopo la battaglia intestina alla maggioranza, mentre oggi per la terza volta in poche ore è stata sospesa la seduta al Senato per assenza del numero legale di parlamentari. Clima teso per il governo anche attorno alle indagini sul ponte sullo stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla faraonica opera voluta da Salvini, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Miele, secondo quanto riportano i media, aveva assunto l'incarico per il quadriennio 25-28 a titolo gratuito. Da marzo del 2026, però, il plenum aveva invece deliberato un compenso lordo di 27.000 euro l'anno. I tre indagati nell'inchiesta sul ponte avrebbero tentato di corrompere altri giudici. Ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati a Miele, Virgilio e Saccomanno. Dal governo l'intenzione è comunque di andare avanti con il progetto mai realizzato e già sotto indagine. L'opera va fatta, ha detto Tajani. La senatrice leghista Minasi assicura che le norme sono state rispettate. Intanto oggi è sciopero nelle ferrovie, organizzato dalle 3 di notte fino alle 2 di domani per CUB e SGB e dalle 9 alle 17 per l'Assemblea Nazionale Personale di Macchine, Personale di Bordo e CAT. Ritirato invece dopo il tavolo al MIT dei giorni scorsi, lo sciopero indetto da FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, ORSA e FAST. Al centro dello sciopero di CUB e SGB il rinnovo del contratto che scadrà il 31 dicembre, ma già quando era stato rinnovato l'anno scorso non risolveva i problemi atavici denunciati dal tempo sul tema degli orari di lavoro, sicurezza e salute, un vero diritto al pasto, maggiori riposi, oltre che sulla parte economica. Sentiamo dallo sciopero Davide Leoni di CUB Trasporti.
6: Lo sciopero sta andando molto bene, nonostante che ci siano state delle manovre per cercare di fermarlo, lo sciopero sta avendo una risposta tra i ferrovieri molto buona, come del resto in tutte quelle occasioni precedenti avute negli ultimi 3 anni in cui stiamo martellando per un contratto dignitoso. Per la precisione in realtà è programmato da SGP e trasporto sulle 23 ore, in realtà è l'espressione di tutto un movimento di base del sindacalismo e dell'auto-organizzazione dei ferrovieri, perché insieme a queste programmazioni ci sono anche quella di CAT sulle 8 ore e di assemblea personale di macchina e di bordo sempre sulle 8 ore, ma per motivi tecnici, diciamo, che siamo tutti insieme a portare avanti questa avvertenza per ora inascoltata. Quindi è perché le ferrovie fanno muro, ecco.
2: Ancora proteste per il lavoro. Andando a Milano, i lavoratori e lavoratrici della Electrolux e della BCS, cioè la Bonetti, Castoldi, Speroni, sono in presidio in mattinata davanti al Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, in occasione di 2 audizioni in commissione attività produttive. I lavoratori protestano contro il piano industriale della multinazionale svedese degli elettrodomestici, che prevede 1.700 licenziamenti in Italia, di cui 218 in Lombardia, che insieme ai 500 del produttore produttore di trattori di Abbiate Grasso, Cusago e Luzzara, portano il totale a oltre 700 posti di lavoro a rischio. E sul fronte lavoro e omicidi quotidiani, 3 i morti solo nella giornata di ieri. Un operaio di 23 anni è morto per le gravi ferite riportate 5 giorni prima dopo essere stato travolto da un muletto in un cantiere edile in provincia di Caserta. A morire anche 2 lavoratori in viaggio, un autotrasportatore di 23 anni in provincia di Cuneo e un lavoratore di 61 anni in provincia di Frosinone. Parliamo ora di carcere. È stata fissata al 12 di giugno, cioè domani, l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma in merito al ricorso presentato contro il rinnovo del regime di 41 bis a cui l'esponente anarchico Alfredo Cospito è sottoposto da ormai 4 anni. Fuori dal Tribunale un presidio solidale con Alfredo dalle 9 in via Triboniano. Ce ne parla un compagno da Roma.
7: Però di fatto quello che avviene è che il rinnovo, che dovrebbe essere motivato da motivi appunto eccezionali, viene costantemente rinnovato, quindi quella che è l'eccezione poi diventa la regola. Chi entra in 41 bis non ne esce, anche appunto se dovrebbe essere una misura temporanea, è l'unico modo che c'è per uscire da 41 bis. È, diciamo, diventare un pentito, quindi dare allo Stato qualcosa in cambio che permetta poi l'uscita da questo regime che è una forma di tortura bianca, lo ricordiamo forse perché non se ne parla da tanto, poi fondato su una sorta di isolamento totale che poi è un modo con cui si provocano danni psicologici e fisici ai detenuti. Ecco, Alfredo più volte ha parlato della realtà del 41 bis, cioè una situazione in cui spesso si trovano persone anziane o malate.
2: Chiudiamo il giornale radio di questa mattina andando nell'Irlanda del Nord. Bruciano per un'altra notte le strade di Belfast. Decine di manifestanti unionisti anti-migranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando pogrom contro i residenti di origine migrante nelle zone. Sul fronte istituzionale è arrivata la condanna di Starmer, ma i populisti di Farage continuano a cavalcare le proteste, alimentate anche da appelli diffusi sui social. Uno di questi è stato lanciato dallo stesso Elon Musk attraverso la sua piattaforma X. Istiga la rivolta, lo accusa Londra, mandando al contempo militari nella capitale nord irlandese. Sentiamo il servizio con Riccardo Michelucci, giornalista e autore di libri sul conflitto anglo-irlandese, ai nostri microfoni.
8: Per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, quello che è confortante è il fatto che ci sia, sì, da una parte appunto un brodo di cultura, ci sia nei quartieri lealisti un terreno fertile per le violenze, ma dall'altro lato, insomma, si sono subito organizzati anche gruppi di cittadini dalla parte, cioè lì c'è proprio una dicotomia anche visiva, no? Gruppi di cittadini sono scesi in piazza per denunciare il razzismo, per manifestare solidarietà alle comunità finite nel mirino, insomma, delle contromanifestazioni che sono un po', come dire, anche la fotografia abbastanza eloquente. Insomma, se si va a Belfast oggi si vede da una parte delle periferie, le periferie cosiddette cattoliche, diciamo così, ci sono le bandiere palestinesi, c'è una solidarietà internazionalista, mentre dalla parte opposta vengono esposte con grande orgoglio, può sembrare assurdo, ma le bandiere israeliane. Quindi in questa dicotomia si può leggere un po' tutta anche le contraddizioni della società nord-irlandese. L'importante è, a questo punto, visto che Sinn Féin, il partito di maggioranza relativa sia in Irlanda del Nord che nel resto della Repubblica, ha all'interno del proprio DNA i germi dell'antifascismo e comunque del rispetto anche dell'immigrazione, cercare di contenere queste proteste.
2: Sono le 13:19 minuti, si chiude il giornale radio di questa mattina, la linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per annunciarvi la programmazione di questo pomeriggio e darvi le notizie dell'ultimo minuto.
9: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 11 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi E730. Scrivi il codice 0208 4620 174. Radio Onda d'Urto in onda senza pubblicità, senza padrini, senza padroni da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. Per continuare ad essere uno strumento di informazione dal basso e senza condizionamenti, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi 730 con il codice 0208 4620 174. Lo trovi anche sul sito radioondadurto.org. Come ogni giovedì, la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito aperto a tutte e a tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento è come ogni giovedì alle ore 21 presso il magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'Associazione Culturale Passi di Partenza propone l'incontro intitolato Le donne nella Resistenza e nella Costituzione. Ospite e relatrice Bruna Franceschini, studiosa e scrittrice della storia del Novecento. Un appuntamento per approfondire il ruolo storico, civile e politico delle donne nella costruzione della democrazia italiana. Appuntamento per questa sera alle ore 20:30 presso la Sala Civica del Comune di Monticello di Brusati, provincia di Brescia. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 20 fino a domenica 14 di giugno. Si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina di Brescia dà anche appuntamento per una riunione questa sera, giovedì 11 giugno alle ore 20:30 presso la sede del movimento non violento di via Milano 65 a Brescia. Da domani 12 giugno e fino al 14 di giugno, Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. La mostra verrà inaugurata domani venerdì 12 giugno alle ore 18:30 presso Padri della Pace di via Pace numero 10 a Brescia. Ancora oggi lo Spazio Freudiano, associazione di psicanalisi, presenta l'incontro intitolato Disagio ambientale, dai traumi della guerra all'ecoansia. Presenta Disagio ambientale, dai traumi della guerra all'ecoansia, di Adriano Zamperini, autore in dialogo con Giuseppe Ricca ed Alessandro Di Prima di Spazio Freudiano. L'appuntamento con la presentazione del libro è presso la libreria Ferrata oggi alle ore 18, corso Martiri della Libertà numero 39 a Brescia. Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi consiglio di quartiere San Polo Parco alle ore 18 presso la sala civica Cascina Aurora di via Raffaello 165 a Brescia. Libera Dolci presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina. Libera Dolci narra la storia della madre Vincenzina Mangano Dolci e del padre Danilo Dolci, entrambe figure chiave di quella rivoluzione non violenta dentro casa come nel mondo, ora manifesta, ora fiume carsico, che non smette di indicare la strada della Sicilia chi cammina. In dialogo con l'autrice ci saranno Ludovica Danieli e Monica Bertelli della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari insieme a Raimondo Di Maio. Edizioni libreria Dante Descartes, l'evento in collaborazione con Libera Università dell'autobiografia di Anghiari. L'appuntamento con Libera Dolci, che presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina, è oggi alle ore 18:45 presso la nuova libreria Rinascita, via della Posta 7, Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18:15. Il film Resurrection alle ore 18:30. Il film Visioni Sarde alle ore 20:30. E infine il film Suicide Club alle ore 21:30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Vediamo delle anticipazioni per il fine settimana. Venerdì 12 giugno al centro sociale Magazzino 47, cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria. La cena, con inizio alle ore 20, propone doppio menù di carne e vegano, necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Entrambi i menù costano 12 euro. Il ricavato della cena finanzierà borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione Piyapat, associazione benefit srilanchese. La cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka è questo venerdì 12 giugno alle ore 20 al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che sono ancora aperte le iscrizioni per l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, che si terrà il 14 giugno, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, il cui ingresso costa 15 euro. La durata della visita, che invece è gratuita, sarà di 2 ore. L'appuntamento è per domenica 14 di giugno. Per partecipare è richiesta la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. La visita guidata, intitolata Liberty, l'arte dell'Italia moderna, cura di Alba Duina, è questa domenica 14 di giugno, con ritrovo alle ore 18:10 in Piazza del Foro a Brescia. Chiudiamo l'agenda ricordandovi che questo sabato 13 di giugno inizia la Festa della Resistenza, che si tiene presso il cortile delle scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti, associazioni, animazione, laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco, poi laboratorio Mille Pappaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. La Festa della Resistenza, 16ª edizione, inizia questo sabato 13 di giugno, continuerà fino a sabato 20 giugno, cortile scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo email è redazione@radiondadurto.org.

Sono le 13:28 minuti, siamo in chiusura di questa mattinata di informazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, che però continua. Infatti tra poco la seconda parte di Dissonanze, mentre l'informazione torna con il primo giornale radio del pomeriggio alle ore 16 di oggi. Non abbiamo notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi, quindi tra pochissimo la linea alla seconda parte di Dissonanze. E a tutti e a tutte un buon ascolto.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Le 13:31 minuti, Radio Onda d'Urto, riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio Dissonanze del giovedì dedicato al teatro, sempre in studio con Camillo. Ciao.
1: Eccoci.
0: Camillo, ci ha raggiunto anche Claudio.
2: Buongiorno a te, buongiorno a chi sta a ascoltarci, buongiorno.
0: Ma c'è anche Tiziana.
3: Buongiorno a tutte.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, tra poco, Claudio, andremo a metterci in collegamento con un habitué delle nostre,
1: sì,
0: della nostra trasmissione,
1: classico,
0: possiamo dire.
1: Un classico.
2: Perché hanno una produzione classica.
0: Quindi
2: una produzione più che classica, diciamo.
0: Esatto.
2: Così. Potremmo introdurlo con un pezzo di musica che ha a che vedere con lui. Con loro.
0: Non diciamo ancora chi, teniamo, Vabbè. Vediamo se magari ascoltando.
2: Allora, facciamo così: fra tutti coloro che daranno la risposta esatta
1: nel corso del pezzo musicale, perché sennò poi è troppo facile.
2: Immediatamente dopo il testo musicale ci sono 5 secondi di tempo per dare la risposta di che si tratta e perché lo mandiamo in onda.
0: Allora, io devo fare.
2: Si vincerà niente.
0: Devo fare un numero perché è molto breve e quindi in questo minuto devo riuscire a chiamare e
2: eventualmente lo metti in loop.
0: Va bene, ok, allora andiamo.

0: Ce l'abbiamo fatta, Claudio.
1: Ce l'abbiamo fatta, perché poi sentiremo il perché di questa musica al Piccolo Teatro Grassi, da mercoledì 17 a domenica 26 giugno. Torna la compagnia marionettistica Carlo Colla e figli con Excelsior, gran ballo storico in due tempi e 12 quadri. E qui la prima domanda sarà sui 12 quadri, coreografia e testo di Luigi Mazzotti e la musica di Romualdo Marenco. E per parlare di Excelsior, per raccontarlo, è con noi Franco Citterio, che è ritornato in radio. Buongiorno Franco e bentornato a Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno a te, grazie dell'invito.
1: Buongiorno, e eccoci qua. Gran ballo Excelsior, a 10 anni dalla vostra ultima messa in scena e a 140 e passa anni dalla prima messa in scena, mi sembra di più o meno.
2: 131 per l'esattezza.
1: 131, ecco, quindi come si dice, è un long seller questo,
2: sì,
1: o un evergreen.
2: Sì, devo premettere per tutti i radioascoltatori che noi non c'eravamo, ovviamente,
1: sì.
2: 130 anni fa, non siamo così longevi.
1: No, assolutamente.
2: In realtà è uno dei classici spettacoli che nascono all'ombra del grande teatro d'opera, del Teatro alla Scala, per cui il ballo Excelsior va in scena la sera dell'11 gennaio del 1881 alla Scala, e già nel 1884, l'8 marzo, al Teatro Gerolamo va in scena la prima rappresentazione marionettistica, che non era della compagnia Colla, ma che era della compagnia di Luciano e Rinaldo Zane, una compagnia che era ospite al Teatro Gerolamo, che aveva aperto da non tantissimi anni. La compagnia Colla propone la propria edizione, che è quella che in qualche modo leggermente modificata abbiamo portato in giro per una vita, è forse il primo spettacolo che ho fatto da ragazzo seguendo Eugenio Monticolla, e che abbiamo riproposto l'ultima volta con alcuni ultimi accorgimenti, il 12° quadro per l'appunto, proposto da Eugenio Monticolla 10 anni fa in occasione dell'Expo di Milano, e che dal 1895 la compagnia propone in maniera continuativa negli annali, ha registrato in quasi tutte le stagioni.
1: Ecco, allora, prima di entrare nel vostro Excelsior, il gran ballo Excelsior, appunto, dicevi, debutta nel 1881, sono 11 quadri suddivisi, mi pare, in due tempi, e che hanno come soggetto...
2: Come soggetto c'è questa riflessione di Luigi Mazzotti, che viene riportata negli annali, e che apriva anche il teatro, perlomeno l'edizione scaligera, che è stata ripresa dagli anni 60 in poi, ovviamente, che è la considerazione che lui ha osservando il monumento per il traforo del Cenisio che esiste ancora oggi a Torino. Questa riflessione sul concetto del positivismo, il trionfo dei positivismi. Siamo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, in piena Belle Époque, per cui pensa a questo ballo, questa contrapposizione allegorica fra il genio delle tenebre, l'oscurantismo, e il genio della luce, appunto la luce, il genio del genio umano, insomma. Per cui è un ballo che alterna un'apertura e una chiusura allegorica e in qualche modo trionfalistica, e ha tutta una serie di episodi che erano le grandi scoperte per loro, per cui ci sono quattro temi fondamentali, che sono la scoperta del vapore, la scoperta dell'elettricità, che sono gli episodi storici che in qualche modo caratterizzano il primo tempo, e nel secondo tempo invece sono più non invenzioni legate appunto all'aspetto del campo della fisica, piuttosto che del movimento della motorizzazione, su quello che arriva, che porta in qualche modo all'era moderna, ma sono più legati all'assetto geopolitico che viene creato da queste grandi infrastrutture, che sono il canale di Suez, l'istmo del canale del Suez, e il traforo del Cenisio. Per cui è molto interessante questo continuo oscillare fra storia e allegoria.
1: E con questo finale in cui celebra il, come si può dire, l'unione di tutte le nazioni del mondo in un mondo di pace, perché la tecnologia ha portato il benessere e quindi la pace.
2: Sì, questo molto in teoria, diciamo che è l'aspetto ingenuo purtroppo e sempliciotto, diciamo, della visione positivista. In realtà sappiamo, ed è questo il dodicesimo quadro, che non è un quadro vero e proprio, ma è un siparietto che Eugenio mi aveva chiesto di dipingere, per cui una sorta di immagine che compare al finale, proprio perché si era reso conto intanto che tutte queste grandi invenzioni hanno sempre un aspetto, tra virgolette, negativo a volte. L'invenzione dell'elettricità, che porta anche alla motorizzazione, in questo caso ad esempio nella scena di Volta, dove c'è il trionfo dell'elettricità con tram che sferragliano, automobili, telegrafisti, eccetera, c'è un automobilista che rimane in panne. Spesso possiamo essere anche traditi dalle tecnologie, e lo sappiamo anche adesso con l'epoca dell'intelligenza artificiale, degli hackeraggi, eccetera. Ma soprattutto questo trionfo delle nazioni finale faceva in qualche modo presagire, comunque era il preambolo a quelli che sono stati poi i grandi conflitti mondiali addirittura. Per cui il dodicesimo quadro è una sorta di siparietto dove la danza non viene più fatta dai terzicorei, dai mimi dei terzicorei, ma dai fanti che saltano le trincee durante il primo conflitto mondiale, proprio come coda in qualche modo critica che si cerca di attenzionare il pubblico al fatto che sì, va bene tutto, però bisogna stare attenti, cioè va bene festeggiare, va bene essere positivi, ma bisogna avere la consapevolezza che comunque il regno delle tenebre può essere sempre lì dietro l'angolo.
1: Ecco,
2: lo sappiamo, lo viviamo,
1: lo stiamo vedendo giorno per giorno. Ecco, nel debutto del gennaio dell'81 c'erano in scena qualche cosa come 450 tra danzatori, danzatrici e figuranti, un numero spropositato. Io ho potuto vedere soltanto il video, tra l'altro completo, che c'è in rete, di una versione degli anni 70, non ricordo fatta dove. È davvero impressionante.
2: Ecco, no, è impressionante perché comunque in qualche modo era ancora una forma di ballo che era ancora impostata sul concetto di ballo, il ballo pantomimico,
1: sì.
2: Ballo dove la danza viene inserita come numero, come momento, ma in realtà la narrazione è portata avanti seguendo la lezione di Salvatore Viganò e di Nover dal concetto pantomimico, dall'aspetto pantomimico, e devo dire che è il punto sinergico con la marionetta, perché la marionetta, anche quando noi abbiamo messo in scena Schiaccianoci piuttosto che La Bella Addormentata nel Bosco o altri balletti, la marionetta non riesce mai a ballare, non riesce mai a esprimersi attraverso il passo di danza, ma paradossalmente va a ricercare la musicalità in ogni gesto, anche quando interpreta una battuta verbale, cioè proposta dall'attore, è chiaro che non va a cercare il contenuto e il concetto espresso, ma soprattutto la musicalità, per cui è le marionette ben interpretano una narrazione, una parabola del genere. Era uno degli ultimi spettacli che vanno in scena, cioè la pregnata ditta Manzotti Marenco aveva proposto una serie infinita di balli, di grandi balli. Da Pandan con Eccesso c'era anche il ballo Amor e il ballo Sport, che erano due altre figurazioni, altre due parabole allegoriche, e poi una serie di altri balli, mi viene in mente Sieba, dove siamo nel regno dei vichinghi, e erano comunque narrazioni attraverso la pantomima,
1: sì, sì,
2: per l'aspetto terzicoreo,
1: che avevano un grandissimo successo, perché ho letto che la prima tournée al grande raccolse qualche cosa come 6.000 lire, che equivalgono circa a 25.000 euro di oggi, quindi
2: sì, era proprio la formula di teatro estremamente popolare, cioè passare grandi concetti attraverso anche, ma anche musicalmente. Marenco va a riprendere tutta una serie di mazurche, di figurazioni, di stilistiche che si rifanno alla musica popolare. Quando Fiorenzo Carpi ha riorchestrato la versione che poi noi abbiamo visto in Scala dal vivo, cioè aveva ricreato la partitura che era andata persa, era rimasta solamente la partitura per pianoforte, se non mi sbaglio, qualcosa di similare, e era venuto anche a confrontare all'epoca con Eugenio Monti gli archivi nostri, perché noi avevamo gli spartiti che il piccolo organico aveva in continuazione continuato a riproporre. La versione scaligera è una versione molto sinfonica, che tradisce un po' sotto un certo punto di vista l'aspetto popolare. Invece noi abbiamo pensato di riproporre una versione anche audio storica, è una traccia audio che ha ormai più di 40 anni, registrata fra l'altro in Francia, proprio perché volevamo restituire proprio questo afflato popolare, di tradizione popolare, che si portava presso questo modo di mettere in scena il ballo, sia nei grandi palchi, ma soprattutto sul palco a tavole ridotte delle marionette.
1: Ecco, 450 interpreti nel 1881, e quanti nella vostra versione?
2: Nella nostra versione sono quasi 200 marionette, cioè è uno di quei colossal che, fra l'altro, è uno spettacolo che abbiamo portato in giro in tutto il mondo. Vi dicevo, è forse il primo spettacolo che io al quale ho partecipato come neanche come apprendista, ma proprio come dilettante allo sbaraglio. Mi ricordo che era un festival di Nervi del 1980, poi andammo subito a Friburgo, ed era uno spettacolone perché era una quantità di casse, di attrezzeria, di materiali incredibile.
1: Possiamo immaginarlo. Ecco, Tu normalmente, oltre a curare la regia, la regia di questo spettacolo sarà quella di Eugenio Monticolla, però l'hai ricostruita tu, l'hai attualizzata tu, voglio dire. Però,
2: sì,
1: tu...
2: Più che altro l'abbiamo cercato con Giovanni Schiavolin, che è il mio coregista, nel senso che noi le regie le pensiamo sempre a due menti, quattro occhi, sì, quattro mani, quattro piedi, eccetera, e due schiere. nel senso che abbiamo cercato di ricostruire il più possibile quell'aspetto storico del teatro, dello spettacolo, dell'allestimento marionettistico, che per noi è anche un manuale proprio di movimento, anche per i marionettisti che sono arrivati in compagnia da tantissimo tempo, proprio perché le regie sono andate, ma già le regie di Eugenio erano andate in un'altra direzione, poi cercando di unire, ispirandosi più al

0: Sì. Ecco, dunque, tu hai coordinato i movimenti delle marionette. Ecco, quante sono le marionette in scena contemporaneamente nella scena più, diciamo, più popolata?
1: Ma oggi stiamo riprovando un po' le diverse scene, stavamo riprovando questa mattina proprio ad esempio la scena delle danze di carattere nell'inaugurazione del canale di Suez, e in quel caso arrivano ad esserci una quarantina di marionette in scena contemporaneamente, proprio perché ci sono le delegazioni di tutti i popoli che sono presenze, che entrano in scena, vengono in qualche modo appese mentre entrano le altre delegazioni, per cui alla fin fine c'è una composizione che è costituita da quasi 40 personaggi, che è dal punto di vista marionettistico molto impegnativo, perché poi vanno gestite le entrate e le uscite. Ci sono dei momenti ovviamente in cui le marionette vengono appese, ma semplicemente perché l'azione si sposta su altri personaggi. Per cui ci sono. E poi c'è comunque il Trionfo della Luce, dove c'è questa schiera di ballerinette di fila, che sono delle ballerinette addirittura meccaniche che vengono mosse dalle quinte, dove solo le ballerine di fila sono 20, solo loro,
0: Mamma
1: insomma.
0: mia, ecco, e voi, loro sono tanti, ma anche voi non siete mica pochi sul
1: E noi
0: balcone, perché mi pare che
1: siamo,
0: siate.
1: sì, siamo 10 in questo spettacolo e siamo pochini, ci vorrebbe qualche braccio in più, anche perché stiamo diventando vecchietti noi, vecchia generazione, per cui abbiamo sempre bisogno di aiuti. No, però comunque il lavoro di 10 persone, ironia a parte, cioè non, il lavoro di 10 persone. Tra l'altro, sono la cosa micidiale di questi spettacoli è che avevano uno sviluppo molto, molto breve, perché il ballo eccesso delle marionette è uno spettacolo, anche questo in due tempi, ma che sono due tempi di 35 minuti in uno, per cui 200 marionette utilizzate in poco più di un'ora di spettacolo. Ed è la vecchia lezione, cioè, ovviamente con gli allestimenti nuovi si va in un'altra direzione, cioè il ritmo, così la dinamica musicale e soprattutto il ritmo la fa da padrone in questo caso.
0: Certamente. Ecco, leggevo sulla vostra scheda che alcune marionette, alcuni fondali sono gli originali del 1985, che tu hai, come si dice?
1: 1895,
0: Sì, 1895.
1: 1800, sì.
0: Che lavoro hai fatto? Penso i fondali sono di carta, quindi
1: Allora,
0: come si fa a lavorare? Come si restaurano questi?
1: no, allora, intanto non è un restauro come quello che si fa comunemente sulle carte, perché in genere un restauro è un lavoro, fra virgolette, io dico serio, perché è molto più serio rispetto a quello che facciamo noi, che è semplicemente un ripristino delle carte. Prevede il fatto che poi non si possano più utilizzare in palcoscenico. Ovviamente questi fondali, questi materiali sono sottoposti a un'usura, e nell'atto del palcoscenico il marionettista quasi si dimentica della tutela, perché comunque deve esprimersi in quel momento. Cioè,
0: Certo.
1: questo vuol dire che comunque c'è attenzione, per carità. È proprio per questo che il ballo eccesso è stato, ad esempio, uno di quegli allestimenti che abbiamo in qualche modo in parte anche rinnovato. L'impatto visivo rimane quello del 1895, ma in alcuni casi abbiamo preso alcune vecchie scenografie che conserviamo ancora in deposito come documenti originali, e abbiamo in qualche modo rifatte, ridipinte, realizzate nuovamente sulla traccia di quella antica. Cioè abbiamo usato il vecchio elemento scenico come bozzetto per realizzare materiali nuovi. Nonostante questo, ci sono tre scene che rimangono ancora. È un lavoro che dobbiamo ancora completare, lo facciamo a piccoli step, tutte le volte che riprendiamo qualcosa e rifacciamo qualcosina, ma l'intento è proprio quello di restituire il gusto antico, il gusto di quel modo di fare spettacoli, perché diventa qualcosa da donare al pubblico, a mio avviso, perché non si è più abituati ad assistere a spettacoli di questo tipo. Probabilmente a suo tempo erano molto popolari, perché c'era il teatro di marionette che proponeva questo, ma in qualche modo il teatro alla Scala, il grande teatro, o poi la rivista, o comunque la Ferì, la Zarzuela in Spagna, cioè proponeva la sceneggiata in Italia, proponevano comunque un mondo fatto di fondali di carta, di cartapesta,
0: Certo.
1: di

0: finzione teatrale. Adesso questo non è più, e ci rendiamo anche conto anche noi che nei nuovi allestimenti si va in una direzione che è sì l'evoluzione di quel teatro lì, ma è l'evoluzione, per cui diventa una lezione per il pubblico, un qualcosa da donare al pubblico, ma diventa autodisciplinante anche per noi, no? Cioè andare a leggere quelle pagine, sì. Dal punto di vista marianistico, quelle pagine.
1: Sì, sì, sì, sì. Ecco, anche molte teste sono le originali di 130 anni fa.
0: Sì, sì, infatti io ho avuto abbiamo anche lì dei problemi, perché ovviamente all'epoca le marionette avevano una mobilità molto minore rispetto a quelle che creiamo adesso, e anche lì abbiamo cercato di andare a ricostruire lo strumento che serve a noi, ma sul manufatto, che è un manufatto che ha in alcuni casi appunto 130 anni, e in altri casi ovviamente sono marionette che sono state ricostruite ormai storicamente, perché sono alcune che quelle che abbiamo costruito noi 30 anni fa hanno la loro storia. Dico così perché, essendo questo uno spettacolo che ad esempio il maestro Menotti aveva voluto addirittura a Melbourne, quando aveva pensato di poter espandere a un terzo mondo il Festival dei Due Mondi, ha avuto solamente 2 anni di esperienza, però io mi ricordo nel 1986 l'abbiamo portato a Melbourne, l'abbiamo portato negli Stati Uniti, in Argentina, in giro per il mondo, in Russia, e per cui è chiaro che tanti materiali li abbiamo in qualche modo rinnovati, ma sempre partendo da quella lezione e dalla riproposta proprio filologica di quel sound cromatico che viene espresso dal fondale dipinto e da quel tipo di composizione.
1: Bene, voi dunque, ricapitolando, siete in scena da mercoledì 17 a domenica 26, 28 giugno, sì. Gli orari sono abbastanza mobili: il martedì alle 19.30, il mercoledì alle 20.30, il giovedì alle 19.30, il venerdì alle 20.30, cioè si alternano i giorni,
0: sì,
1: sabato alle 19.30 e domenica alle 16.
0: Sì,
1: bene, dicevamo 10 persone sono a manovrare i personaggi sul, come lo chiami, ballatoio, no? Come si chiama?
0: Il ponte di manovra.
1: Sul ponte di
0: manovra. È proprio un ponte, perché scavalca lo spazio scenico della marionetta, che per noi è intoccabile, no? Soprattutto
1: certo.
0: Negli spettacoli storici.
1: Certo, e poi ha molto a che vedere con la nave, no? Il ponte di comando,
0: sì,
1: il ponte
0: sì,
1: di manovra.
0: Poi, infatti ci sono le scene che sembrano delle vele, un sacco di tiri di scena, di funi, di canapi, è un vero e proprio, una vera e propria nave da viaggio.
1: Sì, allora,
0: viaggi fantastici comunque.
1: Sul ponte, oltre a tre, Franco, ci sarà Maria Grazia Citterio, Piero Corbella, Camillo Kosulic, Deborah Coviello, Cecilia Di Marco, Tiziano Marcolegio, Giovanni Schiavolin, Paolo Sette, Alice Archinti. Le voci recitanti sono di Gianni Quillico e di Lisa Mazzotti.
0: Sì, sono delle frasi didascaliche che accompagnano in alcuni punti l'azione coreografica.
1: E le musiche sono quelle di ricostruite, quelle di Romualdo Marenco.
0: Sì.
1: Bene, in attesa di poterlo vedere per davvero, intanto io ti ringrazio di questa chiacchierata, Franco. Ti auguro.
0: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori che voi ci invitate sempre, siamo onorati.
1: Io sono molto contento che della tua presenza. Allora, buona giornata, buon lavoro e buon divertimento, Franco.
0: Grazie, buon weekend a tutti.
1: Ciao, ciao.
0: Ci vediamo a teatro.
1: Ci vediamo a teatro.
0: Arrivederci.
1: Ciao, ciao.

0: Allora, torniamo in studio sotto le note di Everyday I Have the Blues dei The Dynamic Miss Faye Carroll. Grazie Claudio per aver portato un po' di blues, che non fa mai male. Cosa facciamo adesso? Abbiamo qualche segnalazione?
1: Qualche segnalazione al volo? Allora, ricordiamo intanto, l'abbiamo presentato martedì, la rassegna del cinema all'aperto Leiden d'estate si comincia domani venerdì 12 giugno e sabato 13, tutte e due le serate Le città di pianura di Francesco Sossai, e poi a proseguire per tutta estate. Si comincia allora per questa prima parte di stagione 21:30 l'orario d'inizio, che poi progressivamente scalerà nel corso dell'estate. Venerdì 12, sabato 13, Le città di pianura, primo appuntamento. È partito nel frattempo anche la programmazione di Brescia d'estate 2026 nei quartieri. Musica, animazione e teatro, recita la piccola brochure che trovate in giro per i locali. Io vi segnalo il primo appuntamento con il teatro, che è per questa sera, giovedì 11 giugno, nell'anfiteatro dell'Oratorio di Sant'Eufemia, in Sant'Eufemia appunto, per Teatro Ragazzi, Il baule volante, Nico cerca un amico. L'ingresso è alle 21:15, ingresso libero. Tutto il resto del programma lo trovate in rete sul sito del Comune di Brescia per Brescia d'estate 2026 nei quartieri. Continua invece la settimana del Festival Duende, l'ultimo appuntamento di palcoscenico al chiuso, insomma, per questa stagione. Questa sera giovedì 11 Cuore di Porco di Carrozzeria Orfei, domani Servomuto Teatro con Dodesca Den, sabato The End di Babilonia Teatre. Si chiude poi con il concerto del 14 giugno Tiny Space, tutto al Teatro Borsoni per la quarta edizione del Festival Duende. E adesso invece veniamo alla nostra finestra. Tiziana. Allora, ci siamo la volta scorsa, abbiamo cominciato a parlare di teatro e vecchiaia, ma comunque di vecchiaia in senso lato, non c'è solo il collegamento del teatro, è il primo a cui abbiamo fatto riferimento, ma Simone martedì parlava di una serie TV che vede al centro una sorta di cittadella in qualche modo.
0: Esatto.
2: Ma... Ti è piaciuta? Come l'hai trovato?
0: Che è molto carina.
2: Anche secondo
0: molto
2: me,
0: carina.
2: Secondo me.
0: Una visione piacevole, a volte forse un po' superficiale, specie verso la fine, quando devono
2: risolvere la
0: tutto,
2: questione, devi
0: come
2: accettare
0: spesso succede.
2: Una specie di diktat.
0: Che... Esatto, però siamo abituati con Netflix che alla fine devono essere 8 le puntate. Quando arrivi verso dopo la metà, le cose iniziano a viaggiare molto più velocemente. E magari devono risolverle in qualche maniera, te la buttano lì e vabbè. Però comunque...
2: Sì, però parlando ancora un minuto di presentazione di figure 70-80enni, sia gli attori che le interpretavano, sia i personaggi in scena, dava una visione, secondo me, molto diversa dal solito.
0: Sì, assolutamente.
2: No, era una tipologia variegata, c'erano figure molto cliché, altre invece che via via si modificavano, crescevano anche a 75-80 anni, cambiavano vita, scoprivano l'amicizia, la collaborazione, e questo secondo me è stato un messaggio e una idea anche vincente.
0: Assolutamente.
2: Oltre a essere bravi, sì, attori, sì. Ironica la serie e molto anche ritmata.
0: Sì, sì, sì, sì. Beh, sono gli stessi di Stranger Things, quindi diciamo che sono stati anche dei furbetti,
2: sì,
0: hanno riproposto praticamente Stranger Things, però con dei protagonisti, con una storia magari meno complicata, con dei protagonisti âgé bravissimi, quindi è stato anche semplice trovare il cast, secondo me, perché è un sacco di gente che magari sta lavorando poco
2: e che
0: però sono attori di prima
2: accetta
0: fascia,
2: la serie, ma viene dal cinema e dal teatro.
0: Esatto.
2: E si vede la differenza.
1: Con un piccolo slittamento il meccanismo di It, gli attori, i protagonisti bambini prima e adulti poi, in questo caso adolescenti prima e anziani poi.
0: Esatto,
1: punto.
0: Esatto. Poi con questo gusto un po' anni 80 che è tornato, è così, l'ho detto, è un mix tra i Goonies e Cocoon.
2: Sì.
0: Praticamente.
2: Per anziani.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ma
0: sì,
2: sai una cosa però, c'è uno che è papà di una figlia presente, gli altri sono tutti, pur avendo figli, personaggi principali.
0: Sì.
2: E se ci pensi anche nel cinema è molto difficile trovare situazioni di questo genere, perché sempre l'anziano o l'anziana è nonno o papà di qualcuno che prende la scena, comprimario. Qui sono loro i protagonisti,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: le
0: sì,
2: protagoniste.
0: Sì.
2: No, è stata, sarà una furbata all'americana, ma io l'ho molto apprezzata.
0: No, se fossero tutte così le furbate, insomma, saremmo più contente e contenti tutti quanti.
1: Allora, io potrei dissentire un attimo, Tiziana, dicendo che sono ma tanti film che hanno gli anziani protagonisti e non comprimari. Sì. Però questa è anche una questione di percezione personale. Invece c'è un'altra cosa, prima di lasciarti la parola per l'appuntamento che volevi segnalare, che su cui dovremmo cominciare a ragionare un po', non solo per questo nostro discorso, perché quello della vecchiaia non è il cuore del nostro progetto, è quello di cui ci stiamo occupando adesso, ma anche un discorso di parole, di lingue e di parole. L'altra sera ho visto al Paolo Pini uno spettacolo, si intitolava Dedicato, in scena c'erano due attrici, una la protagonista quarantenne ed una che la affiancava, l'altra era Olga Durano, che di fronte all'incertezza su come riferirsi a lei, più adulta, più ha detto no, vecchia. Ed era sessantenne, però lei ha detto vecchia. Ecco, cominciamo anche a ragionare, non fosse che tra di noi, su quali sono i termini da usare per essere, come dire, il più possibile precisi rispetto a quello su cui stiamo ragionando.
2: C'era sempre, tornando a Age Pride, c'è quella parte iniziale della faiella a teatro in cui nomina tutte le possibili, i possibili termini, le possibili parole che vengono utilizzati, no? Over, argento, e lei dice vecchia. Vecchia è comunque l'aggettivo che più delinea e delimita una certa età. Non so se sia. Io so che da 65enne l'anno scorso ero diventata una giovane vecchia per la tipologia statistica che si forma. Poi non so come vogliamo.
1: Beh, se vogliamo utilizzare come limite d'età in qualche modo, come spartiacque, quello in cui comincia ad avere accesso ad una serie di sconti e decide che da lì in poi siamo vecchi, potrebbe essere anche questo.
2: No,
1: va bene, vai pure.
2: Volevo, parlando prima di personaggi diversi, inizia domani a Milano un forum sulla longevità che presenta una mostra fotografica e una serie di incontri. Quello però che volevo segnalare qui è anche il teatro che viene presentato, e cioè letture teatrali che si occupano di stereotipi e discriminazioni, perché il forum sulla longevità, Vecchia chi è il titolo, solo gli stereotipi invecchiano, questo è il sottotitolo, si rivolge alle donne. Chi siamo? Che donne siamo noi che stiamo invecchiando? Come siamo noi donne che stiamo invecchiando? E su questo ci saranno delle letture, per esempio il giorno dell'inizio di Giorgia Sinicorni, una giovane attrice italo-francese, stereotipi e discriminazioni, punto. E sono molto curiosa di vederlo e di sentirlo, perché è un discorso che si fa da tempo, quello sugli stereotipi e le discriminazioni rispetto alle donne, e capire se siamo riuscite a fare un passo in là, un passo in avanti. Poi ci sarà anche Age Pride, che ormai è abbastanza ricorrente quando si vuole sdrammatizzare ma anche stigmatizzare il tema, diciamo, del femminile, dell'anzianità femminile. Ti chiedo però, nei vari spettacoli, secondo te, avendone tu visti molti, ci sono figure di anziane particolari? Cioè, c'è un'attenzione diversa oggi, secondo te?
1: Clamorosamente. Già la volta scorsa avevamo annunciato tutta una serie, avevamo fatto come esempio una serie di attori che portano in scena, non solo per i personaggi a cui danno voce, ma anche con la propria fisicità, la propria età. Sono lì a raccontare l'età che raccontano. Il primo esempio che potremmo fare in questo senso diverso, ma che porta quel corpo e quell'età, è lo spettacolo Escape the Lone, che ha aperto in qualche modo questa stagione, la cui autrice Carol Churchill l'aveva pensato per quattro autrici settantenni. In Italia il tentativo è stato quello di andare in questa direzione, poi per una serie di problemi si è scelta un'altra strada e si è lavorato su un lavoro di cura del movimento, che in qualche modo, attraverso la postura del corpo e la fisicità, rimandava a quel tipo di esperienza fisica. Però si sono scelte delle attrici che settantenni non erano. Però questo è un esempio pensato per attrici che hanno quell'età e che portano in scena esattamente quell'età, con, detto che non era un lavoro di antropologia sociale, ma comunque portano in scena la problematicità di quell'età. Sono stati quest'anno tantissimi gli esempi, ma la cosa che mi ha incuriosito di più è un'altra, non tanto la rappresentazione, che è una cosa Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato, in altri termini, non di vecchiaia, del Festival Orlando di quest'anno, cioè una sorta di, in questi anni, un bisogno di essere, che si parli di identità straniere, che si parli di identità LGBT, che si parli di un gruppo sociale come possono essere gli anziani, è ritornato prepotente un bisogno di essere rappresentati, non soltanto di riflettere su cosa significa appartenere a quel mondo, ma esistere, punto semplicemente. Qualcosa che per me apparteneva alla mia esperienza di spettatore degli anni Ottanta, ma si era chiusa da tempo. Cioè, bene, abbiamo conquistato il nostro spazio sugli schermi o sui palcoscenici, adesso ragioniamo su altro. E invece no, siamo ritornati a quel bisogno di affermazione fisica proprio. Ci sono, vengo rappresentato, ho una voce. Poi di cosa parliamo? Ne parliamo dopo e ci ragioniamo dopo. E questo non so quanto è, come dire, una conquista, per qualcuno lo è sicuramente una conquista, quanto invece un'evoluzione in termini di riflessione.
2: Nel senso che forse è influenzato dai social, quell'apparire costante, essere...
1: No, parlo proprio dell'essere rappresentato, dell'esistere. Allora, l'esempio che qui abbiamo fatto mille volte è quello dei cittadini di origine straniera. Al cinema e in televisione esistono, in teatro no. In teatro non esistono, letteralmente. Non sono rappresentati, non hanno cittadinanza. Per me, spettatore, è un problema enorme questo. Ma non soltanto perché mancano fisicamente, perché con loro mancare mancano anche tutte le implicazioni, tutte le... come dire, le riflessioni che possiamo fare sulla loro esistenza, sulla nostra società, sul loro esistere ed essere riconosciuti all'interno del quotidiano della società. Questo è un esempio, per dire.
2: Però pensavo, quando tu dicevi il bisogno di essere rappresentato vuol dire creare un immaginario, vuol dire porsi, vuol dire diventare protagonista. Se sto pensando, io mi tengo un po' fissa su questo tema della femminile e della anzianità femminile, andare oltre gli stereotipi vuol dire trovare delle forme, dei personaggi, delle storie, ma anche delle situazioni, delle emozioni e un linguaggio che appartengano alle 70-80enni di oggi, universali se possibile, perché comunque sempre il teatro ha le storie, hanno bisogno di essere magari piccole, ma di parlare al mondo e di raccontare anche il mondo, però che le rappresenti, posso dire anche, avendo io 66 anni, che ci rappresenti così come siamo, così come stiamo evolvendo, stiamo cambiando, stiamo... C'è una cosa che io dico, a 20 anni, c'è un titolo, a 20 anni rivoluzione sessuale, a 60 il silenzio, perché comunque è come se dopo i 60-65 ci si dovesse un po' rifare a personaggi anziane ma sempre belle, non so come dire, oppure caratteristiche molto segnate. Manca, forse al cinema c'è di più, manca a teatro, secondo me, ancora al teatro in Italia, mettiamola così, la visione consueta, l'abitudine a vedere sul palcoscenico, a assistere a storie in cui, io parlo delle donne probabilmente in generale, le anziane non hanno innanzitutto paura di esprimere la loro fisicità, la loro sessualità, i loro desideri, i loro problemi, i loro ripensamenti, il loro essere madri, nonne, ma non solo, il non essere state madri, non essere state, vivere situazioni affascinanti, divertenti, tragiche, tutto. Questo io non lo vedo ancora.
1: Ti do ragione e torto allo stesso tempo, nel senso che se parliamo di presenze, non esiste, Tiziana. L'età media del... ho appena fatto un mio piccolissimo come dire, attraversamento della prossima stagione del CTB, ma vale per la scorsa e vale per quella prima, i 70 anni sono la media, punto. Per cui la presenza sul palco non è vero che non esiste. Il problema è un altro, quello a cui stavi accennando correttamente. I settantenni oggi è il presente, è il mio essere al mondo in questo momento, in questo mondo, che il nostro teatro non è capace di raccontare. Anticipo solo una cosa che esploreremo nelle prossime puntate. In queste settimane, per i prossimi mesi, ci saranno in giro 3 diverse edizioni dei Persiani di Eschilo per raccontare di guerra e vittime. 3 diverse edizioni dei Persiani di Eschilo. Nelle prossime settimane, 2 diverse edizioni di Romeo e Giulietta, non per raccontare una storia d'amore tragica, ma per raccontare un conflitto. In una dei due casi il conflitto sarà Israele e Palestina, nell'altro caso sarà la ex Jugoslavia. Stiamo parlando del presente e usiamo soltanto il mito. Non siamo capaci di parlare del presente portando in scena il presente. A teatro, in Italia, con tutte ovviamente le eccezioni del caso. Ma il meccanismo è quello, un repertorio che, per quanto straordinario, per quanto assolutamente fondamentale in quello che è stato il percorso della nostra cultura, rischia di incancrenirsi lì. La capacità di raccontare l'oggi è davvero relegata ai margini, e questo ovviamente vale anche per le figure femminili di cui parlavi tu, che sono fisicamente presenti in scena, ma che fanno riferimento a secoli passati.
2: Sì, io vedo però una ricerca nei confronti dei 30-40 anni come personaggi, cioè vedo una ricerca.
1: Scusa,
2: sì.
1: La vedi perché ti occupi di teatro, sì, non soltanto in scena, se vai in sala non la vedi.
2: Sì, è vero, ma io sono affascinata dall'idea di vedere quest'anno a Brescia Umberto Orsini, per esempio.
1: Appunto,
2: no,
1: appunto.
2: Ti dico, perché so che...
1: È quello che citavamo proprio come esempio, in questo spettacolo Umberto Orsini porterà in scena non solo il suo repertorio e la sua carriera e il percorso che ha fatto, ma anche fisicamente la propria identità, il proprio percorso biografico.
2: Il suo essere oggi.
1: E l'essere in scena
2: oggi.
1: A ultra novantenne, punto.
2: Però ecco, oltre a quello vorrei che ci fosse una, credo manchino autrici ed autori che vivono quell'età, cioè se chi scrive per il teatro ha 50 anni, penso a mio figlio, ci vede come i genitori, non so come dire, non ha la percezione del nostro essere persone a tutti gli effetti, con cambi umorali, di sensazioni, di visione. Lui ci vedono un po' come il loro babbo, la loro mamma, il loro zio, la loro zia, e i conflitti sono tutti loro. Al limite noi possiamo alimentarli o aiutarli, ma è questa la tipologia. Vorrei 65 anni, 70 anni che scrivessero insieme a quarantenni, cinquantenni, registi, ma che scrivessero storie capaci di raccontarli le e riraccontarci.
1: Però questo apre un altro problema, Tiziana, che è assolutamente insolubile, non soltanto in questa situazione, ma in generale, perché ciascuno continuerà a mantenere la propria posizione, ed è quello che sostiene che per parlare di anziani devono essere gli anziani a prendere la parola, per parlare di stranieri devono essere gli stranieri a prendere la parola, per parlare di LGBT devono essere le persone coinvolte a prendere la parola, perché gli altri non conoscono quell'esperienza. È come, per fare un esempio che riguarda la grandissima classicità del nostro secolo, i personaggi femminili, che però sono stati raccontati in modo straordinario, certo, da una quantità enorme di geniali registi uomini.
2: Certo.
1: Allora, dov'è questo limite? Quanto non è più legittimo che qualcuno parli per qualcun altro? Perché secondo me
2: è
1: un, tra virgolette, falso problema.
2: Sì.
1: È ovvio che io potrò portare la mia esperienza con una consapevolezza sicuramente superiore. Questo non impedisce che tu, che mi conosci, possa parlare di me raccontando di me con un altro sguardo,
2: sì,
1: un'altra prospettiva.
2: Però tu hai fatto degli esempi, gli stranieri, la comunità LGBT. Se ci pensi, i primi stranieri che noi abbiamo visto sulle scene, ma anche letto, erano loro che prendevano... Io venditore di elefanti, che è un testo, non è un teatro, hanno cominciato a essere gli stranieri, non tanto le straniere, gli stranieri che prendevano la parola. Così come la comunità LGBT, le prime cose che hanno fatto erano loro che si raccontavano e non volevano che li raccontassero gli altri, perché non vedevano nella visione degli altri una loro verità. Forse è anche il caso che noi anziani cominciamo, noi minoranza, che poi non siamo così minoranza numericamente parlando, a Brescia direi che siamo tante e tanti, a dire la nostra verità, e poi con calma insieme agli altri, cioè, e poi diventa cultura comune.
1: Però ti faccio un'altra provocazione allora, che riguarda gli anziani e non riguarda le altre categorie sociali.
2: Prima che moriamo,
1: parlando,
2: ragazzi, prima che diventiamo troppo vecchi.
1: Prima di diventare anziani si è stati giovani e si è stati adulti,
2: sì.
1: E se si era già drammaturghi, perché si è smesso di scrivere di sé? se già da 35 anni scrivevi di te e a 50 anni scrivevi di te, perché a 65 non lo fai più?
2: Giriamo la domanda alle drammaturghe.
1: No, lo sto chiedendo a te come spettatrice, alla tua esperienza, al tuo non incontrare questa generazione. Secondo
2: il silenzio.
1: Te, ed è ovviamente un'opinione, non ti sto chiedendo un dato sociologico, la tua opinione di spettatrice, perché questi drammaturghi hanno smesso di scrivere di sé e hanno cominciato a scrivere al passato?
2: Il silenzio, se penso alle donne, io sto pensando soprattutto alle donne, il silenzio, il desiderio di essere legati alla realtà di oggi e a quello che si muove oggi. Il senso, anche credo in parte, che quello che vivi da 65enne, 70enne non interessi a nessuno, in primis ai tuoi figli.
1: Quindi autocensura, dici?
2: Può essere, non interessa al mercato. Se non è ironico o drammatico o comunque crei un pathos di qualche genere, che non ci sia l'efferatezza, che non ci sia pure il prenderti in giro in assoluto. Le storie normali, le storie che tu vedi a teatro, che sono normali ma che poi rappresentano invece anche il mondo intero, l'idea è che un settantenne non ne abbia da raccontare. Il settantenne porta il cane, il settantenne gioca a bocce, il settantenne racconta di quando era giovane. E quello che io non amo fare, perché io dico partiamo da adesso e guardiamo cosa abbiamo adesso e avanti, e quello che abbiamo da giovani ci serva come bagaglio per andare avanti, non le memories che dici ah, com'era bello quando avevo 20 anni. Sì, era bello perché avevo 20 anni, ma adesso vorrei che fosse bello averne 66 e 70 e 80, e noi, si spera, invecchieremo.
1: E questo mi dà gioco per quello che è, secondo me, il grande tema che è uscito in questa stagione rispetto a tutto questo panorama sociale di cui stiamo parlando, e che è la declinazione, che è arrivata in modo davvero inaspettato per alcuni aspetti, del tema della memoria. Intanto a partire da una cosa precisa che anche voi avete attraversato, e che è quella, teatralmente intendo dire, e che è quella del confronto con l'Alzheimer. L'Alzheimer non solo come realtà sociale, non solo come quotidiano che prevede un, come dire, un vissuto condiviso, il più possibile condiviso per una sorta di autoaiuto, ma anche come metafora. L'Alzheimer come il segno della vecchiaia come decadenza, della vecchiaia come progressiva scomparsa. L'Alzheimer porta con sé il tema della memoria immediatamente. È quello che quest'anno si è declinato tantissimo. Adesso non possiamo che accennarlo, ma conto con alcuni ospiti di approfittare nelle prossime puntate per parlarne, è proprio questo, la diversa declinazione del tema della memoria. Si può partire, per raccontare molto brevemente, mi fermo alla programmazione del Piccolo, perché in questo senso è stata particolarmente focalizzata, da Miracolo a Milano, che raccontava di una città non solo che rievocava la città di quel periodo attraverso il racconto di Zavattini e De Sica, ma che la rievocava attraverso tutta una serie di segni sociali, politici, di costume, che raccontavano cos'era Milano negli anni in cui Miracolo a Milano è stato girato. Da lì si è passati immediatamente dopo a Carnevali, al suo spettacolo, di cui adesso vi vado a leggere il titolo perché a memoria non lo ricorderò mai e preferisco non dire sciocchezze, ed è Variazioni sul modello di Kraepelin, che a partire proprio dall'Alzheimer, dalla malattia come esperienza privata, che si trasforma in metafora, in questo caso l'Europa che perde memoria della propria identità, e non solo perde memoria ma anche la cancella. Si parla di negazionismo, si parla di cancellazione, appunto, di quello che è stato tutto un percorso. Attraverso questo meccanismo si è arrivati a parlare non solo di una memoria di cui va presa cura e che va protetta, ma anche di una memoria da costruire, quella che sarà memoria tra 30-40 anni e che stiamo cominciando a costruire adesso. Questa cosa è venuta fuori ragionando con Carnevali ed è apparsa all'improvviso in un altro spettacolo. Si è appena chiuso il Festival Internazionale, Tiago Rodriguez ha presentato due spettacoli, tutte e due sul tema della memoria. Uno che partiva immediatamente dall'Alzheimer, ma che ribaltava il meccanismo. Non era l'anziano che stava perdendo la memoria e quindi la sua capacità di testimonianza. Era l'anziano che chiedeva, la nonna in questo caso, che chiedeva al nipote giovane: passami la tua memoria perché io la possa prendere finché ne sono ancora in grado e la possa portare con me fino all'ultimo dei giorni. La tua memoria, non la mia. Non sto cercando di recuperare la mia, voglio avere la tua. Dall'altra, l'altro spettacolo, questo era By Art. L'altro spettacolo, La Distance, che parla di quello che stavo dicendo esattamente adesso, di una costruzione nuova. Un figlio e una figlia e un padre fisicamente separati, lui sulla Terra, lei su un altro pianeta, stiamo parlando di una storia, di un presupposto fantastico, e lei che dice al padre, non in termini personali ma in termini generazionali, noi rifiutiamo il discorso della memoria che tu ci hai proposto, che tu, voi ci avete proposto fino adesso, perché la vostra memoria non vi ha salvato da nessun fallimento, non avete imparato nulla da ciò che avete ricordato, quindi io preferisco fare tabula rasa e riscrivere tutto da zero, una memoria completamente da costruire. Tre suggestioni buttate lì rispetto ad alcuni degli spettacoli, ma sono tantissimi quelli che hanno lavorato in modo diverso su questi concetti. De Florian, che da alcuni anni sta portando in scena i testi di Han Kang, che è una autrice che lavora su una memoria acquisita, perché lei non l'ha vissuta, di quelli che sono stati i due grandi traumi, le due grandi massacri della storia della Corea, tra virgolette, democratica, per esempio. Ancora lì, una memoria che non le appartiene, una memoria che le può essere trasmessa, ma non soltanto come dato storico, che servirebbe relativamente a poco se poi non hai un panorama politico che se ne nutre, ma come acquisizione di un percorso e di un'identità. È davvero un patrimonio larghissimo che, a partire dal concetto di memoria, che si lega al concetto di età e di vecchiaia, ha segnato clamorosamente, per quanto mi riguarda, questa stagione. E che appunto non ha a che fare con tutto quello che stavamo dicendo invece. La vecchiaia è un'altra cosa, è una esperienza, appunto, dalla quale partire in una direzione o nell'altra, verso il presente, verso il passato o verso il futuro, ma è un'esperienza, non una condizione.
2: È il tuo modo,
1: è un'esperienza in questo tale è in divenire, è sì, questo che dico,
2: perché,
1: è in divenire.
2: Perché tu citavi prima Rodriguez, by heart vuol dire imparare a memoria per certi
1: memoria.
2: Versi, però by heart e par cœur in francese sono col cuore, cioè l'italiano è a memoria, che indica una razionalità, in inglese e in francese è col cuore, vuol dire che comunque la memoria ti passa dal cuore, quindi diventa esperienza tua e vita tua. Quello che forse attendiamo è che questo diventare vita tua si proietti in un esteriorità, in un futuro che ti permetta di raccontare e mettere in scena anche la contemporaneità, il cambiamento, e sarebbe una grande rivoluzione secondo me.
1: Però ribadisco, è un problema più ampio che riguarda il presente, il racconto del presente che appartiene pochissimo, e parlo anche delle nuove generazioni. Chi ci ascolta lo sa, in questa trasmissione, raccontando, e lo faremo ancora a fine mese con tre artisti, incontrando le giovani generazioni, ci ritroviamo a parlare non quasi sempre, ma quasi sempre, di tradizione, di classici, di grandi testi del passato. Certo, che servono per confrontarsi
2: splendidi.
1: Con il presente, ma si parte da lì, non c'è niente da fare. È come se ci mancassero le parole per raccontare noi stessi e avessimo bisogno di prenderli in prestito da qualcun altro.
0: Allora, dato che mancano pochissimi minuti, volevo ricordarvi che con gli occhi chiusi la domenica, questa domenica alle 13:15, leggeremo un estratto di In viaggio contro mano, un romanzo del 2009 di Michael Zandurian, che è stato ristampato recentemente da Marco C. Marcos, romanzo da cui è stato tratto il film L.A. John, The Leisure Seeker di Virzì, con Helen Mirren e il grandissimo Donald Sutherland, che parla proprio di un viaggio
1: purtroppo diretto da Virzì.
0: Sì, però comunque il libro è molto bello, il libro è molto bello. E un'altra cosa, volevo suggerire ai vari showrunner, autori di Netflix, Prime e così, ma perché nessuno ha ancora fatto una serie su Joseph, il vecchio dell'Alpe, il nonno di Heidi? Voi ridete, ma guardate che è una storia incredibile questo personaggio qua, nasce in Svizzera a Mayenfeld, sperpera tutto il denaro di famiglia nel gioco d'azzardo, è costretto ad andare a Napoli e diventare mercenario per i Borboni, qui finisce coinvolto in una rissa mortale con un accoltellamento, quindi deve scappare nelle montagne svizzere perché sennò va in galera, ha un figlio di nome Tobias che fa il carpentiere e muore nel cantiere schiacciato da una trave, che è il papà di Heidi, appunto. La moglie di Tobias muore di crepacuore, cioè una storia drammatica, devastante. E questo qua si ritrova nelle baite, nelle Alpi svizzere, non perché gli piaceva, ma perché è tornato poi a Maienfeld, tutti i paesani dicevano: questo qua è un delinquente, ha ammazzato il figlio, no? Sai, tutte quelle dicerie, no? Sarebbe tragica, una storia incredibile, una storia, secondo me.
2: Quindi non si può più sorridere citando Heidi.
0: Non, ma sì, ma Dio, se guardiamo bene non è che si sorridesse tanto neanche lì. La tragedia dei cartoni giapponesi era sempre. Però secondo me sarebbe un personaggio da riscoprire, e una serie su Joseph il vecchio dell'Alpe con tutti i suoi tramini, i sotterfugi. Cioè, voi lo sapevate che appunto aveva fatto il mercenario per i Borboni per 12 anni, non poco, voglio dire. Microfono.
3: Ma è nell'antefatto alla serie questo?
0: Questa è una cosa che sì, certo,
1: certo,
0: no, è
1: nel prima che lui decida di ritornare sull'Alpe e poi viva lì la sua vita.
0: Esattamente, ma perché è tratto da un romanzo Heidi comunque, non è che si sono inventati niente i giapponesi in questo caso. E esiste veramente si può andare a visitare la casa del nonno di Heidi, nelle Alpi svizzere, adesso non. Vabbè. Comunque potrebbe essere un'idea questa, no? Visto che ormai fanno i sequel, i prequel, le cose, perché non Joseph il vecchio dell'Alpe, voglio dire, no? La sua storia tormentata e tragica. Beh, siamo arrivati alla fine.
1: Annunciamo soltanto che quello di cui stava parlando prima Tiziana, quell'appuntamento milanese, verrà raccontato da Tiziana in modo più dettagliato in un'intervista già registrata con Simone.
2: Esatto. È vero, perché non ho dato molte indicazioni.
0: Domani a Weekenders, quindi non perdetevela. Grazie Camillo, grazie Tiziana.
2: Grazie a tutti.
1: A tutte e tutti.
0: Grazie Claudio.
3: Ciao.
0: E alla prossima puntata. Ciao.

0: 14:32 minuti di oggi, 11 giugno 2026. La vera notizia è che il 10 di agosto, cioè tra esattamente due mesi,
1: dovrei.
0: Non posso dare questa notizia.
1: Aspetta.
0: Allora vi diremo cosa accadrà il 10 agosto.
1: Va bene. Non è che sia non è che il nostro pubblico, i nostri radioascoltatori.
0: Tu ridi, ma stavano aspettando solo quello. Adesso tu è incuriosito, hai capito? Tutti vogliono sapere cosa.
1: Sono due settimane che non ci sentiamo, non ci vediamo.
0: E invece oggi siamo qui. Sì. Perché?
1: Perché oggi siamo qui? Beh, ci sono varie.
0: Dai, trovane una. Trova una buona motivazione per essere qui, sì.
1: Intanto oggi iniziano i mondiali di calcio.
0: Oh, bravo!
1: Per quanto li schifiamo per vari
0: non possono motivi. Vedere la tua faccia. Vedo che la tua faccia spiega,
1: intanto,
0: ma non la, siamo una radio, non si vede.
1: Intanto da nazionalista quale sono, l'Italia non ci sarà, quindi perdono gli entusiasmo. Poi vogliamo dire...
0: Non ti farai Bosnia? Curaçao.
1: No, adesso devo solo capire
0: quali olandesi.
1: Devo solo capire quale squadra scegliere.
0: Il Curaçao. Che sì, inizia con la Germania.
1: Che il Curaçao poi è quel liquore blu.
0: Gli olandesi.
1: Quel liquore blu per fare i cocktail.
0: Fino a ieri per me erano
1: il
0: loro.
1: Il blu Curaçao.
0: Invece poi ho scoperto che erano le Antille olandesi.
1: Sì, certo.
0: Mica lo sapevo io. Che sono alla fine dei giocatori olandesi buoni che non giocano nella nazionale olandese. Fondamentalmente sono dei bidonati della nazionale olandese.
1: dei bidonati. Poi so che già il premondiale ha già avuto i suoi primi attriti, tipo
0: quali?
1: C'è un arbitro che siccome di colore è stato bloccato.
0: No, non è quello, perché è somalo.
1: Non è di colore, insomma, no?
0: Sì, no, è anche di colore.
1: Un misto, va bene.
0: Ma soprattutto è
1: gli hanno rotto i coglioni all'impossibile. Io fossi stato diciamo, lui gli avrei detto.
0: Tutti i giocatori, non è che gli hanno rotto i coglioni, non li hanno proprio fatto entrare. Non arbitrerà. Ed era il fischietto d'Africa.
1: E perché non arbitrerà? Perché somalo?
0: Perché somalo, perché gli Stati Uniti con la Somalia va mica d'accordo.
1: Ma scusa, queste cose non le hanno valutate prima?
0: A quanto pare no.
1: Figa teste di cazzo.
0: Ma veramente.
1: Pazzesco. Ma io sospenderei i mondiali solo per questa cosa qua.
0: Sì, ed siamo solo all'inizio, caro Stefano. Non è ancora iniziato, caro Stefano.
1: Roba davanti. E comunque partecipa l'Iran ai mondiali, sì?
0: Sì, però devono dormire in Messico.
1: Ah, ecco.
0: Ah, non la sai
1: No,
0: devono stare a Tijuana, possono entrare a giocare la partita, ma entro mezzanotte devono già tornare in Messico. Non possono stare. La delegazione non è stata fatta entrare, però giocano negli Stati Uniti. Ma solo la partita.
1: Solo la partita.
0: Poi devono tornare subito di là. Tra l'altro una bella frontiera, quelli di Tijuana, non succede mai niente.
1: Allora, ho già scelto per quale squadra ti fare.
0: L'Iran.
1: L'Iran.
0: Bene, ti faremo Iran.
1: Nonostante non mi piaccia nemmeno il governo, ovviamente.
0: Io ti farò Bosnia. Posso ti fare la Bosnia?
1: Sì, quelle mi sono simpatici.
0: Mi sono stati proprio simpatici.
1: Sì.
0: Sono proprio simpatici in Bosnia.
1: Bosnia-Erzegovina.
0: Sì,
1: mi sono poi Sarajevo è una città che mi è sempre... Mi è piaciuta cuore, anche per i fatti storici.
0: Sì, per tutto.
1: Esatto.
0: Cioè, come per i fatti storici.
1: Beh, a Sarajevo, sai cosa?
0: Sì, c'è un sacco di cose. C'è passato il mondo, guerre mondiali
1: esatto,
0: ci sono passate.
1: Per quello.
0: Infatti,
1: mi riferivo a quella.
0: La prima guerra mondiale.
1: Gavrilo Princip.
0: Al regicidio.
1: Esatto.
0: Anzi, no, era erede al trono, non era ancora.
1: Sì, giusto.
0: Era ancora un principe.
1: Poi, che altro è successo? Ho scritto a Muro l'altro giorno, forse ieri, che ho avuto notizia che. Il grandissimo, perfino
0: hai toccato
1: per me, per noi e per voi. Non sono uno.
0: Ma sai come è steso? È un uomo steso. Ha una schiena andata.
1: Povero.
0: Poi dicono che il lavoro non è usurante. È là, sdraiato, che a fatica prende in mano il telefono.
1: Cannibale.
0: Gnafa. Quindi oggi l'abbiamo un po' sostituito con un ospite. Avremo un ospite.
1: Bene, sì, me l'hai accennato nel pre-partita.
0: Nella nostra preparazione alla trasmissione, che dura come sempre giorni, settimane, nelle quali produciamo. E poi, come sempre, noi stando sul pezzo, abbiamo deciso all'ultimo di avere un ospite.
1: Esatto.
0: Che è Luca Pisapia. Anche perché è autore di un libro uscito 3 settimane fa, Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump.
1: Beh, prima di Mussolini hanno giocato solo quelli di Montevideo, solo quelli di effettivamente.
0: E noi lo chiamiamo subito?
1: Chiamiamolo subito.
0: Io per chiamarlo
1: di aver detto che ci sono anche notizie di Ultras, perché la nostra trasmissione, ricordiamolo come si chiama, Onda Ultras. Ci sono gli Ultras del Torino, la diamo subito la notizia, Ultras del Torino e della Juventus, ai quali, non gli Ultras per la verità, tutta la tifoseria, a tutte le due tifoserie di Juventus e Torino è stato proibito sono state proibite le trasferte a partire dal prossimo campionato per le prime 4 giornate, e quindi ci si interroga sul perché, a causa di qualche scaramuccia di privati, 4, 5, 10, 100 persone debba pagare l'intera tifoseria dell'una e dell'altra parte, nascondendo peraltro invece quello che secondo me è la notizia più grave, cioè il lacrimogeno sparato all'altezza uomo che è andato a colpire il tifoso della Juve che è uscito proprio ieri
0: l'abbiamo saltata questa notizia, ma è molto grave.
1: Certo.
0: Anche perché c'è stato il tentativo di depistaggio.
1: Ma non solo, infatti, perché non se ne parla? Perché è tutto stato insabbiato, è tutto nascosto. Va bene, parliamo
0: perché
1: con.
0: È colpito da un lacrimogeno e non come si era detto.
1: E non una bottigliata o altro
0: amico, diciamo.
1: Sì, certo.
0: Intrattieni il pubblico, che io lo metto in linea.
1: Intrattengo il pubblico, la vedo difficile. Ecco, ci siamo, meno male, ci siamo.
0: Perché è in crisi?
1: Perché con cosa intrattengo il pubblico?
0: Volevo dire che quindi... Allora...
1: Volevo dire che quindi abbiamo...
0: Esatto, come ospite...
1: Un graditissimo... Scrittore, giornalista... Che mi ha rovinato la vita, per quanto mi riguarda.
0: Perché ha rovinato la vita?
1: Perché ho letto il suo Libello.
0: Ah, quello prima dell'ultimo.
1: Sì, che però...
0: Fare gol non serve
1: niente. Che purtroppo mi ha aperto un mondo e mi
0: hai
1: ha...
0: Hai detto... Io tutta questa cosa del calcio romantico di una volta, storia del calcio, che era così bello, come si stava bene una volta, prima ancora che io nascessi.
1: E non posso che dargli ragione, purtroppo.
0: Cazzo, è proprio andata così.
1: Perché
0: cazzo.
1: Non ci avevo pensato mai, ha fatto pensare lui, purtroppo.
0: Quel lui è Luca Pisapia, in collegamento telefonico con noi. Un buon pomeriggio, Luca.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio.
1: Ciao Luca.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, caro Luca, noi adesso diciamo anche i fuori onda che ci facciamo ogni tanto. Un mesetto fa.
2: Come posso rovinarvi la vita oggi?
0: Come puoi rovinarsi? Esatto. Come potrai rovinarsi?
1: Rovinaci anche la meraviglia dei mondiali.
0: Ecco, rovinaci anche la meraviglia. Ci arriveremo alla rovina dei mondiali, ma devo dire una cosa. Quando prima parlavamo, no, dell'Italia che non sarà al mondiale da quale è uscito tra la Bosnia.
1: Sì.
0: E che io ti farò al mondiale, ma non per questo motivo, ma proprio per una simpatia. Mi ha fatto simpatia, ma un po' anche sì, diciamolo, un po' anche sì. Mi ha fatto simpatia da quel momento. Comunque, io sentì in quel caso Luca Pisapia che stava in uscita proprio con questo libro dedicato ai mondiali e diceva: cazzo. Non tanto per la nazionale, ma quanto anche per la mia pubblicazione, perché qui, se l'Italia, sai che la gente è un po' in Italia così, se l'Italia va al mondiale un libro sui mondiali se lo leggono di più, se l'Italia non mi andrà al mondiale invece probabilmente non avrà lo stesso hype il mio libro.
1: Invece no.
0: E invece che cosa accade? Che sono i mondiali più criticati, più infamati, ancora di più se uno pensava che l'ultimo mondiale fosse quello più infamato, il mondiale della vergogna. Questo è il mondiale della vergognissima.
1: Tanto proprio. Che secondo me c'è sotto Pisapia, sotto sotto la decadenza della nostra nazionale.
0: Questo ultimo libro, Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali, da Mussolini a Trump, sarà un successone, diciamocelo subito, caro Luca.
2: No, ma è vero, uno pensa che ci siano dietro Infantino e Trump, e invece ci sono dietro.
1: Sei
2: io. Ho attestato tutto per poter vendere il mio libro, assolutamente.
0: Per averlo almeno nella vetrina, perché a questo punto uno lo trova lì dentro la libreria e dice: ah cazzo, ma questo lo mettiamo subito lì. Questo è proprio il tema del giorno, è il tema delle prossime 3 settimane, perché non sono ancora cominciati questi mondiali e già sono una discussione totale.
2: Pensavo che mi bastasse puntare tutto sulla Bosnia, invece ho dovuto puntare su deportazioni, mancanza di visti,
0: esatto,
2: perquisizioni, arresti, arbitrari e tutto quanto. Ho fatto un po' di fatica, ma finalmente sono riuscito nel mio scopo.
0: Adesso andiamo oltre le battute, ovviamente, anche perché in realtà non sei, lo sappiamo, un giornalista, uno scrittore fatto con la finalità di scrivere, di vendere i libri. Se dovessi vendere avresti fatto magari anche altre scelte professionali tanti anni fa, ma di poter dire le cose un po' come stanno, a costo anche, come diceva Stefano, di cambiarci un po' la vita e di cambiargli la vita a lui. questo calcio e potere, questa storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, oltre a essere un libro che in qualche modo quindi già da 3 settimane fa aveva anticipato quello che stiamo vedendo oggi e che continuiamo a vedere, l'importanza e il significato che vuole avere anche per chi ascolta Radio Onda d'Urto e per chi vuole avere un occhio e una visione critica rispetto a quello che accade nel nostro sventurato mondo.
2: Sì, è esattamente questo, è sicuramente un libro militante, molto militante, nel quale cerco di capire io per primo e poi quindi di raccontare com'è possibile che siamo arrivati a questo punto, cioè veramente a un mondiale dove nonostante lo slogan sia FIFA Unites the World e nonostante Infantino in conferenza stampa dica CIO, tutti tranquilli, risolvo io le cose, in realtà è un mondiale che esclude perché non ci sono i visti per i tifosi per un sacco di paesi, esclude perché poi se anche avessero i visti questi tifosi una volta dentro hanno ovviamente paura delle deportazioni arbitrarie delle ICE e delle altre agenzie di frontiera, esclude perché i biglietti costano migliaia di dollari e quindi non se lo possono permettere, esclude perché fanno tutte queste performance, perché poi di quello si tratta, delle perquisizioni al Senegal, all'Uzbekistan e tutto quanto, o fanno anche castronerie poi, perché di quello si tratta fondamentalmente, come tenere per 7 ore sotto interrogatorio un giocatore o respingere addirittura un arbitro. Ecco, allora il punto è come siamo arrivati a qui. E diciamo che normalmente, ma io per primo, se devo pensare a dei mondiali paragonabili a quello di adesso, penso all'Italia nel 1934, i mondiali del fascismo, i mondiali di Mussolini, con il fatto che la FIFA stessa, l'allora prima presidente Jules Rimet, assegna proprio i mondiali all'Italia perché è un grande ammiratore di Mussolini, la sua capacità di mantenere l'ordine pubblico con ogni mezzo necessario, di assicurare il buon svolgimento delle manifestazioni con ogni mezzo necessario, quindi penso a questi mondiali. Io penso ai mondiali del 1978 in Argentina, che tutti conosciamo, sono stati scritti libri, girati film, spettacoli teatrali, i mondiali della vergogna, i desaparecidos, un'intera generazione di ragazze e ragazzi che veniva torturata, violentata e uccisa a poche centinaia di metri dallo stadio in cui l'Argentina giocava e vinceva. O penso ai mondiali del Qatar, tutte le questioni tragiche, le migliaia, forse addirittura decine di migliaia di lavoratori migranti morti nella costruzione non solo degli stadi ma anche di tutte le infrastrutture, ponti, strade, alberghi e così via per il mondiale. Uno pensa a questo e quindi uno pensa che nella storia dei mondiali a un certo punto ci siano state delle rotture, ci siano state delle eccezioni, ci siano state delle situazioni in cui qualcosa è andato storto, in cui si è andati troppo oltre. E invece no. Quello che provo a raccontare appunto nel libro è che questo filo nero che parte dal 1930 addirittura, ma forse più propriamente poi dal 1934 fino ad oggi, non si è mai interrotto, non si è mai spezzato. Anche tutti quei campionati mondiali che noi ricordiamo come delle feste, in realtà non lo sono state, non l'è stato il mondiale del 54 in Svezia, che è stato in Svizzera, che è stato il prodromo della repressione ungherese, non l'è stato nel 66 in Inghilterra, che era il declino dell'impero, che si è manifestato essere molto più violento di quello che si è raccontato, ma non lo è stato, per esempio, soprattutto in quella parte

0: chi è sicuramente la squadra più bella di tutti i tempi, è la squadra di Didi, Vavà, Pelé, Garrincha, Zagallo, Dilma Santos, un gioco meraviglioso, pone tutta una serie di questioni fuori dal campo. Allora, la prima innanzitutto è proprio il racconto di questa squadra, viene fatto il racconto di una squadra tutta talento, tutta istinto, di una squadra musicale, il football bailado, ecco, già lì c'è qualcosa che non va. In Brasile c'era tutta una serie di dittature militari che si sono susseguite in quegli anni, e queste dittature proprio sono le prime in anticipo sui tempi a imporre a squadra un regime di allenamento tecnico, ma soprattutto fisico, proprio militare, professionale, avanzatissimo. Addirittura vanno alla NASA a studiare come gli astronauti resistono alla fatica nelle condizioni più estreme, e implementano gli allenamenti del Brasile con i massimi ritrovamenti degli allenamenti degli astronauti della NASA. Quindi ecco, già vediamo che tutta questa costruzione, questa narrazione del football bailado, hanno la musica nel sangue, eccetera, eccetera, abbastanza colonialista, no? Cioè, dietro c'è un progetto gigantesco. E questo progetto cos'è? È il progetto funzionale a una serie di dittature che sono appunto quella brasiliana, ma anche quella messicana, la dittatura perfetta del Partito Unico Messicano, dove si gioca la finale in cui il Brasile vince la sua terza coppa. E questo Brasile è funzionale tanto quanto l'Italia del 34, tanto quanto l'Argentina del 78, alla gloria di una delle dittature più violente e feroci, anche se meno conosciute, che ci sono state in Sud America, che è quella brasiliana, con 40 anni d'anticipo su lo slogan Forza Italia che viene utilizzato in Italia. Anche in Brasile la marcia trionfale, l'inno della nazionale brasiliana, Pra Frente Brasil, viene utilizzato dalla dittatura, la figura di Pelé viene utilizzata dalla dittatura. Ecco, quello che cerco di raccontare è come non si tratta di una serie di eccezioni o di rotture, ma come in un secolo di storia i rapporti tra la FIFA e la dittatura e le dittature e la funzione dei campionati mondiali di calcio maschile siano sempre stati un dispositivo favorevoli appunto all'egemonia del capitale e dei più violenti regimi militari. Questo per rovinarvi ancora un po' di più la vita, ovviamente.
1: Ma vediamo, Stefano, sai come va?
2: Allora, sì,
1: la tua vita a posto?
2: Sì, avrei voluto fargli questa domanda già all'inizio, ma ho fatto bene ad aspettare che lui spiegasse a grandi linee, perché al di là del parlare di situazioni fin troppo clamorose come, non so, Argentina 78 piuttosto che appunto il Messico 70 e Italia 34, dove ci sono delle dittature, che avrei voluto chiederti prima se c'erano delle, tra virgolette, delle porcherie da segnalare anche in mondiali magari passati un pochino più in sordina, che sono quelli che poi in realtà hanno sempre più affascinato il sottoscritto. A questo punto non li hai ancora citati, ma ti chiedo,
3: Corea del Sud,
2: no, ma io sono più legato a quelli, come lui ha già citato, negli anni 50, in particolare quelli della Svizzera del 54. Hai appena accennato poco fa che c'era il discorso della rivolta d'Ungheria alle porte, e quelli della Svezia nel 58. Quelli, non so, ma te lo chiedo,
3: cose fresche?
2: No, non sono fresche per niente, ma sono quegli anni che più mi affascinano per passione mia personale. Cioè, perfino in queste due nazioni europee, peraltro, anche lì c'è qualcosa da segnalare? Ahimè, immagino di sì, ma magari sarei felicemente smentito.
0: Allora, sì, in realtà, perché per esempio il mondiale del 1954 in Svizzera sono quelli che vince la Germania, sì? Post bellica, post nazista, come poi, sì, caso strano, vince nel 90, appena prima della riunificazione. E il presidente della Federcalcio tedesca, l'allenatore della Germania, tutta una serie di dirigenti della Federcalcio tedesca sono tutti ex gerarchi nazisti, ma anche di primo piano. E questo ci racconta come

0: tutto quello che poi diciamo emerge anni dopo, negli anni 70, il rapimento del, come si chiama, del boss di Confindustria da parte della RAF, accusato di essere un gerarca nazista, e tutto quanto. In realtà questa, diciamo, trasformazione, questo passaggio della Germania post-bellica, che si riaffaccia al mondo ed entra al mondo ed entra di nuovo nel mondo, tra virgolette, democratico, ripulita e rinfrescata dal fatto di essere oramai una democrazia perfettamente inserita nelle nascenti organizzazioni, che daranno poi vita all'Unione Europea. In realtà il calcio è funzionale a questa rimozione completa non solo del nazismo come fattore storico, ma anche del fatto che tutti questi ex gerarchi nazisti improvvisamente, cioè improvvisamente, senza soluzione di continuità, continuino ad avere posizioni apicali all'interno della società tedesca. Quindi, analizzando la struttura proprio del calcio tedesco, della Federcalcio tedesca e tutto quanto, si vede come già da subito si sarebbe potuto capire questa rimozione storica e politica che fa la Germania per il suo grande ingresso in Europa, senza aver minimamente fatto i conti col passato. E
1: Scusa,
0: poi c'è.
1: ti faccio una domanda, così faccio l'avvocato del diavolo, ti faccio una domanda dall'altra parte della barricata. Non potrebbe essere che invece proprio il calcio abbia dato una mano? Certo, c'è questo lato negativo che tu dici, siamo a soli 9 anni dal 1945, quindi un po' come è accaduto anche in Italia, non è che, a parte quelli fatti fuori a Norimberga, molta gente si è tranquillamente riciclata nella vita
0: Certo.
1: comune, nella pseudodemocrazia tedesca. Però non può essere che invece proprio. Io ricordo di aver visto un film che a me è piaciuto tantissimo, però probabilmente è molto edulcorato ed è fa vedere appunto la parte positiva della cosa, che è Il ragazzo di Berna. Non so se te lo ricordi, se l'hai visto, che, ecco, cioè, lì vedi praticamente una Germania, un popolo veramente distrutto dalla guerra, ridotto alle macerie, alla fame, eccetera, che grazie a questa vittoria del mondiale però si riafferma ed effettivamente torna a far parte di una grande famiglia europea. Devo dire che tutto sommato il popolo tedesco ha fatto un pochino di più i conti, non del tutto, perché lo sappiamo che anche lì come sono andate le cose, però sicuramente ha fatto più i conti con la sua storia maledetta che non gli italiani, tutto sommato. E quindi non può essere che il calcio ha dato una mano, tutto sommato, insomma, a reintegrarli, a riportare la Germania all'interno
0: Allora,
1: di una realtà un
0: assolutamente.
1: pochino più gradevole, non saprei neanche io come definirla, insomma, più civile, più in grazia di Dio rispetto al suo tragico passato.
0: Assolutamente sì, nel senso che, cioè, ovviamente tutto ha sempre diverse interpretazioni, diversi punti di vista, ma nel senso che qualsiasi fatto storico racchiude tutta una serie di tensioni che partono da punti distanti, convergono, si scontrano, si ridividono. Quindi c'è sicuramente questo aspetto, c'è sicuramente un aspetto di un'intera generazione, ma più generazioni, due o tre generazioni che non avevano assolutamente colpa di quello che è successo e che invece di vivere in una colpa che non era loro, che non doveva essere loro, grazie allo sport, grazie al calcio, alla musica, a tutte queste, tornano finalmente a vivere, a sentirsi degli esseri umani, a non portare su di loro colpe che non sono loro. Quindi sicuramente è necessario, da un punto di vista della Germania, quello di ripartire, è necessario per intere generazioni, soprattutto io penso ai ragazzi che erano in campo, che fondamentalmente erano dei bambini durante il regime nazista e quindi erano assolutamente inconsapevoli e incolpevoli. Quindi sicuramente tutto quello che è l'arte, il calcio, la musica, la pittura, la scrittura, eccetera, eccetera, è stato fondamentale a farla respirare e a farla rinascere una generazione che altrimenti sarebbe stata schiacciata da colpe che non erano loro. quello che guardo io, e guardo al punto più alto dello sviluppo, che sono appunto non semplicemente il modo di giocare a calcio, le partite di calcio, eccetera, eccetera, ma che sono i campionati mondiali di calcio maschile, quindi dove in gioco ci sono determinati interessi economici e politici, è semplicemente mettere in luce che ci sono questi personaggi, quindi che il potere rimane a questi personaggi. Ti cito un altro film, che è Il matrimonio di Maya Brown di Fassbinder di fine anni 70, nel quale lui racconta proprio attraverso la figura di Maya Brown, di Anna Sciuguglia, il passaggio dal nazismo, dalla Germania nazista alla Germania postbellica, e proprio attraverso la figura di questa donna, che è costretta a darsi prima ai gerarchi nazisti, poi ai liberatori americani, poi ai nuovi capitalisti, che non si capisce bene se erano già ex nazisti o meno, tutto sì. quanto. Quindi racconta tutta questa evoluzione molto controversa e molto contraddittoria, ci mancherebbe altro, del passaggio difficilissimo alla nuova Germania. Il film si conclude proprio, scusate lo spoiler, ma ne vale la pena vederlo lo stesso, si conclude proprio con lei che riesce a, diciamo, sistemarsi, una volta che è sistemata, tra virgolette, in questa grandissima villa, decide di farla finita con tutti, con se stessa e con tutti i rappresentanti di questa Germania vecchia e nuova, e sulla scena finale, che è proprio un, come Zabriskie Point, finisce con una mega, il tutto finisce con una mega esplosione, invece di avere la musica dei Pink Floyd come in Zabriskie Point, non c'è alcuna musica e si sente sotto la telecronaca, credo si chiamasse Zimmer, ma non mi ricordo, si sente la radiocronaca del radiocronista tedesco, che racconta proprio la finale di Berna e la vittoria della Germania
1: sull'Ungheria,
0: in maniera enfatica, la Germania è tornata, la Germania è forte, la Germania è libera, mentre appunto tutto esplode perché questa libertà, questa nuova democrazia è stata costruita senza fare i conti con il passato.
2: Se è una domanda storica non puoi.
1: Ma storica, no, diciamo di costume.
2: No, ti spiego, ha alzato la mano dicendo faccio ancora una domanda.
1: No,
2: storica no, basta, che veniamo all'attualità.
1: L'ultima. In tutta la storia dei mondiali c'è un campionato del mondo un pochino meno sporco, tra virgolette, rispetto a tutti gli altri?
2: Pulito. C'è un questa domanda è difficile, mica da tutti.
0: Allora, secondo me, da un punto di vista appunto economico, politico e sociale, per quello che riguarda la manifestazione, l'organizzazione, quindi il significato politico, economico e sociale delle manifestazioni, no, perché il campionato del mondo viene organizzato appunto da una multinazionale che è la FIFA, che si mette al servizio dei peggiori regimi e delle peggiori dittature. A un certo punto nel 2014 l'allora segretario generale della FIFA Valke dice: c'è tutta la questione che in Russia e in Qatar sono già avantissimo nella costruzione di stadi, in Brasile sono in ritardo, in Brasile di Lula sono in ritardo, e lui dice, come la storia ha dimostrato, per la FIFA è molto meglio organizzare una Coppa del Mondo in un paese senza democrazia e senza libertà, perché le cose funzionano meglio. Poi si accorge di quello che ha detto e dice che aveva scherzato, però intanto l'ha detto, ma anche se non l'avesse detto noi l'avevamo capito comunque. Quindi da questo punto di vista, secondo me, assolutamente no.
1: No, se ti dicessi Italia 90, quali sono le porcherie, cioè voglio dire le porcherie, i lati negativi che credo non siano a livello dell'Italia del 34?
2: Avevo detto una domanda storica.
1: Va bene,
2: stai già a fare la seconda.
1: È avvincente l'argomento.
2: Leggi il libro e leggi il calcio.
1: Sì, lo abbiamo qui.
2: No, va benissimo. Italia 90, tra l'altro, una domanda allora, che era venuta anche a me da fare, quindi.
0: Dico la cosa su Italia 90, poi dico invece quale può essere il lato positivo delle cose. Italia 90 è il mondiale della corruzione, è il mondiale della stagione degli appalti d'oro, è il mondiale in cui il pubblico, per la gloria poi del privato, di tutte le banche che partecipano e sono le grandi banche italiane dell'epoca alla costruzione, costruzione nuovamente degli stadi, delle infrastrutture, delle linee ferroviarie, degli alberghi, con poi queste cose di stazioni ferroviarie che vengono costruite e non vengono mai inaugurate, di hotel che vengono aperti e che rimangono vuoti per sempre. I costi aumentano del 1000% rispetto a quello che si pensava, e sono tutti costi pubblici. Noi abbiamo finito di pagare i mondiali d'Italia 90, se non ricordo male, nel 2018, cioè a bilancio statale sono rimasti per 18 anni tutti i pagamenti che dovevamo fare noi con i soldi pubblici, di tutte le speculazioni edilizie, di tutti i regali che sono stati fatti al capitale privato per la faraonica costruzione di questi stadi, tra l'altro inutilissimi, tutti costruiti con la pista da atletica e tutti ovviamente da cambiare da abbattere perché non hanno alcun senso. Quindi sono stati, erano i mondiali voluti, organizzati e lanciati da Bettino Craxi, dalle televisioni, cioè,
2: era quell'Italia lì,
1: certo, però scusami se interrompo, un problema del tutto italiano, cioè del tutto sulle spalle della nazione organizzatrice, un pochino diverso rispetto a appunto le dittature o le situazioni.
2: No, nel senso che è un interesse comunque dello
1: Stato. Sì, che ci sia un interesse capitale.
2: Qual era l'interesse dello Stato italiano in quel momento?
1: Ah sì, sì, fare i soldi. Un po' come la Grecia, un po' come le Olimpiadi della Grecia, poi negli anni successivi, che si è ridotta alla fame anche a causa dell'organizzazione. Ecco,
2: hai dato l'idea a Luca Pisapia, al prossimo libro, le Olimpiadi sono potere.
1: Certo.
2: Se fai tutta la storia delle Olimpiadi.
1: Non cambia nulla.
2: Hai lanciato il prossimo libro.
1: Lo sappiamo.
2: Hai lanciato il prossimo libro. Allora, noi che siamo però anche quasi in conclusione.
1: Quasi, ma non in conclusione.
2: Sì, perché visto che tu non hai parlato di attualità, noi abbiamo un podcast che ci arriva dal Messico, sui mondiali in Messico, su tutto quello che hanno prodotto, proprio attualizzato rispetto al tema.
1: Al Messico di oggi o quelli degli anni 70?
2: Che si gioca stasera.
1: Ma per me non esiste questo mondiale. Non lo guarderò, non me ne interessa.
2: E invece a noi interessa, ma si interessa una cosa con Luca. Alla luce tua anche dell'interesse in questo momento, se dovessi pensare a questo libro, non solo alle politiche trumpiane, al suo interesse stretto, ma anche a questo allargamento a Canada, tra l'altro a saperlo prima chissà se li avessero fatti insieme
1: infatti,
2: a Canada.
1: Infatti, il Canada se ne sarebbe.
2: Chissà se l'avesse saputo due anni fa, no? Anche solo due o tre anni fa, questi mondiali hanno deciso una decina d'anni fa, però se l'avessero saputo allora.
1: Siamo all'assurdo, veramente.
2: L'avrebbero fatto insieme. E dall'altro però, ecco, la questione è questa: leggere la condizione di oggi su il calcio e potere, il potere che viene rappresentato in questo momento è il potere statunitense, centralmente, in maniera centrale statunitense, o c'è un problema sovrastrutturale? Perché ti faccio introdurre anche il prossimo podcast che andremo a proporre. La tesi, o meglio l'analisi che viene offerta da questo podcast, è: in Messico si sta vetrinizzando, questo è il termine che è stato utilizzato, nella maniera pratica e anche invece ideale, questi mondiali per espellere la popolazione povera e la popolazione magari anche più quella più sfruttata ovviamente del paese e quella meno visibile, per cercare di buttarla fuori invece da queste grandi vetrine, da questi grandi eventi che devono invece rigenerare, come si dice oggi, ma in realtà è un processo di gentrificazione, alcune zone del paese. C'è un problema di abitazioni, di casa, Città del Messico eccetera, ed è uno dei temi. Poi c'è il tema dei desaparecidos, del fatto che non vengano che venga vietato di poter parlare di tutte le persone scomparse nel paese a causa della criminalità organizzata, con le connivenze di vari stati federali e le proteste che anche ieri sera si sono portate a ridosso dello stadio e sono state tra l'altro poi represse dalla polizia e non ne sta parlando nessuno. Insomma, qual è il tema? Ci abbiamo tre temi diversi: Canada, Stati Uniti, Messico, o c'è un trade union tra i tre temi che ci tiene insieme questo calcio e potere oggi in questa organizzazione dei mondiali, o addirittura è una questione legata più alla FIFA?
0: Allora, c'è sicuramente qualcosa che tiene tutti insieme. Il potere è globale, è imperiale, non è più statale. Sull'esempio del Messico, che secondo me calza alla perfezione ed è fondamentale per raccontare questi mondiali, faccio l'esempio, non so se vi ricordate, le proteste in Brasile, ed era il Brasile di Lula ed era il Brasile di Dilma Rousseff, le, le proteste per la Confederation Cup, per i mondiali, per le Olimpiadi, e anche in Brasile il partito tra Valladolid schiera l'esercito, fa le eviction nelle favelas, distrugge la foresta amazzonica, cioè insomma è chiaro che è un problema gigantesco e che investe addirittura, abbiamo appunto un altro esempio sudamericano come latinoamericano come quello del Messico, anche quelli che dovrebbero essere, diciamo tra virgolette, i governi migliori o più vicino a noi, come erano quelli di Lula e di Rousseff. Quindi sì, è un tema che sia storicamente che anche attualmente investe tutta una serie di poteri che sono quelli del grande capitale speculativo che ha intenzione di utilizzare il grande evento, e qui si potrebbe anche andare oltre i mondiali e parlare di qualsiasi grande evento, per ricostruire le città, per ricostruire, io parlo di riterritorializzazione degli spazi, per cui un cambiamento di paradigma dell'architettura proprio degli spazi urbani in cui questi grandi eventi vengono tenuti. Qui non c'entra nulla Trump, non c'entra nulla Infantino come singole persone, ma è proprio il sistema, il capitale di oggi che agisce in questo modo, che agisce con una violenza incredibile per espellere sempre di più dai centri delle città e poi dalle città in generale tutte le persone, tutta la classe sociale che non ha potere d'acquisto per continuare a vivere in quello che sono diventate oggi le città. Quindi in questo senso Messico, Canada e Stati Uniti sono esattamente la manifestazione dello stesso potere, e il Messico diventa fondamentale secondo me ancora di più per le proteste che ci sono. Nel libro Calcio e Potere, cioè Calcio e Potere, potere è un dispositivo del capitale nella lotta contro il lavoro, ma potere significa anche possibilità. Il calcio è un terreno di conflitto. Nel libro ci sono tutta una serie di storie che raccontano di tutte lotte alternative, dall'Ungheria all'Algeria, la stessa figura di Maradona, Zidane, tutto quanto, situazioni di resistenza, situazioni di protesta e situazioni di conflitto. E quindi credo che il conflitto che ci sarà intorno a questi mondiali, credo molto meno in Canada, spero tantissimo in qualcosa negli Stati Uniti ed è già iniziato in Messico, sarà assolutamente fondamentale, perché potere non sia appunto solo il dispositivo che ci schiaccia dall'alto, ma sia anche la possibilità di fare cose dal basso.
2: Noi ti ringraziamo Luca. Calcio e Potere, Luca Pisapia, edito da Einaudi, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Donald Trump. Ovviamente ne consigliamo la lettura, ma magari, visto che stanno pure 104 partite infinite, che è a qualsiasi ora del giorno e della notte, e che durerà per un po' questo mondiale, perché l'hanno reso un spettacolarizzato.
1: Più di un mese. Finisce il 19.
2: Quindi abbiamo un mese più, magari ci risentiamo nel corso.
0: Assolutamente sì, ragazzi, volentierissimo.
2: Ecco, no, ma no, aspetta, fai il momento spot un attimo, Luca. E dove lo presenti sto libro nei prossimi mesi, settimane? Dove ti veniamo a vedere?
0: Se sono dappertutto. Adesso vado a Napoli, a Salerno, poi sarò a Padova, a Sherwood, poi ne faccio altre a Roma, a Milano, vado a Mantova, Sto girando un sacco.
2: Lo so, immaginavo. Comunque
0: per strada,
2: cercatelo, insomma, che all'ascolto e vuole vedersi la presentazione del libro, ma soprattutto fate un salto in libreria e ditelo, uno, di comprarlo, due, di metterlo in vetrina, come dicevamo all'inizio. No? Dai Luca, a presto, ciao.
1: Ciao Luca.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Dobbiamo prendercele le vetrine noi, Crobozzi, no?
1: Con la forza,
2: non dirlo due volte perché è istigazione a delinquere, per prendercele, convincerli, persuaderli della bontà dell'operazione. Sì. Persuasiamoli. Ok. Andiamo a chiudere con Onda Ultras.
1: Sì, non abbiamo il nostro fratello.
2: No,
1: oggi.
2: Il nostro fratello Muro non ci ha chiamato. Gli auguriamo un pronto riposo. C'è la schiena spaccata.
1: Ah, sta dormendo?
2: No, è a riposo, poverino, sta steso.
1: È cagio.
2: Sotto male la schiena.
1: È cagio.
2: Ma non stanno. Ma sai, mancano 10 mesi alla pensione.
1: Ah,
2: e comincia a sentirla. È psicologica la cosa. No, non è vero, non è psicologico. Pensa che ha rinunciato anche ad andare a camminare in montagna. Vuol dire che non sta bene, eh?
1: Perché non è, no, me lo vedevo come camminatore.
2: Appunto, è dovuto rinunciare.
1: Ha rinunciato, sì. Non è che ha cominciato.
2: No, no, che è cominciato.
1: Ha rinunciato. Non mai spesso. Appunto, no. No, allora è grave.
2: Non sta bene. Mandiamo un abbraccio, ci vediamo giovedì
1: ciao,
2: prossimo
1: amore.
2: Con lui e noi ci becchiamo.
1: Ci starà ascoltando almeno, sì.
2: Boh, ha detto che l'avrebbe fatto, ma poi
1: sto
2: tu...
1: sforzo, ma poi
2: ma secondo me sta facendo di meglio.
1: Me lo auguro io.
2: Come tante ascoltatrici e ascoltatori.
1: Sì, certo.
2: Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao.
1: A tutti.

0: Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con patties, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con patties, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45 670. Il ricavato della cena andrà a finanziare il borso di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione Benefit Srilanchese.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

ci sono una serie di immagini indelebili, storiche, stratificate nell'immaginario, fatte di immagini sgranate dai colori saturi di corpi e gesta su un campo di calcio verde intenso.

sono una serie di numeri, i record quasi assurdi che si coagulano attorno alla zona sud della metropoli monstro di Città del Messico, capitale sterminata e infinita della Repubblica Federale Messicana.

0: Parliamo dello Stadio Azteca, rinominato freddamente oggi come Stadio Banorte, dove la toponomastica figlia del capitalismo finanziario non lascia scampo ad alcuna generica suggestione preispanica. Ed è uno di quei luoghi dove si raggruma, chissà mai perché, il mito legato al mondo calcistico. Dalle profondità dello Stadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos cerimoniales dell'antiguo juego mexicano de la pelota, scriveva Eduardo Galeano nel suo El fútbol y el sol y sombra. Lo stadio dei record, lo stadio del secolo, l'unico al mondo assieme a Maracanã in Brasile ad aver ospitato due finali di Coppa del Mondo di calcio all'altitudine più alta di sempre, 2200 metri. Due mondiali non proprio passati inosservati. 1970, con la semifinale Italia-Germania finita 4-3 dagli azzurri, nominata come la partita del secolo.
1: La nazionale azzurra gioca una semifinale della Coppa del Mondo.
0: Con quel gol al 111esimo di Rivera, che ormai solo i più anziani possono permettersi forse il ricordo e l'emozione.
1: Passaggio, Rivera, Rivera ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Partita, ascoltatori italiani.
0: E poi il 1986, 22 giugno, Argentina-Inghilterra 2-1, quarti di finale, il gol del Siro. La serpentina celeste tra i birilli inglesi del pipe d'oro di Armando Maradona e ovviamente la mano di Dios, in una gara dei tratti metafisici e oltraterreni, dove gli strascichi della guerra per le isole Malvinas facevano da sfondo politico-sportivo. Potrebbe finire così, rimanendo a brillare soltanto la nostalgia un po' superficiale e illusoria per il calcio passato e la magia di ciò che è successo e che mai più sarà, forse giustamente, nello stesso modo. E invece lo Stadio Azteca si prepara a rompere un ennesimo record, ospitando una terza edizione del mega evento moderno per eccellenza, il campionato mondiale di calcio maschile FIFA, o più semplicemente il Mondiale 2026, nel trittico ospitante tutto nordamericano di Messico, Canada e Stati Uniti.

Il più grande evento sportivo e estrattivista dei nostri giorni, dopo l'ultima edizione in Qatar, dove ancora non si conoscono realmente il numero di lavoratori uccisi dal lavoro schiavizzato durante le costruzioni accelerate degli impianti sportivi, torna dopo 4 anni. Basta avvicinarsi allo stadio Azteca, nella zona di Santa Ursula Coapa, a sud di Città del Messico, e vedere le diverse scritte sui muri, alcune cancellate, che dicono FIFA Go Home, e la polvere dovunque che si alza per i continui lavori viari e strutturali sia allo stadio che nei dintorni, per farsi un'idea di che cosa bolle in pentola. La città è piena di coppe nel mondo di plastica in vendita in ogni angolo, accendini a forma di pallone dovunque, magliette verdi del Messico scritte in inglese nei ristoranti con benvenuto in tutte le lingue del mondo, o quasi, manca l'italiano, simboli generici e stereotipati del Messico nei vari murales nuovi di zecca che compaiono da un giorno all'altro, mettendo assieme un po' tutto: ajolote, sombrero, Moctezuma, le piramidi, tacos, serpenti piumati, peperoncini, scheletri, cactus e frutta calo come prezzemolo. Così, in un frullatore dove tutto è in vendita, nel grande palcoscenico all'ingrosso del Mondiale 2026, targato Infantino e Trump. Nel mentre, lavoratori e lavoratrici elettriciste, operai edili, addetti alla pulizia, macchinisti, lavorano giorno e notte da mesi in una corsa contro il tempo. Solo per riportare qualche immagine, l'aeroporto è un enorme cantiere costante dove, mentre fai il check-in, a fianco alle scintille dell'operaio che salta senza maschera, con un lenzuolo a separare l'area di lavoro. Le linee della metro 2 e 3, la Azul e la Verde Clara, che vanno verso il sud della città, sono in perenne ritardo, con diverse fermate chiuse da ormai mesi e una tortura quotidiana per chi quelle linee le deve prendere tutti i giorni. La nuova ciclovia chiamata Gran Tenochtitlan connette il centro con il sud della città lungo la calzata del Tlalpan. È stata presentata come l'opera per la mobilità sostenibile della città del Messico, ma ha ricevuto molte critiche in quanto costruita in fretta e furia, con numerosi problemi di sicurezza e strutturali, senza considerare le attività economiche e le reali esigenze di chi lungo il tragitto ci vive o lavora. La corsa a questi mondiali di calcio, che inizieranno ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, non solo si evidenzia nella vita di strada di tutti i giorni, ma sta funzionando come catalizzatore di una serie di fenomeni in corso da anni nella capitale messicana, tra cui la trasformazione urbana e la gentrificazione, l'aumento spropositato degli affitti, gli sfratti e il conflitto per l'accesso all'acqua e all'uso del suolo, due beni preziosissimi nella

I movimenti politici indipendenti dal basso, assieme a parti della società civile, ed in particolare la Madres Buscadoras, che cercano i propri cari scomparsi, chiamano questo mega evento in arrivo il Mondial del Despojo. In un paese dove nel 2006 sono scomparse e continuano a scomparire ogni dannato giorno circa 134.000 persone, numeri di una guerra asimmetrica, anomala e intermittente, ai danni della popolazione e dei ceti più poveri ed emarginati del Messico odierno.

0: e dove nemmeno un paio di mesi fa l'eliminazione del leader El Mencho del cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali narcotrafficanti più potenti al mondo, ha fatto sprofondare temporaneamente gran parte del paese in uno stato di terrore di cui ancora non si sono comprese appieno le conseguenze. Per cercare di fare una sintesi degli effetti a diversa scala di questo mondiale, ne parliamo con Sofia Pontiroli, giornalista indipendente che vive e lavora da circa 10 anni a Città del Messico. Partiamo appunto da Città del Messico. Come e in che modo il mondiale sta influendo sul tema degli affitti, degli sfratti e della speculazione immobiliare, temi in realtà già problematici e non nuovi nella capitale?
1: Ciao, grazie per lo spazio. Come ben dici, questo problema della speculazione immobiliare a Città del Messico non è nuovo e il Mondiale 2026 decisamente non è la causa originaria di questa crisi abitativa di Città del Messico, perché da tantissimi anni affrontiamo questo problema di una capitale dove sempre di più si prendono spazio gli stranieri, stranieri del nord globale, e le persone appunto della città originarie o altri messicani sono sempre più obbligati a spostarsi verso la periferia per l'aumento dei prezzi e per molti altri problemi appunto relazionati con questo turismo di massa, che appunto non è prettamente relazionato con il mondiale, anche se il mondiale 2026 funziona come un acceleratore, no, di queste dinamiche che appunto sono già in corso da decenni. E la capitale, come appunto dicevo, è uno dei casi più evidenti in America Latina di gentrificazione, e le piattaforme d'affitto come Airbnb e grandi investimenti immobiliari costruiscono nei quartieri più in, per esempio la Roma, Polanco, Condesa, Narvarte, alcune parti di Coyoacán, e appunto queste colonie centrali e semicentrali, perché Roma, Condesa sono centrali, anche Narvarte, Coyoacán e Polanco non tanto, e hanno visto aumenti degli affitti sproporzionati, a una doppia cifra, e ci sono alcune zone dove superano anche il 30-40% in pochi anni, quindi è una crescita degli affitti temporanei e non, che sono appunto legati a queste piattaforme digitali, alla domanda internazionale, che sono devastanti per la popolazione. E l'arrivo del mondiale appunto inserisce un altro livello di pressione, quindi non stiamo parlando solo di turismo appunto, ma anche infrastrutture, questo marketing urbano e pubblicità, valorizzazioni immobiliarie, e legata a questi posti strategici, diciamo, della città, che sono appunto le colonie un po' più belle, un po' più messe a posto, un po' più vendibili, si può dire. E mentre le aree connesse alla Sociedad Azteca, che è dove si svolgerà il mondiale tra poche settimane, diventano delle zone di interesse quando prima non lo erano. Quindi, oltre appunto a questa situazione grave che vediamo da decenni a Città del Messico, di interi quartieri, colonias come si chiamano in Messico, dove vediamo un aumento dei prezzi e tutto quello che ho già menzionato, vediamo anche delle aree che prima non erano attaccate, che adesso sì sono attaccate, perché anche se non sono appunto centrali né semicentrali, come Santa Úrsula Cuapa, che adesso ne parleremo, sono connesse a questo stadio Azteca dove si svolgerà il mondiale, quindi anche queste hanno iniziato ad entrare in questa spirale speculativa, no? Il punto centrale di questo problema è che non si tratta sempre di sfratti diretti o legali, anzi, molto molto più spesso, come ci hanno segnalato moltissimi residenti collettivi della città, si tratta di un fenomeno che definiscono praticamente sfratto economico, ovvero ci sono appunto questo aumento degli affetti non sostenibili, degli affitti, scusa, non sostenibili, e non rinnovano i contratti, c'è anche questa vendita accelerata, sì, cioè stiamo parlando sempre appunto di questi affitti, ma anche vediamo un aumento dei prezzi, per esempio dei beni di prima necessità che si vendono in quei posti, no, delle persone, dove lo possono comprare, da mangiare, le loro cose appunto per la quotidianità, anche lì hanno un aumento dei prezzi sproporzionato, e quindi anche questo causa che queste persone siano obbligate ad andarsene, no? In questo quadro, che non è per niente positivo, c'è questo linguaggio ufficiale del governo messicano che parla di questa modernizzazione urbana, questo sviluppo infrastrutturale, questa modernizzazione di spazi appunto che prima non erano considerati né belli né cool, però dal punto di vista di molti abitanti questa modernizzazione si sta traducendo in una forma di espulsione, no? Espulsione dal loro proprio spazio, dal centro urbano che hanno abitato per tantissimi anni.
0: Nello specifico a Santa Ursula Coapa, quartiere dove sorge lo Stadio Azteca, quali sono i principali effetti territoriali legati ai lavori di ristrutturazione dello stadio e più in generale al Mondiale 2026?
1: Santa Ursula Coapa è l'esempio perfetto di come ci può essere un qualsiasi posto random a Città del Messico che all'improvviso diventa un posto dove tutti vogliono andare e dove iniziano ad esserci dei cambi, delle modificazioni strutturali terribili per le persone che ci vivono. Santa Ursula Coapa è appunto il quartiere, la colonia dove sorge questo stadio Azteca. Quindi è uno dei punti più sensibili, ovviamente, di questo mondiale 2026. Qua recentemente gli affitti, come dicono i residenti, sono raddoppiati. Ci sono delle stanze o degli appartamenti che nel 2021 si affittavano intorno agli 8.000 pesos, che sono più o meno 400 euro al mese, e adesso arrivano facilmente tra gli 800 e i 12, e, scusate, i 1200 euro, e che sono tantissimi, sono delle cifre che le persone, e soprattutto gli abitanti di Santa Ursula Coapa o persone appunto vicino, non si possono permettere. Quindi, qua le trasformazioni sono immobiliari, ovvero stanno costruendo tanti nuovi edifici, stanno usando questi edifici come Airbnb, stanno spostando, obbligando le persone ad andare via dai loro edifici per creare appunto questi posti temporanei dove le persone, i turisti si possono pernottare. Però queste trasformazioni non sono solo immobiliari, sono anche territoriali, appunto per i lavori che stanno facendo di ristrutturazione dello stadio e tutte le infrastrutture che sono collegate allo stadio, quindi il trasporto pubblico, le strade e la sicurezza, per esempio, anche posti appunto di sicurezza, e si stanno modificando in modo troppo veloce perché, come abbiamo detto altre volte qua a Radio Blackout, quando abbiamo parlato del mondiale, il Messico sapeva dal 2018 che ci sarebbe stato questo mondiale e ha iniziato a mettere a posto tutta la città in un modo frenetico nel 2026, un paio di mesi fa. Non lo stanno facendo né bene né in un modo sicuro. Uno dei punti appunto più contestati nelle manifestazioni, soprattutto, è questa riorganizzazione del trasporto pubblico e per la costruzione delle nuove linee, pensate, per l'enorme quantità di gente che arriverà durante il mondiale. E questi lavori, questi interventi, secondo i residenti, non sono stati accompagnati da una reale consultazione pubblica e oltretutto appunto mettono a rischio molto le infrastrutture e le persone. E questo ce lo racconta Sofia Salgado, che è una fotografa e comunicologa a Città del Messico, che sta documentando queste trasformazioni sul campo. E uno definisce appunto questo mondiale come un mondiale dell'espropriazione, e ci racconta come la resistenza locale di questo quartiere, ma anche in generale della città contro il mondiale, è soprattutto femminile e anche comunitaria, che è molto interessante. Ci sono donne, soprattutto, anche uomini, però soprattutto donne del quartiere, che si stanno organizzando spontaneamente contro queste opere, anche spesso senza precedenti esperienze di attivismo. Quindi sono persone che non sono già parte di collettivi femministi, di collettivi di difesa del territorio, sono persone appunto che vivono in questo quartiere o vicino, che si stanno trovando con questa situazione terribile, che hanno deciso di iniziare a combattere. E questo a me sembra un dato molto importante, perché mostra molte volte come il conflitto non sia solo politico, ma anche profondamente sociale e anche quotidiano, no? Quindi mi sembra importante fare anche una lista di dei problemi che stanno segnalando queste attiviste nel quartiere. La leggo: abbiamo la chiusura e deviazione di linee storiche di trasporto, l'impatto economico sui piccoli commerci locali che vengono chiusi per l'aumento dei prezzi, lavori continui e rumorosi anche in orari notturni, il rischio strutturale legato al suolo vulcanico e alla presenza di infrastrutture sensibili come gasdotti sotterranei. Qua lo spiego un po' se non si è capito: il suolo di Santa Ursula Coapa è soprattutto vulcanico, quindi è instabile e non è fatto per ricevere questo tipo di modificazioni e anche costruzioni di edifici, e stanno costruendo queste infrastrutture sopra dei punti sensibili, perché ci sono appunto dei gasdotti sotterranei che non possono essere appunto toccati o modificati, o non ci possono costruire sopra, ma lo stanno facendo comunque. E l'ultimo punto è crescente presenza di forze di sicurezza attorno ai cantieri, che per persone che non hanno un contesto molto ampio del Messico, la presenza di forze di sicurezza non è mai una cosa positiva, o quasi mai una cosa positiva, perché la maggior parte delle forze dell'ordine a Città del Messico, ma anche in Messico, è corrotta, quindi la maggior parte delle volte appunto crea più problemi di quanti ne risolve. Quindi appunto Salgado sottolinea come la città viene ricalibrata, in parole sue, secondo questo calendario mondiale, del mondiale, no? Secondo il calendario del mondiale e non secondo i bisogni dei suoi abitanti. C'è questa idea centrale di cercare che l'urbanistica venga temporaneamente subordinata alla logica dell'evento globale, appunto, e si sta cercando di risolvere la situazione, anche se purtroppo appunto poche persone o poche donne, soprattutto di un quartiere, poco possono fare di fronte a questa enorme forza, no? Che è la FIFA, che è il mondiale, che è tutto il gioco capitalista che c'è anche dietro a queste situazioni.

0: Il Mondiale è un acceleratore di rigenerazione urbana, se così possiamo provocatoriamente chiamarla. Quali altri quartieri o zone della città o soggetti sociali sono particolarmente colpiti da queste trasformazioni?
1: Sì, questa domanda è importante perché fino adesso appunto abbiamo parlato delle colonie, quartieri centrali e semicentrali e anche dei quartieri vicino allo Stadio Azteca, no? Però anche uno dei casi più emblematici di questa trasformazione è la Calzada de Tlalpan. Calzada in italiano si potrebbe tradurre come tangenziale, comunque una strada molto grande che si chiama appunto Calzada de Tlalpan, che è uno dei principali assi viari della città, no? E che è sempre stata occupata da lavoratrici sessuali ed è stato un punto di lavoro storico per loro. E anche lei sta subendo interventi di questa riqualificazione, tra virgolette, e collegati a questi progetti di mobilità urbana, no? Per la preparazione del mondiale. Quindi tra questi interventi rientra la costruzione di questa nuova ciclovia nella Casa di Tlalpan, che è un po' una riorganizzazione dello spazio stradale, no? Perché è sempre stata un punto molto importante appunto per il traffico stradale, ma adesso vogliono costruire questa nuova ciclovia ed è un progetto enorme promosso dall'autorità, dal governo messicano. Ufficialmente il suo obiettivo è migliorare la sostenibilità, ovviamente, perché promuove l'uso della bicicletta e l'accessibilità urbana, ma sul territorio appunto abbiamo moltissime lavoratrici sessuali e collettivi di lavoratrici e anche no, collettivi femministi eccetera, che ci stanno raccontando che queste opere stanno avendo degli effetti immediati negativi ovviamente su chi vive e anche lavora lungo la calzada, che appunto è enorme. E il collettivo TrasUX, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, ovvero lavoratrici sessuali unite e indipendenti, stanno denunciando da mesi che questi lavori hanno ridotto la circolazione e anche ovviamente la presenza dei clienti, colpendo molto direttamente il loro reddito. Non solo, cioè oltre al fatto appunto di perdere dei clienti, stanno avendo anche moltissimi problemi legati alla salute, perché stanno respirando costantemente la polvere, per esempio, dei cantieri. O questi lavori stanno chiudendo, modificando molte stazioni del metro, quindi oltre al fatto che appunto i clienti non arrivano più in macchina, anche ci sono moltissime persone, non solo clienti delle lavoratrici sessuali, ma anche persone che si stanno muovendo da una parte all'altra della città, che non riescono più ad avere accesso o hanno un accesso molto complicato alle stazioni della metropolitana, non nelle vicinanze. Per queste lavoratrici il punto centrale non è economico ma è territoriale, appunto, perché la Calzada de Tlalpan è uno spazio di lavoro storico, come dicevo, costruito nel tempo come un luogo di attività e sopravvivenza per queste persone, e queste trasformazioni urbane ovviamente vengono percepite come una forma di rimozione, no, progressiva del territorio, ma anche come una sorta di pulizia sociale. Il collettivo ha anche espresso moltissime preoccupazioni rispetto all'aumento dei prezzi degli hotel e degli affitti della zona, ovviamente, come abbiamo già menzionato per tantissimi altri posti di Città del Messico, che sicuramente si intensificheranno con l'avvicinarsi del mondiale, quindi andrà sempre peggio praticamente. La loro paura non è solo che appunto aumenti con l'avvicinarsi del mondiale, ma anche che sia una dinamica che venga normalizzata come una specie di effetto inevitabile di questo evento e che non ci sia nessuna protezione per chi lavora nello spazio urbano, no, informale. Quindi appunto, anche per menzionare importante le richieste avanzate da questo collettivo, lo ripeto, il nome TrasUX, emergono molti punti chiave, anche questi più o meno li leggo: e la creazione di tavoli di lavoro con partecipazione diretta delle lavoratrici, la regolazione delle tariffe alberghiere per evitare abusi legati al mondiale, la protezione contro estorsioni e abusi di polizia e la garanzia della non criminalizzazione nei processi di registrazione o controllo amministrativo. Da menzionare che queste richieste sono state fatte mesi fa e non sono mai state ascoltate da parte del governo, quindi appunto è una situazione che ci apporta moltissime testimonianze, quelle dei residenti, dei quartieri, quella delle lavoratrici sessuali, e ci mostra che alla fine il mondiale non agisce in un modo uniforme, cioè non trasforma la città allo stesso modo. Sì, si può notare questa tendenza negativa verso certi settori della popolazione, ma ha degli effetti che sono molto vari, molto diversi tra di loro e purtroppo hanno delle ripercussioni molto gravi.
0: Ha fatto scalpore qualche mese fa la notizia del ritrovamento di centinaia di sacchi neri con all'interno resti umani nelle zone del cantiere per il nuovo stadio di calcio a Zapopan, nei pressi di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco. Lo stesso stato di Jalisco, che è stato al centro della cronaca appunto per l'eliminazione del Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación, e che è uno degli stati messicani con il numero di persone desaparecidas più alta. La domanda è come si lega l'arrivo del mega evento calcistico alla questione mai risolta e attualissima della violenza criminale in Messico.
1: Sì, il rapporto tra il Mondiale 2026 e la violenza criminale in Messico non è esattamente diretto, però si inserisce ovviamente in una realtà che è già segnata da tantissimi anni da una crisi strutturale, no? Che è quella delle sparizioni forzate e delle fosse clandestine e anche della presenza molto radicata del crimine organizzato in diversi territori del paese, dove uno dei posti più emblematici è una delle città ospitanti del mondiale, ovvero Guadalajara. E Guadalajara si trova nello stato di Jalisco, che è da anni uno dei centri più colpiti dalla violenza legata al cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali di narcotrafficanti più potenti e violenti del Messico al giorno d'oggi. E negli ultimi anni e anche recentemente in aree periferiche dello Stato, non solo a Guadalajara, sono stati segnalati dei ritrovamenti di resti umani e anche di fosse clandestine. Come ben dici, quello più famoso ritrovamento, più famoso e più emblematico è stato quello delle 500 sacche nere con i resti delle persone scomparse, e questi avvenimenti rendono molto evidente questa sovrapposizione tra questa espansione della città, tra virgolette, e la presenza di violenza strutturale costante. Questo ritrovamento è, penso, molto importante per mostrare un po' la realtà che vivono in Messico molte persone, ovvero i familiari delle vittime di sparizione forzata, e che con le loro mani normalmente scavano letteralmente nella terra per cercare i loro cari. Un esempio molto famoso sono i collettivi di Madres Buscadoras, e che non vengono aiutate appunto dallo Stato, ma loro stesse si mettono a cercare i propri figli nella terra, letteralmente scavando, e non sono aiutate dallo Stato. Quindi lo Stato non le aiuta a cercare i propri cari, ma allo stesso tempo si inverte in questi progetti di trasformazione urbana, dove in un modo, penso purtroppo macabramente ironico, devono scavare, e scavando trovano quello che spesso trovano le Madres Buscadoras o altri collettivi, che sono i resti delle persone scomparse. E ricordiamo che in Messico ci sono 130.000 più o meno persone scomparse. C'è una crisi nazionale terribile riguardo questo fenomeno, ed è proprio in questo contesto che ci sono molti analisti collettivi che parlano di una vetrinizzazione del territorio, ovvero le città vengono preparate per essere mostrate al mondo, e ci sono questi stadi nuovi, i trasporti, le zone turistiche, i centri storici ripuliti, le città ripulite, mentre le crisi sociali vengono spostate ai margini o rese invisibili, perché non stiamo parlando solo di ritrovamenti in fosse comuni, ritrovamenti in zone dove si stanno facendo questi progetti di trasformazione urbana, ma parliamo anche di una impossibilità dei familiari di mostrare la loro lotta, perché negli ultimi mesi i governi appunto dei vari stati del Messico, ma anche il governo messicano generale, hanno proibito che si mostrino si chiamano ficha de desaparición, ovvero diciamo delle foto e delle schede informative, praticamente, dove si mostra la faccia della persona scomparsa, i suoi dati per cercare di trovarla. E queste fichas, queste schede, diciamo, informative, sono sempre state utilizzate dai familiari delle vittime per cercare di diffondere il loro disagio, il loro problema, e cercare di trovare i loro cari. Dove si diffondono? Si incollano per la città con dei volantini, si mostrano anche molto spesso televisioni, nelle piccole televisioni che si utilizzano per pubblicità di solito dentro i trasporti pubblici, e tutti questi posti pubblici dove appunto i familiari cercavano di lottare e ritrovare i propri cari sono stati vetrinizzati, ovvero è stato reso impossibile svolgere questo lavoro, no? Che è anche una lotta in sé. Quindi appunto il caso di Jalisco è molto emblematico per questa tensione, cioè una città globale che si prepara a ospitare eventi internazionali, però nello stesso territorio continuano a emergere queste tracce di violenza non risolta, e anche non solo tracce di violenza dei cartelli o dei gruppi criminali, stiamo parlando anche di una violenza diretta dello Stato verso le persone che lo compongono, quindi dello Stato verso persone che soffrono per una perdita gravissima, per sparizione forzata. E molti collettivi, è anche importante menzionare che parlano di una doppia sparizione o anche triple sparizione addirittura, perché c'è prima la sparizione per vari fattori, appunto gruppi criminali, bla bla bla, poi c'è la sparizione, la seconda, perché lo Stato non aiuta nella ricerca di queste persone, e c'è anche una tripla sparizione perché oltre a non aiutare queste persone, gli proibisce di fare un lavoro che lo Stato stesso dovrebbe fare, ovvero cercare di diffondere la notizia e cercare di trovare queste persone. Quindi stiamo parlando di un evento che evidentemente ci sta causando un sacco di problemi e sta causando alle persone, ai messicani, tantissimi problemi a livello strutturale, sociale, economico e in tutti i campi. Penso che la domanda più profonda che in questo momento dobbiamo farci e che attraversa tutto il paese, tutto il Messico, è cosa viene reso visibile agli altri, al mondo, ai turisti, e cosa viene sistematicamente escluso dallo sguardo appunto globale, dallo sguardo turistico. Nel fine settimana.

0: dalle dimensioni di statue giganti su Passeo delle Forme, una delle vie più importanti e turistiche del centro città. Le Madres Buscadoras hanno proclamato molte manifestazioni nelle giornate a ridosso dell'inaugurazione del mondiale per gridare alla rabbia e contro l'ingiustizia di un intero sistema in cui durante la durata di una partita di calcio, 90 minuti, scompaiono in media 2,5 persone in Messico. Inoltre da mesi, collettivi e gruppi politici dal basso, come l'Assemblea Antimondialista, organizzano per le strade della capitale, nei luoghi dello sfruttamento e della distruzione targate FIFA, Retas Antimondialista, le cascarita spartitelle di calcio popolare per portare l'attenzione sulle conseguenze del mondiale. Di questa lotta ne parliamo con un compagno di città in Messico che ci racconta come è nata e che cosa fa l'Assemblea Antimondiale, molto attiva in questi giorni.
1: Pues bueno, la Asamblea Antimundialista como tal se formó desde el año pasado, 2025.
0: L'Assemblea Antimundialista è nata da un anno, dal 2025, e a partire da compagni che vivono qui, nel quartiere Santa Ursula e nelle zone vicine, e che hanno iniziato a organizzarsi per tutto quello che stava succedendo, perché hanno iniziato a rendersi conto di ciò che rappresentava il Mondiale. A partire dal fatto che è stato assegnato allo stadio un pozzo d'acqua che in realtà apparterebbe proprio al quartiere di Santa Ursula, e questo sta provocando una scarsità e uno sfruttamento dell'acqua che apparterebbe appunto alla gente del quartiere. Inoltre, sia a livello locale che più generale, il mondiale è una copertura, un modo per nascondere le problematiche reali che sono moltissime nella città.
1: Qui in la città si sta provocando con questo del mondiale maggior gentrificazione.
0: Per dirne alcune, il mondiale sta causando ancora più gentrificazione, che è un processo in realtà già iniziato da anni e che adesso si è intensificato in maniera molto accelerata. E questo ha provocato che la gente di qui, di questi quartieri, siano state costrette ad andarsene via per l'aumento del costo della vita, degli affitti delle case, delle stanze, ma non solo, perché tutto si sta trasformando in Airbnb, rendendo appunto più caro tutto quanto, e c'è il problema delle case per tutti quanti, ma in generale c'è un'espropriazione proprio dei beni basilari.
1: Tutte le viviendas in Airbnb, e questo fa impagabile per tutti, no? In generale, non abbiamo vivienda, nos despojan de los recursos básicos. Y bueno, y también está la temática de toda la violencia que está ocurriendo en nuestro país. Existe.
0: E poi c'è il grande tema di tutta la violenza che sta attraversando il nostro paese. Ci sono più di 135.000 desaparecidos, e anche se le organizzazioni civili dicono che ce ne siano molti di più. E si sta considerando solo il tema del mondiale, si stanno ripulendo le immagini delle città dove avrà luogo il mondiale, quindi città nel Messico, Guadalajara e Monterrey, e si sta creando una sorta di parco giochi per far sì che i turisti si divertano e non si rendano conto di ciò che succede in realtà. Si cerca di nascondere il tema gravissimo delle persone scomparse invece di appoggiare e aiutare le famiglie e le Madres Buscadoras. E il governo in realtà mette a lustro le città per la FIFA e per le aziende, le grandi aziende multinazionali ed estrattiviste, che in realtà non apportano alcun beneficio alla popolazione messicana, ma invece fanno il gioco dei grandi magnati della FIFA, di Infantino, dei padroni del calcio moderno e capitalista.
1: Dueños del balón, pero del balón industrializado, porque nosotros estamos haciendo estas protestas como manera de llevar a, de apropiarnos los espacios, primero que nada, tomamos calles, pintamos una cancha.
0: Quindi noi attraverso le nostre proteste in primis ci riappropriamo degli spazi, occupiamo le strade, disegniamo un campo di calcio per le strade, giochiamo delle partitelle popolari, le cascaritas, per visibilizzare la nostra protesta, la nostra lotta e sottolineare che tutta la violenza che esiste e che avviene in Messico. Inoltre un modo per visibilizzare anche il genocidio in Palestina, la guerra in Iran, le tante guerre contro qualsiasi esperienza e organizzazione anticapitaliste. C'è una nuova onda di fascismo in tutto il mondo e noi vogliamo dare voce a tutto questo, che sono temi molto più importanti invece di dare luce solamente al mondiale dello sfruttamento, come noi lo chiamiamo.
1: Il capitalismo sta siendo attaccato, hay una nuova ola di fascismo en el mundo entero. Entonces, pues todo eso queremos visibilizarlo en vez de que el mundial del despojo, que es como nosotros le llamamos, sea lo importante.
2: Unas palabras solo para concluir sobre los próximos eventos, ¿no? Pues bueno, ya en parte pues nos has dicho que hay estas cascaritas que se van organizando, que son una manera para.
0: Due parole per concludere. Oltre a queste partitelle che voi organizzate per proporre da un lato un calcio più umano, giusto, etico, dall'altro per visibilizzare il tema e riunire anche le persone, quali sono i prossimi appuntamenti a ridosso dell'inizio ufficiale del mondiale, a meno di una settimana?
2: Los próximos días.
1: Claro que sí, justamente las retas de hoy las convocamos para tener una conferencia.
0: Allora, la partita di calcio di oggi l'abbiamo convocata per chiamare una conferenza stampa al fine proprio di presentare le azioni dei prossimi giorni.

0: que nosotros estamos coordinados con ellas. Una va a ser el 10, bueno, antes de la inauguración.
1: Il 10 giugno ci sarà una manifestazione, una veglia notturna per le persone scomparse, desaparecidas, che organizzano appunto le Madres Buscadoras, che invitano tutte le persone che abbiano voglia di solidarizzare, di appoggiare la loro causa. Invece il giorno 11, che è il giorno proprio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zocalo, la piazza principale della città, dove sarà presente la presidente Sheinbaum, che lì guarderà le partite.
0: Nel Zocalo della città è dove va a essere.
1: Il giorno 11, che invece è il giorno d'inizio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zocalo, la piazza principale della città, dove ci sarà la presidenta Sheinbaum che guarderà le partite. E lì la FIFA ha allestito FIFA Fan Fest, un festival che organizza la stessa organizzazione, la FIFA appunto, che deruba la popolazione. Lì manifesteranno le Madres Buscadoras esigendo che la presidenta Sheinbaum le diceva durante le partite.
0: Madres Buscadoras van a estar en el perímetro dentro.
1: Altri collettivi sempre di Madres Buscadoras saranno vicino invece allo Stadio Azteca, manifestando e affiggendo gli annunci di sparizione che si chiamano fichas, dando voce appunto a questa lotta e alla situazione così dolorosa che stanno vivendo.
0: Questa situazione tan dolorosa che stanno vivendo. Y nosotros, contingentes amplios, organizaciones civiles que estamos en la lucha social y en la
1: organización. Invece noi, i movimenti sociali, politici dal basso, organizzazioni civili, che stiamo appunto nella organizzazione contro il mondiale, faremo una grande partita popolare, occupando e bloccando una strada vicino allo stadio. Ci sarà musica, stiamo invitando tutta la gente che in generale si oppone al mondiale e tutta la gente che ama il calcio, ma che lo ama in una forma etica e consapevole.
0: Il football, no? Però il football giocato precisamente come lo dices, con ética y de una forma consciente.
2: Muchas gracias, compa, y
1: molte grazie, che viva il calcio popolare che perde la FIFA.
0: Exactamente, y también invitamos en general a los aficionados.
1: Esattamente, sì, e inoltre invitiamo anche tutti gli amanti del calcio nel mondo, alle hinchas, ai tifosi, agli ultras, alle curve, o qualsiasi modo in cui si chiamano, a manifestare e esprimere la loro solidarietà con noi, contro il mondiale, contro il calcio moderno, nei loro spazi, nei loro quartieri, nelle loro strade, che organizzino partite, eventi per riappropriarsi del calcio e strapparlo alla FIFA.
0: Del football e arrebatárselo alla FIFA.

Dimmi come giochi e ti dirò chi sei, sempre citando lo scrittore Edoardo Galeano, uno che il calcio lo ha amato e lo ha criticato fortemente nella sua forma moderna, fino all'ultimo respiro. Se quello che dice lo scrittore uruguagio è vero, allora dietro una semplice partitella giocata in una strada, in una piazza occupata, nel mezzo della metropoli gigante, cosparsa di cartelloni pubblicitari della Coca-Cola o della FIFA, si cela una resistenza popolare animata da chi è escluso o nascosto questo mondiale. Gli inquilini che non hanno più acqua nel loro quartiere, le madri e famiglie che continuano a cercare i loro cari scomparsi chiedendosi perché il governo messicano non si impegni, come sta facendo invece per il mondiale, per risolvere la questione delle sparizioni. O che un biglietto per lo stadio non se lo potrà mai permettere, neanche in anni di risparmio. Dietro quella partitella c'è molto di più che un pallone, ma c'è una vita da difendere e un calcio da amare di cui riappropriarsi per rendere evidenti le contraddizioni di quell'altro calcio, quello che mette il profitto davanti a tutto il resto. Perché anche se il campo è in salita e le condizioni non sono uguali per tutti, il calcio più vero trova sempre modo di imporsi, anche quando dà fastidio.

0: 16 e appunto a Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 11 di giugno. Gli Stati Uniti annunciano nuovi raid ancora più violenti nella notte contro l'Iran, a dirlo lo stesso Trump, che fa sapere la volontà è quella di prendere il controllo dell'isola di Karga e il controllo totale di petrolio e gas, come abbiamo già fatto in Venezuela. Teheran replica con la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Festeggia per il raid e per la guerra, sua ragione di Stato Israele, che ne tanto si concentra massacrando il Libano. 15 le vittime oggi, a tiro colpito un edificio residenziale a fianco del principale ospedale della città. Una vittima e 17 feriti, 10 sono membri del personale sanitario, 7 invece sono pazienti. E anche a Gaza continua il massacro, sono 3 le vittime delle ultime 24 ore. Il totale dall'ottobre 2023 arriva così ufficialmente a quota 73.000 morti. In Cisgiordania, invece, secondo Oxfam, solo da quest'anno sono oltre 500 gli episodi di violenza dei coloni, in totale 50.000 i palestinesi costretti ad essere sfollati. I risvolti economici della guerra imperialista: la BCE alza i tassi di un quarto di punto, una decisione motivata con lo shock energetico della guerra in Iran, è la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate anche le previsioni sulla crescita, uno striminzito 0,8% quest'anno, cresce invece l'inflazione al 3% nell'Eurozona. Parliamo di grandi eventi, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti, quello di Salvini, tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta in merito all'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio di Cortina d'Ampezzo all'interno del pacchetto di opere delle Olimpiadi invernali. E dalle Olimpiadi dello scorso inverno in Italia e Mondiali di calcio nelle Americhe, che partono questa sera con la prima delle 104 partite che si svolgeranno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Proprio in Messico, allo Stadio Azteca, il via libera oggi, fuori numerose proteste dei movimenti sociali. Lavoro, prosegue lo sciopero nelle ferrovie fino alle ore 17 con l'Assemblea Nazionale del Personale di Macchine di Bordo fino alle 2 di notte per CUB ed SGB. Il tutto di fronte a situazioni ormai non più tollerabili sul fronte dell'orario di lavoro, della sicurezza e della salute. Ancora lotte di e sul lavoro, manifestazione questa mattina a Milano sotto il Pirellone con gli operai, in particolare della Electrolux. Si tratta soprattutto dello stabilimento milanese di Solaro. All'interno si doveva tenere un'audizione in commissione attività produttive, ma la proprietà non si è nemmeno disturbata di presentarsi. Politica di palazzo, sono oltre 300 gli emendamenti soppressivi comuni sottoscritti dalle opposizioni alla riforma della legge elettorale arrivata oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Nel frattempo alla Camera ci sono state le comunicazioni della Meloni in vista dei prossimi vertici europei. Per la prima volta la Premier attacca direttamente il gruppo dei Vannacciani, accusandoli di aver votato più volte assieme al centro-sinistra. Dall'estero, seconda notte di violenze della destra xenofoba ed unionista a Belfast, nel nord dell'Irlanda. 16 le persone arrestate, 12 al momento quelle ferite. La sindaca in tanto di Belfast, esponente del partito repubblicano progressista Sinn Féin, Rosemary Donnelly, ha ricevuto, secondo la polizia, credibili minacce di morte. In Ucraina, 2 morti nell'area sotto controllo russo di Zaporizhia per un attacco ucraino. Attacchi ucraini con droni che hanno colpito anche una raffineria di petrolio a Krasnodar in Russia. Le truppe di Mosca, invece, dal canto loro, sostengono di aver preso il controllo di altri 2 villaggi del Donetsk. Il Cremlino intanto respinge come inaccettabili le condizioni del cosiddetto gruppo E3, Germania, Francia e Gran Bretagna, per negoziati di pace. Nel mirino in particolare il presunto dispiegamento di una forza multinazionale a guida europea in Ucraina e il mantenimento del congelamento di tutti gli asset russi fino al pieno risarcimento dei danni per Kiev, vale a dire, nella migliore delle ipotesi, per qualche decennio. 16:05 è tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle 17:20, alle 19:20.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

Giovedì 11 giugno, Baraonda d'Urto. Contenitore musicale in onda dal lunedì al sabato dai microfoni di Radio Onda d'Urto, da lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, mentre il sabato dalle 14.30 alle 15.30. Iniziamo subito con l'ultimo lavoro dei Foo Fighters, Your Favorite Toy. Andiamo ad ascoltare Off All The People. Interessante notare che questa settimana il nostro disco della settimana, appunto, è il lavoro nuovo di Violet Grohl, sorella del leader dei Foo Fighters, nonché indimenticabile membro del Nirvana. Allora, dopodiché andiamo dai Greta Van Fleet, la loro Play Your Games, per poi chiudere il tris con Basta, ce lo propone il rapper Rancor dal suo ultimo lavoro, Tarek da colorare.

attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione, ecco un suono.

passati un minuto e 16. Un singolo sì con un testo così non possono. Riscrivilo tu, ma credici che almeno ti vendichi e inizi a riempire la testa del prossimo. Ti immagini questa canzone alla radio con tutte parole che sembrano a caso, che vuoi che mi scopra? Che poi le canzoni alla fine

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Lasciamo dunque Tarek dal suo Tare da colorare. Tarek non è altro che il rapper Rancore, l'abbiamo ascoltato qui con Basta. 3 luglio saranno di passaggio a Milano, loro sono i Converge, dal loro Hum of Hurt andiamo ad ascoltare Sleep the News, dopodiché Jacopo Paelon insieme a Anna Calvi con Don't Fall Asleep e i Social Distortion, attesi il 23 giugno al Carro Ponte, dal loro album Born to Kill noi andremo ad ascoltare No Way Out. Thank you.

Lasciamo dunque Social Distortion, andiamo al nostro disco della settimana, Be Sweet to Me, disco uscito il fine maggio. Ed è il nostro disco della settimana, Be Sweet to Me, Violet Grohl, Bug in the Cake, è il brano che andiamo ad ascoltare. Dopodiché passiamo ai Cramps, una loro versione del TV set, versione del 77, appena rieditata. Dopodiché Butcher Baby insieme a Judge and Jury, poi Blame It on the Wind.

Lasciamo Butcher Babies, passate di recente dall'Italia, legend di Milano, e andiamo ad ascoltare Elsewhere, ultimo lavoro di Jamie Tights. Andiamo a proporre il brano Tra le nuvole, dopodiché Olden Witches con Hold Up, Say What e Jack White, Derecho Demonico.

Lasciamo dunque gli Olden Witches dal loro House of Mirror, che è il loro ultimo lavoro. Abbiamo ascoltato Hold Up, Say What. Come dicevamo prima, avevamo annunciato poc'anzi Jack White con derecho demonico, e Jack White che sarà il 19 al Lido di Camaiore in compagnia degli Ives. Dopodiché andiamo ad ascoltare dall'ultimo lavoro di Leon Faun, Faseremo, ascolteremo Polvere da Sparo, per arrivare poi ai Mastodon con Your Ghost Again.

lenta, ma che non rallenta. È vero, sono stato fermo un anno, penso che sia stato per quel guasto. Fanno fanni ma se premi il tasto, resta con l'anima dai cavi sparo. Tutto solo come un calimero, frega un cazzo del tuo piagnisteo. Giuro lo ribalto sto torneo, crea un intralcio e rispondo.

sono solo mutato un poco più umano. Come se torna a casa, quella luce negli occhi tuoi la chiamo casa. Cara, quella luce che emani dagli occhi l'accuso. Scusa, se ti usa le volte come fossi uno scudo. Cado dal buio quando distruggo. Ciao.

Eccoci dunque ai Back Keys dal loro Peaches. Noi andiamo ad ascoltare Fireman Ring the Bell. Dopo torna Ekka Vandal con il suo Molly, per poi salire a bordo della nostra macchina del tempo. Andiamo al 1965, quando usciva The Hungry Young Dem dei Dem con Van Morrison. Ovviamente andremo ad ascoltare Mystic Eyes.

Lasciamo dunque Eka Vandal e facciamo un salto nel 1965, dove troviamo i Dam di Van Morrison con la loro Mystic Eyes, perché l'album The Angry Young Dam usciva il 11 giugno 1965.

Lasciamo la nostra macchina del tempo e torniamo alla musica di oggi. Lo facciamo con un giovanissimo rapper bresciano, Naur. Andiamo ad ascoltarlo con il suo singolo Yama. Dopodiché andiamo dai Kongos con il loro singolo Cruel.

E dunque questi erano i Dog Star, no anzi mi sto sbagliando, erano i Technicolors, gruppo proveniente da Phoenix in Arizona. Per l'ultimo brano a nostra disposizione, perché ricordo che tra qualche minuto ritorno all'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radiogiornale Flash, andiamo a proporre i Dog Star, band conosciuta perché al basso troviamo l'attore Keanu Reeves, dal loro album All In Now, album è uscito nel 2026, proprio a fine maggio, e noi andiamo a proporre il brano Exalted. Ricordo il Bar Onda d'Urto ritorna domani con la conduzione Simone Elga Scavagnini, e col sottoscritto invece sabato dalle 14:30 alle 15:30.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Diciassette e venti minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 11 di giugno. Andiamo negli Stati Uniti, dove il Pentagono è in lockdown. Diversi piani sono stati evacuati pochi minuti fa. All'interno si vedono entrare vigili del fuoco e squadre di soccorritore con maschere a gas e tute di protezione. Non è chiaro al momento cosa stia accadendo. Le uniche informazioni rilanciate dalla CNN parlano di un incidente con materiali pericolosi. Sempre dagli Stati Uniti, dopo i raid delle ultime due notti, Trump annuncia sull'Iran attacchi ancora più potenti nelle prossime ore. Teheran replica con la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Chi festeggia per la ripresa su larga scala dei raid della guerra contro l'Iran è Israele, che intanto si concentra ancora nel massacrare in maniera impunita il Libano. 15 le vittime di oggi, colpita la valle della Beqa e le città meridionali di Sidone e di Tiro. Qui un raid ha centrato anche un ospedale. C'è una vittima e 17 feriti, 10 sono infermieri e medici. Andiamo poi nella Palestina, dove sono due oggi le vittime a Gaza per gli attacchi dei droni israeliani, uno nella zona centrale e l'altro a sud verso Khan Yunis in Cisgiordania, invece tre i feriti per colpi d'arma da fuoco dell'esercito durante l'ennesima ondata di raid, soprattutto nei villaggi nelle zone fra Ramallah, Jenin e Nablus. I risvolti economici della guerra imperialista. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione, legata alle tensioni energetiche per l'Iran, è la prima stretta dal settembre 2023. Vengono poi tagliate le previsioni di crescita 0,8 quest'anno, mentre si alza ancora l'inflazione, più 3%. Grandi eventi, c'è anche un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta. La vicenda riguarda le irregolarità nell'appalto della cabinovia Apollonio a Cortina d'Ampezzo, una delle tante opere connesse alle passate Olimpiadi invernali Milano-Cortina. E dalle Olimpiadi dello scorso inverno in Italia, mondiali di calcio nelle Americhe, si parte questa sera con la prima delle 104 partite che si distribuiranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. Proprio in Messico il calcio ufficiale alla partita, quella fra Messico e Sudafrica, al rinnovato stadio Azteca di Città del Messico. Sono numerose le proteste già iniziate dai movimenti sociali contro spreco di soldi, gentrificazione e distruzione ambientale ed idrica. Dall'Italia andrà avanti fino alle 2 di notte lo sciopero delle ferrovie indetto da CUB ed SGB, mentre pochi minuti fa è terminato quello analogo dell'Assemblea Nazionale del Personale di Macchina e del Personale di Bordo. Alta l'adesione allo sciopero, uno sciopero indetto per risolvere gli atavici problemi legati a orari massacranti di lavoro, mancanza di sicurezza e di salute, oltre all'ultima tegola, ossia lo stop a un vero diritto al pasto. Ancora lotte di e sul lavoro, manifestazione oggi a Milano con arrivo sotto il Pirellone per gli operai della Electrolux di Solaro e della BCS, che complessivamente vedono 700 licenziamenti attesi in Lombardia nelle prossime settimane. Erano in corso audizioni in commissione attività produttive, ma i leader della società di elettrodomestici svedese Electrolux non si sono nemmeno presentati. Andiamo poi a Belfast con la seconda notte di violenze della destra xenofoba ed unionista in alcune delle contee del nord dell'Irlanda ancora occupate dalla Gran Bretagna. Il bilancio è di 16 arresti e 12 feriti. Decine di fascisti hanno cercato di aggredire migranti di origine africana. Rispetto alla notte precedente, situazione meno complicata a Belfast. Gli scontri e gli agguati si sono verificati soprattutto in un paio di quartieri unionisti e in zone periferiche di altre contee, mentre manifestazioni razziste senza scontri si sono verificate anche in Scozia ed Inghilterra. Chiudiamo andando in Ucraina. Due morti nell'area sotto controllo russo di Zaporizhzhia per droni di Kiev, 7 i feriti. Sempre l'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Krasnodar, provocando un vasto incendio, oltre a strade e ponti che portano alla Crimea occupata, dove inizia a scarseggiare la benzina. Sull'altro fronte invece Mosca comunica di aver preso il controllo di altri due villaggi nel Donetsk, per poi respingere come inaccettabili le condizioni poste da Germania, Francia e Gran Bretagna per l'avvio di negoziati di pace. Nel mirino c'è soprattutto il presunto dispiegamento di una forza multinazionale a guida europea in Ucraina, che dovrebbe rimanere lì fino a quando non avverrà il pieno risarcimento russo dei danni nei confronti di Kiev, vale a dire, nella migliore delle ipotesi, per qualche decennio. 17:25 minuti, è tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. L'informazione torna come di consueto alle 19:20 minuti. Linea ora all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti. Buon pomeriggio, buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 11 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi E730, scrivi il codice 0208 4620 174. Radio Onda d'Urto in onda senza pubblicità, senza padrini, senza padroni da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. Per continuare ad essere uno strumento di informazione dal basso e senza condizionamenti, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi 730 con il codice 0208 4620 174. Lo trovi anche sul sito radioondadurto.org. Come ogni giovedì, la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito aperto a tutte e a tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento è come ogni giovedì alle ore 21 presso il magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'associazione culturale Passi di Partenza propone l'incontro intitolato Le donne nella resistenza e nella Costituzione. Ospite e relatrice Bruna Franceschini, studiosa e scrittrice della storia del Novecento. Un appuntamento per approfondire il ruolo storico, civile e politico delle donne nella costruzione della democrazia italiana. Appuntamento per questa sera alle ore 20:30 presso la sala civica del comune di Monticello di Brusati, provincia di Brescia. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 20 fino a domenica 14 di giugno. Si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina di Brescia dà anche appuntamento per una riunione questa sera, giovedì 11 giugno alle ore 20:30 presso la sede del movimento non violento di via Milano 65 a Brescia. Da domani 12 giugno e fino al 14 di giugno, Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. La mostra verrà inaugurata domani venerdì 12 giugno alle ore 18:30 presso Padri della Pace di via Pace numero 10 a Brescia. Libera Dolci presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina. Libera Dolci narra la storia della madre Vincenzina Mangano Dolci e del padre Danilo Dolci, entrambe figure chiave di quella rivoluzione non violenta, dentro casa come nel mondo, ora manifesta, ora fiume carsico, che non smette di indicare la strada della Sicilia chi cammina. In dialogo con l'autrice ci saranno Ludovica Danieli e Monica Bertelli della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, insieme a Raimondo Di Maio. Edizioni Libreria Dante Descartes, l'evento in collaborazione con Libera Università dell'autobiografia di Anghiari. L'appuntamento con Libera Dolci, che presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina, è oggi alle ore 18:45 presso la nuova libreria Rinascita, via della Posta 7, Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18:15. Il film Resurrection alle ore 18:30. il film Visioni Sarde alle ore 20:30. E infine il film Suicide Club alle ore 21:30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Vediamo delle anticipazioni per il fine settimana. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47, cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria. La cena, con inizio alle ore 20, propone doppio menù di carne e vegano, necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Entrambi i menù costano 12 euro. Il ricavato della cena finanzierà borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese. La cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka è questo venerdì 12 giugno alle ore 20 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che sono ancora aperte le iscrizioni per l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, che si terrà il 14 giugno, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, il cui ingresso costa 15 euro. La durata della visita, che invece è gratuita, sarà di 2 ore. L'appuntamento è per domenica 14 di giugno. Per partecipare è richiesta la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. La visita guidata, intitolata Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, è questa domenica 14 di giugno, con ritrovo alle ore 18:10 in Piazza del Foro a Brescia. Chiudiamo l'agenda ricordandovi che questo sabato 13 di giugno inizia la Festa della Resistenza, che si tiene presso il cortile delle scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti, associazioni, animazione, laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco, poi laboratorio Mille Pappaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. La Festa della Resistenza, 16ª edizione, inizia questo sabato 13 di giugno, continuerà fino a sabato 20 giugno, cortile scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo email è redazione@radiondadurto.org.

Maggio con la radio 2026, terzo e ultimo appuntamento, domenica 14 giugno alle ore 18. Liberty, l'arte dall'Italia moderna, ci porta alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, Alba Duina, guida turistica di Bili Brescia. Il ritrovo è a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. La visita dura circa 2 ore e il costo del biglietto di 15 euro è per l'ingresso alla mostra. I posti sono limitati, pertanto aspettiamo le vostre prenotazioni in Radio Onda d'Urto allo 030 45670. Maggio con la radio 2026 vi aspetta.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

tu che stai ascoltando questa trasmissione. Questa trasmissione è stata dirottata e abbiamo preso il controllo di Radio Onda d'Urto. Trasmetto direttamente dal collettivo hacker Byte A. Sì, esatto, Byte A, il collettivo che si ritrova ogni giovedì dalle ore 21 al magazzino 47. Sei una feticista digitale? Sei un ribelle in cerca della rivoluzione? Vuoi fare un arrembaggio digitale? Ti piace la tecnologia? Ma quando ne parli fai annoiare tutti? Byte A, collettivo hacker. Ci trovi al magazzino 47, ore 21. Ti aspettiamo, anche solo per bere qualcosa insieme, mentre sovvertiamo le sovranità di questi oceani digitali.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17.37 del momento dello spazio approfondimenti di questo giovedì pomeriggio 11 di giugno. Vediamo subito i titoli e come vedremo partiremo dall'Italia, perché oggi è sciopero delle ferrovie organizzato dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani pomeriggio per CUB e SGB e dalle 9 alle 17 per l'Assemblea Nazionale Personale di Macchina e Personale di Bordo e CAT. Al centro della mobilitazione il rinnovo del contratto che scadrà il 31 dicembre. Tuttavia, come ha ricordato David Leoni della CUB Trasporti ai nostri microfoni, già il rinnovo dello scorso anno non risolveva i problemi denunciati dal tempo. Ascolteremo il suo commento e la sua analisi completa. A Brescia intanto sono state recapitate 3 raccomandate a USB, 3 missive con cui il prefetto respinge il ricorso per ben 1.160 euro di multa comminati al sindacato dal comune di Brescia per un gazebo per Gaza allestito in piazza Paolo VI lo scorso ottobre, dopo il primo assalto israeliano alla flottiglia. Ne ha parlato e ha approfondito i contorni di questa vicenda ai nostri microfoni Dario Filippini, coordinatore provinciale dell'USB di Brescia. Ci sposteremo quindi in Iran, perché siamo di fronte a una nuova escalation della guerra. Ma quali sono i punti su cui non si trova un accordo nella trattativa Stati Uniti ed Iran? Lo abbiamo chiesto a Raffaele Crocco, giornalista, ex inviato di guerra e responsabile di Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. E poi ancora la Bolivia, dove da oltre 5 settimane continuano le proteste, prolungato dal governo lo stato di eccezione. È una questione di rappresentanza politica. Il governo sta solo dalla parte dei pochi privilegiati e non fa gli interessi delle grandi maggioranze. Non credo che questa situazione si fermerà. Così ai nostri microfoni Luis Arequipa, cittadino residente a La Paz. Sentiremo l'intervista completa che abbiamo realizzato. Alle 18.45, quindi consueto appuntamento con la cassetta degli attrezzi, oggi è il turno dalla parte del diritto all'abitare. Questi i principali argomenti di questo spazio approfondimento pomeridiano. Ricominciamo quindi dall'inizio dei titoli e ascoltiamo il commento e l'analisi di David Leoni su quello che è una delle istanze principali della mobilitazione delle ferrovie, lo sciopero che appunto andrà avanti fino alle 2 di domani, perlomeno per i sindacati CUB e SGB. Ascoltiamolo.
1: Lavoratrici e lavoratori dei trasporti, in particolar modo dei treni, scioperano anche in questa giornata dell'11 di giugno, uno sciopero promosso da CUB ed SGB. Noi siamo in collegamento telefonico con Davide Leoni della CUB Trasporti. Grazie di essere con noi, Davide, innanzitutto, una buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Allora, giornata di sciopero, l'ennesima, al centro c'è la questione normativa e retributiva, credo, del contratto che va in scadenza, ma innanzitutto ti chiediamo, visto che lo sciopero è iniziato questa notte, se avete già dei riscontri rispetto a come sta andando.
2: Lo sciopero sta andando molto bene, nonostante che ci siano state delle manovre per cercare di fermarlo, lo sciopero sta avendo una risposta tra i ferrovieri molto buona, come del resto in tutte quelle occasioni precedenti avute negli ultimi 3 anni in cui stiamo martellando per un contratto dignitoso e che rispetti le nostre richieste di salute, sicurezza, sicurezza di esercizio e salario. Per la precisione, in realtà è programmato da SGP e trasporto sulle 23 ore. In realtà è l'espressione di tutto un movimento di base del sindacalismo e dell'auto-organizzazione dei ferrovieri, perché insieme a queste programmazioni ci sono anche quella di CAT sulle 8 ore e di assemblea personale di macchina e di bordo sempre sulle 8 ore, ma per motivi tecnici, diciamo, che siamo tutti insieme a portare avanti questa avvertenza per ora inascoltata. Quindi quando voi tu dici ennesima, ma è perché le ferrovie fanno muro, ecco.
1: E veniamo allora alle motivazioni. che vi spingono a dover insomma incrociare le braccia, a scioperare, a rinunciare anche a una giornata di lavoro?
2: Dunque sì, Ferrovie va ricordato che ogni volta perdono uno stipendio quando scioperano, però sono la convinzione di voler avere un riscontro rispetto a un lavoro che generalmente è molto usurante, vogliono avere un riscontro da un punto di vista di diritti che tutelano un orario di lavoro che è difficilmente rappresentabile all'esterno, essendo snocciolato senza ritmi fissi a tutte le ore per l'arrivo e tutte le ore della partenza. Quindi questo, su questo c'è stato poco ascolto da parte di un rinnovo avuto l'anno scorso a maggio e che però era un contratto già in scadenza che dovrà essere rinnovato l'anno prossimo, per cui per noi rimane la continuità della battaglia. Il salario che è fermo almeno nella parte variabile delle competenze accessorie, cioè quanto vale l'ora di notte, quanto vale fuori residenza, questi aspetti qua che sono fermi da 20-25 anni e che non hanno un adeguato riconoscimento, anche perché per il significato che hanno del disagio lavorativo. E noi conduciamo le battaglie di tutela della nostra salute, ma attraverso questa anche di un osservatorio sugli incidenti, su quello che avviene in ferrovia, per una maggiore sicurezza, perché si è rinforzato in questo modo tutto l'apparato della prevenzione. Poi ci sono tante mille altre cose che potrei dire, però negli ultimi tempi sono venute fuori all'interno dei processi di privatizzazione che noi fortemente critichiamo due elementi molto importanti. Uno è la crisi del settore merci con un prossimo fallimento che noi diciamo pilotato, perché è nato forse per questo scopo, cioè la parte merci del gruppo FS che è abbandonata alla giungla delle compagnie merci private che hanno modi di condurre il trasporto totalmente slegati l'un dall'altro, non c'è un contratto di riferimento per il personale, non c'è normativa di riferimento per il personale, e in questo modo, come dire, il settore merci è andato progressivamente in dismissione fino all'ultimo, in cui c'è un'acquisizione di una piccola azienda merci, ma in realtà è la piccola che si mangia la grande, perché la grande sta trasferendo tutti i possedimenti alla piccola, quindi prossimamente probabilmente chiuderanno la grande, avendo trasferito tutto, anche gli uomini, anche le normative, anche nella piccola, chiudendo così un percorso di ulteriore privatizzazione. In più, sempre secondo le stesse logiche, nel settore del servizio universale, cioè quello sovvenzionato dallo Stato, si stava cominciando a parlare di tutto il successo nell'ultimo anno, diciamo così, di gare d'appalto, lotti e contendibilità, cioè concorrenza all'interno di un settore, quello sovvenzionato, e che è assurdo per noi che si parli di questo, perché a parte i peggioramenti, non vi sto a dire, ma facilmente immaginabili per il mondo del lavoro, le conseguenze per i viaggiatori e gli utenti sarebbero disastrose, perché quanti siano i lotti, che la pluralità di lotti che vorranno stabilire. Poi c'è un problema di raccordo tra coincidenze, compagnie diverse, ritardi, e soprattutto di gestione degli impianti, che è un elemento fondamentale. Cioè la manutenzione ferroviaria deve essere gestita unitariamente, e se si comincia a spezzettare le risorse non si sa dove si finisce con la manutenzione che è fondamentale per la sicurezza ferroviaria, non si sa dove si finisce. Scusa se l'ho fatta lunga.
1: No, non è stata lunga e anzi molto interessante, perché a volte non si riesce mai a comprendere appieno quali siano le difficoltà che vivono e si registrano nel mondo delle ferrovie e dei ferrovieri stessi e delle ferroviere, che ovviamente si ritrovano nella condizione di dover rivendicare una migliore organizzazione del lavoro, un migliore salario, migliori condizioni all'interno della nostra rete ferroviaria. Si parla spesso solo dei disagi comportati dai treni, non ci si domanda anche quale sia la natura di questi disagi, insomma. Quindi importantissimo questo.
2: Il disagio di oggi per noi è, come dire, a tutela di un minor disagio negli altri 365 giorni dell'anno, nel senso che noi facciamo battaglia anche di miglioramento del servizio.
1: Certo, per rendere il servizio di trasporto, che dovrebbe essere pubblico, accessibile e organizzato e funzionante, cosa che al momento basta prendere i treni, insomma, per scoprire anche quali sono le difficoltà di ogni giorno, che non sono quindi imputabili a chi ci lavora, ma a chi in qualche modo fa il profitto su questo servizio. Davide Leoni, CUB Trasporti, ti ringraziamo della disponibilità, un buon sciopero allora e ci risentiamo presto.
2: Grazie, vorrei aggiungere solo una cosa finale, se posso, soprattutto a beneficio del pubblico, nel senso, lo sciopero oggi c'è, perché a seguito di uno sciopero ritirato da una programmazione iniziale, c'era anche dei sindacati CGL, CISL, UIL, che sono dei firmatari di contratto, e Orsa, UGL, FAST, perché hanno avuto un incontro al Ministero il giorno prima dello sciopero. Il Ministero sta mandando in giro comunicati per cui lo sciopero è stato spostato e non c'è più. Questo è piuttosto irresponsabile, perché a parte comprendo l'effetto di disorientamento nei confronti dei ferrovieri, ma soprattutto quello nei viaggiatori, che vengono rassicurati quando lo sciopero in realtà è del tutto in piedi, perché quella componente sulle 8 ore ha ritirato lo sciopero a seguito di promesse che hanno ricevuto dal Ministero.

Davide Leoni a Radio Onda d'Urto. Cuba Trasporti sullo sciopero in corso nel settore ferroviario. Loro invece sono i 99 POS, li incontreremo alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto assieme agli Asian Dub Foundation. Questo è Penso che non me ne andrò.

Ripartiamo con il nostro spazio approfondimenti, prima Davide Leoni della CUB Trasporti, ora invece Dario Filippini che a Brescia è il coordinatore dell'Unione Sindacale di Base. USB che si è vista respingere dalla prefettura il ricorso contro i 1.160 euro di multa che erano stati comminati al sindacato di base dal comune di Brescia per un gazebo per Gaza, allestito in piazza Paolo VI nell'ottobre 2025, pochi giorni dopo, cioè l'assalto israeliano contro la flottiglia. La denuncia arriva dalla stessa USB. E noi qui a Radio Onda d'Urto ne abbiamo parlato proprio con il coordinatore provinciale del sindacato di base, Dario Filippini, tra pochi istanti ai nostri e vostri microfoni.

0: Radio Onda d'Urto, la solidarietà alla Palestina costa, e costa anche per le multe, perché anche da qui passano gli intenti repressivi. 1.200 euro di multa combinati, anzi 1.160 per la precisione, combinati al sindacato USB per un gazebo in piazza Paolo VI. Bisogna tornare alle intense giornate dello scorso ottobre, ma ci spiega che cosa è accaduto Dario Filippini dell'Unione Sindacale di Base. Ciao Dario.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Abbiamo fatto, tutti si ricordano che il 2 ottobre abbiamo fatto 3 giorni di presidio, abbiamo fatto Piazza Gaza e io avevo messo per qualche ora al giorno un gazebo. Ovviamente il gazebo non poteva essere autorizzato perché chi sapeva che avrebbero assaltato la flottilla, no? 15 giorni prima, avrei dovuto fare la domanda 15 giorni prima, la feci 24 ore prima e mi dissero: guardi, non è autorizzata. E ho detto: va bene, per un gazebo di giorni tre, mica rovino il mondo. Tra l'altro non mi intrecciava neanche il traffico perché era in Piazza Duomo, e invece sono arrivati i carabinieri, i vigili, e mi hanno dato la multa per tutti e 3 giorni. Poi io la multa ho fatto ricorso in proprio verso i vigili, raccontando del perché di questa cosa qua, mi è stato bocciato. Ho fatto ricorso alla prefettura, mi è stato bocciato anche quello, e adesso sto valutando con i nostri avvocati, con gli avvocati del movimento, in particolare ho chiesto a Maglio se gli dà un'occhiata per capire, per vedere se possiamo impugnarla, perché è chiaro che facendo in questo modo le 3 multe si sommano e sono, appunto, come ricordavi tu, 1.160 euro. Io l'ho voluto ricordare a tutti anche perché, cioè, io mi aspettavo tutto sommato che valutassero anche le considerazioni politiche che abbiamo fatto nel ricorso, cioè, voglio dire, cioè, uno prende la multa per occupare

0: facciamo il foro pubblico, va bene, però i cantieri non davano fastidio a nessuno, era per una ragione politica significativa, invece niente, non ascoltano nessuno, e purtroppo questo è così. Cioè, alla fine tu puoi fare tutto, la solidarietà, la denuncia, eccetera, poi ti arriva una multa della Madonna, perché noi siamo piccoli, non è che abbiamo milioni di iscritti a Brescia che ci permettono di, per cui abbiamo preso un po' una bastonata. Adesso vediamo se si può fare la contestazione, la faremo, altrimenti saremo costretti a pagare. Cioè, voglio dire, è chiaro che cioè, a quel punto lì, se non vuoi che l'importo della multa aumenti ulteriormente, sei costretto a fare questo. Ecco perché abbiamo fatto questo comunicato, per sottolineare intanto che è un provvedimento vergognoso. Cioè, io davvero, francamente, speravo che la città, almeno nelle sue istituzioni, ascoltasse, invece sono sordi e ciechi, e quindi questo è un messaggio poi molto molto pesante, perché qualsiasi manifestazione che fai, se non hai dietro di te la persona che segue, che sta attenta alle righe e ai punti, ecco, ti dà la multa, e quella multa lì la prossima volta devi fare questo un po', ecco, perché però è chiaro che noi faremo in modo che però se dovremmo fare, vabbè, a questo punto faremo un crowdfunding, faremo una sottoscrizione, chiederemo un po' di gente se ci aiuta, insomma, perché l'importo è significativo.
1: Certo, una solidarietà politica prima di tutto, ma poi anche materiale, insomma.
0: Sì, la solidarietà, devo dirti che in alcune chat della logistica dove ci sono i delegati mi hanno già detto se c'è bisogno facci sapere il numero di conto corrente bancario, che gli ho detto aspettiamo un attimo, cioè voglio dire, è chiaro che c'è una grande attenzione attorno a questa cosa qua, una grande solidarietà, io sono contento, anche commosso, diciamo così, della reazione di compagni e compagni che mi hanno chiamato per starmi vicino, per dirmi che, cioè, voglio dire, tutto qua, però la riflessione che invece noi dovremmo fare, che questo è importante, per me è uno degli aspetti che aiutano qualsiasi persona a continuare a fare le battaglie, e questa è una cosa molto importante, è chiaro che poi l'aspetto politico deve essere fatto una riflessione con grande attenzione, perché non è possibile che a Brescia succedano queste cose qua. Ecco, faccio una battuta per dirti, adesso io non ho niente in contrario a Emilia Emilia, però di tutte le transenne, di tutte le cose delle grandi case automobilistiche che fanno la Ferrari di qui e la Ferrari di là, non hanno pagato niente, capito? A me è andato la multa, non ho chiesto neanche 30 lire, hai capito?
1: Certo, certo. Beh, che ci sia una volontà anche di una ristretta dal punto di vista politico è evidente, anche perché poi ci sarebbe tutta la questione legata al vero e proprio regolamento, che tu parli del gazebo, appunto ci sarebbero delle deroghe, ma viene preso di mira questo gazebo, insomma c'è tutta una serie di questioni anche normative, burocratiche, di cavilli.
0: Guarda che il gazebo politico non è più all'ufficio marketing, devi andare alla segreteria del sindaco. Io sono andato a fare la domanda alla segreteria del sindaco, è stato lì che mi hanno detto che ero fuori tempo massimo, e il gazebo l'avrei messo 24 ore dopo, gli ho detto scusi ma lo metto per la flottiglia, è successo stanotte.
1: Certo.
0: Ma voi dovete fare la domanda 15 giorni
1: prima. Devi saperlo prima, che quando avviene un assalto in mezzo al Mediterraneo da parte delle forze israeliane, dovevi chiederlo prima.
0: Dopo io l'ho detto anche al vigile, al funzionario che è venuto, gli ho detto ma guardi che l'abbiamo messo alle 10 e lo tiriamo via oggi pomeriggio, cioè. Mi spiace, Filippini, mi hanno detto che il gazebo non deve essere messo, quindi è chiaro che c'era
1: una volontà politica.
0: Cioè, voglio dire, quindi a questi della volontà politica che hanno voluto volontariamente dare questo segno, ma domanda, sono disposti a ritirare le multe, lo dobbiamo proprio pagare? Perché adesso che facciano i brillanti sempre con gli altri e mai con chi porta in piazza anche gli stessi valori, perché adesso voglio dire, magari non sono gli stessi di tutti i consiglieri comunali, però di una parte della città sì, lo so che il consiglio comunale di Brescia ha fatto dei comunicati, degli apprezzamenti di Israele, di questo, di quello, tutto quello che vogliono fare, però noi, tu non mi puoi impedire di fare la solidarietà al popolo palestinese che stanno massacrando donne e bambini, e io porto il gazebo in piazza per denunciare questa cosa qua, e tu mi dici dovevi chiedere il permesso 20 giorni fa.
1: Dario Filippini, Unione Sin... Strego, scusa Dario.
0: No, resta il dibito, ecco, mi aspetterei in una situazione non così, cioè in una situazione di vabbè dai, adesso abbiamo visto che li ritiriamo tutti, invece no, questo è purtroppo.
1: Purtroppo. Grazie mille Dario, a risentirci, noi ci chiamiamo a verificare il tutto, grazie, ciao.
0: Grazie.
2: Living in a zigzag nation, living between zigzag lines, living through zigzag times, it might be hard.
3: Dario Filippini, coordinatore provinciale dell'Unione Sindacale di Base, multato per un gazebo in solidarietà con la Palestina. Questa è la denuncia dell'USB qui su Radio Onda d'Urto, quando sono le 18 in punto. Loro sono gli Asian Dub Foundation, arrivano dalla Gran Bretagna, da Londra e dintorni. Saranno la festa di Radio Onda d'Urto il primo sabato, l'8 di agosto, stessa serata del concerto dei 99 Posse.

Questa è Zigzag Nation con gli Asian Dub Foundation. Tra poco andremo avanti con lo spazio approfondimenti, lasceremo Brescia, la pagina locale, apriremo invece quella internazionale, prima in Iran e poi nelle Americhe, nello specifico andremo in Bolivia.

Ce li teniamo in sottofondo questi Asian Dub Foundation in attesa di vederli sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto assieme ai 99 posse. Ora andiamo invece in Iran. Dopo i raid delle ultime due notti, Trump annuncia proprio sull'Iran attacchi ancora più potenti nelle prossime ore ed esplicitamente fa riferimento a quanto accaduto in Venezuela all'inizio dell'anno. Cioè con l'aggressione militare e poi, dice Trump, la presa totale del controllo di petrolio e gas. Teheran replica chiudendo totalmente lo stretto di Hormuz e tornando a parlare di ritorsioni possibili contro l'intera regione a partire da quei paesi del Golfo legati a doppio filo a Stati Uniti ed Israele. L'elenco comprende soprattutto Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Giordania. Di tutto questo abbiamo parlato nel pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto con Raffaele Crocco, giornalista della RAI, già inviato di guerra, che è direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo.

0: Arriva l'intervista con Raffaele Crocco sull'Iran.
1: Con noi Raffaele Crocco, direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, ha lavorato come inviato di guerra, autore di libri e documentari. Ciao, buona giornata Raffaele.
2: Buona giornata a tutti.
1: Qualche giorno fa il presidente statunitense Trump si mostrava molto ottimista relativamente al raggiungimento a breve di un accordo con l'Iran. Ora siamo di fronte a quella che sembra, perlomeno adesso poi ti chiedo il tuo giudizio, una nuova escalation della guerra. Quindi ecco, la prima domanda è una valutazione su questa situazione che si è venuta a determinare negli ultimi due giorni.
2: Innanzitutto c'è da dire che gli ottimismi di Trump sembrano dipendere dagli umori e non certo, come dire, da dati reali di cose che accadono sul terreno o di avanzamenti del negoziato, quindi non è mai affidabile l'uomo né quando è ottimista né quando minaccia, il che diventa, fa diventare complicato tutto quanto. L'impressione è che questi ultimi due giorni dimostrino come non ci sono soluzioni all'orizzonte, perché non c'è la capacità di trovare una soluzione, un punto di incontro, una via di mezzo, non c'è la capacità perché tutti gli attori che sono in questo momento sul campo vogliono mantenere la loro posizione e soprattutto non vogliono uscire sconfitti da questa guerra che è stata generata in realtà, e la cosa è sempre più evidente, dalla volontà di Israele di diventare attore principale di tutta la regione, quindi, come dire, di diminuire la capacità offensiva, il potenziale, l'eventuale potenziale offensivo iraniano. Non ci sono altre ragioni a questa guerra. Gli Stati Uniti si sono trovati coinvolti, nessuno è in grado di vincere realmente. Il rischio serio è che ci sia da un lato un allargamento, perché se continueranno a essere coinvolti in qualche modo attori collaterali, alleati degli Stati Uniti, della regione, è evidente che si rischia seriamente un allargamento, dall'altro si rischiano tempi lunghissimi e un logoramento vero, non solo dei protagonisti, degli attori che sono in questo momento in campo, ma di tutto il mondo che in qualche modo paga pegno per quello che sta accadendo.
1: Intanto Israele continua gli attacchi militari e anche l'invasione, l'occupazione del territorio libanese. In Libano la situazione è decisamente invece peggiorata negli ultimi giorni, nelle ultime settimane.
2: Sì, Israele sta continuando, Israele, non dimentichiamo, in questi giorni sta anche evitando di finanziare nuovi insediamenti di coloni in Cisgiordania. L'allargamento territoriale di Israele sembra non avere fine, nel momento in cui dovesse mai cadere Hezbollah probabilmente riusciranno a inventarsi un altro nemico per poter continuare questa che è ormai diventata una guerra infinita. Non dimentichiamo anche in questi giorni i continui attacchi del governo israeliano, dell'opinione pubblica israeliana alla Turchia, che sta diventando il nuovo grande avversario. Insomma, è una guerra di conquista e di annientamento degli altri continui, quello di Israele, sempre mascherata con l'esigenza di difendersi da qualcosa o da qualcuno. L'unico modo per fermare Israele in questo momento sarebbe una presa di posizione veramente unitaria da parte dei paesi che contano nel pianeta, e cercare di costringere questo governo israeliano e l'opinione pubblica israeliana a modificare i propri comportamenti, le proprie convinzioni, le proprie opinioni. Questo può succedere solo se davvero Israele viene isolato, ma questo non accade e non accadrà. Basta vedere e leggere le posizioni dell'Unione Europea, che ancora, ad esempio, rispetto a ciò che sta accadendo in Iran, continuano a considerare l'Iran cattivo e gli Stati Uniti buoni, dimenticando chi è stato ad attaccare chi.
1: Quando parli di un isolamento di Israele che dovrebbe essere messo in atto appunto da potenze anche europee, intendi un isolamento reale tramite anche sanzioni, boicottaggio economico, sì, commerciale, militare?
2: Assolutamente, Israele è un'economia fasulla, un'economia che non regge da sola, regge solo con gli aiuti internazionali o vendendo armi all'estero. Il boicottaggio e le sanzioni sarebbero lo strumento politico internazionale non armato per davvero quantomeno indurre gli israeliani a ragionare. Noi dobbiamo tenere presente che ci troviamo di fronte a una generazione di israeliani che è stata alimentata dal mito della grande Israele e, della, e del fatto che gli israeliani sono comunque sempre le vittime di qualunque cosa accada. Questa è una condizione radicata nella pancia degli israeliani che crea i governi che attualmente reggono lo Stato di Israele. E bisogna agire in profondità su questo per sperare che Israele torni a essere o diventi finalmente un paese normale, perché così è un paese, è davvero una scheggia impazzita nel panorama mondiale, è pericolosissimo.
1: Tornando alla guerra contro l'Iran, a tuo avviso quali sono i punti in discussione su cui le posizioni sono ancora molto lontane? Lo stretto di Hormuz, il nucleare, la questione del Libano e l'indisponibilità di Israele a fermarsi? O tutti?
2: Io credo che il Libano sia, come dire, la pistola fumante, cioè sia l'atto concreto che porta a una non chiusura del negoziato. Ma credo che dal punto di vista invece della politica i due punti fondamentali siano il nucleare, che certamente non si capisce per quale ragione non accordi, voglio dire, non dimentichiamoci, l'Iran è un paese che ha firmato tutti i trattati di non proliferazione nucleare della storia, tutti li ha firmati. Israele non ne ha firmato nessuno e Israele ha illegalmente, diciamo così, illegittimamente la bomba atomica, se mai è legittima la bomba atomica ovviamente, ma diciamo comunque, Israele non ha mai formalizzato il proprio possedere la bomba atomica e nessuno dice niente. L'Iran ha sempre firmato, ha firmato tutti i trattati internazionali di non proliferazione e diventa il paese che minaccia il mondo con una bomba atomica che non ha. Perché nessuno di noi, nessuno scienziato, nessuna agenzia internazionale in questo momento sa esattamente se e quanto uranio arricchito ha l'Iran. Quindi questa è una cosa chiaramente buffa al centro della trattativa del negoziato, ma certamente vitale per l'Iran per affermare il proprio diritto a una sovranità che altrimenti verrebbe cancellata. L'altra questione è Hormuz, e anche qui le parole contano. Non a caso nei media internazionali, nei media europei soprattutto e parte dei media statunitensi, quello che è sempre stato il Golfo Persico oggi si chiama semplicemente il Golfo, la chiusura del Golfo. Hormuz fa parte della storia della Persia da sempre e non è mai stato un Golfo chiuso, è evidente però che diventa un'arma strategica fondamentale per l'Iran per anche qui garantire la propria sovranità, a prescindere dal regime che governa quel paese. Allora è evidente che il governo iraniano su questo oggi gioca tutte le proprie carte e dice no, su Hormuz noi vogliamo delle garanzie sulla sovranità per liberare di nuovo Hormuz, altrimenti Hormuz diventa un luogo controllato da noi, perché storicamente è così. Su queste cose non ci sono spazi di trattativa in questo momento, perché gli Stati Uniti, che sono il paese aggressore, non solo ha aggredito, ma come ricompensa di questa aggressione vuole vincere politicamente questo confronto. Non c'è spazio per un negoziato.
1: Ecco, torno a quest'ultima tua affermazione, nessuno vuole perdere perlomeno in modo manifesto questa guerra e questo crea una sorta di impasse, però a livello internazionale è sopportabile ancora a lungo la chiusura dello stretto di Hormuz? Vediamo tutti i giorni che ci sono questi rialzi, il petrolio, le ripercussioni che ci sono sulle economie internazionali.
2: No, io credo che non sia sopportabile per molto molto tempo, perché a soffrire di questa chiusura sono moltissimo i paesi produttivi dell'Asia, i paesi industrializzati dell'Asia, non tanto la Cina che è riuscita probabilmente a organizzarsi per tempo e ha risorse, ma gli altri paesi soffrono molto, sono paesi che comunque, come dire, fanno parte del mondo Cina dal punto di vista produttivo e commerciale, quindi è una situazione che prima o poi porterà l'opinione pubblica mondiale e i paesi del pianeta a fare forti pressioni perché questa guerra finisca, e queste forti pressioni però, non dimentichiamolo, porteranno a un indebolimento forte della posizione statunitense, Questa è una cosa che Trump, di cui forse Trump non so se si rende conto, ma certamente molti nell'amministrazione hanno capito e quindi cercano in qualche modo di uscire da questo vicolo cieco in cui si sono infilati seguendo il loro alleato israeliano. Ma la situazione non è sostenibile a lungo, certamente.
1: Grazie Raffaele Crocco, giornalista, ex inviato di guerra, direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. A risentirci, grazie.
2: Grazie.

Raffaele Crocco, giornalista della RAI, già inviato di guerra, direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. Con lui abbiamo parlato di quello che accade in Iran, ma non solo. Alle 18.14 su Radio Onda d'Urto cambiamo scenario, anche musicale, con gli Intilimani, la loro La Segunda Independencia, e ora andremo in Bolivia. Il governo del presidente conservatore Paz ha proclamato lo stato di emergenza, di fatto il via libera alla presenza dell'esercito per le strade dopo 5 settimane di blocchi stradali da parte dei sindacati e delle comunità indigene contro il suo governo e le misure ultraliberiste prese nel corso di questi primi mesi, dato che Paz è al potere da novembre. Noi abbiamo avuto l'occasione di collegarci direttamente con La Paz, la capitale della Bolivia, con Luis Arequipa, compagno abitante appunto della capitale boliviana. Con lui abbiamo cercato di capire perché la protesta è così estesa, sono oltre un centinaio di blocchi ormai da più di un mese e 5 settimane. Temi economici, certo, temi anche di carattere politico, ma più in generale la protesta riguarda il no. Il fatto che anche la Bolivia sia diventato uno dei tanti paesi dell'America Latina in mano alle destre più o meno trampiane. Ad animare le proteste, infatti, ci ha detto Luis Arequipa, sono soprattutto gli strati popolari, quelli che abitano la Bolivia rurale e le periferie delle grandi città. Gallardo.

0: Pochi istanti, tempo di far terminare il pezzo degli Inti Illimani. Andiamo in Bolivia con Luis Arequipa.
1: Si es el modo de triunfar, si es el modo de triunfar.
2: Estamos conectados con Luis Arequipa, un cittadino.
3: Siamo in collegamento con la Bolivia, dove c'è Luis Arequipa, un cittadino residente a La Paz. Buongiorno Luis e benvenuto su Radio Onda d'Urto.
4: Hola, aquí hora boliviana, buenos días, hora italiana, buenas tardes a los oyentes de Radio Onda y buenos días y buenas tardes, compañero Giacomo.
2: Vamos a empezar hablando del conflitto sociale che ha caratterizzato.
3: Con te per parlare del conflitto sociale in corso in Bolivia da oltre 5 settimane. Le proteste hanno paralizzato gran parte del paese. Sono state settimane di blocchi stradali, problemi con il carburante, aumenti dei prezzi e tentativi falliti da parte del governo di sedare il conflitto attraverso il dialogo e vari rimpasti. Tre ministri del governo guidato da Rodrigo Paz si sono dimessi, sono il ministro della difesa Marcelo Salinas, il ministro dell'istruzione Beatriz García e il ministro del lavoro Edgar Morales. Inoltre, 7 parlamentari del Partito Democratico Cristiano, del quale fa parte anche il presidente, sono in sciopero della fame nell'Assemblea legislativa plurinazionale per chiedere un dialogo efficace e garanzie pubbliche affinché il governo non dichiari lo stato di emergenza, cosa che tuttavia è successa. Allora, Luis, quali sono le cause che hanno portato a questa situazione?
2: Che llevaron a esta situación?
4: Bueno, muchas gracias por la consulta. Efectivamente, con hoy día son 40 días de bloqueo que tenemos por la población protestante, no solo en la ciudad de La Paz, sino en el resto de los departamentos que ahorita están movilizados pidiendo la renuncia.
5: Bene, grazie per la domanda. Effettivamente ad oggi sono 40 i giorni di blocco causati dalle proteste della popolazione. Le proteste hanno luogo non solo nella città di La Paz ma anche nel resto dei dipartimenti che attualmente sono mobilitati e chiedono le dimissioni dell'attuale governo. A quasi 7 mesi di governo dell'attuale presidente Rodrigo Paz succede che il problema non risiede in una rivendicazione di carattere economico né di carattere sociale. Abbiamo capito che le proteste in corso nei diversi spazi sono di carattere prettamente politico. Il problema è che nel potere centrale i popoli indigeni non sono rappresentati. I settori attualmente mobilitati sono stati regolarmente esclusi e non solamente nelle elezioni dello scorso novembre, ma anche dal governo del presidente precedente. Questo significa che la loro partecipazione negli spazi del potere viene negata. Ad esempio, la partecipazione dei popoli indigeni all'interno dell'Assemblea legislativa plurinazionale della Bolivia viene regolarmente ostacolata. Le proteste sono quindi incentrate sulla richiesta di partecipazione. Il governo della Bolivia non ha mantenuto diverse delle promesse che ha fatto a tutto il popolo per poter vincere queste elezioni. Tra le promesse non mantenute c'è la questione dei vitalizi ai presidenti e agli ex presidenti. Avevano anche promesso di aumentare i sussidi pensionistici per le persone anziane. E poi è arrivato il problema della benzina, la benzina contaminata che ha travolto il sistema dei trasporti. Tutte queste promesse non mantenute dal governo hanno portato alle richieste di dimissioni. L'obiettivo è che si tengano nuove elezioni e che in queste nuove elezioni si garantisca effettivamente la rappresentatività di questi settori che attualmente sono stati esclusi. Inoltre si chiede che la rappresentanza includa tutte le 36 nazionalità riconosciute dalla Costituzione. La questione della rappresentanza dunque è la prima di tutti i problemi. Nel caso specifico di La Paz si aggiunge il problema del governo del Dipartimento che è stato formato arbitrariamente. I candidati della sinistra, i candidati del popolo non sono stati in grado di partecipare alle elezioni. Circa un mese fa si è votato per eleggere i governatori dei 9 dipartimenti della Bolivia. Normalmente i candidati governatori che non hanno raggiunto il 50% più uno al primo turno si ritrovano al ballottaggio. Tuttavia, nel caso di La Paz, è stato eletto il governatore che aveva ottenuto soltanto il 20% al primo turno senza nemmeno passare per il ballottaggio. Questo è accaduto perché il secondo candidato, che aveva ottenuto più voti, ha visto la propria candidatura ritirata unilateralmente dal partito. Tutto questo ha ovviamente generato malcontento in tutto il settore popolare e in tutto il settore rurale. Tutti questi problemi che si sono accumulati e che sono rimasti irrisolti ora sono esplosi e il governo non sa come risolverli. Il governo ha provato con la carta del dialogo, ma non ha funzionato. A El Alto, per esempio, la parte più popolare della capitale, un consulente argentino ha suggerito al governo di risolvere il problema delle fognature al fine di placare la rabbia popolare. Cioè, il governo ha pensato che avrebbe risolto tutti i problemi installando una nuova rete fognaria per la popolazione di El Alto. Ma non è stato così, perché, lo ribadisco, il problema è politico, risiede nella rappresentanza. Ed è per questo che il popolo è sceso in piazza e ha organizzato i blocchi. E poi, come dicevo prima, a tutto questo si è aggiunto il problema della benzina contaminata. Non vorrei dilungarmi troppo, però mi sono già dilungato molto.
4: Non si hanno cumplito le promesse dell'attuale governo e, además, il tema della gasolina contaminata. Io potrei, talvez, resumirlo, talvez mi ho estendido molto, mi si è tenuto già con...
3: Sí, tengo dos preguntas para comprender mejor lo que nos has dicho hasta ahora. Ho due domande aggiuntive per capire meglio quanto ci hai detto finora. La prima, ci puoi spiegare meglio la questione della benzina contaminata?
4: Il problema della gasolina contaminata, per esempio, qui non sappiamo, ahorita hay una investigación en curso para ver qué es lo que ha ocurrido. Han traído gasolina mezclada con goma.
5: Il problema della benzina contaminata? Per ora non sappiamo esattamente cosa sia successo in pratica. Al momento c'è un'indagine in corso, ma tutti sanno che è stata distribuita benzina mescolata con manganese, residui di gomma e magnesio. Questa benzina ha rovinato tutti i motori dei mezzi di trasporto pubblico come del trasporto privato. Questo è successo perché il governo aveva stipulato un contratto con un'azienda che importa benzina dalla Cile, dove è stata probabilmente contaminata. Tenuto conto che il prezzo internazionale del barile di petrolio aveva recentemente superato i $100 e che qui la benzina è sovvenzionato dallo Stato, quello che hanno tentato di fare è di aumentarne il volume senza che si alzasse il prezzo. Compravamo, per esempio, diciamo 10 litri di benzina pura, ma volevano ricavarne 20 litri e per questo aggiungevano altri componenti.
4: Y de esos 10 litros que han comprado lo mezclan para obtener 20 litros y así distribuirlo.
3: Ya.
2: Entendido. La seconda pregunta che chiedevo a Sergio.
3: Ho capito. La seconda domanda che volevo farti riguarda l'attuale presidente Rodrigo Paz. Ci hai detto che il governo non è rappresentativo di tutta la popolazione, specialmente non rappresenta le popolazioni indigene. Allora volevo chiederti quali sono i poteri che appoggiano davvero questo presidente, qual è il suo bacino elettorale di riferimento?
4: Lo que ocurre es de que, por ejemplo, en el momento cuando hubieron las elecciones, resulta que el gobierno actual, el presidente actual, Rodrigo Paz, no tenía un partido político, no tenía una estructura política. Lo que hace este señor es buscarse un partito politico.
5: Quello che è avvenuto nel periodo delle elezioni è che l'attuale presidente Rodrigo Paz non aveva un partito politico, non aveva una struttura politica di riferimento. Dunque quello che ha fatto questo signore è stato di cercare un partito politico. Ha trovato il Partito Democratico Cristiano, storicamente un partito piccolo, con un ruolo decisamente minoritario e di nicchia nel panorama politico del paese. Ha poi formato alleanze con altri piccoli partiti, talmente piccoli da non avere nemmeno la personalità giuridica a poter essere riconosciuti presso l'organo elettorale per poter partecipare alle elezioni, siano esse municipali o nazionali. Rodrigo Paz si è poi alleato con il signor Lara, Edmond Lara Montaño, che attualmente è vicepresidente e che avrebbe dovuto rappresentare il settore popolare. È successo tutto questo perché gli altri partiti di sinistra che volevano partecipare alla competizione per le elezioni presidenziali sono stati esclusi e la popolazione, in assenza di partiti che rappresentassero veramente il popolo, ha visto in Rodrigo Paz e nella signor Lara il male minore, così hanno scelto loro. Hanno votato per il signor Rodrigo Paz, che non aveva nemmeno un piano di governo molto ben strutturato. Loro non pensavano nemmeno di vincere. E una volta preso il potere, Rodrigo Paz ha messo da parte il suo vicepresidente, il signor Lara, ad esempio, gli ha proibito con un decreto di svolgere qualsiasi tipo di attività di rappresentanza. Così, quando il signor Paz viaggia all'estero, il vicepresidente Lara non può assumere le funzioni di presidente a interim. Inoltre, il fatto che non avesse un piano di governo molto ben strutturato ha portato Rodrigo Paz ad allearsi con il settore imprenditoriale e con quello dei proprietari terrieri, specialmente della zona di Santa Cruz. Rodrigo Paz si è alleato di nascosto con il partito di Samuel Doria Medina, che è un imprenditore multimiliardario, oltre che un politico di lunga data. Tra i suoi punti forti, quello di voler privatizzare tutte le aziende. Di conseguenza, il nuovo governo, una volta entrato in carica, si è piegato al potere agroindustriale e ha iniziato a emanare misure a favore di questo settore minoritario e naturalmente a scapito del settore maggioritario della popolazione, quella attualmente mobilitata. In questo modo la popolazione ha capito che non è affatto rappresentata da questo governo. Questa è la situazione che stiamo attraversando in questo momento.
3: Perfecto. Prossima pregunta. Vamos a hablar un poco della notizia del día. Grazie Luis Arequipa. Andiamo con la prossima domanda, andando ad affrontare le notizie degli ultimi giorni. Partiamo dalla legge 1740 che regola lo stato di emergenza e che è entrata in vigore in Bolivia. La legge stabilisce il quadro giuridico per l'applicazione di misure straordinarie in situazioni di crisi che possono minacciare l'ordine costituzionale, la sicurezza pubblica, la sovranità nazionale o il il funzionamento delle istituzioni democratiche. Con la legge le forze armate vengono autorizzate a reprimere le proteste. Ti chiedo, Luis, era necessaria questa legge e come hanno reagito i movimenti alla notizia della sua promulgazione?
4: En efecto, justamente ha sido promulgado a mediodía la norma.
5: In effetti, lunedì intorno a mezzogiorno è stata promulgata la norma. Ora il governo dovrà emettere un decreto supremo e farlo approvare dall'Assemblea legislativa. Quindi c'è ancora un passo necessario prima che la legge sia in vigore a tutti gli effetti. Tuttavia, mi preme sottolineare che ci sono già stati gravi problemi anche prima di questa legge. Voglio dire che stiamo già di fatto vivendo in uno stato di eccezione. Ad esempio, ci sono diversi leader dei movimenti che attualmente sono mobilitati a La Paz e nei diversi dipartimenti di Cochabamba, Santa Cruz, ad esempio, che sono stati arrestati senza alcuna accusa. Alcuni di questi compagni sono stati arrestati semplicemente perché indossavano il poncho, che è il simbolo della cultura quechua aymara e dei popoli andini. E poi c'è il tema del razzismo, che è in crescita e diventa sempre più palpabile. C'è stato ad esempio il caso di alcuni difensori dell'attuale governo che hanno sputato addosso a una signora De Poiera, una indigena meticcia che vestiva un abito. Tutte queste persone non rappresentate, vittime di razzismo e che coincidono spesso con gli strati più poveri della popolazione, si sono mobilitati e non credo si fermeranno soltanto perché il governo ha promulgato lo stato di eccezione. Le mobilitazioni sono estese a tutti i dipartimenti e lo stato di eccezione non risolverà il problema di fondo. E poi bisognerà vedere se il governo attuale avrà abbastanza coraggio per far uscire i militari e i poliziotti a togliere i blocchi. Questo avrebbe un alto costo politico per loro e poi si esercerebbe tutto il movimento popolare. È da 40 giorni che la gente è mobilitata. Sono 40 giorni che il governo spera che si stanchino di manifestare, che la protesta si logori, ma questo non sta accadendo. Le proteste continuano. Lunedì e martedì, ad esempio, sono stati installati nuovi punti di blocco nel dipartimento di La Paz e anche a Cochabamba. Quindi considero che lo stato di eccezione approvato dalla legge 1740 non risolverà il problema di fondo.
4: Considero che il stato di eccezione approvato la legge 1740 non va a risolvere il problema di fondo.
3: Grazie per averci parlato un po' di queste settimane di protesta e dei suoi protagonisti. Ora volevo chiederti come si organizzano in pratica i manifestanti, come funzionano i blocchi, come funzionano praticamente?
4: Per esempio, in las comunidades hay una asamblea comunal. Esta asamblea comunal es más democrático que en el mundo occidental. La democracia allí es mucho más interesante, mucho más pragmático, mucho más profundo. Por ejemplo,
5: dovete sapere che, ad esempio, nelle comunità c'è un'assemblea comunitaria. Questa assemblea comunitaria è più democratica che nel mondo occidentale. La democrazia lì è molto più interessante, molto più pragmatica, molto più profonda. Questa democrazia comunitaria è praticata senza che loro conoscano la democrazia. Funziona che i dirigenti gestiscono la vita comunitaria in maniera rotativa. A tutti deve toccare la dirigenza e poco a poco le persone assumono un ruolo gerarchico all'interno all'interno della comunità. I giovani, per esempio, assumono i ruoli gerarchici più bassi e le persone anziane con la maggiore esperienza un ruolo più alto nella gerarchia. Con questo sistema di rotazione tutte le comunità si organizzano in assemblee, si organizzano in consigli che poi decidono come mobilitarsi. In pratica, se ci sono 5 o 10 comunità che vivono dove passa la strada principale, si danno i turni, ruotano in modo che il blocco sia sempre attivo, specialmente in caso di arrivo di militari o polizia a togliere il blocco. Ovviamente, appena li vedono arrivare, vengono chiamati tutti i membri delle comunità in modo da difendere il blocco. Molte volte il governo ha incolpato Evo Morales dicendo che l'ex presidente insieme ai narcotrafficanti finanzierebbero queste popolazioni, ma non è così, perché in quelle comunità andine non sono presenti narcotrafficanti, ogni comunità si finanzia autonomamente. Se una comunità ad esempio tocca uscire a bloccare la strada, loro si fanno a carico delle spese per le bevande, il cibo e tutto il resto, poi tocca alla comunità successiva, così si organizzano le comunità. Ora, a El Alto, molti di loro, me compreso, siamo migranti contadini, siamo migranti Aymara, migranti Quechua, e conosciamo bene questa logica di organizzazione per rotazione. A El Alto, che è una città dove vivono quasi 1 milione di persone, le persone sono organizzate per distretti e ogni distretto gestisce un giorno di blocco e poi a rotazione tocca gli altri. Per questo hanno tanta resistenza a questi blocchi e, ripeto, non esistono blocchi pagati, non si potrebbero pagare così tanto e non basterebbero le risorse per poterli pagare. Loro sono semplicemente ma fortemente convinti che devono ottenere ciò che stanno chiedendo e non so dire come finirà questa situazione se il governo convocherà nuove elezioni.
4: Los mobilizados están convencidos de que lo que ellos están pidiendo es una decisión que tienen que conseguirlo. Por tanto, hay una convicción fuerte, hay una resistencia de toda la población y no sé la verdad a dónde vaya a terminar si es que si el gobierno no llama a una nueva elección.
3: Nuove elezioni come ultima soluzione, quindi. Passiamo all'ultima domanda che volevo farti, sempre sui blocchi, con particolare riferimento agli effetti che provocano questi blocchi. Quali sono quindi le conseguenze? Le persone, per esempio, lavorano di meno? Ci sono effetti sull'economia? Ad esempio, nei mercati di La Paz continuano ad esserci prodotti di consumo, germenerie alimentari, oppure c'è carenza o altri problemi?
2: ¿O qué tal con los precios, los efectos de los bloqueos?
4: Sin duda. Por ejemplo, ahorita en las comunidades, principalmente que en la parte alta, en la parte andina, no es época de cosecha, tampoco es época de siembra.
5: Dunque, in questo momento nelle comunità, principalmente nella parte alta del paese, nella parte andina, non è stagione di raccolta né stagione di semina. Quindi in questa fase sono in attesa che arrivino le piogge, stanno sistemando i loro campi e per loro non è un periodo di lavoro intenso. Hanno tempo sufficiente per sopportare 3 o 4 mesi finché arrivano le piogge e poi arriverà la stagione della semina e allora che forse dovranno smobilitare. Le mobilitazioni coincidono con un periodo in cui il popolo andino si trova in una fase di attesa, in una fase di riposo. Quindi durante questi mesi hanno tutto il tempo per poter uscire sulle strade, non hanno ancora urgenza di lavorare sulla semina. Inoltre in diversi paesi è aumentata la povertà, ma non solo a causa dei blocchi. Questo processo è in corso da molto prima perché sono state implementate politiche liberali che hanno favorito il settore agroindustriale nel quale lavora una piccola parte della popolazione. ai tempi dei governi della signor Evo Morales sono aumentate le tasse per i più ricchi, ma una volta arrivato al potere questo governo, la prima cosa che ha fatto è stata di tagliare le tasse a questi ricchi signori della Bolivia, alle cooperative minerarie che estraggono oro illegalmente, ad esempio, sono stati condonati i debiti fiscali. Di conseguenza la protesta è cresciuta. E sapete perché? Perché ora pagano più tasse coloro che hanno di meno. In tutto questo non c'è logica, non c'è coerenza. Perdonano i debiti fiscali ai grandi imprenditori, ma iniziano a farli pagare a coloro che hanno poco. Non è giusto e tutta la popolazione è consapevole di questa situazione. Per questo anche loro stanno scendendo nelle strade. La crescita della povertà è dunque una concausa di questa situazione. In città poi in questo momento, a causa dei blocchi, manca la frutta, ma la protesta continua nonostante le proposte di dialogo del governo. La gente è motivata a bloccare nuovamente l'ingresso di frutta in città. Il governo sta solo dalla parte di un settore che è già privilegiato e non fa gli interessi della grande maggioranza. Anche per questo credo che questa situazione non si fermerà.
4: Però mira, sono demasiadas incoherencias che lo vemos nosotros. Que no está gobernando bien, está gobernando solo para un sector privilegiado en contra de las grandes mayorías.
3: Muchas gracias, Luis Arequipa, desde La Paz, Bolivia. Ti ringraziamo, Luis Arequipa, in collegamento da La Paz, per averci raccontato le ragioni e i protagonisti delle proteste in corso in Bolivia, nonché quello che sta vivendo il paese andino.
4: El agradecido soy yo, espero que con esta ilustración puedan comprender la realidad por la que estamos viviendo en La Paz, Bolivia particularmente.
5: Sono io che vi ringrazio, mi auguro che la mia spiegazione aiuti a comprendere la realtà che stiamo vivendo qui in Bolivia, specialmente alla Paz. Io vivo questa situazione dal centro della capitale del paese, infatti abito non lontano dal palazzo del governo e dagli altri ministeri. Qui vediamo manifestazioni, proteste e anche una repressione violenta quasi tutti i giorni. Per questo conosco bene la situazione, sono contento per questa intervista e vi ringrazio nuovamente.
4: Lo che succede qui nella città della Paz, molto agradecido per l'intervista e muchas gracias, Giacomo.
3: Un abbraccio, Luis Arequipa, e grazie, otra vez.
6: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

18:44 minuti, Luis Arequipa, compagno dalla Paz, capitale della Bolivia, era lui l'intervistato di questa lunga corrispondenza proprio dedicata al paese latinoamericano. Loro invece sono dei Casino Royale, con Vivi, 9 di giugno, domenica, la festa di Radio Nadurto, in apertura anche a Licottino. Ci avviciniamo all'appuntamento di ogni giorno, quello con la cassetta degli attrezzi. Oggi c'è, dalla parte del diritto all'abitare, dall'esperanza a cui non credi, non credi. Parleremo quindi di diritto alla casa. Prima però la musica con il Casino Royale, domenica 9 di giugno alla festa di Radio Onda d'Urto.

Vivi Casino Royale domenica 9 di giugno alla festa di Radio Onda d'Urto. Ora un paio di spot non commerciali e poi dalla parte del diritto all'abitare.

0: Maggio con la radio 2026, terzo e ultimo appuntamento, domenica 14 giugno alle ore 18. Liberty, l'arte dall'Italia moderna, ci porta alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, Alba Duina, guida turistica di Bidi Brescia. Il ritrovo è a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. La visita dura circa 2 ore e il costo del biglietto di 15 euro è per l'ingresso alla mostra. I posti sono limitati, pertanto aspettiamo le vostre prenotazioni in Radio Onda d'Urto allo 030 456 70. Maggio con la radio 2026 vi aspetta.
1: Il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi. Give me five. All right.
2: Stai ascoltando?

0: parte del diritto all'abitare. Dalla parte del diritto all'abitare.
1: Dalla parte del diritto all'abitare. Trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Brescia. Giovedì 18 giugno ci sarà una giornata di mobilitazione generale contro gli sfratti con 3 picchetti per bloccare 4 esecuzioni. In almeno 2 ci sarà l'intervento della polizia. Sentiremo Alice, compagna di Diritti per Tutti e del Centro Sociale Magazzino 47. Milano, manifestazione sabato 13 giugno per il diritto alla casa e alla città, promossa dal Movimento 3 Luglio, che racchiude vari collettivi, associazioni e sindacati inquilini. La partenza sarà da Piazza Tricolore alle ore 16, ma dal mattino ci saranno iniziative e preconcentramenti in alcuni quartieri popolari come il Grato Soglio, Giambellino, Baggio e Via Padova. Ci presenta la giornata di lotta Gianni Carenza di Unione Inquilini Milano. Roma. Nella giornata di mobilitazione antifascista e antirazzista di sabato 13 giugno, FAC Remigration, ci sarà anche il corteo contro il piano casa del governo Meloni, contro sfratti e sgomberi. Sentiremo Paolo Di Vetta del Movimento per il diritto all'abitare.

0: Importantissima quindi giornata di lotta e di mobilitazione per il diritto alla casa contro gli sfratti a Brescia giovedì 18 giugno. Una giornata con una mobilitazione generale di cui ci parla Alice, compagna di Diritti per Tutti e del Centro Sociale Magazzino 47.
1: Ciao a tutti, sì, allora giovedì 18 giugno ci troveremo come Associazione Diritti per Tutti ad affrontare una grande giornata di mobilitazione contro gli sfratti e per il diritto all'abitare in città. E nell'ordine ci troveremo a difendere quattro famiglie, due della stessa palazzina in via Sega 8, dove appunto due famiglie con minori si troveranno a affrontare uno sfratto per finita locazione davanti a una proprietà che ha liberato tutta la palazzina, e appunto probabilmente con intenti speculativi. In via Dalmazia 49 invece una società immobiliare a fine di lucro, anche abbastanza fumosa, ha comprato anche essa l'intero palazzo per sfrattare tutti gli inquilini, tra cui una signora ultrasettantenne, malata oncologica e ex badante, che abita da più di 20 anni in quella casa, che appunto si troverà a affrontare anche lei uno sfratto per finita locazione, con però una buonissima posizione in graduatoria ALER, quindi speriamo che con l'uscita della graduatoria definitiva ottenga una casa popolare a breve. E infine lo sfratto più duro che andremo a affrontare nella mattinata del 18 giugno sarà quello in via Pietro D'Acemmo 6C, dove il proprietario è la Fondazione Casa di Dio, che dovrebbe contraddistinguersi e impegnarsi per praticare solidarietà sociale, come dice il suo statuto, ma invece vuole sfrattare una famiglia di un'addetta alle pulizie di un ospedale, che si trova ad affrontare uno sfratto per una morosità incolpevole, che tra l'altro, appunto perché è incolpevole, il comune si era offerto di andare a saldare tramite il contenimento sfratti, che però la proprietà ha rifiutato, e quindi c'è la minaccia di un'esecuzione forzata in via Pietro D'Acemmo 6C. Per questo l'appuntamento sarà dalle ore 7 con una colazione antisfratto, e serve appunto una mobilitazione forte per evitare che questa famiglia venga sfrattata.
0: Anche perché, scusa Alice, in questo caso sì, sarebbe la terza volta che si presenta la polizia per eseguire, giusto?
1: Giusto, esatto, tutte le volte siamo stati, comunque abbiamo fatto una mediazione, perché appunto uno sfratto di per

0: curiosità incolpevole che può essere saldata. Adesso la famiglia può comunque pagare un affitto eseguito da Fondazione Casa di Dio, è a dir poco imbarazzante e illogico, ci sembra. E appunto, in un comune come Brescia, in cui anche il bando Aler ha portato a solo 60 alloggi da poter assegnare con oltre 1300 domande, e in un mercato che, come vediamo da questi sfratti che abbiamo appena elencato, è ormai in mano alla privatizzazione, alla speculazione a favore di affitti brevi e turistici, il 18 è un'importante giornata in cui esserci e ribadire che la casa è un diritto ed è il primo passo per l'autodeterminazione di persone e famiglie, per cui con ogni mezzo necessario ci impegneremo per far sì che nessuna di queste persone finisca per strada.
1: Grazie Alice.
0: Grazie a voi.
1: Alice, Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti. Che ha lanciato la giornata di mobilitazione generale contro gli sfratti di giovedì 18 giugno a Brescia. In almeno due situazioni su quattro ci sarà l'intervento della polizia e sarà quindi necessario essere in tantissimi e tantissime per impedire l'esecuzione.

0: 13 giugno, manifestazione a Milano per il diritto alla casa e alla città, a tutte le realtà cittadine e metropolitane, a tutte le persone che vivono, lavorano, studiano, transitano per la città e vorrebbero vivere a Milano. Questo messaggio è per voi. Il Movimento 3 Luglio invita a tutte e tutti a partecipare alla grande giornata di mobilitazione per il diritto all'abitare che si terrà il 13 giugno dalle 16 a Milano con partenza in Piazza Tricolore. La giornata inizierà dalla mattina con la partecipazione di bande musicali da tutta Europa con concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari dei quartieri di Via Padova, Gratto Soglio, Giambellino e Baggio, per proseguire poi con il corteo del pomeriggio per il diritto alla casa e alla città, dai quartieri al centro, che da Piazza Tricolore alle 16 arriverà in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino. Dopo l'annuncio del piano Casa Nazionale e l'inasprimento delle procedure di sfratto e sgombero per chi vive in forte precarietà abitativa, scendiamo tutte e tutti in piazza per alzare la voce e reclamare il diritto ad un tetto per tutti e per tutte. Chiediamo casa e una città per tutti. Un'altra città è possibile. Gianni Carenza, Unione Inquilini di Milano.
1: Allora, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Allora, a distanza di quasi un anno dalla presentazione della piattaforma del coordinamento 3 luglio a Milano, abbiamo deciso di riportare al centro dell'attenzione di tutta la città il tema dell'emergenza abitativa, il tema dell'edilizia pubblica e popolare e delle risorse che sono necessarie per rilanciare l'edilizia pubblica, assegnare migliaia e migliaia di alloggi popolari sfitti e dare risposte all'emergenza abitativa, risposte che tuttora sono molto parziali o latitano. E quindi faremo un corteo cittadino e partiremo da Piazza Tricolore alle 16 per attraversare il centro della città, passare vicino alla prefettura e poi terminare davanti Palazzo Marino, che è appunto la sede del Comune di Milano, che è l'ente che più di tutti ha responsabilità rispetto alle mancate risposte e alle rivendicazioni e richieste che porteremo in piazza. La piattaforma del 3 luglio ormai molti la conoscono, però ripeto velocemente perché appunto ripetita iuvant. A Milano ci sono oltre 12.000 case popolari sfitte, per non parlare delle tantissime case private sfitte, ma questo ci porterebbe anche lontano. Purtroppo le risorse che vengono stanziate annualmente dal Comune, ma anche da ALER, quindi dalla Regione Lombardia, per recuperare questi alloggi sono assolutamente insufficienti e in più negli ultimi due anni molti alloggi ERP, edilizia pubblica, sono stati sottratti all'ERP per essere destinati alle cosiddette valorizzazioni. Quindi noi abbiamo un problema tremendo di vuoti abitativi enormi e di degrado, poi che in queste settimane molte denunce sono state fatte da vari quartieri, da vari comitati rispetto anche a problematiche igienico-sanitarie, i topi in Molise e Caldairate, ma anche in Giambellino, il problema di interi palazzi che stanno cadendo a pezzi. Insomma, abbiamo tutte queste problematiche, ma sia l'ALER che il Comune di Milano tardano a dare delle risposte più consistenti, più strutturali. Abbiamo a Milano un'emergenza abitativa che i cui numeri li conosciamo, ma li ripetiamo anche quelli: abbiamo 2.000 sfratti l'anno, abbiamo più di 400 domande di emergenza abitativa presentate in comune e accolte dal comune in attesa che il nucleo familiare, tante volte sfrattato, si veda assegnato un alloggio per l'emergenza abitativa. Quindi abbiamo 400 SAT, che sono i servizi per abitativi transitori, che sono lì bloccati perché MM e ALER non abbinano gli alloggi che sono stati sulla carta già assegnati a queste famiglie. E poi abbiamo il tema comunque del disastro anche dell'accoglienza in questa città. Più volte abbiamo denunciato anche quello che succede purtroppo quando i servizi sociali intervengono su nuclei che hanno bisogno di una casa, no? A volte ci troviamo di fronte a situazioni di ricatto: o accetti questa condizione, addirittura il dormitorio, famiglie sfrattate che vengono divise, il padre viene separato dalla madre e dai figli, e i figli maggiorenni non possono seguire la madre, e la madre va a finire in una stanza all'interno del dormitorio di casa Iannacci, via Le Ortles. Insomma, abbiamo denunciato tutte queste situazioni, ma le risposte lascano. Quindi il corteo di sabato è un corteo importante per richiamare attenzione su tutti questi aspetti che dicevo prima, ed è promosso da oltre 50 associazioni che hanno costituito questo coordinamento e dai sindacati inquilini, tra cui anche l'Unione Inquilini, che sostengono questa piattaforma. Quindi ci sarà la presenza molto colorata di una decina di bande musicali provenienti da tutta Europa, che appunto faranno sì che questo corteo possa attraversare anche festosamente le vie del centro città, e speriamo che la stampa, i giornali, i mass media diano risalto, come state facendo voi, a questi temi che sono all'ordine del giorno e che sono sicuramente tra i temi più scottanti trattati a Milano, e non solo a Milano, che l'emergenza abitativa ormai è un problema nazionale.
0: Mi riallaccio proprio a quanto hai detto in conclusione, cioè il tema della crisi abitativa a Milano, che è ormai all'ordine del giorno ed è riconosciuto sia dai media che dalle forze politiche, dalla giunta. Si parla da tempo di un piano casa comunale, si fanno varie sperimentazioni di proposte definite innovative, ma sembra che manchi il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, cioè delle case popolari, no? In tutte queste sperimentazioni, in tutti questi piani.
1: Sì, allora Milano.
0: Quindi ti chiedo un giudizio su queste, ecco, queste varie proposte che si sentono presentare come particolarmente innovative e moderne, e però ecco, hanno delle criticità che ti chiedo appunto di mettere magari in luce.
1: Ma tre anni fa Maran, che adesso è lì al Parlamento europeo, che era assessore alla casa nel comune di Milano, se ne venne fuori con una proposta: prendere 3.000 case del comune di Milano vuote, fitte, e destinarle al progetto casa ai lavoratori. Ma casa ai lavoratori non potrebbe dire beh, sono d'accordo, fantastico.
0: Esatto.
1: In realtà questa proposta era imperniata su un, diciamo, un fatto che è del tutto che noi riteniamo pericoloso, diciamo, per il futuro dell'edilizia pubblica, perché queste case vengono assegnate in lotti da 40, 50, 80 appartamenti alle aziende, che poi li subblocano ai propri dipendenti. Quindi non ci sarebbe più un meccanismo trasparente di assegnazione delle case, ma soprattutto non verrebbero più assegnate queste case attraverso la legge regionale, quindi a canone sociale, a famiglie che hanno condizioni economico e patrimoniali diciamo quelle necessarie per l'assegnazione di un alloggio popolare. Un mese non superiore a 16.000 euro, per intenderci. Quindi criteri economici diversi, lavoratori che hanno stipendi
0: affitti considerati moderati, ma che sì, non hanno niente a che vedere appunto il canone sociale proporzionato al reddito effettivo
1: canoni,
0: familiare.
1: Canoni appunto cosiddetti moderati, canone concordato, che però non è più diciamo il canone che paga un nucleo per una casa popolare. A questo punto uno si trova di fronte a un'obiezione, che è la classica obiezione che ci fanno sia Aler che il Comune di Milano: ma noi prendiamo troppo poco dagli affitti che vengono versati dalle famiglie che hanno un ISEE molto basso. Noi abbiamo sempre risposto: intanto iniziate ad assegnarle tutte le case, visto che ci sono 12.000 appartamenti vuoti, e poi si può fare un ragionamento anche sul mix abitativo, ma sottrarre migliaia di case, come sta facendo anche Aler con i vari bandi di valorizzazione, alla destinazione principale, che è la funzione, diciamo, fondamentale delle case popolari, che è quella di dare la casa ai ceti popolari che hanno delle condizioni economiche che non gli consentono di accedere al mercato privato, va bene? Quindi distogliere risorse da questo che è l'obiettivo principale, noi riteniamo che non sia accettabile, e forse non è nemmeno in linea con quello che dice la nostra Costituzione, no? E quindi che bisogna garantire una casa accessibile a tutti, partendo dai ceti più svantaggiati. Questa è la funzione delle case popolari. Poi diciamocela tutta, in Italia ci sono già troppe poche case popolari. Il piano casa di Salvini e del governo Meloni punta a venderne altre all'asta. ci sono quasi 150.000 alloggi popolari iscritti in Italia. Questo è un piano, quello che è stato varato da questo governo, che non dà risposte sotto questo profilo, perché non stanzia risorse nuove, fresche, per il recupero delle 150.000 case popolari vuote. E in più vogliono attuare un'ulteriore vendita o svendita all'asta delle case popolari vuote, oltre che accelerare gli sfratti col DDL sfratti. Quindi risposte del tutto sbilanciate rispetto alle necessità e ai problemi che vive questo paese, che vivono almeno 2 milioni di famiglie in affitto in Italia, che hanno seri problemi a continuare a mantenere l'abitazione che hanno, e un ulteriore colpo di alienazioni e svendite del patrimonio abitativo. Ecco, quindi, e a Milano le proposte della Giunta Sala sono in linea con quello che sta proponendo questo governo a livello nazionale. Questo ci preoccupa fortemente. Quindi il corteo di sabato è anche una risposta al piano nazionale del governo Meloni, ma è anche una sveglia a questa amministrazione, che non sta mettendo in campo e in atto quelle misure che sarebbero necessarie per affrontare e anche superare i problemi che ci sono. Mentre noi diciamo le risorse per le case popolari ci sono, le case popolari devono essere assegnate come case popolari, poi se bisogna dare, e bisogna farlo certo, risposte anche al ceto medio impoverito, bisogna mettere in campo altre risorse e altri strumenti per poter. Quindi ci sono case private sul mercato privato sfitte, ma anche case di grandi enti, ne cito solo due: l'ATS di Milano, che ha 200 appartamenti sfitti, e il Pio Albergo Trivulzio, che ha conferito gran parte del proprio patrimonio sfitto a Invimit SGR. Là ci sono gli immobili per dare risposte col canone concordato e calmierato al ceto medio impoverito. Perché continuare a tenerle sfitte o cartolarizzarle e svenderle a operatori privati, come è stato fatto in tutti questi anni, tra l'altro? Quindi si possono dare risposte ai vari bisogni che vanno individuati giustamente e distinti l'uno dall'altro, e però ci sono strumenti differenziati per poter dare risposte a questi bisogni. Il corteo di sabato cercherà di dire tutte queste cose.
0: Ricordiamo allora i luoghi di concentramento.
1: Sì, Piazza Tricolore, ore 16, sabato 13 giugno, e arrivo previsto, crediamo, per le 18 davanti a Palazzo Marino, dove si concluderà il corteo con vari interventi.
0: E in alcuni quartieri popolari invece ci saranno anche pranzi condivisi.
1: Grazie per aver ricordato anche questa cosa, perché in 4-5 quartieri, cito Giambellino, Gratosoglio, Baggio, ci saranno concentrati a Via Padova alle 10 del mattino, sempre accompagnati dalle bande musicali, dei cortei locali di quartiere o dei presidi, sempre per ricordare alle istituzioni che ci sono, appunto, i quartieri che hanno bisogno di risorse, la riqualificazione di interi caseggiati che langue, insomma. Quindi ci sono tante questioni aperte anche nei vari quartieri. Prima citavo il Molise Calverate invaso dai topi, insomma, di questioni ce ne sono tante. Quindi ci saranno varie azioni la mattina e poi il corteo cittadino il pomeriggio.
0: Grazie.
1: Una bella giornata di lotta e mobilitazione.
0: Assolutamente, grazie Gianni.
1: Grazie
0: Carenza, Unione Inquilini di Milano. Ciao.
1: A presto, buon lavoro. Ciao.

0: anche a Roma sabato 13 giugno sarà giornata di mobilitazione antifascista e antirazzista, ma anche mobilitazione per il diritto alla casa, contro il piano senza casa e sfratti sprint del governo Meloni. Dentro la giornata Fuck Remigration, che vedrà Roma attraversata da due cortei, da due grandi manifestazioni. Noi presentiamo con Paolo Di Vetta del Movimento per il diritto all'abitare di Roma il corteo degli occupanti, delle realtà di lotta per il diritto alla casa, che partirà da Piazzale del Verano. Paolo Di Vetta.
1: Beh, noi abbiamo deciso che la data del 13 di giugno non poteva essere lasciata nelle mani di chi manifesta per la remigrazione, la riconquista o di Provita. Per cui l'idea di irrompere in quella giornata, determinando soprattutto quelli che secondo noi sono i mandanti che siedono al governo, ci ha spinto a costruire una manifestazione che vuole arrivare al Ministero dell'Infrastruttura. Per cui non è un'idea di contromanifestazione, diciamo, rispetto a Provita o ai fascisti che si mobilitano per la remigrazione. È proprio l'idea di andare a dire sostanzialmente che quelle manifestazioni sono l'elemento di consenso di chi governa questo paese, per cui ci dobbiamo porre il problema di cacciarli via, e per cui un'occasione ci viene data da questa data, e abbiamo provato anche a costruire un meccanismo largo, con parole d'ordine abbastanza chiare. Cioè, noi pensiamo che Salvini in qualche modo è in grado di rappresentare la parte peggiore di questo governo, se c'è una parte migliore non lo so, però sicuramente Salvini è la parte peggiore, perché incarna sia lo spirito razzista di questo governo, sia lo spirito di inerzia sostanziale rispetto all'agire sociale, rispetto alla questione casa, essendo lui il titolare del dicastero che se ne dovrebbe occupare. Non stiamo vedendo nulla. Il piano casa appena varato dal governo è un piano casa che non guarda a chi è in emergenza abitativa, ma svolge tutt'altra funzione, ed è grave che non ci sia un'opposizione ancora importante a questo piano casa. Va costruita, secondo noi va costruita anche dalla giornata del 13. Dopodiché Salvini è anche il più grande e fidato amico di Netanyahu, per cui è anche molto vicino al genocidio del popolo palestinese, in senso chiaramente attenzione verso il governo israeliano e non certo verso il popolo palestinese. L'altra cosa che ha sempre contraddistinto Salvini è anche la sua grande attività antisindacale, in quanto ministro dei trasporti ha fatto sempre in modo, ha cercato anche fallendo, di intervenire rispetto agli scioperi che il sindacato ha messo in piedi. Per cui ce l'avevamo immaginata proprio così, una grande mobilitazione che si muove dentro la città, numerosa, e che arriva sotto un ministero e non arriva in pace, non arriva per chiedere chissà quale confronto, ma arriva per dire ve ne dovete andare. Noi riteniamo che la manifestazione pro vita sicuramente avrà dei numeri, perché storicamente ogni anno è una manifestazione che abbiamo visto riuscire. La scelta invece di chi manifesterà per la remigrazione, di stare dentro casa, perché la piazza che hanno scelto è Piazza della Libertà, dentro il quartiere Prati, che è un po' il giardino di casa loro, e anche un atteggiamento di timore a muoversi diversamente all'interno della città, perché comunque oltre alla manifestazione che abbiamo lanciato insieme agli studenti e alle studentesse, insieme al sindacato, da Piazzale Verano al Ministero delle Infrastrutture, c'è anche l'altra manifestazione che parte dal Colosseo e arriva a Piazza Vittorio, per cui la piazza antifascista, diciamo, è abbastanza presidiata, Roma è abbastanza vivace, per cui numeri o non numeri hanno comunque scelto di stare ben lontani da queste mobilitazioni, hanno tenuto segreto il luogo della piazza fino a un paio di giorni fa, e oggi è risaputo dove stanno, e forse vanno lasciati lì nel loro ghetto e costruire invece un percorso di consenso più largo intorno alle opzioni antifasciste, antirazziste e sicuramente anche contrarie all'atteggiamento di Provita. Diciamo che la giornata si caratterizzerà nella sua lunghezza, per cui tutto andrà osservato con attenzione, e dentro la città sicuramente ci saranno momenti già a partire da domani che arriveranno dentro i vari luoghi di questa nostra Roma e proveranno a togliere lo spazio anche mediatico in qualche modo ai fascisti in tutti i momenti in cui proveranno a mettere in piedi delle iniziative. Mi sembra che il fronte sia abbastanza largo di contrasto a questa manifestazione. C'è stata anche la richiesta di impedirla, fatta formalmente dalla ANPI nei confronti della prefettura e della questura. Questo non sta accadendo chiaramente, perché probabilmente c'è anche una disponibilità da parte di chi governa l'ordine pubblico dentro questa città e nel paese a favorire queste mobilitazioni.
0: Con Paolo Di Vetta dei Movimenti per il diritto all'abitare di Roma si conclude dalla parte del diritto all'abitare. Trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti.

0: Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con petis, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con petis, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro. Prenotazione obbligatoria allo 030 45670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione benefit srilanchese.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale Radio della Sera in questo giovedì 11 di giugno. Trump minaccia per questa notte nuovi raid contro l'Iran. Israele infatti poi non ha mai fermato invece i raid né in Libano, oggi sono 15 le vittime, né a Gaza 2 i morti. Grandi eventi, c'è anche una dirigente del Ministero di Salvini tra gli indagati per la cabinovia Apollonio, una delle opere legate alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, l'accusa è turbativa d'asta. Da un grande evento sportivo all'altro, questa sera in Messico si aprono i mondiali di calcio, fra le proteste delle realtà sociali in Messico e la paranoia securitaria di Trump negli Stati Uniti. Avremo con noi Luca Pisapia, giornalista, scrittore, autore del recente libro Il calcio e potere. Oltre ai 500 lavoratori e lavoratrici, in particolare quelli dell'Electrolux di Solaro, oggi in corteo a Milano, sono arrivati fin sotto al Pirellone. Sentiremo com'è andata con Andrea Torti della Fiomma di Milano che segue l'avvertenza Electrolux. Domani a Firenze inizia il 29esimo Hack Meeting, l'incontro annuale delle controculture digitali a poche ore dai decreti approvati da Piantedosi per consentire l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola e per la polizia. Sentiremo Subsonic di Hack Club di Brescia. Poi torneremo ancora a Belfast con la seconda serata di manifestazioni razziste, una poi in tutte le contee. Faremo il punto con Enrico Terrinoni, docente di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia. Una buona giornata a tutti e a tutti dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Dopo i raid delle ultime due notti, Trump annuncia sull'Iran attacchi ancora più potenti nelle prossime ore. In un futuro non lontano ci prenderemo l'isola di Karga e altre infrastrutture energetiche, assumendo così il controllo totale del petrolio e del gas dell'Iran, come abbiamo già fatto con il Venezuela. Così il tycoon a cui Teheran replica con la chiusura totale di Hormuz, ventilando poi nuove ritorsioni definite storiche contro l'intera regione, a partire dagli alleati di Trump come Emirati Arabi, Kuwait e Giordania, ma anche contro le stazioni terrestri disseminate un po' in tutto il Golfo Persico dei satelliti di Starlink. Qualsiasi danno arrecato ai nostri alleati nel Golfo sarà risarcito con i fondi sequestrati all'Iran, la replica arrivata dal segretario del Tesoro statunitense, il falco trampiano Scott Bessent. Il riferimento ai miliardi di dollari iraniani congelati soprattutto in Qatar, uno dei tanti nodi mai sciolti dei negoziati in corso da settimane, ma senza una soluzione realistica all'orizzonte. Il punto è con Raffaele Crocco, giornalista della RAI, già inviato di guerra, direttore responsabile dell'Atlante della guerra e dei conflitti nel mondo.
2: L'impressione è che questi ultimi due giorni dimostrino come non ci sono soluzioni all'orizzonte, perché non c'è la capacità di trovare una soluzione, un punto di incontro, una via di mezzo. Non c'è la capacità perché tutti gli attori che sono in questo momento sul campo vogliono mantenere la loro posizione e soprattutto non vogliono uscire sconfitti da questa guerra, che è stata generata in realtà dalla volontà di Israele di diventare attore principale di tutta la regione, quindi, come dire, di diminuire la capacità offensiva, l'eventuale potenziale offensivo iraniano. Non ci sono altre ragioni a questa guerra. Gli Stati Uniti si sono trovati coinvolti, nessuno è in grado di vincere realmente. Il rischio serio è che ci sia da un lato un allargamento, perché se continueranno a essere coinvolti in qualche modo attori collaterali, alleati degli Stati Uniti, della regione, è evidente che si rischia seriamente un allargamento. Dall'altro si rischiano tempi lunghissimi e un logoramento vero, non solo dei protagonisti che sono in questo momento in campo, ma di tutto il mondo che in qualche modo paga pegno per quello che sta accadendo.
1: Chi gongola per l'aggravarsi della situazione in Iran ovviamente è Israele, dove però in questi minuti migliaia di ultraortodossi stanno bloccando le principali autostrade e stazioni ferroviarie contro gli arresti di massa nei confronti dei renitenti alla leva. Nonostante questo, Tel Aviv continua a massacrare e bombardare, in particolar modo in Libano, 15 le vittime, colpito anche un ospedale vicino a Tiro. Qui c'è un morto e 17 feriti, 10 sono infermieri o medici. Anche nella striscia di Gaza, intanto, Israele continua a massacrare le persone. Oggi le vittime sono due, una a Khan Yunis e l'altra nella zona di Al-Bureji, una decina invece i feriti. In Cisgiordania, 3 feriti gravi per i colpi d'arma da fuoco dell'esercito durante l'ennesima ondata di raid, che si è concentrata soprattutto nei villaggi attorno alla zona di Ramallah e a quella di Nablus. Chiudiamo questa pagina con i risvolti economici della guerra imperialista. La BCE alza i tassi di 0,25 punto la prima volta dal settembre 2023, una decisione attesa e legata proprio allo shock energetico causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Sempre per questo vengono tagliate le previsioni sulla crescita, ora attesa ad uno striminzito 0,9%. Si alza invece l'inflazione al 3%. Parliamo di grandi eventi, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti fra gli indagati nell'inchiesta di Belluno per turbativa d'asta in merito all'appalto della capinovia Apollonio Cortina d'Ampezzo, una delle tante opere connesse alle passate Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Salvini. Il suo nome si aggiunge a quello di altri iscritti nel registro degli indagati, a partire dall'amministratore delegato della Simico, Fabio Massimo Saldini. Dalle Olimpiadi dello scorso inverno in Italia ai mondiali di calcio, invece nelle Americhe, che partono questa sera a Città del Messico. L'inaugurazione avverrà nel rinnovato stadio Azteca, chiuso da una gigantesca zona rossa ampia un chilometro. Le proteste però sono comunque già iniziate, con sindacati e movimenti sociali mobilitate contro lo spreco immane di soldi, la gentrificazione e la distruzione ambientale ed idrica. Negli Stati Uniti invece i mondiali sono già quelli della segregazione, controlli estenuanti alle frontiere, rimpatri forzati come quello accaduto per l'arbitro somalo Omar Artan e poi una serie di controlli che hanno riguardato calciatori, tifosi e dirigenti praticamente di quasi tutte le squadre ad eccezione di quelle europee. Il punto con Luca Pisapia, giornalista, scrittore, autore del recente libro Il calcio è potere.
3: Com'è possibile che siamo arrivati a questo punto? Cioè veramente un mondiale dove, nonostante lo slogan sia FIFA Unites the World e nonostante Infantino in conferenza stampa dica chill, tutti tranquilli, risolvo io le cose, in realtà è un mondiale che esclude perché non ci sono i visti per i tifosi per un sacco di paesi, esclude perché poi se anche avessero i visti questi tifosi una volta dentro hanno ovviamente paura delle deportazioni arbitrarie delle ICE e delle altre agenzie di frontiera, esclude perché i biglietti costano migliaia di dollari e quindi non se lo possono permettere, esclude perché fanno tutte queste performance, perché poi di quello si tratta, delle perquisizioni al Senegal, all'Uzbekistan e tutto quanto, o fanno anche castronerie poi, perché di quello si tratta fondamentalmente, come tenere per 7 ore sotto interrogatorio un giocatore o respingere addirittura un arbitro.
1: Torniamo in Italia, parliamo con lo sciopero in corso nel settore delle ferrovie indetto dall'Assemblea Nazionale del Personale di Macchina, del Personale di Bordo, da Cuba e da SGB. Alta l'adesione, dicono i sindacati, per uno sciopero relativo agli atavici problemi sugli orari di lavoro, la mancata sicurezza e la salute, ma anche per un vero diritto al pasto, maggiori riposi ed un aumento della parte economica. Niente sciopero invece per i confederali, che lo hanno ritirato poche ore fa. Ancora lavoro con i confederali, questa volta oggi in piazza Milano, assieme agli operai della Electrolux e della BCS, oltre a 700 licenziamenti previsti nei due gruppi. Circa 500 lavoratori sono partiti da Zara e sono arrivati in corteo al Pirellone, dove erano previste le audizioni nelle rispettive commissioni. Per quanto riguarda il caso più noto, quello della Electrolux di Solaro, però la proprietà non si è nemmeno presentata. Il punto è con Andrea Torti della FIOM di Milano, che segue l'avvertenza Electrolux di Solaro.
4: Electrolux, la multinazionale, l'ha fatta così male questa volta che è riuscita a mettere d'accordo destra e sinistra, diciamolo in questo modo, quindi sia le istituzioni locali, quindi sindaco, sia le quattro province interessate, Varese, Como, Monza e Milano, sia i consiglieri di maggioranza, l'opposizione, sia gli assessorati, compatti rispetto a una richiesta alla multinazionale di tirare questo piano, che non è un piano solo di licenziamenti, ma anche di progressiva dismissione dall'Italia di quello che è la presenza dell'Electrolux. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che la multinazionale non c'era, benché sia stata invitata dalla Regione Lombardia. Questo è un segnale sicuramente non positivo, negativo. Questo è quello che ci portiamo a casa da oggi. Il prossimo appuntamento è il 15 di giugno a Roma, al Ministero, anche lì ci sarà un presidio dei lavoratori, lì l'azienda ci sarà perché insomma sappiamo che è presente, e lì insomma metteremo, insomma noi, ma sarà messa alla prova la politica nella sua capacità di costringere la multinazionale a cambiare atteggiamento.
1: Ancora lavoro, si chiamava Riccardo Franzoni, il 21enne lavoratore che ha perso la vita a Reggiolo nel Reggiano, è finito con l'auto in una canale dove è morto per annegamento. Il giovane mantovano di Gonzaga era al lavoro per il consorzio di bonifica delle terre, era stato assunto poche settimane fa. Nel sud Italia invece è ricoverato in gravi condizioni il 31enne operaio salentino in appalto per ANAS, travolto da un'auto mentre lavorava in un cantiere sulla statale 7 Ter nel Tarantino. Parliamo ora di diritti digitali. Domani al via la Next Emerson di Firenze, il 29esimo Hack Meeting, l'incontro annuale delle controculture digitali che andrà avanti fino a domenica. Un incontro che arriva a poche ore dalla via libera a due decreti legislativi varati da Piantedosi, tesi a disciplinare l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola e per le forze dell'ordine. Il punto con Subsonic di Hack Lab Brescia.
5: Spesso c'è dall'approccio governativo la tecnologia ci viene presentata comunque come una tecnologia neutra o comunque anche spesso in maniera positiva, invece qua c'è comunque una visione che la tecnologia non è neutra, spesso invece è parziale, e quindi proporre anche una visione contrapposta a quella magari un po' più mainstream. In merito all'intelligenza artificiale ne discuteremo in questi giorni, non c'è una posizione chiara, diciamo, della comunità di Hack Meeting. Sicuramente, visto comunque i promotori di questa tecnologia che c'è dietro, siamo più per un'intelligenza umana più che artificiale, quindi cercheremo di sviluppare più questa tematica durante questi 3 giorni.
1: Torniamo per un istante alla notizia di apertura in questo teatro dell'assurdo, quello dedicato agli annunci di Trump. Pochi minuti fa Trump infatti ha fatto sapere di avere cancellato gli attacchi previsti contro l'Iran perché, dice, gli accordi sono vicini. Evidentemente ognuno e ognuna può decidere da solo quanto peso dare alle parole del tycoon. Proseguiamo con il giornale radio andando a Cagliari con l'attentato incendiario ieri sera contro la moschea sarda. Fiamme alla portone della struttura di via del Collegio, oltre ad alcune fioriere adiacenti. È in corso in questi minuti un presidio contro un episodio definito infame e preoccupante, figlio di un clima d'odio che va diffondendosi, e non da oggi, in tutto il cosiddetto Occidente, con gli ultimi e clamorosi esempi del nord dell'Irlanda. Noi andiamo proprio a Belfast, seconda notte di violenze della destra xenofoba ed unionista nelle contee del nord Irlanda ancora occupate dalla Gran Bretagna. 16 gli arresti, 12 feriti. Decine i fascisti che nei piccoli gruppi hanno cercato di aggredire migranti di origine africana. Rispetto alla notte precedente, situazione meno complicata a Belfast, dove però si registrano credibili minacce di morte per la sindaca, la trentenne Rosemary Donnelly, del partito repubblicano progressista Sinn Féin, per questo messa sotto scorta. Gli scontri invece si sono concentrati soprattutto in un paio di quartieri unionisti e in alcune zone periferiche di altre contee, mentre manifestazioni razziste, senza scontri, si sono registrate in Scozia, a Glasgow ed Edimburgo, e nell'Inghilterra del sud-est, in particolare a Southampton. Da Londra è arrivata la condanna del premier Starmer, che ha inviato più polizia, pur accettando però politicamente di aprire la possibilità di rendere ancora più discriminatorie le politiche migratorie. Va a nozze quindi l'ultradestra, sia quella del trumpiano Farage, che punta a monetizzare elettoralmente i pogrom, sia quella di Strada, che in Gran Bretagna è collegata ad un mix, quello del network dei cosiddetti patrioti e di quel che resta delle milizie unioniste, in particolare nella zona di Belfast. Su questo con noi c'è Enrico Terrinoni, docente di letteratura turca inglese all'Università per Stranieri di Perugia e autore oggi sul quotidiano Manifesto dell'articolo Lealisti e Patrioti, la nuova polveriera irlandese.
6: Ho provato a dirimere una questione un po' complessa, un po' paradossale, ossia il fatto che i movimenti anti-immigrazione che sono nel nord dell'Irlanda, localizzati nella comunità lealista filo-britannica, unionista, e chiaramente non in quella nazionalista repubblicana, rappresentata in gran parte da Sinn Féin e da partiti simili, hanno un corrispettivo nel sud, ovvero nella Repubblica. Sono scoppiati dei disordini nel 23 e nel 24 nelle zone popolari di Dublino, molto simili a quelli che abbiamo visto a Belfast. E nel sud il movimento anti-immigrazione è un movimento che sfoggia, diciamo, il suo patriottismo, un sovranismo in salsa irlandese. E tra l'altro ieri alcuni dei rappresentanti del nord lealista hanno persino chiesto a rappresentanti del sud di andare a unirsi in questa battaglia comune contro l'immigrazione. Ed è un terreno molto scivoloso, perché nel sud quelli che sono questi, un po' chiamiamoli così, patrioti dell'ultima ora, sono parte del bacino elettorale nazionalista, e quindi mettono in difficoltà proprio quei partiti che sì, parlano dell'Irlanda Unita, della prospettiva di un'unificazione, ma anche però dal punto di vista dell'apertura, non della chiusura.
1: Ne è invece un'Ucraina, due morti nell'area sotto controllo russo di Zaporizhia per droni di Kiev, droni che hanno fatto anche una vittima e 11 feriti nella zona di Belgorod. Altri droni hanno colpito strade e ponti che conducono alla Crimea occupata, dove inizia a scarseggiare la benzina. Sull'altro fronte, due villaggi del Donetsk sono caduti nelle mani di Mosca, che dal Cremlino respinge come inaccettabili le condizioni poste da Germania, Francia e Gran Bretagna per i negoziati di pace tra Putin e Zelensky. Nel mirino c'è il presunto dispiegamento di una forza multinazionale a guida europea in Ucraina e il suo mantenimento fino alla pieno risarcimento dei danni a Kiev, vale a dire, se va bene, per almeno qualche decennio. Andiamo nelle Americhe, un'altra ultima ora che arriva sempre da quel barattolo di maionese impazzita che risponde al nome di Donald Trump. Pochi istanti fa, infatti, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni ufficiali contro la compagnia petrolifera statale cubana, la Petroleo, che avrebbe esportato i propri beni a proprietari americani anni fa. Il riferimento è soprattutto ai grandi proprietari mafiosi che, all'epoca della rivoluzione cubana, erano legati all'allora dittatore Bautista. Da Cuba andiamo invece in Perù, dove la situazione è complicatissima in vista del riconteggio domani delle schede contestate al secondo turno delle presidenziali che si è tenuto domenica. 1615 i verbali da controllare, pari a oltre 400.000 voti. Per fare capire il contesto, al momento con il 98% delle schede scrutinate, che sono circa 20 milioni, la candidata dell'estrema destra Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore Alberto, ha 561 voti di vantaggio sul candidato della sinistra Roberto Sanchez. In termini percentuali, per la Fujimori il 50,002% contro il 49,998% di Sanchez. Mancano all'appello comunque alcune decine di migliaia di voti dall'estero. 19:38 minuti, chiudiamo con l'Africa. Una serie di droni hanno colpito la città sudanese di El Obeid nel Kordofan. Il bilancio parziale è di 23 morti e 19 feriti. Un attacco arrivato dalle forze di supporto rapido, paramilitari, ex alleati e ora rivali dei militari golpisti al potere che da mesi stanno circondando la città. Ancora Africa, con uno scenario che ricorda da vicino quello di Belfast. Un primo folto gruppo di cittadini nigeriani è stato rimpatriato dal Sudafrica dopo l'escalation di attacchi razzisti contro di loro. In totale saranno 1200 le persone rimpatriate dal governo di Lagos da qui a domenica, in fuga dalle violenze xenofobe che stanno sconvolgendo il paese più industrializzato dell'Africa e che ha già portato i governi di Ghana, Mozambico e Malawi a rimpatriare centinaia di loro cittadini. Il Sudafrica è una delle maggiori economie africane e ospita in totale 3 milioni di migranti, il 5% della popolazione. Numeri non certo eccezionali, ma da tempo media e politici usano come capro espiatorio i lavoratori migranti per distogliere l'attenzione dalle loro responsabilità di fronte ad una crescita completamente diseguale, con una situazione occupazionale drammatica e la disoccupazione arrivata a superare il 30%, il tutto all'interno di un sistema politico ed economico basato strutturalmente sulla corruzione. Chiudiamo il giornale radio ripartendo dall'inizio, l'abbiamo detto a metà al GR, ora arriva anche lo statement ufficiale di Trump, sempre attraverso il suo social privato Truth. Dopo aver minacciato per tutto il giorno attacchi viene più potenti sull'Iran, ora Trump scrive: considerato che le discussioni con l'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana ed approvate, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti previsti per questa sera. Poi un secondo passaggio dove parla di discussioni e punti affinali approvati da tutte le parti coinvolte. Leggiamo l'elenco: Stati Uniti, Iran, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. Il blocco navale statunitense su Hormuz rimane in vigore fino a quando annunceremo la firma dell'accordo. Data e luogo verranno annunciati a breve. Queste le ultimissime parole di Trump. Ulteriori aggiornamenti dopo gli appuntamenti con l'agenda e poi con Storie di classe.
7: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 11 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi E730, scrivi il codice 0208-4620174. Radio Onda d'Urto in onda senza pubblicità, senza padrini, senza padroni, da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. Per continuare ad essere uno strumento di informazione dal basso e senza condizionamenti, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi 730 con il codice 0208-4620174. Lo trovi anche sul sito radioondadurto.org. Come ogni giovedì, la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito aperto a tutte e a tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento è come ogni giovedì alle ore 21 presso il magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. L'associazione culturale Passi di Partenza propone l'incontro intitolato Le donne nella resistenza e nella Costituzione. Ospite e relatrice Bruna Franceschini, studiosa e scrittrice della storia del Novecento. Un appuntamento per approfondire il ruolo storico, civile e politico delle donne nella costruzione della democrazia italiana. Appuntamento per questa sera alle ore 20:30 presso la Sala Civica del Comune di Monticelli Brusati, provincia di Brescia. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 20 fino a domenica 14 di giugno. Si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina di Brescia dà anche appuntamento per una riunione questa sera, giovedì 11 giugno alle ore 20:30 presso la sede del Movimento Non Violento di via Milano 65 a Brescia. Da domani 12 giugno e fino al 14 di giugno, nonostante tutto, La Speranza, artisti bresciani per Gaza. La mostra verrà inaugurata domani venerdì 12 giugno alle ore 18:30 presso Padri della Pace di via Pace numero 10 a Brescia. Libera Dolci presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina. Libera Dolci narra la storia della madre Vincenzina Mangano Dolci e del padre Danilo Dolci, entrambe figure chiave di quella rivoluzione non violenta dentro casa come nel mondo, ora manifesta, ora fiume carsico, che non smette di indicare la strada della Sicilia chi cammina. In dialogo con l'autrice ci saranno Ludovica Danieli e Monica Bertelli della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, insieme a Raimondo Di Maio. Edizioni libreria Dante Descartes, l'evento in collaborazione con Libera Università dell'autobiografia di Anghiari. L'appuntamento con Libera Dolci, che presenta Vincenzina, mi chiamo Vincenzina, è oggi alle ore 18:45 presso la nuova libreria Rinascita, via della Posta 7, Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18:15. Il film Resurrection alle ore 18:30. Il film Visioni Sarde alle ore 20:30. E infine il film Suicide Club alle ore 21:30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Vediamo delle anticipazioni per il fine settimana. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47, cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria. La cena, con inizio alle ore 20, propone doppio menù di carne e vegano, necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Entrambi i menù costano 12 euro. Il ricavato della cena finanzierà borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese. La cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka è questo venerdì 12 giugno alle ore 20 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia, prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che sono ancora aperte le iscrizioni per l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, che si terrà il 14 giugno, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, il cui ingresso costa 15 euro. La durata della visita, che invece è gratuita, sarà di 2 ore. L'appuntamento è per domenica 14 di giugno. Per partecipare è richiesta la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. La visita guidata, intitolata Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, è questa domenica 14 di giugno con ritrovo alle ore 18:10 in Piazza del Foro a Brescia. Chiudiamo l'agenda ricordandovi che questo sabato 13 di giugno inizia la Festa della Resistenza, che si tiene presso il cortile delle scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti, associazioni, animazione e laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco, poi laboratorio Mille Pappaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. La Festa della Resistenza, 16ª edizione, inizia questo sabato 13 di giugno, continuerà fino a sabato 20 giugno, cortile scuole elementari Calini, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo email è redazione@radiondadurto.org.
8: Pubblicità?
9: No, grazie.
8: Influencer?
9: Nemmeno.
8: Filtri?
9: Sì, ma solo per il caffè.
8: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.
10: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
11: Ali La Puente, ti do ancora 30 secondi. 30 secondi, Ali, da questo momento.
12: Sì, fate saltare. Fate saltare avanti. Con voi non tratto. Solo una cosa vorrei fare con voi. Ammazzarvi tutti come mosche. Come mosche. Come facevate voi allora, quando iniziò la nostra battaglia. Sì, una battaglia che dovevamo combattere non solo fuori ma anche dentro, in seno a noi, per pulire, togliere il marcio, la feccia, i traditori.
13: L'FLN t'ha condannato a morte.

i figli di 3, 18 mesi ed un mese. Morisse in casa, non fa resistenza, viene portato a El Biar, un sobborgo sulle alture della città, un edificio in costruzione. Durante la lotta per la liberazione dell'Algeria era diventato un centro di tortura dell'esercito francese, dentro il primo reggimento dei paracadutisti con poteri di polizia. Arrestano, interrogano, torturano e uccidono. C'è la legge marziale, infatti, in Algeria e i paracadutisti sono padroni della città. Il loro capo, il generale Massou, vuole l'ordine con ogni mezzo. L'11 giugno del 57, quando rapiscono Maurice Adin, morirà di tortura qualche giorno dopo, a soli 25 anni. È un francese, è anticolonialista, è iscritto al Partito Comunista Algerino. Per lui e per la moglie, compagna di lotte, l'indipendenza dall'Algeria è semplicemente una cosa ovvia. È anche un matematico di grido, Adin, geniale, dicono. Insegna all'Università di Algeri e sta preparando la tesi per entrare a fare il dottorato alla Sorbona. Pochi giorni dopo la moglie chiede di capire dove è finito il marito. Gli presentano un rapporto molto dettagliato. Una jeep costretta a rallentare, il marito che ne approfitta e salta giù, veloce come un gatto, i parà che gli sparano dietro. Suo marito, signora, per noi è un evaso. Chissà dove è finito. Poi più niente, nemmeno dopo l'indipendenza, nemmeno il corpo. Lei, Josette Adin, ha passato tutta la vita a chiedere verità e giustizia per il marito e compagno. Lettere a centinaia, petizioni, un comitato, il comitato per la ricerca di Maurice Adin, che si è riunito regolarmente per anni ad Algeri, articoli sui giornali, richieste ai tribunali, per anni, ma niente. Niente fino al settembre del 2018, quando il presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto la responsabilità dello Stato francese nella scomparsa di Maurice Adin. In una dichiarazione fatta proprio alla vedova, che morirà alcuni mesi dopo, Macron aveva riconosciuto in nome della Repubblica Francese che Maurice Adin fu torturato e poi giustiziato o torturato a morte dai soldati che lo arrestarono a casa sua ad Algeri l'11 giugno del 1957.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo del

19:55 minuti Radio Onda d'Urto, non abbiamo il timore, l'ultima versione di Trump, quella che ha trovato un mezzo accordo con l'Iran, dopo che per tutto il giorno ha millantato attacchi massicci questa notte contro Teheran. Vedremo se in serata arriverà anche una terza versione. Ameba, loro sono gli Adolescents, arriveranno alla festa di Radio Onda d'Urto direttamente, in questo caso dalla Gran Bretagna, scusate, dalla California. California, dove arrivano anche gli altri ospiti della data del 12 di agosto, Good Riddance, mentre dalla Gran Bretagna arrivano i Discharge del 14 agosto. Tutto il programma del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto è disponibile sul sito festaradio.org. Noi per ora ci salutiamo qui. A breve i programmi della sera, si parte con C'è Crisi, che ormai da un paio di mesi fa da ponte radio con l'Uruguay. Riprendiamo infatti la trasmissione Voces Andan.

Fuentes, di una storica radio della sinistra di Montevideo, Radio L'Assurda, il cui segnale è ripreso da una cinquantina di radio comunitarie in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Italia, lo potete ascoltare ogni giovedì alle ore 20 su Radio Onda d'Urto. Tema di questa stagione è il diritto di vivere in pace. Seguire poi tutto il resto della programmazione di Radio Onda d'Urto. Buona serata a tutte e a tutti dalla redazione informativa.

man, he's in for me like.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione

Coach Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è Crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017. 4.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: C'ero io le domande, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente presa di libreria, che erano già più diffuse verso gli anni 60, e però con un taglio più militante, con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione politica in particolare. All'inizio è stata presentata principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati un'altra collettiva, naturalisti e via, trasversale, perché c'erano dentro tutti, dal medio

E buonasera a tutti e tutti qui dallo scaffale di Primo, buonasera dalle frequenze del Gatto Nero. Allora, puntata di inizio giugno, come sapete, a grande richiesta da tradizione, puntata pre-esame di maturità, visto che la famigerata prima prova del compito di italiano, noi questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di libri, quindi abbiamo fatto negli anni le nostre valutazioni, le nostre ricerche, i nostri spiegoni relativamente a testi di letteratura per la cosiddetta prima prova, che è giovedì prossimo, giovedì 18 giugno, quindi la puntata sulla matura 25-26 arriva questa serata e quindi si riprendono le antologie, si riprendono i libri che i futuri maturandi stiano studiando o meno e si ripassa un po' insieme parlando come sempre dalle 21 alle 22 qui su 98.0 FM da Milano, 99.6 per Brescia e provincia e in streaming su radioannuto.org e su quanto altro potete utilizzare per ascoltare la nostra frequenza antagonista. Parliamo di e grandi classici. Siamo nel tototema, allora abbiamo già ipotizzato Pasolini in una puntata speciale di qualche mese fa, o meglio, ci sembra strano che venga fuori, però l'anniversario è in qualche maniera l'anniversario che incombe sulle valutazioni delle tracce è un po' quello, ma si aspetta da 20 anni Leopardi, da 5 anni fa era arrivato Verga, Montali ne abbiamo già parlato, c'è Calvino, insomma c'è un po' di roba da utilizzare anche dall'archivio dello scaffale di Primo e per chi volesse il ripassone completo di una botta di cultura c'è anche lo speciale integrale sullo scaffale di Primo punto radioondadurto.org, lo speciale nella sezione dello scaffale di Radio Onda d'Urto legato alla maturità scorsa. Insomma, non è che Leopardi, Verga, Calvino, Montale siano cambiati da un anno all'altro, quindi quello va benissimo, ma a grande richiesta dai nostri canali social questa sera si ripassa un po' insieme, quindi con questo sottofondo anche un po' banale notte prima degli esami mettiamo un po' di musica e cominciamo questa puntata dello scaffale di Primo.

pensarci non serve, che male fa. Ma se solo potessi tornare là, un'ora sola, in quella scuola, sai quanto pagherei?

0: Italo Calvino appartiene al canone della letteratura italiana, il cosiddetto canone, vale a dire quella galleria in cui si inseriscono autori e opere degne di essere lette e necessarie per la comprensione della storia e della poetica di un'intera popolazione, di una nazione, di un popolo. Ecco, insomma, il canone fatica sempre ad arrivare al Novecento, soprattutto se si parla di letteratura italiana, che ha 800 anni esatti dalla sua nascita, 1224, Cantico delle creature di Francesco d'Assisi, ha visto nel 300 le Tre Corone fiorentine e poi Dante, Petrarca, Boccaccio e poi straordinari interpreti da Ariosto, Tasso, a Parini, a Alfieri, a Foscolo, Manzoni, Leopardi, insomma, per citarne alcuni di altri. Ecco, la fatica è sempre quello di considerare autori contemporanei alla stessa stregua di autori leggendari e classici. Eppure Calvino supera questa difficoltà ed è ormai da diversi anni un classico. È un classico per tanti motivi. Innanzitutto è un classico per ragazzi. Italo Calvino è un autore letto e straletto a scuola fin dai cicli intermedi alle medie. Più di una generazione si è formata sui nostri antenati, quindi sul Barone Rampante, Marco Valdo su tutti, oppure su un testo un pochino più complesso e anche metaforico come il Visconte di Mezzato. Però Calvino ha uno straordinario successo anche alle scuole superiori per diciamo l'illustrazione che garantiscono alcuni testi di Calvino, pensando al pieno Novecento, quindi alla questione partigiana col Sentiero di Ragno, o alle traiettorie del capitalismo con la speculazione edilizia, oppure all'interesse per tutta la parte scientifica, da Ticon Zero a, per certi versi, a Palomar e alle sue descrizioni. Quindi ecco, Calvino supera alcune difficoltà che toccano invece molti autori del Novecento ed entra facilmente nel canone. Anche perché è facilmente leggibile a scuola, anche se poi in realtà la sua prosa è senz'altro concreta, ricca, esatta, ma non semplice. Il suo stile ha un apparente semplicità data dall'ordine, dalla nettezza, dal fatto che comunque Calvino lavora su una fascia espressiva intermedia, escludendo il livello più basso, più crudo, Pasolini per dire, e il registro più elevato, esclusivo, Montale o Mario Luzzi. Ecco, Calvino ricerca una fascia espressiva intermedia, ciò nonostante dà vita a una prosa non semplicissima. La generazione attuale attualmente sui banchi fatica un po' ad apprezzare Calvino perché non è più un libro, passatemi il termine, entry level. Ogni romanzo di Calvino propone la sua complessità dal punto di vista, diciamo, strutturale. Non è semplice cogliere alcune ironie, per Calvino ciò che, insomma, divertire è una cosa seria, per cui ecco, non ci sono pagine da torta in faccia e a volte il ritmo va contro ad alcune abitudini della società proprio attuale. Perché vale la pena leggere Calvino? Non certo perché è accademicamente nel canone o non solo, ma per alcuni buoni motivi, ad esempio la tensione inventiva e sperimentale. Calvino è uno scrittore che cambia da libro a libro e riesce ad eccellere nella letteratura per la resistenza, ma anche nella letteratura fantastica, ma anche nella grande apertura culturale garantita dalla passione per le scienze, ma anche nella scrittura più saggistica. Calvino va conosciuto perché si impegna ad interpretare la realtà attraverso lenti diverse, quindi sceglie talvolta l'orizzonte fiabesco e fantastico, ciò nonostante prova sempre ad avere anche una condotta appunto ordinata, scientifica, quasi da laboratorio. Calvino si fida molto della parola che cesella e della letteratura a cui affida compiti decisivi per la comprensione del presente e del futuro. La scrittura di Calvino è laconica, lo scrive in una bellissima e breve lettera, dice di essere laconico per più di una ragione. Per necessità, leggo, perché scrivo in ufficio, sottoposto al febbrile ritmo della produzione industriale che governa e modella fino ai nostri pensieri. È laconico anche per elezione stilistica, cercando per quanto posso di tener fede alla lezione dei miei classici. È laconico per indole e richiama in questo i suoi padri liguri, sdegnosi defusioni. È laconico per convincimento morale, poiché lo credo un buon metodo per comunicare e conoscere. Eppure, aggiunge, per polemica e apostolato, perché vorrei che tutti a questo mondo si convertissero e quanti parlano della propria faccia o dell'anima mia si rendessero conto di dire cose vane e sconvenienti. Ecco, Calvino riesce in questa eccellenza stilistica che rimette le cose in ordine, non ha bisogno di fuochi d'artificio, abitua il pubblico ad aspettarsi di essere stupito. Questa è una delle grandezze di Calvino.
1: La voce l'avrete diciamo riconosciuta qui su Radio Onda d'Urto, sullo scaffa di primo, la voce di Marcello Bramati, questo docente di lettere di qui di Milano, che ci ha aiutato, ci traghetta in questi ripassoni prematurità che ormai da anni portiamo avanti. Credo che questo sia il quinto anno ed è una delle cose che più ci viene richiesta anche sui nostri canali social, attualmente quello attivo Instagram, ma avveniva anche negli anni passati su Facebook. Quindi continuiamo. Calvino ce lo siamo sparato tutto di un fiato, questi 8 minuti, un altro po' di musica e poi vediamo il nuovo autore in questo ripassone, quindi appunti, quaderni e taccuini, anche per i genitori che ci hanno scritto adesso gli tocca ripassare con i propri figli, è vero, scusate a voi la nostra solidarietà, ma fa sempre bene leggere, fa sempre bene tornare sui banchi di scuola per dei buoni contenuti da portarsi dietro, quindi anche un aiuto sicuramente ai genitori, anche perché come ci sta scrivendo Luca, mio figlio è fuori, è andata a un concerto e io sto guardando i suoi appunti per la prima prova. Quindi, caro Luca, anche per te un po' di musica e poi torniamo subito con questa puntata prematurità dello scherzo.

0: E torniamo quindi qui in diretta su Radio D'Adurto, in diretta dallo Scaffali di Primo, e cominciamo ad addentrarci in questa puntata. Allora, a grande richiesta proponiamo la seconda pezzo delle varie trasmissioni che stiamo registrando con il professor Marcello Bramati. Avete già sentito e potete trovare anche sullo scaffale di primo.radionadurto.org questa piccola rubrichetta che non facevamo da anni, effettivamente, che è una botta di cultura. Il professor Marcello Bramati è un insegnante di lettere nei licei milanesi, che ha anche all'attivo diverse pubblicazioni. L'ultima, che per Mimesis l'abbiamo già citata, però male non fa, La scelta più giusta, come decidere la scuola superiore, insieme a Lorenzo Sanna, ma ce ne sono anche altre. Un altro testo che vi consigliamo è Leggere per piacere, che invece stiamo cercando, sempre con Lorenzo Sanna, del 2017, mentre appunto la casa editrice è la Sperling e Kupfer, quindi anche questi ve li consigliamo nella lunga e continuativa, anche molto prolifica anche dal punto di vista giornalistico, attività del professor Bramati. Allora, gli abbiamo chiesto quale classicone questa volta presentarci, e a sorpresa ci ha proposto, appunto nell'ottica di una botta di cultura, Giovanni Verga, che è un qualcosa di, diciamo, annoiante, detestato alle superiori, ma che vedrete il professor Marcello Bramati riuscirà a farcelo vedere sotto una veste diversa. Quindi una sigla di una botta di cultura, e poi si parte subito con l'inquadramento veloce per tutti i palati di Giovanni Verga.
1: Leggere è importante, perché una botta di cultura nella vita può sempre servire.
2: Giovanni Verga vive tra l'Otto e il Novecento, scrive soprattutto alla fine dell'Ottocento. È un autore nel canone, è presente in tutti i programmi di tutte le quinte superiori, è un autore il cui romanzo più noto, I Malavoglia, è quasi sempre assegnato alla lettura degli studenti tra il quarto e il quinto anno. Ciò nonostante, è un autore sottovalutato. Ha fama italiana dovuta alla ingombrante presenza a scuola, cioè nonostante ha poca fortuna critica, ha pochi lettori, nonostante possa essere considerato il più grande romanziere dopo Manzoni, cronologicamente successivo a Manzoni, dal punto di vista stilistico per certi versi avversario, opposto a Manzoni, un uomo schivo, elegante, che ha una statura e una classe europea, al di là del successo e al di là di ciò che gli riserva il suo presente e anche la corrente in cui si inserisce. Le cronache parlano di un Verga anche bellissimo, direi. C'è un aneddoto sul suo fascino, la sua discrezione, che lo ritrae in una saletta piena di signore in cui sta contignoso, sorride. Dicono che abbia delle avventure, riferisce la nota, non state a chiedere a lui. Ecco, questa è la vita di Giovanni Verga a Milano. Verga è un galantuomo catanese, proviene da una famiglia di proprietari terrieri con ascendenze nobiliari. È un uomo che ha origine in un'Italia pre-unitaria, vive, ha negli occhi il meridione, l'arretratezza, i signori ancora praticamente fermi al latifondo, al feudo, che vedono con grande diffidenza l'unità d'Italia. Ha negli occhi la grande frattura che c'è tra nord e sud, la vive perché da Catania si sposta a Firenze e poi si sposta a Milano. A Milano frequenta ambienti alla moda, direi, ad esempio l'ambiente degli Scapigliati, è affascinato da questo ambiente che culturalmente lo stimola. Sono ambienti, quelli insomma, dei giovani milanesi in cui circolano testi in lingua francese, quindi originale, di Flaubert, Balzac, Zola, Maupassant, Verga legge tutto questo. Verga ha una formazione letteraria poco regolare. È forse il primo autore in ordine cronologico, che non ha una formazione classica solida fondata sui classici latini, greci, ma al contrario ha una formazione contemporanea. Legge i russi, legge i francesi, subisce questo fascino, anche di questo ambiente a cui lui era totalmente estraneo e affascinato, tanto che chiama il suo amico Luigi Capuana a Milano a lavorare con lui. È anche disgustato per certi versi da Milano, dove con uno sguardo impersonale riesce a raccontare la Sicilia. A Milano scrive moltissimo, e complessivamente Virgà scrive moltissimo. Passatemi il termine per sintesi, scrive tante cose brutte. Poi c'è un periodo aureo, che sono una decina d'anni, dal 1878, anno in cui pubblica Rosso Malpelo, una novella straordinaria per la letteratura italiana, al 1889, quando di fatto scrive la sua ultima opera letteraria, che è Mastro Don Gesualdo. È uno scrittore doppiato, è sdoppiato. Quando scrive di ambienti aristocratici è mediocre, quando scrive dei vinti, dei poveri cristi, è un grande. Nel suo periodo aureo mette in campo qualcosa di nuovo. Non è nuova la denuncia sociale, non c'è denuncia sociale perché Verga non crede nella trasformazione della società, non c'è neanche l'idealizzazione del popolo, ad esempio, ciò che potremmo leggere in Pasolini. Vede anche aspetti violenti e selvaggi, anzi, Verga, nel popolo. Verga tratta i vinti, sa che i vinti esistono. Ed è un grande smascheratore. Ecco, il verismo di Verga mette in luce la tragedia dei vinti, ci porta alla tragedia di quelli che non sono in grado di reggere il passo con il tempo, con il progresso e vengono schiacciati in questo moto accelerato dalla società. Tutti sappiamo che ci sono le vittime, ma non se ne parla. Verga lo sa e va a scavare. Verga tratta soprattutto delle vittime del progresso, mette la penna proprio lì e fa mettere l'occhio proprio lì. La scrittura verista di Verga, non è una scrittura per cambiare, ma è una scrittura per mostrare. Sono continue discese agli inferi. L'autore si fa spettatore di alcune scene, di alcune storie, e lo spettatore, l'attore, è totalmente travolto senza il coinvolgimento emotivo da parte di Verga. Verga, come dire, corregge l'ottimismo del progresso, che a fine Ottocento è travolgente, le unificazioni, le riunificazioni nazionali volgono al termine, inizia la grande cavalcata dell'imperialismo europeo, ci sono enormi avanzamenti tecnologici che migliorano le condizioni della vita. Delle persone guardandole da lontano, dice Verga, però ecco, andando poi a mettere l'occhio sui singoli protagonisti, si vedono i vinti che levano le braccia al cielo, disperati. Ecco, Verga vuole correggere l'ottimismo del progresso, non si sta andando nei mondi possibili e comunque ci sono delle vittime che senza Verga non vedremmo. Verga ha poco successo perché la sua curva letteraria, il verismo, porta a riguardare situazioni, a rivivere anni e storie che i lettori, che quando scrive Verga sono il 2-3% di tutti gli italiani, questo è il tasso di alfabetizzazione fino a 800, rimuovono volentieri. Chi è uscito da una vita rurale, fatta di lotta per la sopravvivenza, costi quel che costi, non rilegge volentieri quella storia. Praticamente in contemporanea con la letteratura di Verga, emerge lo statismo di D'Annunzio, che porta in palazzi che sono sempre stati chiusi agli sguardi e che fa sognare. Quindi il fascino della letteratura di D'Annunzio supera dal punto di vista del successo e della presa e del mercato la letteratura di Verga, che invece rimane come uno straordinario lascito di un grande autore italiano. Verga è uno scrittore di cose, mentre D'Annunzio è probabilmente uno scrittore di parole. Ecco, in questo sta la potenza e la profondità di Verga.
0: E questo era il primo pezzo di presentazione che fa parte del, come sapete, noi facciamo fare sempre due brani al professor Marcello Bramati nella sezione Una botta di cultura dedicata a Giovanni Verga questa sera. Quindi, come sempre, i grandi classiconi che abbiamo letto tutti o ci hanno fatto, come dice lo stesso Bramati, leggere, ingoiare a fatica, alle volte non apprezzare, durante gli studi alle medie o alle scuole superiori, insomma, nella scuola dell'obbligo. Ecco, questa sera appunto stavamo parlando di Verga. Questa è la prima presentazione di inquadramento biografico letterario, sempre fatta dal professor Bramati, dopo la mitica, apprezzatissima prima botta di cultura dell'edizione 23-24 dello Scaffale di Primo. Ma come sempre, adesso un po' di musica, e poi arriverà il secondo audio di Marcello, che ci guida, anzi guida chi vorrà, o vorrà rileggerselo, o vorrà apprezzarlo meglio, o potrà seguire i consigli del professor Bramati, per affrontare, diciamo, la produzione letteraria di Giovanni Verga. Un po' di musica e torniamo subito. Ovviamente la scelta musicale è di Bramati, eh.

0: E torniamo quindi sfumando un po' i placebo. Brano richiesto da Marcello Bramati, che ci sta accompagnando all'interno della letteratura italiana, come sempre in una botta di cultura, nei nostri classiconi. E questa sera tocca a Giovanni Verga, perché si fosse sintetizzato adesso sul 98.0 FM da Milano, 99.6 da Brescia provincia. Questa è come sempre Radio Onda d'Urto, lo scaffale di Primo, come ogni giovedì sera. E quindi torniamo in studio, come sempre noi siamo rigorosamente in diretta, e torniamo ad ascoltare il racconto che il professor Marcello Bramati ci fa adesso di la letteratura, la produzione, o meglio, di Giovanni Verga, dopo avercelo inquadrato, e ci dà anche i consigli per approfondire, diciamo, la lettura e cominciare a leggerlo, rileggerlo, riapprezzarlo, non odiarlo più, oppure risentirselo dentro.
1: Leggere Verga potrebbe non essere facile, perché c'è un pregiudizio di fondo per cui magari si è usciti da scuola pensando che sia un autore pesante, noioso, complesso dal punto di vista linguistico, inzuppato di meridionalismi, detti che potrebbero allontanare da una lettura agevole. Se si è in queste condizioni, si può iniziare da una novella che non presenta sicilianismi, ad esempio, perché quando Giovanni Verga scrive vuole che l'opera sembri essere fatta da sé, per cui dà voce all'ambiente che racconta e che emerge, per cui la maggior parte delle sue vicende sono ambientate nel sud povero e disgraziato, e per cui la voce è quella di quello strato sociale. Però poi Verga scrive anche altro, ad esempio ha scritto 12 novelle per la raccolta Per le vie, tutte ambientate a Milano. Per le vie riprende proprio direi la giornata tipo di Verga. Giovanni Verga si sveglia presto, scrive fino alle 16, poi fa una camminata fino a quando arriva sera. Cena, frequenta salotti, mondanità, guai a parlarne, come si diceva, con grande discrezione, poi a letto fino alla mattina dopo. Verga si dedica alla parola per tutta la vita. Allora diamo spazio a qualche parola di Verga. C'è una novella che si intitola L'ultima giornata, reperibile agilmente anche in PDF googolando. È una novella breve, straordinaria, racconta la giornata di un suicida, l'ultimo giorno di un suicida a Milano, tra Milano Sesto e San Giovanni. Quindi ecco, è un'ambientazione totalmente diversa. Chi fosse avvezzo alla parlata milanese ci può trovare anche qualche stilema lombardo. Poi ecco, pescando nel periodo aureo e tra i ricordi di scuola, come non leggere, direi, gradualmente per difficoltà La roba, con le straordinarie vicende di Mazzarò, La lupa, con questa femme fatale erotica e distorta che avvicina a una tragedia, e poi sicuramente si può leggere Fantasticheria e arrivare poi alla novella più complessa, più sentita, che è Rosso Malpelo. Mentre le tre novelle precedenti presuppongono anche una lettura abbastanza agile, Rosso Malpelo richiede un pochino di tempo, un investimento. Ecco perché è meglio non iniziare da una novella così difficile. Verga necessita di un avvicinamento. pronti via a segnare i malavoglia e iniziare a leggerli vuol dire fermarsi a pagina 3 e pensare male del libro, che sembra respingente. E a verga bisogna avvicinarsi. Quindi suggerisco proprio un percorso a tappe. L'ultima giornata, la roba, la lupa, fantasticheria, poi Rosso Malpelo e poi i due grandi romanzi, I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Questi sono testi straordinari, che necessitano di una lettura lenta, un po' più concentrata di quello che potrebbe essere la lettura di un altro grande classico. Si può leggere un classico russo che comunque verrà letto in traduzione italiana con più leggerezza rispetto a Verga, che presenta uno stile che richiede di rallentare un pochettino affinché si entri in quel mondo che sta raccontando la storia. Verga mostra il meridione piegato, si sgancia dai regionalismi e da 1.000 chilometri di distanza ce lo fa rivivere. Quindi, ecco, la sua agopuntura verista funziona se gli si concede tempo. Se ci si prende un'ora e mezza per leggere Rosso Malpelo con calma, magari con la matita. I romanzi sono straordinari. A lettura di Verga iniziata, consiglio anche di leggere la prefazione al Ciclo dei Vinti, che sono le prime pagine di Malavoglia. È un testo breve, è un saggio che spiega come Verga scrive e perché scrive così. Se l'ultima giornata fosse piaciuta, per le vie è una raccolta abbordabile, tutta ambientata a Milano. C'è un'altra novella bella in Piazza della Scala, che mostra un Verga inedito.
0: E ci siamo fatti Calvino, ci siamo fatti Giovanni Verga, adesso vediamo cosa tiriamo fuori dall'archivio, l'ultimo autore in questo ripassone qui su Radio Onda d'Urto, in preparazione per genitori e figli della prima prova di maturità 25-26, che è appunto giovedì prossimo, quindi andremo in onda diciamo, a prova conclusa e sigillata nelle stanze delle commissioni delle scuole superiori italiane. Quindi bisognava, come dicevamo, ripassare oggi. Un attimo di intervallo e torniamo subito.

Giacomo Leopardi è il primo autore del programma di letteratura italiana di tutte le quinte, e anche l'autore più lontano nel tempo che si porta all'esame sia dal punto di vista della storia, perché muore nel 1837, quindi ben prima dell'Unità d'Italia, 1861, ed effettivamente c'è anche una distanza tra Leopardi e gli autori che si fanno poi successivamente, sono nella seconda metà dell'Ottocento. È un autore complesso ed è un autore che va sicuramente liberato da alcuni pregiudizi. Innanzitutto è un uomo di straordinaria vitalità. Non mi venite a raccontare che Leopardi fosse debole e inefficiente, si apre così uno scritto di Dino Buzzati, un ragazzo, un uomo capace di scrivere con quella forza, con quell'energia, aveva sicuramente acciacchi notevoli, ma in cuor suo doveva sentirsi una forza scatenata della natura. E in effetti questo è. Allora, Giacomo Leopardi è figlio di cugini di quarto grado, da qui alcuni disturbi ed alcune patologie cliniche. Oltre a questo, però, ha anche un dono alla memoria eidetica, alla memoria che possiamo definire fotografica, per cui la capacità di leggere 20.000 parole in un'ora. Questo lo porta a trovarsi assolutamente a proprio agio con la lettura e con i libri. A 10 anni traduce Orazio, a 14 propone ai suoi tre precettori gesuiti un ripasso di greco. E i precettori stessi dicono di non avere più niente da insegnare al ragazzo. A 21 anni, quindi nel 1819, Leopardi vuole scappare di casa. Forza una cassaforte per rubare dei soldi del padre e comprare un passaporto. Viene acciuffato da un amico del padre e questo strappo provoca una condizione di depressione. Che lo porterà a meditare molto sull'esistenza e anche in questi mesi scrive L'infinito, che sono le 103 parole che cambiano la storia della letteratura. Insomma, Leopardi, vie preconcette, non è uno sfigato, è un ragazzo che sogna la gloria, e il problema è come raggiungerla, il problema è non raggiungerla. È un ragazzo che fin da bambino giocava alle guerre puniche con i fratelli e si chiedeva come sarebbero stati coperti di gloria, come gli eroi classici, come Omero, come Achille, come Annibale, mescolando leggenda, storia, letteratura. Era ateo, ma aspirava a diventare santo, insomma, cercava una compiutezza della vita. Il naufragarmi dolci in questo mare è anche la risposta di questo. Leopardi ha cercato per tutta la vita il senso dell'esistenza e ricercare il senso dell'esistenza vale la dignità della vita umana. Quindi il naufragio è non arrivare a una risposta, ma è un naufragio dolce, è un naufragio necessario, è inevitabile compiere questa ricerca. In questo Leopardi, insomma, poi facendo anche un discorso più ampio di letteratura moderna e contemporanea, si può associare a Eugenio Montale, che invita a cercare l'anello che non tiene, lo sbaglio di natura, il buco nella rete, e questa ricerca vale la vita, anche se, come dice Neri Limone, l'illusione manca. Tornando a Leopardi fin da ragazzo, grazie anche a un'istruzione fortemente voluta dal padre per Leopardi e per i suoi due fratelli, cresce con i migliori insegnanti della zona e di Recanati nelle Marche, in un luogo ancora oggi abbastanza isolato nella collina, a una decina di chilometri dal mare, a una decina di chilometri da una città come Macerata, a una decina di chilometri da un luogo importante per la fede, come Loreto. Quindi ecco, è
abbastanza distante da tutto, se pensiamo alla vita della prima metà dell'Ottocento, insomma, dettata dal tempo degli spostamenti a cavallo. E Leopardi cresce in questo paese, in questo borgo, Recanati, con le migliori possibilità culturali del tempo. A 15 anni circa, ha scritto trattati di astronomia, un trattato di algebra. Sceglie la poesia perché la ritiene lo strumento più in grado, maggiormente in grado di far emergere ciò che pensa dell'uomo e del mondo, quindi come migliore linguaggio di scavo e di descrizione e di narrazione, e non per altro. Quindi Leopardi avrebbe potuto scegliere il linguaggio della musica, avrebbe potuto scegliere il linguaggio della scienza, sceglie il linguaggio dell'arte e dell'arte della parola, quindi della poesia. Leopardi scrive generalmente tre grandi opere. Scrive tutto ciò che è orientato ai versi, in una grande raccolta di canti. Poi scrive dialoghi e comunque opere in prosa che sono raccolte nelle cosiddette operette morali. E poi c'è il diario di tutta la sua vita, che si chiama Zibaldone, che è un'opera enorme, e che è il rassemblement di appunti, elucubrazioni, conclusioni provvisorie, rivisitazioni del pensiero, su cui Leopardi riflette per tutta la vita. Quando nello Zibaldone arriva ad alcune sintesi che ritiene essere appunto riconducibili alla parola in versi o a una narrazione in prosa, ecco che nasce una poesia o nasce un'operetta morale, per cui molta della teoria leopardiana poi si deduce dallo Zibaldone e si trova in sintesi nelle poesie e nei componimenti. Ad esempio, le espressioni natura, pessimismo, natura benigna, natura matrigna, pessimismo individuale, storico, cosmico, ecco, sono tutti concetti

0: da un oggetto, da lì apre una amplissima campata di riflessione filosofica per poi ricondurre la filosofia ancora con la via narrativa alla poesia, quindi alla sintesi e anche alla semplicità dell'immagine. Leopardi è un autore che si dice pessimista, racconta pochissimo di sé, parla di sé come individuo, come essere umano che è a un certo punto che è a un certo punto del percorso della vita rispetto alle illusioni, rispetto al presente, rispetto al futuro, rispetto alla storia. Però ecco, autore pessimista significa capace di riflettere sulla condizione di disagio in cui vive l'uomo, l'uomo del suo tempo e l'uomo di sempre. Notare che c'è del male nel mondo, notare che l'uomo è in una condizione anche di sofferenza, accorgersi degli altri, questo è il pessimismo in letteratura. Quindi Leopardi mostra questo pessimismo. Ed è un autore difficilmente incasellabile, perché è un autore che mostra un pensiero divergente, per cui è un autore romantico, ma accoglie alcuni aspetti del romanticismo rifiutandone altri. A un certo punto no, Zibaldone scrive di sterco sentimentale che cola dalle Alpi quando parla del romanticismo, per altri aspetti, ad esempio l'aspetto del titanismo, dell'affrontare un nemico più grande di sé e di essere disposti a tutto per questa lotta, e questo è pienamente romantico. È divergente anche dell'illuminismo, perché accoglie alcuni aspetti della razionalità dell'illuminismo, ma rifugge dallo scientismo, quindi dalla fede nel progresso.
1: E anche Leopardi ce lo siamo sparato in questa puntata di giovedì 11 giugno 2026. Allora, si va nel finale, non ci resta che augurarvi qui dallo Scaffale di Primo una buona serata e una buona continuazione sulle frequenze libere, antagoniste e indipendenti di Radio Onda d'Urto. Arrivederci a giovedì prossimo e vi lasciamo a Radio Fango. E ovviamente buona maturità a tutte e tutti.
2: Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Quest'urlo di incitamento ha una storia buffissima. L'ha tirato fuori un signore un po' alticcio davanti ai militari schierati a Montpantera. Gli ha smontato la rete con una manata e gli ha urlato: a Saradura! È diventato il grido di battaglia di tutti.
2: Saradura!
3: Radio Onda d'Urto, dove ci sono le lotte.

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ci potete ascoltare in FM oppure ci potete ascoltare in streaming da radioondadurto.org. Potete riascoltare inoltre i nostri Mixcloud e i nostri podcast da mixcloud.com/radiofangofm, archivio completo di tutte le precedenti puntate, quasi completo, e youtube.com/@intombato oppure radiofango.radiondadurto.org, Facebook e Instagram se mi volete contattare cercate Intombato. Brano d'apertura, gruppo Southern California, Stomping Hardcore, ritorno dopo l'acclamato EP di 4 anni fa dal titolo Summer Execution, tornano con Weapon Fetish, LP di debutto sulla Convulse Records, loro erano i Repeat Offender. Ora ci spostiamo a Philadelphia, Pennsylvania, gruppo Crust Punk, demo su cassetta firmato Sediment.

Sediment. Ora invece ci spostiamo a Trier in Germania, gruppo Greencore giunto al quarto album Progress Regress, l'EP appunto coprodotto da Loner Cult, Seven Degrees, Necro, Global Help e Up the Punks. Loro sono TFB.

TFB o TFB, credo. Comunque, prossimo storico gruppo di Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, attivi dall'81 all'85, poi riformatesi nel 2006, fanno questa cover di Europe, brano dei Killing Joke, alla voce il cantante dei Nepal Death, brano che dalle note che si trovano in giro anticipa qualcosa bolle in pentola, e non vediamo l'ora di risentire gli Yours Ars featuring Barney Greenway.

Io SARS, featuring Barney Greenway, covering appunto Europe dei Killing Joke, da paura. Non mi sono preparato, anzi sì. Adesso ci spostiamo a Montreal, Quebec, Canada, gruppo Stenchcore Death Crust, compilation cassetta edita dalla Drunk Scam Records. Loro sono gli ATER.

ATER. Ora invece ci spostiamo a Long Island, New York City, gruppo Power Violence, Split LP coi Power Lies, coprodotto da Baby Chico, To Live a Lie e Dig My Grave. Loro sono Death Certificate.

Death Certificate, un altro bel pezzaccio. Ora ci spostiamo a Villejuif in Francia, gruppo punk Oi, La Curée è il titolo della cassetta degli Autolise.

0: la prossima.
1: Autolease, ora ci spostiamo a Oakland, California, gruppo con alla batteria Greg dei Choke, demo su cassetta firmato Luca Way.

Look Away, ora invece ci spostiamo a Boston, gruppo black metal punk. Phage Tapes fa uscire Devotion 7 pollici, firmato Prayer Position.

Prayer Position. Per il prossimo ci spostiamo in casa Art of Fat Records, è un singolo dal titolo All We've Known of Even, California Post Punk, anticipo del prossimo album. Loro sono Soft Vein.

Soft Pain. Per il prossimo ci spostiamo a Barcellona, Spagna. Gruppo Crust, eretico e catalano. Et un mon en guerra. Le regia è la Pau. Cassetta. Firmato. E regia.

Cherezia. Per il prossimo ci spostiamo a Sydney, Australia. Gruppo hardcore punk di beat R.I.P. Peace fa uscire Guerra ao Pobre, cassetta firmata Vasta Ruina.

Basta ruina. Ora invece ci torniamo in Italia per un gruppo post-hardcore attivissimo da tanti anni, con un bel po' di ottime release. Anfessibena fa uscire il loro nuovo 12 pollici dal titolo Sogni che invadono il cielo. Loro sono gli Stormo.

Tormo. E restiamo in Italia per ascoltare Collapse, nuovo singolo del solo project di Marcella Spaggiari, storica agitatrice della scena DIY punk italiana da tantissimi anni, non solo con la sua The Fucking Clinica Records, ma anche con progetti musicali tipo Gufo Nero, End of Season, Mortaio, Black Nurse, Killer Koala Greencore, No Somos Nada, Egotismo e appunto questo Silence Drops.

Silence Drops. Ora ci spostiamo nei Paesi Bassi, gruppo Greencore, giunto al quarto album dal titolo Sisyphine Life, coprodotto da Seven Degrees e Tartarus. Loro sono Suffering Quota.

sa fare in quota. Il prossimo è un 7 pollici dal titolo Brother, Sundown, edito dalla Sundown Records. È un 7 pollici che segna la collaborazione fra due gruppi, rispettivamente del Michigan e del Connecticut. Parliamo di See You Next Tuesday più Chop Chop Chop Chop Chop Chop Chop.

See you next Tuesday. Plus chop chop chop chop chop chop chop. Altrimenti detto chop 7 times. Ora, dai, rinfreschiamoci un po' le orecchie, poi ci spostiamo a Chicago, Illinois, gruppo ottimo, gruppo OI, In My Skin, l'LP coprodotto da Contra e UTG, che colleziona, cioè che compila tutti i loro singoli, demo e compilation tracks tra il 2015 e il 2025. Loro sono Lost Legion.

Lost Legion. Ora ci spostiamo a Stoccolma, Svezia, gruppo di beat, album di debutto dal titolo Smart Punker, edito dalla Wizit. Loro sono Frozen Sorg.

Frozen Sorg. Ora ci spostiamo invece in East Jakarta, Indonesia, gruppo Power Violence, split cassetta con gli Zabogart, loro sono Gudang Garam.

Gudangaram. Ora invece ci spostiamo negli Stati Uniti, gruppo Greencore, nuova release che è uno split con i Nampura Chan, sulla cassetta edita dalla Blast Addict, il 7 pollici OCD dalla Morbid Reality. Loro sono Morg Breath.

Mortal Carcass. Ora invece ci spostiamo a Birmingham, in Alabama, gruppo Sludge Grind Power Violence. È giunto al secondo EP dal titolo Spring Towards Annihilation with Open Arms, edito dalla No Time Records. Loro sono Or Else.

Or Else, ottimo, ottimo secondo EP. Ora invece chiudiamo in bellezza con questo gruppo di Lubiana in Slovenia, gruppo hardcore punk, Outsider Produzia, fa uscire Not 7 pollici, firmato Pogu.

arriverà il momento. Mi prende sempre così per dire, ma d'occasione qui si può morire. E mi dispiace d'averlo fatto, ma le pensavo che io fossi un altro.

party dancing with the water field. You, don't forget what.

99. State ascoltando Radio Onda d'Urto. Ricordatevi che se volete seguirci in streaming andate sul sito www.radioondadurto.org e sulla pagina Facebook, Twitter e Instagram sotto il nome di Radio Onda d'Urto.

Ciao a tutti ascoltatori di Radio Onda d'Urto, qui è Skinny P che parla, direttamente dal MAD in Brescia, periferia 080, se volete un po' di pop e un po' di rime, sono quello

0: 670.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista che diffonde conflitto dal 1985. 99.6 per Brescia e provincia, 99.7 per il Lago di Garda e 98.0 per Milano. Per altre informazioni collegati sul sito web www.radioondadunto.org.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici e contattaci 030 45 670 radioondadurto.org.

0: nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista. Cercaci anche su Facebook, Instagram e Twitter.